0: Say this in English afterwards. Un fortunato vincitore si porterà a casa una borsa regalo del Sud Australia piena di prodotti locali, oltre a buoni per cibo e bevande da utilizzare presso Town Square per gustare le incredibili specialità del festival. So, the winner, one fortunate winner, will take home a large
1: a goodie bag
0: of all the best of South Australian products, including drinks, bevande, and lots of other things in the town square. So, iscrizione aperte, non perdere l'occasione di esperire sul grande palco. Candidati ora. You can still enter the competition.
1: If
0: you're a professional, they said registration is open now, so you can go. Hey, I think that would be a wonderful thing
1: to go. I'd be interested to see what milks are going to be used that make the best art.
0: That's true, because il latte che è usato è molto importante. Mm. So the milk that's used to do this coffee art.
1: I wonder. I guess they'll.
0: You need a nice creamy smooth.
1: But they'll need to use the same.
0: I would think so. Oh, well, I don't know. Maybe. I don't know. Maybe they say they can choose, maybe. And then they see, well, who chose the best quality milk? Or they might say, do an almond milk one.
1: They might.
0: You don't know. Well, you know what, Peter? We'll have to go along and see.
1: Well, because Rosalie,
0: we don't know the conditions
1: of the
0: competition.
1: You and I know that it's not just the art of the latte. It's the coffee.
0: Of course, the coffee. The grind.
1: Coffee ranks first.
0: Yes.
1: If it tastes good,
0: yes.
1: I don't really care what the art looks like.
0: Well, that's right. Anyway, I think this would be a great thing. What a wonderful thing for South Australia. Okay? So, se volete andare anche per una passeggiata, tutta questa settimana alle sere, anche giorno e alla serata, e specialmente sabato per la competizione degli baristi. So, Peter, lots to do for Tasting Australia, and now we better go to some of our sponsors, I think.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per martedì 12 maggio, Valletta Road, Kidman Park, Cudmore Terrace, Henley Beach, Port Road, Cheltenham, Hardy's Road, Torrensville, and Port Wakefield Road, Bolivar.
4: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
5: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
6: Qui a Radio Italiana 531.
5: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
6: Vieni a giocare alla tombola.
5: E partecipa alla raffle.
6: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
5: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
6: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
5: Insieme possiamo fare
6: una grande differenza.
7: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87%, con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barre, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 è scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e 2 volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sai che cosa vuole in pentola. Sto correndo solo dietro ai soldi, bro, come in tempo a run, senza mai frenare su una testa rossa. Ti do impasto ai maiali come testa rossa. Faccio un testa a coda, ti taglio le mani se mi dai l'incasso, c'è la cresta sopra.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:03.
2: Notiziario locale sponsorizzato da
3: Il Globo TV è arrivata. Offerta speciale per gli italiani a Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21.95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.

Giornale Radio 531, a cura di Emma Luxardo, martedì 12 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. L'abbattimento degli alberi inizia al North Adelaide Golf Course tra le proteste contro la riqualificazione da 45 milioni di dollari di Possum Park. La polizia ha intensificato la sua presenza al North Adelaide Golf Course mentre i manifestanti si radunavano per opporsi all'abbattimento di centinaia di alberi. I manifestanti si sono infatti radunati lentamente lunedì mattina, due settimane dopo la chiusura al pubblico del campo da golf Par 3, noto anche come Possum Park. Alle 9 di lunedì è stato abbattuto il primo albero. Una donna di 39 anni di Croydon Park è stata arrestata e accusata di essersi rifiutata di fornire nome e indirizzo alla polizia. È stata rilasciata dopo aver ricevuto un ammonimento. La polizia ha dichiarato di essere a conoscenza di una protesta pianificata presso il campo da golf e di aver predisposto le risorse necessarie. Cambiamo argomento. Rivelata la causa dell'incendio che ha devastato il tetto di una villetta a schiera a St. George's su Portrush Road, causando danni per centinaia di migliaia di dollari. Si tratta di bastoncini d'incenso lasciati incustoditi nella sala da pranzo al piano terra. Ci sono voluti 20 minuti per domare l'incendio e altri 30 per spegnere completamente tutti i focolai residui. Al momento dell'incendio non c'era nessuno in casa. I danni si aggirano intorno ai 200.000 dollari. Voltiamo pagina. La polizia indaga dopo che un uomo armato ha sparato contro un'abitazione a Manupara, dove si trovava un neonato. La polizia ha identificato un'auto coinvolta nella sparatoria. Venerdì scorso, di mattina presto, nella zona periferica nord di Adelaide, sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione, spingendo la polizia a lanciare un appello per raccogliere informazioni. L'incidente è avvenuto intorno alle 4:25 e, secondo la polizia, nessuno all'interno della casa è rimasto ferito. Gli investigatori, intervenuti sul posto, hanno accertato che almeno 3 colpi sono stati esplosi contro la facciata dell'abitazione. Nessun occupante è rimasto ferito. L'abitazione al centro della sparatoria appartiene a una giovane famiglia con un neonato. La polizia ha isolato la strada per gran parte della mattinata, mentre gli investigatori raccoglievano filmati di videosorveglianza e prove. Da allora le autorità hanno affermato di ritenere che la sparatoria non sia stata casuale e che comunque i cittadini non devono preoccuparsi, anche se finora non ci sono indizi di illeciti da parte degli occupanti della casa. Dall'Australia, 4 australiani bloccati su una nave da crociera colpita dalla letale epidemia di hantavirus sono partiti da Tenerife con l'ultimo volo di rimpatrio, potenzialmente destinati ad affrontare una quarantena di 45 giorni. Un volo charter finanziato dal governo australiano, con a bordo 4 australiani provenienti dal New South Wales e dal Queensland, un cittadino neozelandese e un residente permanente di Tenerife, sono partiti alle 17 ora locale di lunedì. Una volta giunti in Australia, il gruppo sarà messo in quarantena per un massimo di 45 giorni. L'antivirus può incubare per settimane prima della comparsa dei sintomi. Il rischio per la popolazione però resta basso. L'antivirus si trasmette raramente da persona a persona e la trasmissione richiede uno stretto contatto. Per ora i passeggeri non presentano i sintomi. La notizia giunge dopo che un passeggero francese ha manifestato sintomi della malattia durante il rimpatrio in Francia. La lussuosa nave da crociera con a bordo quasi 150 passeggeri e membri dell'equipaggio era partita dall'Argentina a marzo e aveva attraversato l'Antartide prima di dirigersi a nord verso Capo Verde, al largo della costa occidentale dell'Africa, dove è stata brevemente fermata dopo l'identificazione del focolaio. Il raro ceppo dell'antivirus ha causato la morte di una coppia olandese e di un cittadino tedesco, mentre diverse altre persone sono state infettate. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da
1: Il Globo TV è arrivata, offerta speciale per gli italiani ad Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21.95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.
2: Essere Benessere è sponsorizzato da Life Care. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. Life Care. Il primo passo per vivere alle tue condizioni.

0: Albano e Romina Power, famosissimi, specialmente la generazione di mio padre, mia madre, famosissimi, ancora fino ad oggi, perché hanno avuto tanti brani molto popolari e amati da tutti noi. Io sono Daniela Di Fabio, il programma si chiama Essere Benessere e buongiorno, dico buongiorno. Allora, oggi si parla un po' di cose varie e volevo parlare un attimino delle persone che magari hanno perso peso, quindi magari prima eri un po' sovrappeso, non lo so, hai perso i chilogrammi che volevi perdere o magari non li hai persi ancora, però vogliamo capire qua quanti passi, how many steps, dovremmo fare o dovrebbero fare le persone che hanno perso peso o per perdere peso o per mantenere il peso che hanno raggiunto adesso. Quindi se siete, allora io prima di tutto non ci credo nelle diete, non è che non penso che possiamo cambiare la dieta per perdere peso. Però una dieta per me significa che, ok, inizi una dieta, lo segui per 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno e poi ricominci a mangiare come o quanto mangiavi prima. No, la dieta per me è un cambiamento di stile di vita, cioè se iniziate, poi ci sono quelle diete che radicalmente tiri fuori un sacco dei vostri cibi preferiti, per perdere tanto peso in velocità, che secondo me non è neanche una buona idea, però, e non sono un dietologo, partiamo da questo punto di qua, però ci sono quelle diete che io li chiamo crash diet, ok, tiri fuori tutto, perdi un sacco di peso velocemente, però al momento in cui torni a mangiare quello che mangiavi prima, va tutto molto male. Quindi cercate, se dovete cambiare la dieta, è una cosa che dovete continuare a fare a vita, e di questo, non proprio di questo, dei passi che dovremmo fare, cioè quanto dovremmo camminare, tornerò tra un attimo per parlare proprio di questo.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to Those Who Know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
5: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
0: Io sono Daniela Di Fabio, il programma Essere E benessere, e sto parlando dei steps, perché sappiamo che c'è questo anche sui orologi, sui telefonini, su tutte queste cose, sui Fitbit watches, non lo so, io non ne ho uno, però iWatch, tutte queste cose qui, potete contare i passi che fate in un giorno. Però dovete indossare questa cosa qui o sul polso o portate in giro il telefonino, magari potete capire quanti passi fate in un giorno. Allora, per le persone che sono in dieta per cercare di perdere peso, dovrebbero fare almeno 8500 passi in un giorno per ottenere i risultati che volete e prevenire il mettere su quel peso che magari avete perso. E questo studio è stato fatto dal European Association for the Study of Obesity. Disse una persona che si chiama Marwan El Goch, che è uno dei autrici di questo studio qui, della Università di Modena, in Reggio Emilia, in Italia, Modena, dove fanno quell'aceto balsamico famoso, disse Marwan, around 80% of people with overweight or obesity who initially lose weight tend to put some or all of it back on again within 3 to 5 years. Quindi 80% delle persone che sono sovrappeso o che sono obesi, che perdono peso, 80% di queste persone metteranno su una porzione di questo peso, se non tutto questo peso, nel giro di 3 o 5 anni. Continua Marwan El Goch. The identification of a strategy that would solve this problem and help people maintain their new weight would be of huge clinical value. Quindi, lui dice che dobbiamo identificare una strategia che potrebbe evitare che questa cosa viene in fruizione, che arriva, cioè che le persone mettono su questo peso, perché sarebbe meglio aiutare le persone a mantenere questo nuovo peso che hanno dopo che hanno perso questo peso, e questo sarebbe di gran valore. Allora, normalmente quando uno è in una dieta ti dicono di fare attività fisica, perché uno deve anche essere attivo, non può essere sedentario, cioè non tanto per, guarda, uno può perdere peso anche senza fare attività fisica, questo è ovvio, perché se non mangi perdi peso, questo è evidente, mi sa, però sarebbe anche ideale fare attività fisica, uno perché ti fa bene e due perché aiuta il processo di perdere peso, perché più che ci muoviamo più calorie bruciamo, ok, o più di quel cibo che mangiamo, i nostri muscoli mangiano, non dico il cibo perché mangiano l'ossigeno, però in effetti se mangiamo dobbiamo poi fare attività fisica se vogliamo bruciare quelle calorie e non mettere su quel peso in eccesso. Quindi dicono tanti dietologi che uno deve camminare, perché camminare è la cosa migliore, lo possiamo fare, dico tutti, ovviamente se non siamo magari in sedia a rotella o se abbiamo qualche altro problema, abbiamo rotto la gamba, eccetera. La maggior parte di noi possiamo però camminare. E questa è l'attività fisica, secondo me, migliore, specialmente per le persone che non possono magari andare in palestra o fare altre cose. Anche se puoi andare in palestra e fare altre cose, camminare fa bene. Puoi sempre far sì che la difficoltà diventa più difficile. Cioè puoi camminare in salita, in discesa, su terreno poco stabile, puoi camminare più veloce, puoi fare tante cose per renderti la camminata più difficile. Ci sono persone anche che a me magari attaccano quei ankle weights, i pesi sulla caviglia o le caviglie, mentre camminano. Ci sono un sacco, puoi portare in giro uno zaino, puoi rendere la camminata quanto difficile vuoi. Io mi ricordo in montagna, quando abitavo nei Dolomiti, camminare nei Dolomiti non era mica una passeggiata. Ovviamente c'era il terreno che era molto pendente, e quindi andavi in salita e poi venivi in tornavi in discesa. Ci sono anche Adelaide Hills, se vuoi camminare lì, perché Adelaide è abbastanza piatto. Se pensiamo a altre città in Australia, tipo Sydney specialmente, c'è la salita e la discesa ovunque vai, perché il terreno è così. Qui in Adelaide è piatto, okay? Quindi magari fai un po' meno sforzo rispetto a altre città in Australia. Però la domanda è quanto e quando, cioè quanti passi dovremmo fare e quanto spesso. I ricercatori hanno studiato circa, per questo studio qui, 4.000 pazienti, che è un studio abbastanza ampio, direi, 4.000 pazienti. Questi studi, ok, cosa hanno fatto? Hanno cercato di capire la differenza tra 1987 pazienti che hanno cambiato il loro lifestyle, il modo di vivere. Quindi hanno cambiato la dieta, hanno camminato di più, e poi l'altro gruppo, che era 1771 pazienti, facevano o erano solo in dieta e non facevano queste camminate o altre cose, o magari non facevano proprio niente. Quindi avevi quasi la metà del gruppo che ha cambiato la dieta e camminava, e l'altro gruppo che hanno o solo cambiato la dieta o che hanno fatto poco o niente. Il gruppo che hanno aumentato il step count, cioè quanti passi fanno in un giorno, ad arrivare al numero di 8.454 passi, diciamo 8.500 più o meno, passi, hanno perso molto più peso rispetto a quelli che non facevano questi passi, molto di più, 4 kg, però comunque 4 kg sono tanti, perché se te pensi a un chilogrammo di farina, non lo so, zucchero, pensiamo quanto pesa quello, no? 4 di quelli, che non sono mica pochi, perché se te metti questi 4 kg di qualsiasi, cioè dico farina perché mi è venuto in mente, però se lo attacchi al tuo stomaco e cammini in giro tutto il giorno con questi 4 kg, vedrai che o ti viene mal di schiena o che hai fatto fatica in più. Sono tanti 4 kg, mica pochi. Quindi ricordiamoci che hanno scoperto che questi 8,500 più o meno steps a day ha aiutato questi partecipanti di perdere 4 kg in più. Participants should be always encouraged to increase their step count to approximately 8,500 steps a day, ogni giorno, non una volta a settimana, ogni giorno, during the weight loss phase, and sustain this level of physical activity during the maintenance phase to help prevent them from regaining weight. 8,500 passi al giorno. Poi magari la domenica anche no, per dire, non lo so, perché un giorno di pausa possiamo averlo tutti. Però sono parecchi, però poi non sono così tanti. Andiamo ad ascoltare un brano da Lucio Battisti.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per martedì 12 maggio, Villetta Road, Kidman Park, Cudmore Terrace, Henley Beach, Port Road, Cheltenham, Hardy's Road, Torrensville and Port Wakefield Road, Bolivar.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
5: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
1: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
6: Qui a Radio Italiana 531.
5: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
1: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
6: Vieni a giocare alla tombola
1: e partecipa alla raffle.
6: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
5: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
1: 8340 2806.
6: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
1: Insieme possiamo fare
6: una grande differenza.
7: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
8: Il nostro sponsor LifeCare, che sono qui ogni primo martedì del mese, cioè la settimana scorsa ho avuto l'onore di intervistare il chaplain di LifeCare, spero li ho invitato ancora, perché abbiamo, secondo me non abbiamo finito il discorso, perché è molto interessante il ruolo del chaplain, è molto interessante, sì, e non è proprio un prete, però è una persona con cui ti puoi affidare se avete bisogno, perché state trascorrendo un periodo difficile. Insomma, LifeCare, primo martedì di ogni mese arriva qualcuno, è qualcuno diverso. Allora, io sto parlando di questo, di passi che dovremmo fare in un giorno. Allora, ho detto che c'era questo studio, poi hanno scoperto che dovremmo fare 8500 passi al giorno. C'è anche quella famosa legge 10,000 steps a day, 8500, più o meno, non uguale, però siamo lì. Però quanti sono? Questo dipende al vostro passo, perché la distanza, se uno è piccolo, è corto, è basso, il passo di solito è più piccolo, è corto. Se uno è alto, ha le gambe lunghe, ogni passo è più lungo. Quindi più o meno, 8500 passi corrispondono a 4 miles, per quelli che siamo ancora nei miles, o circa 6 chilometri, più o meno circa 6 chilometri. Però dobbiamo ricordarci che camminiamo anche quando non pensiamo che camminiamo, cioè cammini in casa, per dire, quando vai dalla cucina alla camera da letto, cammini, quando vai in giardino o porti fuori le immondizie, cammini fino alla macchina. Quindi 6 chilometri, 4 miles, più o meno, però non è che dovete camminare, uscire da casa e dire ok, adesso devo fare i miei chilometri. Per l'amor del cielo, se volete far quello, fallo, perché vi fa bene. Però ricordatevi che anche magari al lavoro camminate in giro. Poi dipende anche, io sto parlando soltanto dei passi, perché poi ci sarebbero, c'è anche l'attività fisica che uno fa, ok? Non solo i passi, però io oggi sto parlando di passi. 8500 steps è circa 4 miles più o meno, o 6 chilometri. Tornando al discorso però di questo studio, è il fatto che, se avete appena acceso la radio, stavo dicendo che siete in dieta, avete iniziato a perdere peso o no, o magari siete al peso che volete essere, avete raggiunto il vostro peso, per mantenerlo o per perderlo, accompagnato alla dieta, 8500 steps. L'obesità, per curiosità qua, i scienziati, i ricercatori pensano che quando arriveremo al 2035, quindi neanche 10 anni, più o meno 9 anni, there will be 30% of our population will be obese, 30%. Quindi in questi pochi 9 anni, 30%, il 30% delle persone che vivono su questa bella pianeta saranno obesi. Quello è un terzo, uno fuori di tre, tantissimi, tanti, tanti, tanti. Io mi ricordo quando mia nonna era giovane, io ero ancora bambina, però mi ricordo che le signore, non è che stavo guardando i maschi, perché sono femmina, non so perché, facevo più attenzione alle signore, erano piccole, nessuno era overweight, non proprio nessuno, però anni fa, o perché mangiavano ben poco, perché non avevano i soldi, non lo so, però non penso che era quello, perché mia nonna aveva un orto enorme, qui non enorme, enorme, una casa con un orto molto decente, però cresceva tutto in casa, mangiava da lì, cucinava, si mangiava anche bene, però le persone non erano sovrappeso, magari perché facevano più attività, di sicuro perché mangiavano meglio di oggi. L'unico junk food che era a casa di mia nonna erano i biscotti confezionati. Lei piaceva milk coffee biscuits, milk arrowroot biscuits, piacciono anche a me, sono sempre a casa mia. Però questo era praticamente l'unica cosa confezionata in casa. Il problema di oggi, secondo me, ancora non sono un dietologo, è che noi abbiamo un sacco di snack pieni di zuccheri, queste cose qui, che non ci fanno bene. Poi c'è tutto pronto, perché nessuno ha più tempo per cucinare, specialmente se uno lavora, è difficile. Se lavori, hai figli, eccetera, eccetera, cucinare diventa una cosa difficile. Cosa fai? Prendi takeaway, prendi Uber Eats, prendi che ne so, però non mangiamo come prima. 30% of people of the population worldwide is expected to be obese by 2035. E questo non va bene. Ricordiamoci, e lo sapete, essere sovrappeso porta un sacco di problemi mentali e fisici. Poi, it's a burden on the healthcare system, nel senso che il sistema sanitario soffre, perché, ma non solo se uno è obesa, soffre se le persone stanno male in genere, perché più male che stanno le persone, più mette pressione su questa, sul sistema sanitario, e quindi c'è un costo di denaro proprio, c'è un costo per tutta sta roba qui. Poi, se uno è sovrappeso, there's a 70% higher risk of infections, disease, tante altre cose. E the World Health Organization, WHO, Europe, had set a target to halt the increase in adult obesity at 2010 levels by 2025. But no European country met it, with rates up 138% since 1975. Quindi l'obesità ha aumentato dal 138% dal 1975, che è molto. E secondo secondo età, non solo me, secondo gli scienziati e tanti altri, questo è dovuto ai lifestyle factors, cioè dieta, l'attività fisica e tutto il resto che facciamo che è nocivo per il nostro corpo. Andiamo ad ascoltare un brano da moda.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Siete in ascolto alla Radio Italiana 531. Oggi ho parlato dei passi che uno dovrebbe fare se vuole o perdere peso o mantenere il peso ideale, cioè se sono già a questo peso ideale vogliono mantenerlo. 8500 passi che sarebbero 4 miles o 6 chilometri più o meno ogni giorno, ogni giorno. E cambiando discorso, però, tanto per finire, perché abbiamo solo questi 5-10 minuti, io li ho insomma, volevo parlare di come potremo aiutarci se vogliamo dormire meglio, ok? If we want to improve our sleep quality. Quello che mangiamo la sera è molto importante perché influisce il nostro sonno. E questa è la conclusione hanno arrivato a questa conclusione i scienziati, poi hanno pubblicato questa informazione nel European Journal of Nutrition. The evening meal influences sleep, and sleep in turn affects breakfast habits the next day. Quindi quello che mangiamo prima di andare a letto influisce il nostro sonno, e poi il nostro sonno influisce quello che mangeremo o vogliamo mangiare per colazione il giorno dopo. Io mangio poco a colazione, purtroppo sono abituata così. In Italia mangiavo un brioche, che non è molto salutare, per dire la verità, però cosa si fa? Non lo so. In Italia si mangia il brioche e si beve il caffè. Io qui mangio i biscotti e bevo il caffè. Non va bene, però mi dispiace, è così. E potrei far meglio, devo dire la verità. Allora, in questo studio i ricercatori hanno seguito maschi e femmine che erano obesi per 14 giorni di seguito, e hanno analizzato, cioè loro vivevano nella loro dieta, cioè vivevano come dovevano o come vivevano già, non erano in dieta, quello che sto cercando di dire. Quindi mangiavano quello che mangiavano, bevevano quello che bevevano, e poi hanno monitored il loro sleep per vedere cosa succedeva mentre dormivano. Hanno scoperto certe cose, però parto dal perché quello che mangiamo influisce il nostro sonno. Quando dormiamo, ovviamente, non è che siamo proprio, cioè dormiamo, però ci sono sistemi che sono ancora attive nel nostro corpo. Non solo il fatto, ok, dormiamo, però tanti sistemi nel nostro corpo si riattivano o they rejuvenate o fanno certe cose. Quindi quello che mangiamo prima di andare a letto è molto importante. Cibi o pasti che sono alti in calorie, cioè grasso, colesterolo, proteine, alcohol, carne rossa, cibo che è stato fritto, sono associati a un sonno peggiore. Certi cibi ci fanno bene e ci aiutano a dormire. I carboidrati, non dobbiamo pensare solo alla carne, perché ci sono anche altri, non la carne, scusami, il pane e la pasta, ci sono anche altri pasti e cibi che contengono i carboidrati. Però carbohydrates e non zuccheri, perché carbohydrates sono anche zuccheri. Olio di oliva, olio di pesce aiutano a farci dormire meglio. Zucchero, grassi, queste cose qui no. Sleep also shapes eating habits. The relationship also works in the opposite direction. Sleep quality appears to influence what people are eating in the morning. Cioè, se noi dormiamo bene, mangiamo meglio il giorno dopo. Se noi dormiamo male, non dormiamo bene, mangeremo di solito cibi non ideali il giorno dopo. I ricercatori hanno scoperto che poorer sleep quality is associated with less healthy breakfast habits. Specifically, there were several patterns. People who woke up later tended to consume more calories at breakfast. Se ti svegli più tardi, di solito mangi di più a colazione. More fragmented sleep was associated with higher sugar intake and lower fiber consumption. Se ti dormi, svegli, dormi, svegli, dormi, svegli, di solito consumi più zucchero e meno fibre di quello che sarebbe salutare. Longer sleep duration was linked to healthier overall breakfast quality. Se dormi più a lungo, non troppo però, di solito mangerai una colazione migliore. Un'altra cosa che hanno scoperto is showing how closely food and sleep are connected. Dinner, sleep and breakfast fanno parte di un ciclo. La cena, come dormiamo e la colazione è in un ciclo. E in questo ciclo, se cambi una di queste cose qui, influisce poi l'altra cosa. Cioè, allora dobbiamo pensare un attimino a cosa mangiamo la sera per aiutarci a dormire meglio. Zucchero no, grassi no. Io sono colpevole perché io il pezzettino di formaggio prima di andare a letto me lo mangio anche, quindi dai, non so cosa dirvi, anche la cioccolatina, però sarebbe ideale olio di oliva, olio di pesce o pesce, carboidrati ma non zuccheri, perché zuccheri sono carboidrati, neanche troppa pasta.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:03 minuti.
2: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
3: Notiziario locale sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531, a cura di Emma Luxardo, martedì 12 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. L'abbattimento degli alberi inizia al North Adelaide Golf Course tra le proteste contro la riqualificazione da 45 milioni di dollari di Possum Park. La polizia ha intensificato la sua presenza al North Adelaide Golf Course mentre i manifestanti si radunavano per opporsi all'abbattimento di centinaia di alberi. I manifestanti si sono infatti radunati lentamente lunedì mattina, due settimane dopo la chiusura al pubblico del campo da golf Par 3, noto anche come Possum Park. Alle 9 di lunedì è stato abbattuto il primo albero. Una donna di 39 anni di Croydon Park è stata arrestata e accusata di essersi rifiutata di fornire nome e indirizzo alla polizia. È stata rilasciata dopo aver ricevuto un ammonimento. La polizia ha dichiarato di essere a conoscenza di una protesta pianificata presso il campo da golf e di aver predisposto le risorse necessarie. Cambiamo argomento. Rivelata la causa dell'incendio che ha devastato il tetto di una villetta a schiera a St. George's su Portrush Road, causando danni per centinaia di migliaia di dollari. Si tratta di bastoncini d'incenso lasciati incustoditi nella sala da pranzo al piano terra. Ci sono voluti 20 minuti per domare l'incendio e altri 30 per spegnere completamente tutti i focolai residui. Al momento dell'incendio non c'era nessuno in casa. I danni si aggirano intorno ai 200.000 dollari. Voltiamo pagina. La polizia indaga dopo che un uomo armato ha sparato contro un'abitazione a Manupara, dove si trovava un neonato. La polizia ha identificato un'auto coinvolta nella sparatoria. Venerdì scorso, di mattina presto, nella zona periferica nord di Adelaide, sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione, spingendo la polizia a lanciare un appello per raccogliere informazioni. L'incidente è avvenuto intorno alle 4:25 e, secondo la polizia, nessuno all'interno della casa è rimasto ferito. Gli investigatori, intervenuti sul posto, hanno accertato che almeno 3 colpi sono stati esplosi contro la facciata dell'abitazione. Nessun occupante è rimasto ferito. L'abitazione al centro della sparatoria appartiene a una giovane famiglia con un neonato. La polizia ha isolato la strada per gran parte della mattinata, mentre gli investigatori raccoglievano filmati di videosorveglianza e prove. Da allora le autorità hanno affermato di ritenere che la sparatoria non sia stata casuale e che comunque cittadini non devono preoccuparsi, anche se finora non ci sono indizi di illeciti da parte degli occupanti della casa. Dall'Australia, 4 australiani bloccati su una nave da crociera colpita dalla letale epidemia di hantavirus sono partiti da Tenerife con l'ultimo volo di rimpatrio, potenzialmente destinati ad affrontare una quarantena di 45 giorni. Un volo charter finanziato dal governo australiano, con a bordo 4 australiani provenienti dal New South Wales e dal Queensland, un cittadino neozelandese e un residente permanente di Tenerife, sono partiti alle 17 ora locale di lunedì. Una volta giunti in Australia, il gruppo sarà messo in quarantena per un massimo di 45 giorni. L'antivirus può incubare per settimane prima della comparsa dei sintomi. Il rischio per la popolazione però resta basso. L'antivirus si trasmette raramente da persona a persona e la trasmissione richiede uno stretto contatto. Per ora i passeggeri non presentano i sintomi. La notizia giunge dopo che un passeggero francese ha manifestato sintomi della malattia durante il rimpatrio in Francia. La lussuosa nave da crociera, con a bordo quasi 150 passeggeri e membri dell'equipaggio, era partita dall'Argentina a marzo e aveva attraversato l'Antartide prima di dirigersi a nord verso Capo Verde, al largo della costa occidentale dell'Africa, dove è stata brevemente fermata dopo l'identificazione del focolaio. Il raro ceppo dell'antivirus ha causato la morte di una coppia olandese e di un cittadino tedesco, mentre diverse altre persone sono state infettate. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci. We'll be right back.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: detto questo.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al programma di Medico Interattivo. Come avete capito, il nostro dottore è qui con noi, siamo fortunati di averlo.
2: Buongiorno
1: dottore.
2: Buongiorno Tilde, buongiorno ai nostri ascoltatori. Oggi sai che sentivo freddo venendo qua.
1: Infatti è un po' freschetto, però abbiamo belle giornate ancora,
2: sì,
1: col sole.
2: Sì, sì, ma viene a piove, nei prossimi 4-5 giorni
1: sì.
2: Piove sempre, credo. Ok, allora credo, se non mi sbaglio,
1: sì.
2: Noi avevamo una domanda che non abbiamo risposto.
1: Infatti 2 settimane fa credo che una signora ha telefonato che... si parlava di vaccinazione,
2: sì.
1: E lei abbiamo menzionato che i indigenous,
2: sì.
1: Come aborigeni non devono pagare per queste vaccinazioni. Noi invece dobbiamo pagarli, vero? Hai menzionato qualcosa del
2: sì,
1: genere.
2: Beh,
1: la
2: no,
1: signora
2: allora
1: ha detto
2: non è
1: perché?
2: Che non devono pagare. Allora, nemmeno il governo federale insieme al governo statale dà i vaccini per l'influenza, per esempio,
1: sì.
2: Ma pure altri vaccini, ma quelli per l'influenza gratis a persone più di 65 anni,
1: sì.
2: O persone che hanno una malattia cronica. Allora, gratis nel senso che se un medico fa una ricetta per una persona che è pensionata, la prende con la pensione, con quelli $6, $7, quanto è la somma della pensione. Però quasi tutti i medici di famiglia hanno un stock di vaccini che possono usare per persone senza pagare.
1: Ah.
2: Va bene, allora, e se non può darsi pure i farmacisti, ora questo ti dico, confesso, non sono sicuro. Ma la differenza generalmente tra noi cittadini generali e i cittadini aborigeni è che per incoraggiare i cittadini aborigeni di usare il sistema medico, c'è questo close the gap, c'è questo sistema dove il gap sarebbe lo spazio e si chiama chiudiamo lo spazio. E perché si deve chiudere questo spazio? Perché le statistiche sono chiarissime che gli aborigeni, uno, muoiono generalmente molto più giovani del resto della popolazione. Due, hanno malattie croniche molto in più della generale della popolazione. Tre, tendono a vivere sempre fuori delle zone abitate, in outback, diciamo, e lì è difficile, pure che vorrebbero avere assistenza, è difficile per bianchi e neri di aver curato. Ma maggiormente perché ancora oggi, infatti, è ancora chiaro che una persona aborigine si sente scomoda di andare a trovare un medico o una dottoressa in un centro medico.
1: Non sono abituati di avere questo processo.
2: Non si sentono comodi, non
1: sì.
2: Si sentono parte, non ancora, pure che loro sono qua 60.000 anni,
1: sì.
2: Diciamo.
1: Ma sì, perché hanno vissuto sempre in the outback.
2: È perché sono stati sempre discriminati.
1: Ah,
2: allora,
1: ecco.
2: Prima del 1964, se non mi sbaglio, non erano nemmeno visti come umani.
1: Ah,
2: non erano contati nel census, erano come che non esistevano.
1: Andiamo un piccolo stacco e torniamo fra
2: sì.
1: Poco, sì.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
0: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Dinner Dance Night al Sicilia Club. Sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Con Legends Showcase. Con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
1: Eccoci qua di nuovo con voi. Se avete qualche domanda da fare al nostro dottore, 8340 7700.
2: Allora. Sì, solo per completare, è una cosa chiara, particolarmente per persone come me che lavoriamo nella zona di medicini, che ci sono tante persone svantaggiate, per esempio ci sono, che posso dire, alcolizzati, questo e quell'altro, ma la popolazione, 90% più della popolazione aborigine è svantaggiata.
1: Sì.
2: Allora il modo di cercare di portarli dentro la comunità generale, che piano piano, prima i governi mandavano tante milioni di dollari qua, cercavano di costruirci le case, non ha funzionato niente.
1: No.
2: Il modo che ora si sta usando è quello di piano piano incoraggiarli di far parte della comunità generale, che io penso che è la cosa giusta. Allora, la prima cosa è, c'è questo close the gap, sia per medicine che per medici, che per gli ospedali, per cercare di incoraggiarli di chiedere aiuto, perché ancora oggi persone aborigeni si sentono molto più comodi di andare a un Aboriginal Medical Service,
1: sì,
2: dove vanno solo aborigeni, ma non sono parte della comunità generale. Allora, sia per i vaccini sia per le medicine non devono pagare, ci metti sopra sulla ricetta, ci metti close the gap e non devono pagare le medicine. Sia per cercare di incoraggiarli a guardarsi la salute, perché la cosa più importante, come sappiamo, in curare qualsiasi malattia è la prevenzione.
1: Certo, sì.
2: Allora noi sappiamo che ti devi curare la pressione, che ti devi stare corto con il peso, tutto, pure che non lo facciamo, ma sappiamo quello che dobbiamo fare.
1: Certo.
2: E invece molte persone indigene, aborigene, non lo fanno.
1: Non lo sanno neanche. Che
2: no, lo sanno, ma non lo fanno.
1: Che
2: c'è nemmeno spinta di farlo.
1: Di farlo, sì.
2: Questa è la cosa principale. Allora, io penso che è una cosa giusta che facciamo tutto il possibile per incoraggiarli a diventare parte della comunità generale,
1: certo,
2: come
1: sì,
2: si fa pure per persone che sono molto svantaggiate, bianchi, diciamo.
1: Sì,
2: però il gruppo aborigeni è un gruppo sicuro che è svantaggiato. Questa
1: però
2: è la ragione più di tutto.
1: La risposta per la nostra signora, perché lei aveva capito che non si pagava le vaccinazioni, non è che non si pagano, si pagano all'età più a 55 invece di 75.
2: Allora, se io faccio una ricetta è una persona, è confermato sui miei libri, che ora certe volte non lo vedi. Perché
1: sì, perché sono mischiati adesso.
2: E sono biondi, questo.
1: Sì, infatti.
2: Ma se so che è aborigine e metto close the gap sulla ricetta, non devono pagare.
1: Ah, guarda, no. E se io vengo dico close the gap, per me no.
2: No.
1: Oh.
2: E uno una volta ha scherzato, ha detto: io non sono aborigine australiano, sono aborigine calabrese.
1: Questo è buono.
2: E allora dovrei avere gli stessi diritti, ma no, non è no. Così.
1: E vabbè, hanno ragione, perché devono essere inclusi nella società.
2: No, ma non è che solo per loro, è pure per la comunità generale, perché
1: certo.
2: Noi sappiamo, con tutti i nostri cittadini, che se possiamo prevenire una malattia risparmia molti soldi al sistema medico.
1: Ecco, sì.
2: Allora, se ci curiamo pure noi bene la pressione, la diabete, l'asma, eccetera, non arrivi in ospedale tanto facile, e ogni giorno in ospedale costa 2, 3, 4 mila dollari a persona.
1: Guarda.
2: Allora si risparmiano molto meno tasse, si pagano, che se non curi la popolazione. E siccome la popolazione aborigine è molto più soggetta a avere malattie, avere problemi cronici, eccetera, è importante che facciamo tutto il possibile per aiutarli.
1: Certo, il governo preferisce dargli tutto questo benevolere prima che si ammalano.
2: Sì, per risparmiare soldi.
1: Per risparmiare, ecco. tutti sappiamo che vogliamo risparmiare, no?
2: No, ma allora, quando oggi stasera c'è il budget.
1: Ah sì,
2: sì,
1: no?
2: Stasera
1: chissà
2: c'è il budget.
1: Cosa ci combinano.
2: Non sappiamo, ma sappiamo più o meno, sempre la solita cosa, tanti miliardi di dollari per l'esercito, tanto per le cure mediche, che è uno dei più alti, tanti per le pensioni, tanto per tutte queste cose, i lavori del governo.
1: Sì.
2: Ma in più, ora, le spese sono chiare, ma ora quello che tutto parlano, che per cercare di recuperare, di rientrare più soldi, invece di mettere tutto il peso sulle tasse, sulla paga di persone che lavorano, vorrebbero mettere pure, togliere per esempio il capital gains tax. Capital gains, se tu vendi una proprietà e ci hai guadagnato tanti soldi,
1: vogliono una parte anche loro, se hai guadagnato tanto.
2: No, sempre c'è stato che volevano una parte,
1: vogliono
2: un po' di più.
1: Ecco, infatti.
2: Invece di togliere il 50%, ora vogliono il
1: 70%.
2: 100%.
1: 100%.
2: Però, io non sono...
1: No, ormai non si sa.
2: No, ma però voglio spiegare a persone, prima che si mettono troppo paura di queste che ho detto, non dovevo dirle come medico, perché non sono un specialista di tasse. Cioè, allora, se tu vendi una proprietà che hai avuto per 20 anni, non farà tanto differenza, perché anno per anno puoi mettere la svaluta, il valore che i soldi hanno perso.
1: Perché si è invecchiata la casa.
2: Allora, okay. Dove veniva forse, e che il governo si è preoccupato, abusato un po', se io compro una proprietà oggi e poi la vendo l'anno prossimo e togli il 50% dal guadagno, quelli sono soldi che hai guadagnati e paghi meno tasse. Credo che vogliono togliere quella parte lì.
1: C'è qualcosa nuovo, qualcosa di bene. Da una parte.
2: Per bene quelli che non vendono, che non fanno questo business, come tutti, quando chi paga tasse, chi paga in più, chi paga in meno, tutti dobbiamo pagare le tasse. Pure con pensionati dobbiamo pagare le tasse.
1: Certo, sì.
2: Non parliamo di queste cose,
1: no,
2: qui.
1: Se volete sapere
2: migliore, guardate la televisione stasera o il giornale domani mattina.
1: Certo,
2: non credo che faranno troppo, non credo che
1: cambiamenti.
2: Può darsi che aumentino un pochettino le pensioni, ma non credo.
1: No, magari.
2: Non credo.
1: Ma tutte le cose vanno su, come si fa a poter vivere se quello rimane sempre lo stesso?
2: l'argomento che stanno a mettere avanti e che necessita di stringere un po' parte dell'economia per incoraggiare i giovani a poter comprare case.
1: Perché sta diventando molto difficile.
2: Molto difficile, sì. Infatti è molto difficile ora per i giovani. Una volta era una cosa normale che incominciava a risparmiare, potevi mettere il deposito della casa, ora è quasi impossibile.
1: Il deposito...
2: Devi dipendere sui tuoi genitori, come molti dei nostri ascoltatori sanno già. Allora, di cosa parliamo oggi?
1: Sì, dimmi un po', di cosa parliamo?
2: Sta arrivando l'inverno?
1: Sì.
2: Allora, volevo parlare un po', noi sappiamo che in inverno le infezioni respiratorie sono quelle più comuni e abbiamo parlato un paio di settimane fa o tre
1: delle vaccinazioni, l'importanza
2: di fare il vaccino contro l'influenza, pure contro il COVID e contro altre infezioni. Se una persona prende un'infezione respiratoria, allora c'è pericolo che invece di essere solo un raffreddore o un'infezione di gola o un'infezione virale, può diventare polmonite.
1: Ah.
2: E voglio spiegare un po' cos'è polmonite, così capiamo bene. Polmonite, dal nome, si ite è infezione, polmone, infezione dei polmoni, polmonite, va bene. Poi bronchite sarebbe infezione dei bronchi nei polmoni. Ma la differenza tra la bronchite e la polmonite, la bronchite è che i microbi rimangono dentro i tubi dei polmoni, invece la polmonite, perché i polmoni tutti sappiamo è come una spugna, e quando uno ha la polmonite, una parte di quel polmone, quella spugna, diventa tutta solida, infettata. Diciamo la parte sinistra, di sotto del polmone, si fa piena di materia.
1: Si blocca?
2: E si blocca, non funziona bene.
1: Ah, non passa filtrando, non filtra il corpo.
2: No, perché è piena infettata. Quella è polmonite. Molto più seria di bronchite. Perché la polmonite, allora, si blocca un bronco e quella parte che porta l'aria, quella parte del bronco che porta l'aria al polmone di quella zona, non funziona.
1: Ma tante volte dicono c'hai la bronchite e polmonite, tutte e due nello
2: puoi avere
1: stesso
2: tutte
1: tempo.
2: E due, sì.
1: Ah, sì?
2: Sì, certamente.
1: Allora sei rovinato se ce l'hai tutte e due.
2: No, la polmonite è quella più seria.
1: Seria, ok.
2: Va bene, broncopolmonite è una cosa usata spesso come una diagnosi, ma in effetti significa polmonite.
1: Andiamo un piccolo stacco, torniamo fra poco.
3: Radio Italiana 531.
5: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
6: Apo, io non ho voglia di cucinare.
5: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
6: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
5: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
6: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
7: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
1: Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531, siamo qui col nostro dottore e abbiamo qualcuno al telefono. Buongiorno Gino.
8: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno signor Gino.
8: Come va dottore?
2: Bene, grazie, sì.
8: Volevo domandare una cosa, ho sentito che c'hanno una malattia sopra le navi.
2: Aha.
8: Che è una specie come un COVID.
2: No.
8: E ora tengono poche preoccupazioni perché volesse andare, dico, ma che è questa cosa?
2: Ok, no, questa è una buona domanda, grazie Gino. Allora, da quello che so io, una crociera che stava per via, credo, da Sud America alla Spagna, c'è stato un gruppo di persone che hanno preso un'infezione di un virus particolarmente diavolo. Non è COVID, più peggio di COVID, sì. E che origina, i scienziati dicono che origina dai topi, dalla sporchizia dei topi, però... dicono quelli della nave, dice, non sono i topi nostri che l'hanno portato, è stato uno dei viaggiatori che l'ha portato sulla nave. E siccome è infettivo, allora già 4 o 5 persone l'hanno presa, e siccome è un'infezione molto disastrose, diciamo, già, se non mi sbaglio, uno o due o tre persone sono morte, e quello che hanno deciso di fare, perché c'erano due scelte, perché non vogliamo che queste persone che hanno l'infezione si mischiano con persone nella comunità, e c'erano due opzioni. Una è di tenerli tutti sulla nave fino a che non passava l'infezione, ma quello è molto difficile di fare, perché prima non è giusto, perché chiudi una persona per dicono che la quarantena è di 40 giorni. Allora, di chiudere tutti su una nave per 40 giorni nelle loro cabine non è giusto, e forse non funzionava nemmeno, perché è impossibile se metti tutti su una nave. Allora, quello che hanno deciso di fare di prendere tutte le persone dalla nave e mandarle indietro alle loro nazioni, e poi ogni nazione le mette in quarantena. E in Australia abbiamo 4 persone, se non mi sbaglio, che stanno per viaggio, sono appena arrivati, e le mettono in quarantena per 40 giorni. Quarantena credo che significa 40 giorni, credo che le metteranno in quarantena in posti specializzati per non far uscire l'infezione, e una volta che sono passati i 40 giorni allora l'infezione passa, o se aumenta in qualche persona può darsi pure che muore, però rimangono lontano dalla popolazione generale. Allora per noi cittadini normali in Australia non è necessario preoccuparci per questo, perché già è sotto controllo, possiamo dire così. Le persone già sono in quarantena e non possono dare problemi al resto della popolazione. Non è come il COVID è quello che è successo, è che quando è incominciato, uno, non sapevano cosa era, e due, si dice che il governo cinese non voleva dire a tutti: noi abbiamo un'infezione che non conosciamo, e allora persone dalla Cina che andavano a Milano particolarmente o altri posti l'hanno portato per tutto il mondo. Invece questa infezione è chiusa, è rimasta, perché si sapeva che stava sulla nave, è rimasta sotto controllo, non dobbiamo preoccuparci per questo. Va bene Gino? Non ti preoccupare.
8: Voleva dire, ma questa cosa viene perché la nave è chiusa? E per quelle si prende pure
2: no. Allora c'hai ragione di dire, quando vai in un posto chiuso Se viene una persona che ha un'infezione, più facile può infettare gli altri. È come se io vado su un aeroplano molto più comune della nave e porto diciamo una cosa semplice come l'influenza e incomincio a fare sternute e tosse. Quando stai nell'aereo, quelli microbi camminano facile per tutti, sono chiusi. È più facile prendere, perciò pure in inverno generalmente tendiamo a prendere più infezioni perché stiamo più dentro, non stiamo fuori all'aria aperta e non teniamo le finestre aperte. Allora viene un amico che c'ha un raffreddore e lo passa a tutti, lo regala a tutti quanti, perché cammina più facile quando stai chiuso. Allora o stai chiuso su una nave, o stai chiuso su un apparecchio, o in una casa, sono tutti gli stessi problemi. Ma non è necessario, allora si pensa che qualcuno l'ha portato da una zona del Sud America dove c'erano molti topi, l'avrà preso dai topi e l'ha portato sulla nave e ora sono tutti in quarantena fino a che sono sicuri che l'infezione è passata.
1: Ok Gino.
8: Allora è meglio, voglio domandare, allora è meglio prendo una cabina con una finestra o qualche cosa, magari l'aria.
1: Vuole proprio andare sulla nave questo.
2: Sì, no, allora ascoltami, non ti mette paura, vai sulla nave, non ti mette paura, vai sulla nave. Ma come hai detto tu, se prendi una cabina con una finestra, allora è più esclusiva,
1: c'hai
2: per prima.
1: Aria pulita,
2: c'è più aria. L'aria del mare poi è pulita. Ma poi quando devi scendere per andare a mangiare,
1: ti mischi.
2: Ti mischi.
8: Va bene, dottore, grazie.
2: Ciao Gino, ciao.
1: Buona giornata, ciao Gino, ciao.
8: Ciao.
9: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Radio Italiana 531, siamo qui di nuovo con voi e adesso spero che abbiamo, Gino è stato contento della spiegazione, perché io non ho mai sentito questa influenza di topi, è una cosa nuova come COVID?
1: No. Questo è un virus, si chiama Hantavirus, Hantavirus. Che esiste, esistito nei topi per molti, molti, molti anni.
0: Ah.
1: Solo che normalmente infetta solo i topi.
0: Ah, non veniva all'umanità.
1: Per ora, per qualche ragione, e questo qui è dove è simile al COVID, perché il COVID dicevano che era incominciato in degli animali nello zoo o qualcosa, in fish market in Beijing, ma questo è nei topi, e in qualche modo il virus è riuscito a saltare da questa infezione di topi, ha infettato un umano.
0: Mm.
1: E una volta che infetta un umano, gli umani infettano altri umani.
0: Certo, ma prima non si prendeva.
1: Allora, non sappiamo, può darsi pure che prima non si conosceva.
0: Può darsi che moriva la gente, ma non si sapeva.
1: Ho guardato un po', i scienziati dicono che è molto raro negli umani, però se c'era questa infezione, prima veniva chiamato qualche altra infezione. È stato solo dopo che hanno cominciato a fare gli accertamenti, i tamponi, e hanno guardato sotto il microscopio a vedere esattamente che tipo di virus è, che hanno fatto la diagnosi di hantavirus. Se no, prima pure, per esempio, nelle nazioni povere, che è più comune, dicevano che era un virus. Non è che facevano necessariamente i test, non si sa da quanto tempo, ma si sa che il rischio è più alto nelle comunità di agricoltori, dove ci sono più topi.
0: Ecco.
1: Allora, sia dalle feci dei topi che dall'urino dei topi, dalla saliva dei topi, se il topo viene a mozzicare un pezzo di formaggio e tu finisci di mangiare, può darsi che prenda l'infezione. Capito? Ma non si conosce, non si è conosciuto in Italia, non si è conosciuto in Australia. Ora, o perché non c'è stato, o perché non l'abbiamo conosciuto, non si sa. Ma immagino io che non c'è stato, e allora potrebbe fare una buonissima domanda, che io non so la risposta, è perché questi virus sono più comuni oggi che 40 anni fa.
0: È una buona domanda.
1: Sì, una buona domanda, ma io non so la risposta. Allora, può darsi, la risposta potrebbe essere che A, non si conoscevano, o B, è cambiato il nostro clima, è cambiato il nostro, usiamo più antibiotici.
0: Che sviluppa più malattie.
1: Può darsi che queste malattie, che prima erano solo negli animali, ora possono uscire pure negli umani. Uno penserebbe che ora siamo più sterili, stiamo più accorti, non abbiamo tanto contatto con gli animali come i topi, eccetera. Una volta i topi camminavano sotto sopra stavi, no? Non lo so la risposta di questo, si può pensare tante cose, ma non, questo è fuori della mia competenza.
0: La
1: di
0: soluzione è che l'hanno capito adesso e ci sono cure, e allora...
1: Non c'è cura.
0: Beh, ma...
1: La cura è quella di... se prendono... Noi parlavamo di polmonite, una delle complicanze sarebbe polmonite, se prendono polmonite di curare la polmonite, se prendono nefrite di curare la nefrite, di tenere persone idrate con fluid, eccetera, e aspettare che il corpo distrugge il virus. Come tutti questi tipi di virus, non ci sono tanti medicine antivirali, però la cura è di fermare le complicanze del virus, di fermare la polmonite, di curare la polmonite, di curare questo, quell'altro, quell'altro, e aspettare che la persona sana.
0: Sana, il corpo fa il lavoro lo stesso.
1: Ecco, si aiuta il corpo, ma e quello farà bene. Allora questi quattro australiani che sono in quarantena le tengono sotto controllo, certo, se ci prende febbre, eccetera, lo guardano. Può darsi pure che non ci prende niente, ma devono stare in quarantena in case che sono infettati.
0: Andiamo un piccolo stacco, torniamo fra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
5: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
6: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
7: Qui a Radio Italiana 531.
5: Con soli $20 di donazione, godati un delizioso morning tea.
6: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
7: Vieni a giocare alla tombola
5: e partecipa alla raffle.
7: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
5: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
6: 8340 2806.
7: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
5: Insieme possiamo fare
7: una grande differenza.

0: Radio Italiana 531, siamo quasi alle sgocciole di questo programma, però prima di andar via voglio dire che ha telefonato la nostra Caterina. Ciao Caterina, e lei sta ascoltando e ha capito che adesso si pensa che ci sono più malattie di prima, ma lei dice che prima c'erano tante malattie, però non si sapeva che malattie erano, la gente morivano. È morta, è mal di pancia, mal di stomaco, whatever, e morivano lo stesso.
1: Sì, sì, sì, sì, molte persone per prima morivano più giovani generalmente, secondo molte di queste, particolarmente queste infezioni, non si conoscevano. Si conosceva, certo, che uno è morto con la polmonite, forse. Il medico poteva fare, perché tornando di nuovo alla polmonite, per fare la diagnosi precisa della polmonite si devono fare i raggi. Noi come medici possiamo ascoltare il petto della persona, e se sentiamo che un angolo del polmone non ci entra e non ci esce aria, si può pensare questa è polmonite, perché come ho detto polmonite è dove quella parte del polmone si fa piena, si ingolfa di infezione.
0: Sì.
1: Allora se non entra e non esce aria, uno può dire forse c'hai polmonite, ma il modo di dirlo sicuro è di fare i raggi. La polmonite è importante in che senso? Che spesso è una complicanza di altre infezioni.
0: Certo.
1: Spesso è la ragione che una persona muore, perché se c'ha una malattia cronica sta per molto debole, sta per morire lo stesso, ma l'ultimo botta è la polmonite.
0: Sì, ma a quei tempi non si aveva...
1: Ma io parliamo di oggi, parlo di quei tempi.
0: Ah, di quei tempi, perché a prima non poteva andare a fare
1: i raggi. No, ma pure ora molte persone che stanno molto malate, spesso è la polmonite che...
0: L'ammazza
1: è l'ultimo passo, stanno molto male, prendono la polmonite e non si, pure con antibiotici, intravenosi eccetera, non funzionano perché sta molto male, le difese del corpo sono troppo giù,
0: specie quando si arriva a una certa età, vero?
1: No, l'età non c'entra, non parlare di età. L'età, allora, pure che siamo maturi, non fa la differenza, è la salute che conta, di stare accorto, di curarci la diabete, di curarci la pressione, di fare il vaccino contro l'influenza, perché una delle complicanze dell'influenza serie è la polmonite. Allora non vuoi prendere la polmonite, ti fai il vaccino contro l'influenza.
0: Allora si può curare la polmonite ugualmente se sei giovane o sei di età?
1: Sì, sì, si può curare. La cura,
0: se non c'hai complicazioni,
1: la
0: di
1: cura
0: altre
1: è l'antibiotici. Va bene, antibiotici, spesso se uno c'ha una polmonite seria fanno antibiotici intravenosi. Però non fa differenza l'età, quello che fa la differenza è con l'età ci sono più altri problemi
0: sì.
1: C'è meno difesa nel corpo, può darsi che abbiamo il cuore malato, il cuore debole,
0: la diabete,
1: l'asma, tutte queste cose, bronchite cronica,
0: high blood pressure.
1: No, la pressione non è, pressione è un pericolo, non è una malattia, va bene? La pressione alta è un pericolo di portare malattie del cuore o un ictus al cervello, qualcosa così, però non è una malattia come malattia.
0: Però non si cura, quello è
1: sicura per non prendere
0: peggio.
1: Peggio, ecco, grazie, proprio la parola giusta. E allora, ritornando per completare con la polmonite, ci sono parecchi batteri, virus, parassiti, eccetera, che possono portare polmonite. Se uno ha una malattia cronica, particolarmente malattia del sangue, leucemia, qualcosa, è facile prendere polmonite. Se uno sta molto molto male e sta alla fine di vita, è facile prendere la polmonite, perché non c'è quella difesa, il respiro non funziona bene. È la diagnosi forse più comune di causa di morte. Va bene, noi mettiamo certificato di morte di polmonite basata su quest'altra malattia, qualcosa così. Allora, la cosa importante è di fare tutto il possibile per prevenire le infezioni respiratorie, di nuovo ricordo a tutti, è importante che vi

0: discutere un po' per spiegare un pochettino.
1: Sì, certo, perché quando si sa la cura, cioè prevenzione, è meglio della cura, vero? È meglio preventare.
0: Sì, è meglio non prendere la malattia,
1: certo.
0: Grazie.
1: Ok, grazie di nuovo, dottore, buona giornata.
0: Altrettanto pure a te, buongiorno a tutti, arrivederci.
1: State in onda perché fra poco ci sarà il nostro Franco Bava. A fra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Speed camera locations per martedì 12 maggio: Valletta Road, Kidman Park, Cudmore Terrace, Henley Beach, Port Road, Cheltenham, Hardy's Road, Torrensville and Port Wakefield Road, Bolivar.
3: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
3: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
4: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
3: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
6: Festa di Sant'Antonio da Padova.

Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti di nuovo. Eccoci qua col secondo segment di questo programma col grande Franco Bava. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno gentilissima Tilde, però ti devo fare un rimprovero, perché più grande mi fa e più piccolo divento. Che succede?
0: Veramente andiamo giù, vero?
1: Mamma mia, mamma mia. Buon pomeriggio a tutti voi in ascolto. Siamo qui in onda con la gentilissima Tilde della stazione Radio 531 che ci ospita per essere con voi. Speriamo che il programma andrà tutto bene, che lo accetterete veramente ben volentieri e noi faremo del nostro meglio.
0: Certo.
1: Siccome domenica scorsa, carissima Tilde, era la festa delle mamme e noi abbiamo fatto il programma prima e non ho potuto intervenire, non ho voluto nemmeno disturbare. Oggi vorrei fare, come si dice, con tanti pensieri per le mamme più giovani, per le mamme meno giovani e per le mamme che non ci sono nemmeno più. Spero che la tua pazienza, cara Tilde,
0: sì,
1: mi aiuterà a ritrovare le canzoni adatte.
0: Sì, mi hai dato una bella lista.
1: E quindi e possiamo fare del nostro meglio.
0: Certo.
1: A voi, amici in ascolto, buon ascolto e pazienza anche a voi. Posso anche sbagliare. Ebbene, incominceremo con la lista, cioè col Santo dei Miracoli di Padova. Sempre la rubrica, questa volta, Pensieri in Libertà, a pagina 26. Quanto dura un minuto? No. Vediamo allora. L'amore non fa prigionieri nella coppia e nel rapporto con i figli, dove sta il giusto equilibrio tra catene e libertà, amare e volere che l'altro sia e permettergli di essere anche oltre la coppia e la famiglia, a cura di Monsignor Cambialo Dianin, vescovo, che c'è una bellissima, bellissima storia qui che parla apposta dell'amore, della coppia insieme, di come si vive nella famiglia e quante cose stanno andando sempre alla rovescia e mai come vorrebbe anche il nostro buon Dio. Comunque, va dove ti porta il cuore, è il titolo del romanzo che nel 1994 ha fatto conoscere al grande pubblico Susanna Damaro. Tilde, si sente bene la voce?
0: Molto, sì. Okay, sì, tutto allora a posto, grazie.
1: Allora, continuo. Susanna Damaro, un titolo che è diventato uno slogan dei nostri tempi, dove la vita, le scelte e in particolare le relazioni sono valutate e giudicate in base alla qualità dell'emozione e dei sentimenti che sono capaci di accendere il cuore e di metterlo in movimento. Anche il matrimonio e la famiglia oggi sembra esigano una fortissima impronta effettiva e nello stesso tempo gli sposi difendono la propria libertà, ritenendola un elemento irrinunciabile. Sembra un paradosso che si cerchi un forte coinvolgimento effettivo e nello stesso tempo si cerchi di salvaguardare la propria individualità e libertà. Ma è una delle tante sfide dell'amore coniugale e delle relazioni all'interno della famiglia. Possiamo continuare ancora?
0: Certo, sì.
1: La forte componente effettiva porta a immaginare che i due amanti debbano perdersi l'uno nell'altra al punto da diventare una cosa sola. Non come lo intende la scrittura, ma come l'idrogeno e l'ossigeno che insieme generano una realtà nuova. Si tratterebbe di andare oltre la propria individualità per perdersi nell'altro che si ama perdutamente. Questa visione volutamente esagerata, si può continuare ancora?
0: Sì.
1: Ok. Esagerata rischia di fare diventare la relazione una vera catena che rinchiude ciascuno dei due in una specie di prigione, dove prima o poi viene il desiderio di scappare, ma così facendo si distrugge tutto. All'estremo opposto c'è la coppia dove ognuno dei due è geloso della propria individualità, del percorso personale e professionale che ha cominciato a percorrere prima di conoscere la persona che ora ama, ma con quella giusta distanza che non mette in discussione il proprio percorso di vita. Sono le relazioni d'amore che non maturano mai in una scelta di vita matrimoniale, dove ognuno ha i suoi impegni e la sua vita, salvo poi gustare la condivisione di alcuni aspetti della vita di coppia che riempiono almeno un po' l'ineludibile bisogno d'amore insito in noi. Ci fermiamo?
0: Sì, possiamo dare un piccolo stacco,
1: sì,
0: dopo torniamo.
1: Sì, continuiamo dopo. Grazie.
2: Radio Italiana 531.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: Mentre un profumo di mangio. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
0: Eccoci qua, siamo qui con voi, Radio Italiana 531, con il nostro Franco Bava.
1: Allora posso continuare? Sì, certo. Ancora? Ho voluto leggerla tutta questa storia.
0: Certo.
1: E non ci vuole troppo adesso, perché è molto interessante.
0: Sì.
1: Mi auguro che tante persone la possano ascoltare. Comunque, bisogno d'amore insito in noi. Ci sono anche altre prigioni che caratterizzano il legame affettivo, come la presunzione di conoscere tutto dell'altro. Dopo anni di vita insieme, chi conosce meglio un uomo della donna che gli è accanto e viceversa? Chi conosce meglio i figli, se non i genitori, che li hanno messi al mondo e li hanno visti crescere? La presunta conoscenza diventa un giudizio puntuale che incasella l'altro, incatenandolo in quel giudizio. D'altra parte, ciascuno potrebbe elencare pregi e difetti dell'altro, limiti e risorse, salvo poi scoprire che in altri luoghi della vita la persona che si riteneva di conoscere si muove in modi diversi, come se libero da catene potesse essere altro. Dove sta il giusto equilibrio tra catene e libertà? Prima di tutto, la persona che amo rimane altro da me, e se inizia una storia d'amore con me, il nostro legame ha i tratti di un patto, di un'alleanza tra due persone che rimangono uniti e irripetibili. Tu cosa ne pensi, gentilissima Matilde?
0: Sì, una volta che si fa quel passo bisogna rispettarlo.
1: Non mi dire che stai dormendo e non vuoi ascoltare. Ecco,
0: no, no,
1: qua.
0: No.
1: Ecco, lo sguardo che sono chiamato a custodire e coltivare dovrebbe essere sempre aperto all'inedito e ad aspetti nuovi che non conoscevo della persona che amo. Succede, per esempio, che in qualche incrocio della vita una persona fragile mostri una forza e un coraggio inedito, e che un figlio a scuola o con gli amici mostri aspetti del carattere che stupiscono due genitori. Amare e anche non restare prigionieri dei propri pregiudizi e riconoscere che l'altro ha diritto di esistere oltre il nostro legame e che nessuno legame può esaurire le mie relazioni e i miei interessi. Amare e volere che l'altro sia e permettergli di essere anche oltre la coppia e la famiglia. Adesso guarda, guarda, l'amore non genera prigioniere, ma dona quella sicurezza da cui si parte per volare nella vita. E così fa la nostra Caterina Caselle con "Nessuno mi può giudicare".

0: Eccoci qua di nuovo con voi, veramente meglio non giudicare, vero?
1: È vero. Infatti è così. E adesso, siccome ci troviamo ancora freschissime alla giornata della mamma, vogliamo dedicare un bel ricordo importante, ricordando mia madre, una bella, bella poesia.
0: Ah, sì.
1: E la dedico alle mamme presente, non presente, giovane e meno giovane, che tocca veramente il cuore di una mamma con un figlio. Eccomi qua, ricordando mia madre inalfabeta, intelligente anche se non istruita, dopo che mi ha partorito, ha voluto scrivermi una poesia. Figlio mio caro, con amore t'ho generato, dal mio grembo nascesti più bello del sole. Non vedevo l'ora che tu saresti nato, per vedere se tu mi rassomigliavi un bel po'. Crescendo eri la mia figura, e Dio, la tua mamma, con tanta paura, vedendo le cose di questo mondo caino, pregavo in ginocchio al Padre Eterno: fai che mio figlio non perda mai la fede col suo altruismo. Sarà un signore. Fai che solleva l'inferme se cade, donando da bere e un tozzo di pane. Fai che lo sguardo degli occhi tuoi veri saranno la luce del suo domani, per quando io non sarò più qui per stringerlo forte come quel dì. Mamma lontana, l'eterno riposo per te e per tutte le mamme in vita, giovane e meno giovane, che sarete sempre felici e contente del frutto del vostro grembo. Ciao mamma, con Vince Palumbo e Diana Mastromico, che è una bellissima, toccante canzone.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklees, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Eccoci qua, siamo sulla Radio Italiana 531 con il nostro Franco Bava.
6: E allora, con la bellissima Tilde. E oggi siamo più calmi perché qua non c'è troppo movimento.
5: No.
6: Si vede che voi, loro hanno pensato che noi vogliamo meditare.
5: Sì, perché forse è meglio
6: allora ci lasciano in pace. E questa è un'altra bella breve poesia toccante per i giovani, ma sempre nell'ambito dell'amore e per le mamme. Questo è un bel giovanotto che gli ha scritto la poesia alla sua cara. Come sei bella, basta soltanto stringerti la mano, baciarti sul viso, senza neppure sfiorarti le labbra. Mi guardi negli occhi con un sorriso piacevole, però non pronunci nemmeno una parola, mentre dentro di me si accende una fiamma che mette in guerra il sangue e la voglia. Io testone incosciente, sempre in cerca di guai, mi innamorai di te per farmi troppo più male. Come sei bella.
5: Andiamo a ascoltare la canzone Se tu non fossi bella come sei.

0: Eccoci qua di ritorno con voi.
1: Ma che facevi tu? Tilda, ti stava addormentando, adesso c'è bella voce, sì. Di freddo buon gusto e delle belle parole,
0: mi
1: bella melodia.
0: Mi ha incantato, proprio. Sì, proprio incantato.
1: O pensavi che stava ballando?
0: Quello mi è venuto in mente, sì.
1: E a me mi ha lasciato qua solo a pensare, ti chiamavo ma tu non mi rispondevi, che non potevo gridare. Comunque speriamo che il nostro programma farà un po' più contenti a voi, che vi piacerà, e noi faremo sempre del nostro meglio, ringraziando la nostra radio pure. Adesso ancora, parlando, trovandomi qui, che mi piace tante volte mischiare una cosa per un'altra, ho voluto scrivere una poesia molto diversa del solito.
0: Ah sì? Sentiamo.
1: Sì, molto diversa, guarda qua un po'. E spero che qualcuno non mi manda a quel paese.
0: Stiamo bene a questo paese.
1: Ecco
0: però.
1: Qua, sì. Guarda qua. Imma celeste e saggia, occhi come i tuoi scintillanti non li avevo visti ancora. Dimmi, hai fatto guerra col nostro divin creatore? E ti mandò qui per farmi impazzire? Scherzo a parte, ma è la verità. Tu nel paradiso hai combinato qualche patatrac e il Signore ti ha fatto tornare indietro. E Dio cosa posso fare per te? Niente. Se nella mia vita sono stato una frana, tu sei giovane, allegra, simpatica e bella. Non hai bisogno di fare la modella. Ti piace inventare l'amore con le farfalle e il girasole. L'armonia dei grilli ti fanno sognare. E a casa non ci vuoi più ritornare. Sai perché? Hai paura della verità.
0: Parole profonde.
1: Ecco,
0: sì.
1: Hai paura della verità. E noi ascoltiamo la preghiera di Céline e di Bocelle che la fanno tornare a casa.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
5: Eccoci qua di nuovo con voi, siamo quasi alla scorcia di questo programma, però dobbiamo salutare caramente la nostra cara Elena Spinelli, ciao cara, e Anna Alaia, ti manda tanti saluti.
6: Grazie, grazie di cuore, e vi vogliamo tanto bene,
5: sì.
6: Più ci ascoltate e più noi ci troviamo bene.
5: Allora, dove andiamo adesso?
6: Andiamo... a una poesia che ve l'ho voluta fare, non faccio il nome,
5: sì.
6: Però ho messo l'egoismo del diavolo.
5: Daccela corta e sweet.
6: E va bene, guarda qua. Perché al mondo d'oggi, con tanta civiltà, con tanta cosa, e tutte queste guerre, tutte queste cose, dico la verità,
5: non
6: va. Se le montagne potessero parlare, la storia sarebbe più bella di ieri, ma con le onde del mare in tempesta, la storia sarà sempre la stessa, cara Tilde. Preghiamo per la pace con giorni migliori. Così l'alba che spunta ci porterà il sole, affinché il tramonto sarà più sereno, cogente al potere che sa cosa fare. Il mondo attuale non è al sicuro e gli innocenti ancora di meno. Dio dal cielo, salvaci tu, perché così non si può più continuare.
5: È vero, andiamo a ascoltare l'Arca di Noè.
6: Eh sì, perché quando si è venuta la fine del mondo si sono salvati
5: con l'Arca di
6: Noè. Con l'Arca di Noè. Ecco, e noi ci troviamo nella stessa barca.

0: Eccoci qua, siamo arrivati al termine di questo programma, sì. È stato bello.
1: E la barca ancora non è arrivata, speriamo che la lasciano al porto, perché se parte con questo demonio che abbiamo per governi, allora non si sa dove va a finire.
0: Sì, infatti, speriamo tutto bene, che arriva in tempo.
1: Esatto.
0: Allora.
1: Esempio del saggio, vi lascio proprio con questo pensiero, la vita non è vita se l'amore non ti dà quell'amore che vuol dire pace, fede e libertà. La gente meglio che se lo metti in testa e lascia andare, cioè, la gente che vogliono vivere in pace, sordina, e contenti uno con un altro, e farsi la preghiera quando lo vogliono, ma non quando glielo obbligano.
0: Grazie Franco.
1: Alla prossima volta.
0: Senz'altro, buona giornata e grazie a tutti dell'ascolto e delle vostre telefonate. Con me ci sentiamo il venerdì. Buona giornata a tutti. Ciao ciao.
2: State ascoltando Radio Italiana 530.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per martedì 12 maggio, Valletta Road, Kidman Park, Cudmore Terrace, Henley Beach, Port Road, Cheltenham, Hardy's Road, Torrensville and Port Wakefield Road, Bolivar.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
4: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
2: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
5: Qui a Radio Italiana 531.
4: Con soli $20 di donazione, godati un delizioso morning tea.
2: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
5: Vieni a giocare alla tombola
4: e partecipa alla raffle.
5: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
4: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
2: 8340 2806.
5: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
4: Insieme possiamo fare
5: una grande differenza.
6: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno

0: La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.
1: Un cuore matto che ti segue ancora.
2: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
2: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.
3: Radio Italiana 531.
4: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmers Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
1: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
7: Mentre un profumo di mangio.
8: Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felcia Azzurra. I prodotti Felcia Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
9: Felcia Azzurra, profuma la tua vita.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Dinner Dance Night al Sicilia Club. Sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Con Legends Showcase. Con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night. Sabato 23 maggio. Non mancare!
4: You're listening to Radio Italiana 531.

0: un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Martedì 12 maggio, Valletta Road, Kidman Park, Cudmore Terrace, Henley Beach, Port Road, Cheltenham, Hardy's Road, Torrensville and Port Wakefield Road, Bolivar. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: Radio Italiana 531.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
3: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
4: Mamma, ho lasciato troppe cose nella vita da fare.

rispetto ogni volta che tu non reagisci. Butti la tua relazione nel cesso, impegnarsi non era tuo vai. Cerchi privacy ma non la dai, che te ne fotte, siamo lui o lei. C'è chi ti giudica solo per un abbraccio, della fragilità vediamo sempre il marcio. Mi

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto!
2: In questo mondo ci vuol tutto.
3: Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: You're listening to Radio Italiana 531.
4: Veronica, vi auguro buon ascolto.

0: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
6: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

passi. Inutile come quel tempo che perdo a contare i miei passi. Per quelli che dicono resta coi piedi per terra le tasche ripiene di sassi. La vita che ho scelto, gli amici che ho perso. Restare da solo la cosa migliore. Se l'unica cosa

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Martedì 12 maggio, Valletta Road, Kidman Park, Cudmore Terrace, Henley Beach, Port Road, Cheltenham, Hardy's Road, Torrensville and Port Wakefield Road, Bolivar. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Trump valuta nuovi raid contro l'Iran mentre l'Unione Europea sanziona i coloni israeliani violenti, cresce l'allarme antivirus con nuovi contagi e quarantene anche in Italia. Nuove intercettazioni aggravano la posizione di Andrea Sempio nel caso Garlasco. A Taranto fermati 5 giovani per l'omicidio del 35enne del Mali. Electrolux annuncia 1700 esuberi e la chiusura dello stabilimento marchigiano. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Chi siete, studio?
7: 531, la febbre di venerdì sera.
6: Poco ne a fuoco.
8: Super bomba!
9: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana, 10 till midnight.
10: Grab your husband or whoever you are with tonight.
11: Ciao, dolcissimo.
12: Oh my God!
9: And let the magic unfold.
13: Every Friday, with the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
14: Sulle mani!

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Looking for something truly special? At Martin Rogers Jewelers, we've been creating custom designs for over 40 years, from wedding rings to crosses, and jewelry for baptisms and sacraments to award-winning creations. Every piece is crafted with care. What makes us different? You work directly with our designers, personal, one-on-one. And many families keep coming back to us, generation after generation. Come see us at 523 Glenburn Road, Hazelwood Park, or visit martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, your jewelry, your story.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
0: La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531. Aiutami a...

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklees, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Bella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Val Verde, 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. Guardianfinancebrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: vita cosa ho fatto? Io ti rispondo amato. Ho amato tutto.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

portato sulla riva dell'isola che non c'è. Sotto le stelle c'è una nuvola che indica me. Dammi la forza per fare

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Gagamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagamis,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gagamis products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
4: Gagamis, flavors from around the world.
6: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

0: Molfettese, kick e cork.
1: La cincintra in dam, la dam molfettai, sono da parlare di cerca succede in due mondi, onda da la ricetta, per mangiare molfettese e dello dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato. Quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Dopo il fallimento dei rispettivi piani di pace, secondo la CNN, il presidente Donald Trump starebbe valutando con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Intanto l'Unione Europea ha approvato nuove sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura la reazione di Israele, che definisce la decisione europea un oltraggio inaccettabile.
2: Continua a crescere l'allarme internazionale per l'antivirus. Altri 3 contagi sono stati confermati tra i passeggeri della nave Ondius, il focolaio che da settimane preoccupa le autorità sanitarie europee. In Italia sono già 2 i marittimi posti in quarantena tra Campania e Calabria. Nei Paesi Bassi 12 dipendenti di un ospedale sono stati isolati dopo errori nelle procedure di gestione di sangue e urine di un paziente positivo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a ribadire che il rischio di una pandemia resta molto basso.
1: E veniamo alla cronaca. Nuovi elementi emergono dall'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, una vecchia intercettazione ambientale del 2017 conterrebbe un riferimento all'orario dell'omicidio di Chiara Poggi. Per esempio, parlando da solo, direbbe infatti è successo qualcosa alle 9.30. Gli investigatori ritengono che la frase possa indicare il momento in cui l'indagato si sarebbe presentato a casa della vittima. Intanto, nella Piacentino, le lettere ritrovate nell'abitazione del padre di Sonia Bottacchiari alimentano l'ipotesi di un possibile suicidio della donna scomparsa insieme ai 2 figli adolescenti.
2: Maxi operazione della Guardia di Finanza di Torino su una presunta truffa legata al super bonus 110%, sequestrati beni per circa 7 milioni di euro. Secondo l'accusa, una società edile torinese avrebbe generato crediti d'imposta fittizi attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti su un condominio del capoluogo piemontese. 5 indagati tra Torino, Milano e Napoli, oltre all'amministratore della società coinvolti anche 2 architetti, un ingegnere e un commercialista. Le accuse vanno dalla truffa aggravata al riciclaggio.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto nella città vecchia di Taranto, 5 ragazzi sono stati fermati dopo la morte del 35enne originario del Mali, Bakary Sako. Secondo gli inquirenti, a colpire mortalmente la vittima sarebbe stato un ragazzo di appena 15 anni che avrebbe sferrato diversi fendenti con un coltello, forse un cacciavite. I magistrati contestano l'omicidio aggravato dai futili motivi e stanno cercando di ricostruire il ruolo avuto da ciascun componente del gruppo.
2: Nuova crisi industriale in Italia. Electrolux ha annunciato il dimezzamento della produzione, 1700 esuberi nel nostro paese, a rischio soprattutto lo stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, destinato alla chiusura. I sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero e chiedono un confronto urgente con il governo. Il Ministero delle Imprese ha assicurato massima attenzione sull'avvertenza che coinvolge centinaia di famiglie.
1: In chiusura lo sport, il calcio. Il Napoli cercava la qualificazione aritmeticamente in Champions League con 2 giornate di anticipo ed invece incappa in una clamorosa sconfitta per 3-2 al Maradona con il Bologna. Nel posticipo della 36esima giornata la squadra di Vincenzo Italiano gela immediatamente il pubblico di casa, passando in vantaggio con Bernardeschi al 10°. Al 34esimo Orsolini raddoppia su rigore di Lorenzo, in pieno recupero del primo tempo accorcia le distanze al 47esimo. Nella ripresa, dopo 3 minuti, arriva il pari di Alison Santos. I padroni di casa, sospinti dai tifosi, attaccano e sembrano vicini alla vittoria, ma al 91esimo arriva il gol di Rowe che regala la vittoria ai felsini e spegne così l'entusiasmo dell'11 di Antonio Conte. In classifica i campani sono secondi sempre con 70 punti, più 2 sulla Juve, più 3 su Milan e Roma. I rossoblù salgono all'8° posto con 52 punti. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, più tardi.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers.

0: all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
1: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

0: programma Friuli Venezia Giulia e la sua gente della radio italiana 531, numero telefonico 83407700, sia di vostro gradimento questa sera. Allora, prima di tutto dobbiamo introdurre i nostri volontari indispensabili. Allora,
1: Marisa, tu qua sei l'unica indispensabile, diciamoci la verità.
2: Ma diciamocelo forte, cara Marisa, l'unica indispensabile, irrinunciabile, pietra miliare di questo programma, pietra miliare di questo bellissimo, bellissimo viaggio che facciamo insieme con il Friuli Venezia Giulia e la sua gente, Radio Italiana 531. Siamo tutti quanti qua di nuovo ritrovati assieme per un'altra puntata del nostro appuntamento settimanale. Come stai, cara Marisa? E come stai, cara Bianca? E come stai, caro Cristiano, che è l'ultimo che dobbiamo introdurre per questa prima puntata?
3: Buonasera a tutti. Sto bene, prima volta adesso da regista, vediamo come andrà.
2: Attenzione, infatti, perché oggi, cari ascoltatori, il nostro Cristiano passa da essere un semplice talker, un parlatore, a condurre e gestire un pochino la bellissima console che abbiamo qua nel nostro studio.
3: Ah,
2: per
3: no,
2: cui,
3: no,
2: bravo Cristiano,
3: comunque,
2: quello ormai sappiamo che il fatto che tu parli, anche quando sei la domenica sera al focolare a lavare i piatti, ti sentiamo parlare anche quando sei da solo che lavi i piatti, per cui figurati se davanti alla console non abbiamo problemi.
3: Il fatto di parlare da solo è capire che ci si conosce se stessi, se capita di vedere, dovete venire al focolare Furlan, magari una volta a cena, sentite dei strani versi provenire dalla cucina, probabilmente sono io, quindi è un motivo in più per venire al Fugolar.
2: Assolutamente, venite a conoscere Cristiano la domenica al Fugolar. Ma cari ascoltatori, insomma, oggi Friuli Venezia Giulia e la sua gente, una nuova puntata e, insomma, cara Marisa, con cosa vogliamo iniziare
0: io
2: oggi?
0: Io devo ringraziare la signora Eugenia Monego di Tolmezzo, in Carnia, che è nostra ascoltatrice ogni tanto, e questa volta mi ha spedito l'aforisma. Quindi non è Friuli e nemmeno i friulani. L'unica parentà che la storia abbia con l'argomento friulano è che l'ha spedito un'amica dal Friuli. Inoltre a ciò mi sembra che sia adatta a tutti, incluso i friulani. Sono certa che la maggioranza di voi la conoscete già. Dunque, nell'antica Palestina, oggi chiamata Israele, ci sono due mari. Il mare di Galilea, oggi chiamato Kinneret, ed il Mar Morto. Tutti e due i mari sono nutriti dallo stesso fiume, il fiume Giordano. Allora, questi sono tutti posti che conoscete forse dalla Bibbia o dalle parole sacre. Gesù, difatti, fu battezzato nel fiume Giordano, ha dato da mangiare alla folla di 5.000 vicino al mare di Galilea, ma la storia non ha da fare con testi religiosi. Quindi, abbiamo due mari nutriti dallo stesso fiume, uno è fresco e ospita una quantità di pesci. Dicono che ci sono dei pesci in questo mare che non si trovano in nessun altro mare nel mondo. Macchie di verde adornano le sue sponde, gli alberi protendono i loro rami su di esso e allungano le radici per nutrirsi delle acque curative. Il fiume Giordano si getta in questo mare con le sue acque scintillanti ed ogni forma di vita è felice di essere lì, circondata da ogni bellezza naturale. Il Giordano scorre a sud in un altro mare. Qui non ci sono guizzi di pesci. Le fronde non fremono nessun canto d'uccello. L'aria pesante pende sopra le sue acque. E né gli animali né le piante sono attratti da questo ambiente tetro. Cosa rende così diversi questi due mari vicini? Non il Giordano. Esso dona la stessa buona acqua ad entrambi. Non il terreno nel territorio che li circonda. Qual è la differenza? Ecco che la ragione è come un aforisma. Il mare di Galilea riceve, ma non trattiene, il Giordano. Per ogni goccia che entra, un'altra goccia esce. C'è equilibrio tra ricevere e dare. L'altro mare è scaltro. Trattiene gelosamente il suo dono. Non è tentato da alcun impulso di generosità. Ogni goccia che riceve la trattiene. Il mare Galilea dà e vive. Questo altro mare non dà niente, viene chiamato il mare morto.
2: Ma pensa a te.
0: Sì.
2: questa riflessione dalla Terra Santa. Tra l'altro, io, cara Marisa, sono stato sul Mar Morto. Quando sono stato a visitare la Giordania, paese veramente incredibile, interessantissimo dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista archeologico, culturale, sono stato anche sul Mar Morto. Ho visto anche il fiume Giordano, per cui avessi saputo precedentemente questa riflessione, questa storia, sarei stato ancora più attento a nuotare nei mari. Ho nuotato nel Mar Morto, non nell'altro.
0: Non si può negare nel
2: Mar
0: Morto.
2: Non si può negare, infatti si sta a galla. Infatti è incredibile, era come stare insomma in una piscina piena di sale. Bellissima esperienza.
3: Attenzione a non bere l'acqua allora.
2: Ma lì, guarda, tu scherzi, ma veramente è una cosa a cui devi fare estrema attenzione lì nel Mar Morto. Beh, sì. Però un'esperienza veramente, veramente bella, particolare.
3: Assolutamente. Allora, ascoltato questo aforismo, vi lasciamo con una canzoncina friulana, visto che siamo a Friuli Venezia Giulia e la sua gente, e ci sentiamo fra poco.

0: casa. Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un nodo alla gola.
2: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Ed eccoci tornati qua in onda da Radio Italiana 531.
5: Cari ascoltatori, ritornati in onda, tutti quanti assieme, tutti quanti uniti in questo bellissimo studio che ci accoglie oggi, ieri, domani e chissà per quanto tempo ancora. Cari ascoltatori, Friuli, Venezia, Giulia e la sua gente sulle frequenze di Radio Italiana 531, la radio più bella che c'è in tutto il Sud Australia, ma che dico in tutta l'Australia. Eccoci, bentornati per un'altra puntata. Siamo partiti con il solito aforisma, col solito racconto di Marisa, sempre puntuale, interessante e acculturante, ma oggi vogliamo riprendere questa puntata, anzi iniziare ufficialmente la puntata parlando di qualcosa di molto molto molto importante. Molto importante per tutti noi friulani emigrati in Australia, e la Marisa ci sta per dire qualcosa di più.
6: Sì, volevo dire che voi sapete come importante sia per noi il Fogolar Furlan. Spesse volte ve lo abbiamo spiegato, quindi non vale la pena ripeterlo, Giovanni. Questa sera abbiamo il dovere di parlare del primo Fogolar Furlan fondato in Australia, il Fogolar Furlan di Brisbane, fondato da Guerino Giavon, la cui figlia Giuliana e difatti tutta la famiglia lavorano ancora a giorno d'oggi per il Fogolar Furlan di Brisbane. Questa organizzazione ha come obiettivo principale la promozione della lingua e della cultura della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia. Gran parte dei suoi membri è costituita da persone immigrate da questa regione o da discendenti di prima o seconda generazione di questi immigrati. L'adesione al Fogolar Furlan è aperta a tutti e la partecipazione alle attività dell'organizzazione è benvenuta e incoraggiata. Sai chi era il primo presidente? Il papà di Giuliana, sai?
5: Ma pensa a te, cara Marisa, che ho avuto io la fortuna e il piacere di conoscere Giuliana, e non il primo presidente, non il papà, che è Osvaldo Bonutto. L'attuale presidente...
6: No, è Guerino Giavon.
5: Ah, sì, vedi allora che, ho fatto...
6: È colpa mia,
5: ho fatto un errore. La gioventù porta energia, ma porta anche errori.
7: Ma Marisa ti fa i tranelli, però.
5: Sì, beh, comunque, che salutiamo soprattutto anche l'attuale presidente, Salve Agnola, ed è un grandissimo onore e traguardo raggiungere i 70 anni di attività per un sodalizio, per l'appunto, così importante, storico, un club, un'associazione che è stata la prima, per l'appunto, delle associazioni friulane dei Fogolar Furlan a aprire qua in Australia, per l'appunto, e che quest'anno celebra 70 anni. Noi arriveremo tra un paio d'anni al 70esimo, ma oggi parliamo per l'appunto di questo esempio storico, non solo qui in Australia, ma per quanto riguarda il nostro, insomma, il nostro mondo, il mondo dei Focolar Furlan nel mondo, per l'appunto, rappresenta un esempio proprio storico a livello globale. Infatti, insomma, ci aspettano delle, insomma, soprattutto gli amici di Brisbane, delle settimane importanti, e questo, per l'appunto, questo anniversario verrà celebrato in grande spolvero, facendo una grande festa, organizzando un grandissimo evento tra pochissimo, proprio questo weekend, non è vero Marisa?
6: È vero, e il Focolar Furlan di Brisbane veramente ha organizzato tantissimo durante la sua vita. Tra numerosi eventi organizzati si ricordano il ballo di carnevale annuale, la festa della mamma, il ballo dello scarpone, chissà, sarà con gli alpini questo. Dal 24 maggio la festa per la festa nazionale, la commemorazione dei caduti alle forze armate del 4 novembre, il ballo di Capodanno e il popolarissimo picnic del lunedì di Pasqua a Cash Crossing. Dunque loro veramente fanno il picnic. La Pasquetta.
5: Loro, bravi loro, complimenti, anzi vorrei partecipare a uno dei picnic. Mi ricordo, ne parlavamo anche quando sono venuti a trovarci un paio di anni fa in occasione del 65esimo nostro del Focolar di Adelaide, dove ho avuto veramente la fortuna, il piacere di incontrare di persone, di scambiare per l'appunto non solo dei pareri, opinioni, ma anche di condividere un po' la storia vissuta, passata e anche presente con gli amici di Brisbane. E mi ricordo che ancora loro parlavano con orgoglio non solo di quello che continuano a fare, delle attività che mantengono vive nonostante le difficoltà che insomma tutti i club oggi vivono, ma soprattutto di questo picnic. Rimane, no, se non sbaglio, una delle attività proprio annuali centrali che gli permette di raccogliere, raggruppare non solo membri, amici, ma proprio un'atmosfera e un gruppo familiare non da poco. Sarebbe bello partecipare.
4: Dovremmo prendere spunto e provarci anche noi a organizzare un bel picnic.
5: Assolutamente, Bianca, hai ragionissimo.
4: C'è un bel parco dietro il Focolar, si dovrebbe provare.
5: Si dovrebbe provare a chiedere agli amici del council di pulire quel bel parco. Ci proviamo da ormai anni a chiedere, che però è difficile, è un parco grande, molto bello. Una volta organizzavamo al Focolar il picnic per Pasquetta,
4: però era un finto picnic.
6: E meno gente.
8: Se no, Giovanni si fa sul cemento. Si fa sul cemento del parcheggio.
5: Fare un bel picnic sul cemento, no, è vero. Però è che negli ultimi anni abbiamo deciso di fare la Pasquetta in un format un po' diverso, come voi amici della radio
4: che
5: ben sapete.
4: Comunque rimane un successo, certo. All'attivo. Assolutamente. Anche quest'anno è stato un bel successo la Pasquetta. In più ha citato Marisa che fanno anche loro la festa della mamma. Marisa, l'abbiamo festeggiata anche noi.
6: Sì, infatti l'abbiamo festeggiata anche noi.
4: Come è andata?
6: È andata benissimo, credo, particolarmente con i regalucci, che erano delle presine.
4: Ah, finalmente lo svegliamo, perché tu è da 3 settimane che ci dici. Tieni in sospeso con questo regalino.
8: Sì, ma Bianca, tu non sai che alla fine qua siamo a fare la radio io, Marisa e Giovanni, e a dare i regali all'entrata del Focolar eravamo io e Marisa, quindi proprio tra
5: l'esperienza coerente. Io ero a pulire il parco dietro.
6: Sì, e tutti hanno detto che bel giovane, che è cristiano.
4: Hai visto?
5: Care signore che ascoltate, avete una nipote, cristiano, è un bel giovane. È un ragazzo bellissimo, un ragazzo bravo, parla l'inglese, l'italiano, lo trovate al baretto, al Focolar Furlan, cristiano. Insomma, come si dice, il principe cerca moglie.
8: Non ascoltatelo.
5: Che cristiano cerchi, non cerca moglie, quello lo scopriremo. Però Mother's Day è stata una bellissima giornata lo scorso domenica al Focolar Furlan. Anche noi, come gli amici di Brisbane, abbiamo organizzato, adesso non so se quest'anno abbiano organizzato anche loro, ma penso di sì, una bellissima giornata, veramente. Sono ormai 3-4 anni che insomma organizzo come direttore un po' dell'orchestra qua, la festa della mamma al Focolar, e ogni anno è una giornata veramente speciale. Proprio perché le famiglie stanno assieme, ci si trova, si usa tutto il club. Anche quest'anno sono venute quasi 300 persone tra il pranzo e la cena al Focolar, quindi una bellissima giornata. E quelle presine, Marisa, ma chi non è venuto quest'anno al Focolar non può sapere cosa si è perso. Mamme, prenotate già per l'anno prossimo, perché i regali che organizzano le signore del centro culturale del Focolar sono ogni anno più speciali. Brava Marisa e brave ragazze.
8: Ma oltre la presina, Marisa, dici cosa c'era anche sopra, perché mi ricordo un piccolo foglietto. Che cosa c'era scritto sopra?
6: Erano dei detti friulani, perché le presine sono per prendere le padelle che scottano, ma noi abbiamo scritto in friulano: Tocet atent calscote. è tutto in friulano. E volevano sapere, sì, ma prima di entrare con il giorno delle madri, ritorno al picnic e vi dico perché Brisbane i picnic sono meglio, perché loro nel 1992 hanno acquistato 4 acri di terreno a Pallara.
4: Giovanni, sa.
5: Sì, è ora di andare.
6: Che furono trasformati. Senti, Giovanni, furono trasformati in un'area ricreativa utilizzata per picnic e barbecue.
5: Bellissimo.
6: Non avevano altro, era quello il loro centro. Nella sede del club situata presso il centro di Pallara, il Fogolar Furlan disponeva di una biblioteca con diverse centinaia di libri e riviste. Questi potevano essere presi in prestito da soci interessati al fenomeno dell'emigrazione, agli studi etnici e alle tradizioni e alla cultura del Friuli. Il centro di Pallara è stato espropriato dal comune di Brisbane nel 2022. Pensateci un poco, da un momento all'altro hanno detto non potete avere più questa terra.
5: Maledetti.
6: Per essere destinata a spazio verde in attesa dell'ampio sviluppo edilizio in quella zona. L'ex sito è stato rinominato Fogolar Furlan Place per fare piacere a loro, ma hanno perso un posto che era magnifico, Va bene.
5: Beh, questa è una cosa ahimè triste, purtroppo fa parte anche della storia, no? Di
6: ma lo stesso comunità. Lo stesso, questo club ha mantenuto la sua forza e questo Fogolar ha contribuito finanziariamente all'acquisto del terreno su cui fu costruito il centro italiano-australiano. A Newmarket il Fogolar Furlan teneva la maggior parte dei suoi eventi presso questo centro quando non avevano Pallara. Ma quando avevano Pallara, avevano tutti i picnics, erano pieni di friulani, pieni di gente, venivano a mangiare il barbecue, i cibi che dimostravano le donne, i cibi culturali. Allora, noi ritorniamo poi dopo un altro pezzettino
4: noi
6: di...
4: ci assentiamo, andiamo a fare un breve picnic e torniamo.
6: Facciamo un breve picnic adesso.
9: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
10: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
11: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
12: Radio Italiana 531.
13: Speed camera locations per martedì 12 maggio, Valletta Road, Kidman Park, Cudmore Terrace, Henley Beach, Port Road, Cheltenham, Hardy's Road, Torrensville and Port Wakefield Road, Bolivar.
14: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.

0: Ed eccoci ritornati in onda, cari ascoltatori, Friuli, Venezia, Giulia e la sua gente, programma storico della radio più bella che c'è in Sud Australia, ma che dico in tutta l'Australia, Radio Italiana 531, dalle 6 alle 8 siamo tornati ad essere sempre in vostra compagnia qui in questo bellissimo salone che ci ospita della Radio Italiana 531 e stiamo oggi parlando di un tema importante, anzi importantissimo qua in questo nostro appuntamento friulano settimanale, ovvero l'anniversario del primo Fogolar Furlan fondato in Australia, il Fogolar Furlan di Brisbane, perché cari amici, cari ascoltatori che ci seguite, 70 anni fa, tra poco, il 16 maggio, veniva fondato il primo storico sodalizio friulano Fogolar Furlan in Australia, il Fogolar di Brisbane, e questa settimana ai cari amici friulani non solo di tutta Australia ma soprattutto di Brisbane ci aspetta, vi aspetta una festa fantastica e ve la siete meritata con orgoglio e onore riuscire ad arrivare a 70 anni, cari amici ascoltatori, 70 anni di esperienza comunitaria, la capacità di supportare la nostra, per l'appunto, gente, i migranti, mantenere la cultura attiva, organizzare regolari punti di ritrovo, di comunità, di feste, di celebrazione, quindi non solo cultura, ma vero e proprio supporto comunitario, bisogna essere non orgogliosi, super orgogliosi, e noi lo siamo davvero di poter essere parte, anche se in diretta, di questa bellissima, bellissima organizzazione e famiglia che è quella di Brisbane, che salutiamo e veramente ci togliamo il cappello perché è un esempio unico da seguire, non solo per i fogolari friulani in Australia, ma per tutti gli italiani che hanno, che sono emigrati, che hanno vissuto la vita delle associazioni, dei club, della comunità, perché arrivare a 70 anni di storia significa non solo che si può fare, ma che ce l'abbiamo fatta, e l'esempio di Brisbane è un esempio fantastico, quindi Fuarce Friulans, mandi da Adelaide, bravi, bravi, perché siete veramente fortissimi.
1: Giovanni, dovevamo organizzare un pulmino.
0: Sì, hai ragione.
1: I friulani che partivano da Adelaide e andavano a festeggiare insieme a loro.
0: E sì, questo è vero, hai ragione, è una cosa che avremmo dovuto fare, è verissimo, infatti questa, ci scusiamo.
1: Pensiamoci per le prossime volte.
0: È vero, ci scusiamo con gli amici, di Brisbane, purtroppo o per fortuna, siamo lì col cuore e con lo spirito, però purtroppo per fortuna stiamo vivendo noi oggi qui ad Adelaide un momento fantastico, bellissimo, ma che è pieno e non pieno, super pieno di attività, iniziative, feste. Nell'ultimo periodo, insomma negli ultimi mesi, ogni settimana ospitiamo il Fogolar o una festa, una celebrazione, tantissime function, siamo veramente non pieni, super pieni. Non è una scusa, ma per quanto mi riguarda come manager, e parlo anche per Marisa come presidente, purtroppo proprio quest'anno, ma in queste settimane, siamo bloccatissimi per motivi personali ma anche lavorativi, cioè insomma, non posso dire me perché siamo fortunati, è una bella cosa, però veramente il periodo è pienissimo al lavoro.
1: Certo, però io la butto lì come idea.
0: Ottima idea, no, ottima idea, cara Bianca.
1: Club in giro per l'Australia, Marisa, noi facciamo un bel pulmino e andiamo a festeggiare anche noi.
0: Se sì, sei tu, Bianca, bene, a guidare
2: va bene,
0: il pulmino,
2: sarebbe stata una bellissima idea.
3: Ma la prendiamo come una trasferta, come se dovessimo andare in trasferta. Facciamo trasferta a Brisbane.
0: Ma gli amici di Melbourne, che salutiamo Fred Martin, referente, tutti gli ascoltatori, gli amici di Melbourne, quando abbiamo organizzato il 65esimo anniversario qualche anno fa, sono venuti col pullman da Melbourne.
3: Col pullman.
0: E sono rimasti tutti chiocci, quasi ti posso dire, proprio tutti quanti, carichissimi.
3: Il problema delle trasferte sono i viaggi, l'andata e il ritorno.
0: Il momento migliore delle trasferte, vorresti dire tu, esperto, insomma dire, supporter, tifoso dell'Udinese, che ne ha fatte tante.
2: Bisogna fare gli auguri allora al referente Federico Martin.
0: Caro Fred, augurissimi, ma soprattutto
2: ha organizzato questo. Adesso anche lui è occupatissimo questa settimana perché stando lavorando sul terremoto, hanno la mostra sul terremoto. Ma io, prima di finire gli auguri a Brisbane, vorrei personalmente fare i miei auguri a Giuliana Giavon, figlia del primo presidente dell'associazione e avida lavoratrice pro cultura. Auguri Giuliana, sempre tua amica, forza e coraggio.
0: Veramente augurissimi cara Giuliana, e buona fortuna per questa giornata speciale. Bravissimi, fuorce Friul, fuorce Brisbane, e viva il Focolar Furlan in tutto il mondo.
1: Giovanni, ma quanti Focolar Furlan ci sono nel mondo?
2: Ecco che potrebbe dirti Giovanni.
0: Dovrebbero essercene di più. No, scherziamo, anzi ce ne sono ancora tantissimi.
1: Non sono mai abbastanza.
0: Non sono mai abbastanza, ma cari ascoltatori, forse per alcuni questa è una storia che è già stata sentita, ma noi friulani siamo molto orgogliosi di questo fatto, perché non c'è un altro esempio in tutta l'Italia di che cosa? Di una regione che ha rappresentanza in tutto il mondo di club sotto lo stesso nome. Ci sono magari dei club che aprono, no? Come possiamo vedere qua ad Adelaide, ci sono dei club che hanno dei nomi particolari, no? Riferiti alla città, alla regione, il Campania Club, l'Altavilla Club, il Marche Club. Già questi sono degli esempi unici, fantastici, proprio di associazionismo e di ritrovo comunitario regionale. Ma Focolar Furlan nel mondo ce ne sono 150, di preciso 156, ma vi rendete conto, cari ascoltatori, più di 150 club chiamati Focolar Furlan nel mondo. Questo è un orgoglio unico. Si trovano in Europa, in Canada, in America, in Sud America, in Australia, in Asia, ne stanno nascendo di nuovi. Una cosa unica, un orgoglio regionale veramente speciale e un esempio per tutte le altre regioni che ci hanno seguiti cercando di, no, non ovviamente copiare, ma a modo loro di aprire i propri club. Ma di esempi di questo tipo ce n'è solo uno, ed è quello del Focolar Furlan.
2: Allora bisogna ringraziare anche l'ente Friuli nel mondo,
0: assolutamente,
2: che ha saputo mantenere questa unità di Focolars e ci mantiene come una famiglia.
0: Eh sì, l'ente Friuli nel mondo difatti è l'organizzazione politica e comunitaria basata a Udine, quindi in Friuli, che si occupa di fare che cosa? Di coordinare un pochino la vita pubblica dei Focolar nel mondo, quindi non solo si occupa di condividere i materiali, le foto, le riviste, di condividere iniziative importanti ai quali solo diciamo i membri dei Focolar nel mondo possono partecipare, ma anche di connettere, collegare, mettere in contatto, soprattutto oggi in un mondo che è sempre più lontano ma anche vicino, di mettere in contatto friulani emigrati nelle varie parti più remote del mondo di generazione in generazione. Per cui salutiamo e ringraziamo gli amici dell'ente coi quali noi lavoriamo, insomma, strettamente per le tante iniziative e i tanti progetti che stiamo facendo qui ad Adelaide, ma soprattutto li salutiamo e li ringraziamo per il lavoro che da anni, da decine e decine di anni fanno per tutti noi friulani emigrati all'estero e tutti noi membri dei oltre 150 Focolar in tutto il mondo.
1: E noi ringraziamo te, Giovanni e Marisa, che portate alta la bandiera qua ad Adelaide.
0: Sempre. Sì. E anche questo nuovo giovane, questa nuova giovane recluta, il caro Cristiano, che sta entrando.
3: Diciamo. Che io comunque letteralmente sono stato sia al Focolar Furlan, ovviamente di Adelaide, che a quello di Vancouver. Quindi io da una parte e dall'altra, se io scavo per giù, magari esco fuori al Focolar di Vancouver, che mi conoscono già.
0: Magari trovando un Focolar Furlan anche sott'acqua, quello di Atlantide, magari c'è anche lì.
3: Bello.
1: Non mi stupirebbe.
0: Neanche a me.
3: In effetti, come ho detto la scorsa puntata, friulani, siamo ovunque. Ovunque, se si sente qualcuno che dice qualcosa, che si sente qualcuno in friulano, cioè in ogni caso ti giri, oh, Furlan, io la sento.
0: E spesso li trovi che fanno cosa? Il cemento.
3: Probabile, assolutamente. Allora, un momentino, ci sentiamo fra poco, andiamo un momentino in pubblicità, restate con noi qua sulla Radio Italiana con Friuli Venezia Giulia e la sua gente.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
6: Apo, io non ho voglia di cucinare.
5: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
6: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
5: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
6: Altavilla Club 281 The Parade Beulah Park.
7: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
8: Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
9: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

0: E siamo tornati qua da Radio Italiana 531 con Friuli e la sua gente più bianca che,
1: che fa parte della sua gente,
0: è stata adottata dai friulani
1: ormai da due anni, da tre anni.
0: Devo un attimo ringraziare Sara Mondoni che ci ascolta tutti i martedì ed è una nostra grande ammiratrice.
1: Sara, sei la numero uno. Grande Sara, grande, che poi tra l'altro Sara da poco è entrata proprio nella gestione, esatto, di questa radio.
2: Appartiene,
0: appartiene
2: alla Radio Italiana.
0: Alla Radio,
1: bravissima.
0: Italiana è la responsabile dei volontari e ci segue sempre con grande amore, quindi noi le mandiamo un grande abbraccio.
2: Oh, tutti e quattro.
1: Eh sì, un grande saluto e ci vediamo Sara al prossimo, se non sbaglio, mercoledì. Certo, alla festa dei volontari, che bello.
2: Non domani?
1: Domani.
0: Mercoledì
1: se, insomma,
0: prossimo. Prossimo, dipende. Perché è la settimana del volontariato, Volunteers Week. La prossima settimana.
2: Sì, saremo lì.
1: Esatto. Sì, facciamo un po' di festa, che bello.
2: Moldoni.
0: Siamo tanti. Chiamano per prenotare al Focolar Furlan e noi rispondiamo anche da qua praticamente. Quindi se volete chiamare per prenotare al Focolar Furlan, chiamateci che Giovanni vi risponde, anche se in onda alla radio.
1: Sì, ho fatto un piccolo errore, ho lasciato la suoneria accesa di questo cellulare che non smette mai di suonare. Il cellulare del Focolar Furlan, a volte, cari ascoltatori, mi chiamano anche la mattina della domenica alle 7 del mattino ora. Cari amici,
2: e durante
1: che
2: prenotate, la notte? Durante
1: anche la notte, ma soprattutto io, una cosa ancora che non ho imparato a digerire, non so se è una cosa australiana questa, ma da italiano, la domenica mattina si dorme, non puoi chiamare un posto alle 7 del mattino.
2: No, la domenica mattina bisogna svegliarsi per andare a messa.
1: Certo, ma se sono o dormo o sono a messa, no? Occhio, alle 7 del mattino non dovresti chiamare un posto pubblico che apre alle 11.
0: Ma
1: si capisce?
0: La gente freme dalla voglia di venire al Focolar.
3: Sì, ma o sin Furlan.
1: Ho capito, ma sì, si è
3: ah,
1: sia a minore.
3: Sì, di mattina, sia di tagliare le erbe.
1: Tagliare le erbe, anche se ti dici, c'è
0: fatto. Quindi mi raccomando. Quando chiamate al Focolar Furlan a tutte le ore che vi pare allo 0414 459 658. Chiamate che Giovanni
3: dalle 2 alle 3 bonus. Dalle 2 e 3 di notte c'è il bonus.
1: Trovate il bonus, può rispondere il Jolly, può rispondere chiunque.
0: Esattamente. È più probabile che Giovanni risponda dalle 2 o 3 di notte che alle 7 del mattino.
1: Questo devo dire è una verità affermativa, confermata.
0: Ancora spostando tavoli, quindi
1: questo,
0: sicuramente.
1: Beh, parlando dell'ultimo weekend, lo scorso weekend passato al Focolar Furlan. Assolutamente sì, lo scorso weekend è stato proprio un'esperienza interessante. Devo dire, capita spesso ormai che i nostri weekend veramente siano, per noi che li viviamo dall'interno, delle esperienze proprio circolari, dove vedi le sale del Focolar, vedi, partecipi attivamente nel vedere queste sale cambiare proprio come setup, come layout, tira fuori i tavoli, metti fuori le tovaglie, cambia questo, cambia quest'altro, prepara di sopra, prepara di sotto. È come entrare in un circo, no? Un circo, una giostra, non serve pagare il biglietto per andare alla giostra, basta venire a dare una mano, cari ascoltatori, se volete, al Focolar Furlan nel weekend, perché veramente, sala sopra, sala sotto, il bar di sopra, belle cucine, gira di qua, ecco, anche questo weekend è stato un weekend di circo, ma davvero molto molto molto bello, non solo per aver celebrato, come dicevamo prima, Mother's Day a pranzo e cena, ormai un appuntamento fisso annuale al Focolar, molto bello, tanti bambini, tante famiglie, proprio una bellissima atmosfera, ma devo dire che quest'anno l'evento più particolare e speciale di questo weekend l'abbiamo organizzato sabato, ovvero in occasione di Tasting Australia. È stato fatto un evento che, devo dire, nella mia, almeno nella mia gestione negli ultimi 4 anni, è stato proprio un po' nuovo, diverso, proprio perché, insomma, adesso per 2 settimane qua ad Adelaide il governo, insieme all'ente del turismo, organizza questa iniziativa che si chiama Tasting Australia, dove vengono organizzati veramente decine se non centinaia di eventi, sia tra virgolette in diverse venue o cittadine che negli spazi, nei parchi un pochino più importanti della città, dove vengono proposti proprio sapori di enogastronomia particolari, diversi e ispirati proprio ai gusti di tutto il mondo, no? Sono 2 settimane veramente fantastiche, infatti consiglio.
2: Difatti volevo dire che Giovanni, da quando lo conosco io, adesso è diventato
1: ma quello significa benessere. Tasting Australia.
2: Sentitemi, è diventato molto più domestico.
1: Sono
2: si
1: diventato
2: lo vede sempre
1: molto
2: con
1: più domestico.
3: Cioè, sento diventato un chian.
1: Ottimento, un chian. Profit.
2: Sempre che lavora potrebbe lavorare in cucina, lavorare, lavare i piatti.
1: Ah, domestico in quel senso,
3: era un domestico.
1: Ah sì sì, beh, questo è vero, ho imparato, cavolo, dal punto di vista di quelle che sono le attività primarie, diciamo, dalla pulizia all'apertura, alla chiusura, all'housekeeping, sì, è vero Marisa.
3: Alla fine sì, il domestico sì, perché tanto si sa che nei gialli è stato sempre maggiordomo.
1: Ah, quindi sono anche il criminale. Però per tornare a quello di cui stavamo parlando, nonostante questa bella divergenza domestica, ecco, questo evento di...
3: Mi sto immaginando Giovanni vestito con un apron in giro per la carica da domestico. Beh,
0: vorrei non immaginarmelo.
1: Ma insomma, questa esperienza la puoi vedere se ogni tanto, se nelle ore giuste passi al Fogolar. Capita anche che mi metta il grembiule e giustamente vada a lavare i piatti, a pulire, perché al Fogolar Furlan la regola è una: che tu sia manager o che tu sia lavapiatti, avore sempre si lavora e si fa quello che serve. Detto questo, cari ascoltatori, questo sabato parte di questa iniziativa annuale del governo, per l'appunto in collaborazione con l'ente del turismo del Sud Australia, Tasting Australia ha deciso di organizzare uno dei loro main event proprio da noi al Fogolar Furlan lo scorso sabato, ed è stato un successo veramente splendido, un evento bellissimo dove sono stati coinvolti 4-5 diversi chef che lavorano insomma in alcune delle venue dei ristoranti più famosi e rinomati per l'appunto in città, che salutiamo Enrico Sgarbossa, veramente fenomeno, top player, talento unico, non solo della pizza, del pane, di tutto, un ragazzo splendido, bravissimo, che ha un locale che si chiama Dezza Enrico, veramente top quality, pizza migliore penso in tutto l'Australia, si potrebbe dire, all'Obetal, che è stato uno degli chef che ha partecipato, la coppia d'oro del ristorante Fugazzi in centro città, per l'appunto Max e Laura, che sono una coppia veramente d'oro, lei partecipa, una chef giovane ma che ha partecipato a MasterChef, che ha partecipato a tantissimi diversi contest e programmi televisivi, e che gestisce insieme a suo marito Max la cucina di uno dei ristoranti più, diciamo, proprio in di Adelaide, Fugazzi in centro città. E in aggiunta a loro hanno partecipato il team del ristorante Africola nell'organizzazione di alcuni, per l'appunto, antipasti e di alcune portate, e gli amici di Bottega Gelateria, oltre a ovviamente il team del Fogolar Furlan, insieme proprio in questa squadra multi, non culturale perché eravamo tutti quanti italiani o italo-australiani, ma multi, come dire, partitica, diversi ristoranti che sono venuti, anzi lo staff di diversi ristoranti che sono venuti a lavorare da noi, abbiamo organizzato un evento veramente un po' fuori dal comune, un evento che ha raggruppato un paio di centinaia di persone nella sala sotto, nell'osteria del Fogolar, e che ha presentato questo menù a 5-6 portate con gusti e sapori veramente particolari. È veramente una festa bella, particolare, di un po' più di classe, ma allo stesso tempo che ha mantenuto, come dire, l'atmosfera da Fogolar Furlan. È andata così bene che gli amici di Tasting Australia vorranno organizzare l'anno prossimo una serata ancora un po' più in grande di quella che è stata fatta nella sala Primo Carnera per l'apertura dell'iniziativa. Speriamo che si possa fare. Insomma, è stato un evento fantastico di cui avevo piacere di parlarvi. Un weekend davvero pieno, perché tra questo Mother's Day e le function che abbiamo avute durante l'inizio della settimana.
0: È stato questo evento, per sua fortuna c'è stato, ma chi se l'è perso? Quali sono i prossimi eventi a cui può partecipare al Fogolar Furlan?
1: Beh, cari ascoltatori, di eventi, Bianca mi mette nei ranghi, dobbiamo dare a lei la conduzione di questo programma la prossima volta. Beh, gli eventi del Fogolar Furlan li possiamo scoprire dopo la pubblicità.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 19 e un minuto.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Allora, vorrei anch'io. Sono
1: Se io do
0: moltissimo
1: terra.
0: del calcio, parlare del calcio questa sera, ma sapete che non conosco il calcio bene come lo conosce Cristiano, per esempio. L'importanza per la trasmissione di questa sera è che si tratta con il Friuli Venezia Giulia e la sua gente, e che una partita, quando l'Italia ha vinto le mondiali tanti anni fa, era Enzo Bearzot, il portiere, Dino Zoff, uno dei giocatori, Fulvio Collovati. Tutti e tre friulani, poi c'era Franco Causio, in quei tempi un giocatore dell'Udinese, però non era friulano, era pugliese. Comunque, possiamo ricordare un altro friulano che difatti nei suoi tempi ha motivato il giovane Enzo Bearzot a dirigersi verso la carriera del calcio, Gino Coalussi, che toccò l'apice della sua carriera nel 1938, ovvero quando vinse il mondiale con la maglia azzurra, segnando anche una doppietta nella finale contro l'Ungheria, vinta per 4
2: Vinta.
0: 2.
3: 4-2.
0: Sì.
3: Bene.
0: Gino Colaussi, chiamato Ginot, nacque a Gradisca di Sonzo nel 1914 e morì nel 91. Prima di intraprendere la carriera di calciatore, lavorava come calzolaio, guadagnando 2 lire per ogni paio di scarpe. Ma più grande ricordo

0: legato è a Zoff. Con la vittoria delle mondiali di Spagna nel 1982, Zoff aveva ormai più di 40 anni e divenne l'allenatore in campo. Tutti ancora si ricordano l'immagine di Zoff, capitano, che solleva la Coppa del Mondo, vinta dopo aver sconfitto la Germania per 3-1. Che festa fu in Friuli e in tutta l'Italia. Zoff è anche stato l'allenatore, allenando Juventus, la Lazio e anche la nazionale italiana ai mondiali del 2000. Però quello in panchina era un altro friulano, il grande Enzo Bearzot, che nacque ad Aiello del Friuli il 27 settembre 27. Era un mediano con spiccate doti difensive e giocava nella squadra locale. Lui è stato l'autore del trionfo spagnolo, una conquista strepitosa contro avversari fortissimi, Brasile, Argentina e Germania. Il vecchio, come era conosciuto Bearzot, era il commissario tecnico del trionfo di Spagna del 1982. Morì in dicembre del 2010. L'altro friulano nella squadra campione, quando l'Italia ha vinto la Coppa Mondiale, era Fulvio Collavati, che è nato a Teor, il paese di Massimiliano Zanin.
1: Grande
0: ma
1: Teor.
0: Dell'Udinese, quella volta non c'era l'Udinese, vero?
1: No, c'era. L'Udinese dal 1896, che c'è, dall'Unione Ginnastica Udinese. Stiamo parlando della seconda squadra che attualmente si trova in Serie A più longeva d'Italia. C'è il Genoa e poi ci siamo noi.
0: Ma sai che l'Udinese è venuta in Adelaide e ha giocato contro la locale e ha perso?
1: Tipico dell'Udinese, me lo sarei aspettato. Oh. Anche adesso, se venisse ad Adelaide l'Udinese...
0: Siamo rimasti così confusi.
1: È come adesso per i mondiali che ci toccherà tifare Australia. È la stessa cosa.
0: Sì, ma quello volevi dire della calcio?
1: Sì, come ogni settimana, che un caro ascoltatore, che a me piace un po' parlare delle squadre del Friuli, ovvero dell'Udinese, un pochettino per ricordarvi com'è andata, cosa è successo, chi ha vinto e chi no. Stiamo parlando della partita che da noi era sabato sera, ma in realtà era il sabato alle 15 a Cagliari, la trasferta di Cagliari vinta dall'Udinese per 2-0. È stata una bella partita. Io cerco sempre di guardare tutte le partite e abbiamo raggiunto quota 50 punti, che non raggiungevamo noi dell'Udinese da 2013, da ancora quando c'era Francesco Guidolin, friulano anche lui, di Aquileia. Francesco Guidolin, il vecchio allenatore dell'Udinese, l'ultimo che ha portato l'Udinese in Europa, una competizione europea. Però c'è da dire che durante questa partita qua c'è stato un bruttissimo episodio di razzismo sul campo, quindi un pochettino, se dobbiamo raccontare tutto com'è andata, cerco sempre di raccontare com'è andata l'Udinese, e l'Udinese l'importante è che abbia vinto con reti di Buxa e di Gueye.
0: Ah, bene, mi piace sentire che l'Udinese abbia vinto. Alle Udin.
1: Sempre. La prossima sarà domenica alle 20:45, che sarà l'ultima in casa, quindi Udinese Cremonese, l'ultimo allo stadio del Friuli di quest'anno. Ai miei amici che mi stanno ascoltando e che andranno allo stadio, andate anche per me. Mi manca tanto tanto quell'atmosfera di essere lì e sventolare la bandiera del Friuli, è veramente una cosa che mi manca. E mentre l'ultima di campionato sarà Napoli Udinese a Napoli. Quella sarà da divertirsi, assolutamente.
0: Sì. I friulani non dicono calcio ancora, vero? Non dicono il ballon.
1: Ballon.
0: Il ballon.
2: Sì, in Brichel, no? L'è rimasto il ballon.
1: Però un'altra squadra, allora, la seconda squadra più titolata del Friuli è anche la Triestina, c'è da dire. E raccontiamo un po' che cosa è successo. La Triestina, da rivale, lo dico, da rivale eterno, da tifoso dell'Udinese, uno dice la Triestina, ai ai ai. No, invece da rivale eterno dico che è una cosa che veramente dispiace, perché non c'è derby senza rivali. La Triestina è retrocessa in Serie D, ufficialmente. C'è stata una grandissima crisi societaria finanziaria, con tanto di 26 punti totali di penalizzazione durante il campionato di Serie C, che sarebbe il terzo campionato italiano. Ha portato a la retrocessione molto molto molto anticipata prima della fine del campionato, e quindi abbiamo assistito alla seconda squadra più importante della regione finire in una categoria dilettantistica, che Gio, quando parliamo comunque di calcio, sai che c'è il derby, sai che ci sono i rivali, cioè che c'è la possibilità di andare e confrontarsi con la tifoseria rivale, un po' non lo vuoi, ma alla fine lo vuoi, non so come spiegarmi.
2: Ma certo, ma stai scherzando, è una cosa, insomma, indipendentemente da la squadra che supportiamo noi, indipendentemente da anche dal, no, da quelle che sono le nostre tifoserie, stiamo parlando di una squadra storica della nostra regione, stiamo parlando di una bandiera comunque importante, e anche se noi siamo dall'altra parte, cavolo, sapere di questa, prima di tutto del fatto che una società di questo tipo sta affrontando dei problemi importantissimi, perché ricevere 26 punti di penalizzazione, essere poi relegati in una serie dilettantistica, passare dalla Serie C alla Serie D, ricordiamo una squadra che ha fatto, no, una parte di storia comunque, anche se magari un po' inferiore nel calcio italiano, è stata in Serie A, adesso non so da quanti anni la Triestina sia per l'appunto proprio attiva come squadra, ma parla di tantissimi anni, adesso lo andiamo a cercare così vediamo.
1: La Triestina Calcio è del 1918,
2: capisci.
1: Iniziato nel 1918, stiamo parlando che comunque, come dicevo prima, è la seconda squadra della regione. Quindi di conseguenza parliamo anche di tempi in cui l'Udinese è stata in Serie C, in Serie B, ci sono stati anche dei derby in Coppa Italia, ci sono comunque stati dei derby,
2: certo, certo.
1: Mi ricordo di un derby che è stato vinto di gran lunga dall'Udinese, che i tifosi dell'Udinese hanno sfilato per il vecchio circuito di atletica dello Stadio Friuli con una bandiera con l'alabarda di Trieste sopra. Quindi è stato veramente uno sfottò. Come possiamo farli appunto adesso questi sfottò, che siano comunque in ogni caso costruttivi, che ahimè nel calcio non succede molto spesso, siccome ci sono stati anche tanti scontri. Basta pensare a cosa è successo a Stefano Furlan nel 1991, ovvero un tifoso della Triestina che è morto, è una cosa che è molto tragica. Tanti negli anni 90, anni 80, in seguito a questi derby, a questi scontri, sono persone che ci hanno lasciato la pelle, ed è veramente brutto.
2: Questo sicuramente ci sono state esperienze nel calcio in generale, anche nel calcio nostrano della nostra regione, più pesanti di altre. Ci spiace però questa cosa qua della Triestina, insomma la Triestina retrocessa in Serie D con concorso di causa, proprio perché eventualmente hanno avuto proprio dei problemi societari, finanziari, gestionali importanti. Ci dispiace molto e speriamo che si possano riprendere, che possano insomma riuscire in breve a trovare una nuova gestione o comunque dei nuovi finanziatori, perché parliamo di una parte importante della storia sportiva della nostra regione.
1: Assolutamente.
0: Prendiamo uno stacco.
1: Ma sì, certo, quindi in onore possiamo dire della Triestina, possiamo mettere questa canzone di Tommaso Paradiso. Restate con noi.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
2: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
3: Qui a Radio Italiana 531.
1: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
2: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
3: Vieni a giocare alla tombola
1: e partecipa alla raffle.
3: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
1: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
2: 8340 2806.
3: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
1: Insieme possiamo fare
3: una grande differenza.
4: È nostro dovere andare a Trieste.
5: Andiamo a Trieste, cari ascoltatori.
6: Ma proprio adesso, Marisa?
4: Proprio adesso. Da qua a piedi. Trieste è il capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia.
5: Ahimè.
4: Il capoluogo. Un territorio che è tanto vasto e formato da un sistema montuoso del tipo carsico collegato con il mare Adriatico, dove si forma infatti il Golfo di Trieste, confina con provincia di Gorizia e il confine nazionale della Slovenia. Nella città di Trieste si legge l'architettura, un grande manuale di storia che la contraddistingue, tracce evidenti dell'epoca romana con l'anfiteatro, i palazzi, i castelli del Medioevo e rinascimentali con influenze del popolo austro-ungarici e della Repubblica Serenissima. I punti di riferimento a Trieste sono vasti. Stasera andiamo verso la Fontana dei Trittoni. La Fontana dei Trittoni venne progettata dallo scultore Franz Schranz nel 1897 su commissione del comune stesso. Il monumento è composto da una grande vasca con al centro una conchiglia da cui sgorga l'acqua, sostenuta da due maestosi tritoni e da una nereide. Su questa ultima scultura troviamo l'iscrizione con data il 1899 e la firma dello scultore. Chissà quale significato abbiano i tritoni. So che la nereide può essere una delle ninfe del mare, figlia di Nereo. Essi comprendono Teti, madre di Achille. Questa fontana è stata eretta in onore dei 50 anni del regno dell'imperatore Francesco Giuseppe I, anniversario che sarebbe ricorso l'anno dopo. Dalla conchiglia sostenuta da due tritoni e una nereide sgorga l'acqua che bagna la divinità, ma non sono riuscito a trovare il significato delle statue.
6: Io avrei scommesso che dalla fontana Trieste usciva la grappa e non l'acqua, se devo dire la verità.
4: Penso che la grappa viene dal Friuli.
5: Sì. Ecco, stavo per dire, adesso ti troverai in mezzo a un attacco di triumvirato.
7: Mi si è girata la testa.
4: Vieni
7: la
4: dal
7: grappa.
4: Paese di Cristiano.
5: Beh, allora. Insomma, anche i triestini, intanto. Anche loro, devo dire che quando si parla un po' di distillati, ne hanno, insomma, si beve bene anche da quella parte lì. Però se dobbiamo parlare di grappe, ne abbiamo parlato la volta scorsa, noi friulani, cioè, hai capito Bianca, penso che sia ancora più importante che nominare, adesso non so, non voglio fare paragoni, ma per nominare la grappa e parlare come veramente della sacra sindone se si va in certi luoghi, fondamentale.
4: Ma l'anonino è la migliore grappa.
7: Ma anche per dire un'altra questione anche culturale, perché noi in Friuli... Do disin, onin a beve un tite fraschi, andiamo a bere un taglio di vino, un bicchiere di vino in frasca, loro dicono in osmizza. è diversa.
5: E anche avere un'ombra.
7: Avere un'ombra.
5: Ma perché lì è un'influenza veneta.
6: Beh, l'importante è bere comunque.
5: Quello che è l'amica nostra, Bianca, questo.
7: Se a Trieste fai come in Friuli e chiedi un nero, per non un tai di neri, loro ti danno un caffè. Quindi sono cose completamente diverse.
4: Caffè con il vino?
7: No, no, se in Friuli, un neri. Vai in un bar, in una frasca e chiedi un neri. Cosa viene fuori? Il uno vino. Ti porta un bicchiere di vino, vino nero, vino rosso. Se vai a Trieste e chiedi un nero, ti portano un caffè.
6: Perfetto.
4: Ma hai inventato tu quella...
7: No, assolutamente. Per loro un nero, o come dire il piccolo qua che in Australia, sì, che è il caffè latte piccolino. Loro lo chiamano un capo in B.
4: Sai, a Trieste hanno il migliore caffè che ci sia.
7: Io non pensavo di emozionarmi prima, che sono stato in un negozio italiano a prendere da mangiare. Non pensavo di emozionarmi così tanto vedendo una scatola di caffè Illy.
6: Ah, beh, ma lo vendono anche al supermercato il caffè Illy qua, anche al Foodland. Però, visto che noi stavamo parlando di grappe, Giovanni, vogliamo o non vogliamo dare questa super notizia?
5: Allora, certo. Ci siamo.
6: Io mi prendo la libertà di fare spoiler qua.
5: No, ma amica mia, adesso...
6: Però le cose belle vanno condivise.
5: Sì, ma amica mia, qua arrivi in ritardo.
6: Ah,
5: sì, no, perché...
6: Abbiamo già fatto un
5: annuncio ufficiale. Beh, ufficiale no, un annuncio ufficioso. Di cosa cari ascoltatori, se ci seguite ogni settimana... E qua la pecca, purtroppo abbiamo mancato della presenza della nostra unica, splendida, bellissima, risplendente Bianca la settimana scorsa. Si parla di Grappa Bar. Lei, emozionata da mesi, da anni, da quando si è avvicinata al Focolare, questo tema dell'aprire un Grappa Bar al Focolare, insomma ne abbiamo parlato, riparlato, l'abbiamo visto, rivisto. E la settimana scorsa non abbiamo ufficializzato una data, ma abbiamo detto che
6: abbiamo annunciato. No?
5: Si può fare come Frankenstein Junior, sì, si può fare e si sta facendo. Ci siamo quasi. 9/10 tipi di grappe diverse, una selezione 80% friulana con qualche excursus in Veneto e in Piemonte. Il Grappa Bar al Focolar Furlan sta per arrivare. E sta per arrivare, arriverà quando? All'inizio dell'inverno, quando farà più freddo e avremo bisogno di riscaldarsi. Il Grappa Bar sarà aperto giovedì, venerdì, sabato e domenica, ovvero quando l'osteria del Focolar è aperto. Bianca, la degustazione...
6: Io pensavo
5: free
6: di fare
5: per
6: uno,
5: te c'è.
6: Io pensavo di fare uno spoiler, invece lo sapevano già tutti.
7: Sì, abbiamo già
4: quando viene il bar Grappa al Focolar Furlan, andiamo dentro dritti e veniamo fuori storti.
5: Ecco. Ah, ma bella, cara Marisa, questa è una cosa che devo dire che i membri storici del Focolar già mettono in pratica, quello di entrare dritti e uscire storti. E prendo l'occasione per salutare, caro storico presidente Ferrini, che è veramente ormai del caffè corretto, il caffè corretto ormai è caffè Ferrini nominato, è una tradizione del giovedì e della domenica, e sia lui che il nostro amico Gio Zanchetta, che i Car Boys e gli amici del Tavolo 1 sanno bene di cosa stiamo parlando. Le tradizioni del Focolar passano anche attraverso quello, un buon caffè corretto con la grappa o una grappa degustata anche da sola. Grazie a Dio che c'è la grappa, grazie a Dio che c'è il Friuli, Cristiano,
6: ecco.
5: O no?
6: Ma sai, Marisa, ti racconto un aneddoto. Un giorno stavo al Focolar Furlan e non mi sentivo tanto bene e Giovanni mi ha detto: ma bevi questo che guarisci? E alla mia insaputa mi ha dato un caffè corretto grappa.
4: E sei
6: posso
4: guarita?
6: Dire che non sono stata meglio. Però è stata un'esperienza.
5: Non capisco come sia possibile.
4: No, mia mamma diceva che per guarire l'influenza subito è avere la stessa misura di acqua, grappa e zucchero e latte.
6: Ecco.
4: Portarlo al bollire e berlo più caldo che si può. Nell'indomani non hai più...
6: Proveremo anche questo.
5: Ma attenzione,
6: allora.
5: Questo sarà uno special.
6: Di
4: io non so cosa faccia lo zucchero. Non so cosa faccia.
5: Ma lo zucchero in teoria lo zucchero in teoria facilita l'assorbimento proprio fisico, corporeo.
4: Il
5: no?
4: Latte?
5: Di
4: il latte
5: cose,
4: non deve penso. Bollire, deve solo venire alla bollitura.
6: Deve
7: se no, per Furlan, per Furlan, cosa succede se il latte.
4: Al Vines. L'istrisulis.
7: No, che lì quello lì è il formaggio, che l'istrisulis. Al subulis. Si crea la pellicina sopra. Ah. Se il latte bolle.
5: Sì.
4: Vedi?
7: È il latte bruciato, cari ascoltatori, io che l'ho provato sullo spolert tradizionale friulano, il latte bruciato sulla, sul rovente è uno degli odori peggiori che abbia mai sentito, quindi ah, sì,
5: c'è
7: sì,
5: questo, questa news olfattiva in quindi, questa ora serale.
7: Quindi Marisa, cosa ci stavi raccontando appunto di Trieste?
4: Di Trieste, ti avevo detto prima che hanno il migliore caffè, il sì. Caffè Illy.
7: Ho avuto il piacere di conoscere.
4: È buonissimo.
5: È vero, è molto buono e stiamo pensando, e sono un paio d'anni che ci pensiamo di portarlo al Focolar Furlan, solo che al Focolar Furlan siamo legati storicamente, familiarmente, con un'amicizia che valica quelli che sono i confini anche della propria regione, ovvero con gli amici della famiglia Pagani e di Rio Coffee, che salutiamo, sponsor della radio, amico storico di tutta la comunità italiana, e devo dire un caffè veramente buonissimo, fatto, prodotto, roasted qua in Sud Australia, uno dei primi, e l'esempio di Fulvio Pagani e di tutta la famiglia che poi ha mandato avanti questo esempio di impresa, imprenditoria, veramente di effort comunitario di migrante italiano, sono una cosa di cui siamo
4: sì,
5: veramente
4: lavoravo,
5: orgogliosissimi.
4: Giovanni, quando lavoravo al collegio Mary McKillop, quando lui arrostiva il caffè, si sentiva tutto Norwood, aveva il profumo.
5: Ma pensa a te, è sì. Il profumo del caffè arrostito, il profumo del caffè, cari amici in sala e ascoltatori, è una delle cose per me più proprio, ti fa sentire un po' a casa, nel letto di casa, l'odore del caffè. Con questo pensiero andiamo a sentire una bella canzone, caro Cristiano.
7: Ma prima della canzone direi mettete su una mocca e ascoltiamo un pezzettino di pubblicità.
8: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
9: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
10: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility da oltre 30 anni crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
11: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
12: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
13: Stanotte per te.

0: Ed eccoci ritornati in onda, siamo in linea Friuli Venezia Giulia e la sua gente sulla radio italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Eccoci qua, lo studio è pieno, lo studio è anche quasi pronto per andare a cena, almeno noi, anche se penso che magari tu Marisa hai già mangiato. Eccoci qua, siamo in compagnia di
1: noi
0: Bianca.
1: Noi veniamo sempre a mangiare, a parlare
0: sì,
1: di cibo
0: Cristiano. Marisa e Giovanni, sì, sempre perché inizia ad arrivare il momento.
2: Sono comunque alle 7:30. Alle 7:30, quando ero piccola, la nonna aveva già messo la pastina in brodo con questa temperatura.
0: Questo è vero. 7:30, dai, è un orario che anche per gli italiani puoi incominciare ad approcciare la tavola. Per me non si è mai andato a mangiare prima delle 8:30. Io prima delle 8:30 fatico, cioè, ma veramente. Ma detto questo, sapete dove potete mangiare veramente bene, cari ascoltatori?
1: Al
2: forse
1: Popolar Furlan,
2: forse
1: al
2: Popolar Furlan, assolutamente,
0: come disse il Cristo. È giusto,
2: sì.
0: Vero, no? Insomma, un annuncio, diciamo, non aulico, un po' biblico, per cosa? Per farvi sapere, a chi non lo sapesse già, a chi non fosse informato, che tra poco arriva un evento culturale molto speciale al Focolar Furlan. Stiamo parlando di un evento di cui la nostra Marisa, qua con noi in studio, sarà protagonista assoluta insieme a due altri membri storici del Focolar Furlan, ovvero Nicola Janera e Lorenzo Savio. Un evento che vedrà la partecipazione e la mediazione anche di una persona molto importante nella nostra comunità, ovvero il professor Geracitano, presidente e fondatore della Historic Italian Society qua in Sud Australia. È un evento che veramente non vediamo l'ora di presentare, grazie all'aiuto anche del nostro sottocomitato culturale. Il 24 maggio alle 4 del pomeriggio, evento gratuito al Focolar Furlan, Little Suitcases, Long Journeys, un evento che vuole proprio portare le storie, un evento per l'appunto culturale, dove verranno intervistati questi tre membri storici della nostra comunità del Focolar Furlan, Marisa Baldassi, Lorenzo Savio e Nicola Janera, su che cosa? Sulle storie e i ricordi che portano della loro infanzia da piccoli giovani migranti. Un evento che avrà, come dire, un taglio per l'appunto un po' da tornare indietro nel tempo e che ci vorrà far tornare anche noi un pochino bambini. L'obiettivo è proprio quello, cercare di portare le memorie di quando eravamo noi bambini e di cosa abbiamo vissuto, in particolare sul tema della emigrazione. Sarà veramente interessante. Cara Marisa,
1: Giovanni, dimmi un po', l'evento è gratuito, ma bisogna prenotarsi o si può venire e basta?
0: L'evento è gratuito e non serve prenotarsi.
1: Non serve prenotazione,
0: e successivamente all'evento, che sarà dalle 4 alle 6 del pomeriggio, successivamente all'evento ci sarà la possibilità di fermarsi a cena al Focolar Furlan, all'osteria per l'appunto, e di, insomma, stiamo organizzando per questa occasione, visto che non sappiamo quanta gente potrà venire, chi si vorrà fermare, stiamo organizzando un menù abbastanza, come dire, semplice ma gustoso, a $35, che include antipasto e due tipi di pasta per chi vuole fermarsi, in modo tale che può fermarsi dopo l'evento, avere qualcosa di autentico stile Focolar Furlan da mangiare, e poi se vuole ordinare qualcos'altro dal menù, dal bar, sarà disponibile. Insomma, tutto questo il 24 maggio al Focolar Furlan a partire dalle 4 del pomeriggio, questo evento culturale speciale Little Suitcases Long Journeys.
1: Perfetto.
0: O no, cara Marisa? Sei pronta? Ti sei organizzata? Sei già sul palco quasi, cara Marisa.
1: Mi raccomando, se voi volete venire all'evento e volete fermarvi a cena, però mi raccomando,
0: fateci una chiamata
1: e prenotate il vostro tavolo allo 0414 459 658, così noi vi teniamo il vostro tavolino
0: esatto,
1: e vi assicuriamo del mangiare.
0: Esatto.
1: Giusto, Marisa?
3: Giustissimo.
0: Quello è importante per saperne di più su questo evento, sulle prossime iniziative, su quando siamo aperti al Focolar. Se avete qualche dubbio, voi chiamateci sempre allo stesso numero 0414 459 658. Vi aspettiamo e vi aspettiamo numerosi per questo evento del 24 maggio. Sarà qualcosa di speciale, che aprirà anche un progetto più ampio che vuole toccare proprio le memorie orali, storiche, dei membri del nostro club.
3: Adesso parla dell'opera.
0: Adesso parlo dell'opera.
1: Eccomi,
0: ma che Marisa. Eccomi qua.
1: Quindi adesso te lo dà il croccantino, se parli dell'opera.
2: Kumoto si chiacchierà dell'opera.
0: Allora, l'opera, qua stiamo parlando. No, insomma, maggio ci saluterà per l'appunto non con questo evento e basta del 24, ma con un altro evento che ospiteremo al Focolar Furlan chiamato Songs of Italy il 31 maggio, quindi solo la settimana dopo. Vedremo il coro, lo Oz Italian Choir, un coro fantastico composto da oltre 30 volontari e performer, per organizzare una serata, anzi un pomeriggio speciale al Focolar Furlan nella sala sopra, ovvero il 31 di maggio organizzeremo questa bellissima, questo bellissimo pomeriggio al, come dire, al suono e al canto di queste canzoni storiche italiane tradizionali performate proprio da questo coro locale. Salutiamo Martino Princi, l'organizzatore di questo evento, e siete tutti invitati anche a questo evento che sarà per l'appunto di natura un pochino diverso rispetto a quello della settimana precedente. Quindi mi raccomando, anche per questo, se volete saperne di più, chiamateci, perché non solo la prossima domenica, il 24, avremo questo importante evento culturale al Focolar Furlan, ma la settimana dopo ci sarà per l'appunto Songs of Italy, che arriverà nel pomeriggio di domenica 31 maggio. E maggio si concluderà quindi su delle note molto dolci e, come dire, che attraverseranno tutti i confini dell'Italia, in preparazione a quello che sarà il nostro main event di giugno. La data è il 27 giugno, poco prima della fine dell'anno finanziario, quindi venite a spendere gli ultimi soldi prima di andare dal vostro bank accountant o dal vostro financial reporter per chiudere l'anno finanziario, perché il 27 giugno al Focolar Furlan organizzeremo un evento che speriamo potrà essere il primo di una serie di nuovi eventi, diciamo, comunitari e culturali basati sul tema proprio della musica e del canto, ovvero organizzeremo una serata speciale, un'opera ad Focolar Furlan, un qualcosa veramente che non vediamo l'ora di portare per l'appunto alla nostra comunità e alle persone che vorranno partecipare. Cara Marisa, tu verrai il 27 all'opera del Focolar Furlan?
3: Senz'altro sarò lì con l'intera famiglia.
0: Bellissimo, una serata di quasi di gala che organizzeremo al piano di sopra, e per questo evento la collaborazione del Focolar Furlan è con un coro importante, un coro che, se non sbaglio, Marisa, mi dicevi che anche tua nipote cantava con loro, giusto? O sbaglio?
3: Non è un coro, è l'opera. Scusa, parli dell'opera.
0: Sì, dell'opera.
3: Sì, una volta, sì, prima che diventasse infermiera. Poi dopo canta ancora, ma solo quando è richiesta. Adesso fa l'infermiera.
0: E ricordaci come si chiama questo gruppo, per l'appunto, col quale performava Alien?
3: Italo, non so.
0: Allora sapete cosa? Lo sapremo.
1: Abbiamo un momento di gap. Però voglio dire un evento che succede qua in radio e non al Focolar, che è un evento importante perché è una raccolta fondi per il Cancer Council.
0: Oh wow.
1: E quindi mercoledì 27 maggio dalle 10 a mezzogiorno c'è The Biggest Morning Tea.
0: Of course.
1: Ed è un evento importantissimo, sarà bello, ci saranno delle donne che condivideranno le loro storie, ci sarà una raffle, ci sarà la tombola, ed è una buona occasione per riunirsi e per raccogliere fondi per una giusta causa. Quindi mi raccomando, se siete interessati a venire, prenotate chiamando qua in ufficio in radio allo 088 340 2806, che vi risponde Sara, prenotatevi. E
0: importantissimo, esatto. Hai fatto molto bene, Bianca, a sottolinearlo, anzi sì, radunatevi in quanti più possibile per un evento così importante, The Biggest Morning Tea. Fanno esatto. Bene gli amici della radio, noi tutti della radio, ma soprattutto chi organizza e gestisce, complimenti, perché iniziative di questo tipo sono non solo importanti ma fondamentali da portare anno dopo anno, quindi bravi a tutti,
1: esatto.
0: Quanti e noi al Focolare invece vi aspettiamo per uno, due o tutti gli eventi che stiamo organizzando. Mi raccomando, chiamateci se avete qualche dubbio, 0414 459 658.
1: Chiamate a tutte le ore. E adesso siamo pronti con la prossima canzone. Ah, ecco.
3: Co-opera.
0: E spoiler, Co-opera. That's the name. Questo è il nome dell'opera, che del gruppo per l'appunto che parteciperà all'evento che stiamo organizzando per fine giugno al Focolar Furlan. Gli eventi al Focolar Furlan saranno il 24 maggio, il 31 maggio, Gnocchi Night il 5 di giugno e poi il 27 giugno con Co-opera. Una serata speciale di gala, di opera al Focolar Furlan.
1: E allora noi andiamo per l'ultimo break pubblicitario e rimanete con noi perché torniamo fra pochissimo.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
6: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
7: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: argomento, no, perché il tempo è già...
1: Siamo quasi arrivati alla fine, Marisa, però prima di andare avanti, io voglio che tu ripeti...
0: che la gente conoscesse Giovanni, sempre meglio.
2: Esatto.
0: Voglio dire che quando è nato, forse quando non guardava sua mamma, lui ha inghiottito un vocabolario intero, per quello che parla tanto.
2: Cari ascoltatori, che sia un bene o che sia un male, è così. È successo proprio questo.
3: Vocabolario domestico.
2: Un vocabolario domestico, per cui non solo parlo, ma posso anche fare le pulizie, mi metto l'apron, vado di qua, vado di là. Insomma, se non sapete cosa fare, chiamatemi. 0414-459-658.
3: Giù Marchette.
0: Senti, e anche voglio dire che è bello che tu dica qualcosa a questo punto, Cristiano, perché la gente che ti sta ascoltando ti...
3: Certo, oggi mi avete sentito poco perché sto imparando da console operator, da regista della radio, quindi sappiamo benissimo che certi uomini soprattutto non riescono a fare due cose contemporaneamente.
2: Io, non sicuramente.
3: Ma io sto
1: dicendo non certi, forse tutti.
3: Forse tutti, io faccio fieramente parte di questa categoria, quindi di conseguenza lasciatemi un po' di tempo per imparare e dopo tornerò come quello di prima, non c'è problema.
0: Sì. Bene. E Bianca allora cosa ha fatto?
1: Io vi ringrazio, Bianca
0: era qui per bellezza.
1: No, io sono qua, sono il capocantiere, vi sto supervisionando.
3: Sì, come ho detto prima, se il mio buttarmi nella regia è come buttarsi dal paracadute, stavolta qua non sono da solo ma sono in tandem con Bianca.
1: Quindi io, come tu bacchetti Giovanni, io sono qua che bacchetto Cristiano.
3: E mi fa male.
2: Però posso dire giusto una cosa? Che bello e complimenti a voi ragazzi, perché insomma Bianca ormai gli amici della radio sono un paio d'anni che la conoscono e siamo non fortunati, fortunatissimi di trovare dei volontari di questo tipo, giovincelli, non solo belli e bravi ma proprio con voglia, spirito di sacrificio, voglia di far volontariato.
1: Stanno partendo i violini.
3: Sì, c'è una sinfonia
2: di
3: adesso.
2: Comunità,
3: c'è una sinfonia,
2: brava,
3: proprio
2: Bianca,
3: una orchestra sinfonica.
2: Ma anche tu, Cri, cioè, come anche Marco che abbiamo visto le settimane scorse, quanto
3: grande
2: è bello,
3: Marco.
2: Quanto sono anch'io da membro volontario, partner, quello che volete della radio, orgoglioso di fare anch'io parte di questa categoria, di questa nuova comunità giovane italiana che si dedica al volontariato e alla radio più bella che c'è in tutta il Sud Australia, Radio 531.
1: Bravi ragazzi. Tutti dopo questo quartetto bravi. D'archi che ha risuonato nella stanza, Marisa, è il tuo momento.
0: Adesso
1: chiudiamo con il
0: saluto la gente. Siamo arrivati alla fine. Prima di darvi la buonanotte vorrei aggiungere il mio solito aforisma. Secondo il mio parere ho trovato che tanti degli aspetti irlandesi sono simili a quelli dei friulani. Quindi vorrei terminare la nostra trasmissione stasera con un antico aforisma irlandese. Trovate il tempo per riflettere, è la fonte della forza. Trovate il tempo di giocare, è il segreto della giovinezza. Trovate il tempo di leggere, è la base della sapienza. Trovate il tempo d'essere gentile, è la strada della felicità. Trovate il tempo di sognare, è il sentiero che porta le stelle. Trovate il tempo di amare, è la vera gioia di vivere. Trovate il tempo d'essere contento, è la musica dell'anima. Buine gnota duc, e che Dio dei ogni bene. Buonanotte ai nostri ascoltatori di Adelaide, di Geelong, e buon pomeriggio a voi che ascoltate dal Friuli con la nostra trasmissione Friuli, Venezia Giulia e la sua gente.
3: Buonanotte
0: della Radio Italiana 531.
1: Buonanotte Marisa, grazie.
2: Buonanotte cari ascoltatori, anzi buona serata, buon proseguimento di serata con Loretta e Lorenzo col programma Allegria Allegria. Grazie a tutti, ci sentiamo.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:02.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver respinto come inaccettabile la controproposta iraniana e minacciato una possibile ripresa delle operazioni militari, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si prepara ad affrontare una nuova fase negoziale segnata dal crescente attivismo diplomatico della Cina e dal permanere della crisi nello stretto di Hormuz. Nelle stesse ore in cui viene confermata l'agenda del faccia a faccia tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, Teheran ha ufficializzato il proprio sostegno al piano cinese in 4 punti per la sicurezza del Golfo Persico e del Medio Oriente. Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, all'1% di chance di tenere, ha detto il presidente alla Casa Bianca, però affermando che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Via libera intanto del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto, finora tenuto fermo contro le misure sulle quali era necessaria l'unanimità. I 27 ministri degli esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico, non ha raggiunto il necessario quorum invece la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. La decisione è stata subito condannata da Israele. L'Unione Europea, afferma su X il ministro degli esteri dello Stato ebraico Gideon Saar, ha scelto in modo arbitrario a causa delle sue opinioni politiche senza alcun fondamento. Circa un'ora, tant'è durato ieri l'incontro a Palazzo Chigi tra il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita del ministro della Cultura a Palazzo Chigi arriva dopo la decisione dello stesso Giuli di cambiare i vertici del proprio staff. Meloni ribadisce il sostegno al ministro. La procura di Tempio Pausani ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica che ha portato alla morte nell'ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausani di un 22enne di Luras in Gallura, ricoverato da alcuni giorni per una presunta broncopolmonite. Il ragazzo si era presentato al pronto soccorso con forti dolori al petto e in un primo momento era stato rimandato a casa. Sulla seguito di un secondo ingresso nel reparto delle emergenze era stato ricoverato ieri mattina. Il peggioramento e il decesso. Lo sport e il calcio, il Napoli si complica la vita, ieri sconfitta casalinga contro il Bologna, il servizio della redazione.
4: Il Napoli spreca il primo match point Champions, al Maradona gli azzurri vengono battuti 3-2 dal Bologna e rinviano la qualificazione aritmetica alla massima competizione europea. Domani all'Olimpico sarà invece assegnata la Coppa Italia con le finaliste Lazio e Inter, attese oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica.
3: Intanto si giocheranno alle 12:30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League, lo ha spiegato la D della Lega Serie A Luigi De Siervo. Oltre al derby quindi si giocheranno all'ora di pranzo anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Il tennis, Jannik Sinner regola Popirine in 2-7 in 1:05 di gioco e conquista senza problemi gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. L'alto atesino si è imposto col punteggio di 6-2-6-0, oggi il derby italiano contro Andrea Pellegrino. Niente da fare invece per Flavio Cobolli, battuto dall'argentino Tiago Agustin Tirante in 2-7 con il punteggio di 3-6-4-6. Oggi, oltre al derby tra Sinner e Pellegrino, in campo alle 11 Musetti contro Rudd, nel pomeriggio Darderi affronta Zverev. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
1: L'Anziano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anziano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anziano.

Cara mamma, ti ringrazio per il buon esempio, per la pasta al sugo e per quello che c'ho dentro, perché in fondo me l'hai insegnato tu. Ogni broncio è un sorriso a testa in giù. Appeso sul carrello della spesa, la vita mi sembrava più leggera. Stasera non mi va la carne a cena. Come mai, Andrea, una volta ti piaceva? E sembra che le mamma non copione. Ho finto anche di odiarti, però non sono un bravo attore. Da dov'è che prendi tutto quell'amore? Lo capirai quando sarai un genitore. Mi hai detto copriti bene, che prendi freddo. Io non parlavo, tu non mi hai chiesto. Leggevi oltre, ma con rispetto. C'era un ti amo in ogni mio silenzio.

sbagliato, ma per te sono sempre il tuo bambino. Quello di una volta, raccontami una storia che ha un lieto fine, da un brutto inizio, come la nostra. Però l'hai vista, la vita ci ha buttati a terra, è vero, ma so che anche papà dal cielo è fiero.

Capinera, ed eccola qua tutta per te, Antonietta. Ti auguriamo buon ascolto e tante belle cose, cara. Eccola qua.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Val Verde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella la San Marino, $15.95 al chilo.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: Benone, allora carissima Rosa, ti ringraziamo di cuore con un saluto, una stretta di mano e un augurio di pace e bene. Nell'augurarti un buon ascolto e un buon riposo più tardi, tu questa sera vuoi ascoltare Albano che canterà Va Pensiero? Ed eccolo qua, Rosa, tutto per te, augurandoti sempre buon ascolto e ringraziandoti. Ciao, bella.

Benone, allora il nostro prossimo grazie va dall'amicone Fabio De Luca, la quale è sempre in nostra compagnia. Carissimo Fabio, un salutone e un sentito grazie, augurandoti ogni bene e soprattutto un buon ascolto. Questa sera, come al solito, lui saluta un sacco di amici che ogni giovedì siamo al pranzo al Focolar, quindi... Tu lo sai, Fabio, ce n'è tanti, poi chi va, chi viene. Comunque, un po' di nomi ricordo. Un salutone va da Doro Coronica, Oreste Beltrame, il nostro benissimo, carissimo patrono del club, Aldo Mecchi, San Nicola Pameli, Giao Favretto, Mario Montin, comunque ce n'è parecchi. A tutti un saluto, un abbraccio, un augurio di ogni bene. Fabio questa sera vuole ascoltare e farvi ascoltare Terra straniera, cantato da Claudio Villa. Tutta per voi, buon ascolto.

0: No, papacci mio.
1: Sì, cara, ma te sono in ritardo.
0: La scuola che ha finito adesso e oggi sono andata in seconda.
1: Congratulazioni, Cicci mia, ma come mai? Se te sono in prima.
0: Ma oggi ho sbagliato forte.
1: Va là, stupidina. Allora, 2 anni e vado in pensione con la paga in più.
0: Papà, ti prego, aiutami a fare la lezione. Maestra, mi ha dato tanti dei quei quesiti che non so proprio da che parte incominciare.
1: Ma se te posso, aiutarò.
0: Ah, papà, dimmi, cosa sei la parola calcoli?
1: Calcoli? Una brutta malattia, caro mio. Anche a me devo operarmi di calcoli. Avevo calcolato che la guerra finirà in 14 giorni e invece la dura ancora.
0: Papà, cosa sono le tasse?
1: Una gran bella roba, perché mi spendo tanto per averle.
0: Ma le tasse sono uguali per tutti?
1: Altro che, figurate che Padre Eterno ha detto, sia fatta la luce e la luce fu fatta. E subito dopo si è presentato un impiegato del municipio per mettere il contatore e farne pagare il consumo.
0: Oh, papà, cosa sono i volontari?
1: Quel che va in guerra di propria volontà. Per esempio, 2 volontari durante la guerra si trovano insieme in prima linea. E il primo che domanda, perché te sei volontario? Perché sono celibe e voglio godere la guerra. E ti, perché sono sposato e voglio godere la pace.
0: Papà, sì, cosa sono gli alleati?
1: Uniti per la vita e per la morte. Per esempio, c'è un inglese, un americano e un russo. L'inglese con le bele cerca di fregare il russo. Mentre l'americano dolcemente cerca di fregare l'inglese, nello stesso tempo il russo, se è possibile, cerca di fregare tutti i due. Questi si è alleati, finché i veri fregai siamo noi.
0: Papà, e il popolo?
1: Non piangi, paga, ridi per tutti e tre.
0: Spieghimi, papà, cosa vuol dire generosità?
1: Fare del bene ai poveri. Un mio amico è stato accolto d'urgenza in ospedale con la polmonite doppia. Lui subito ha detto, no, mi basta una sola, l'altra che la regalo ai poveri.
0: Papà, cosa c'è il ricordo?
1: Le ricordi di tanti, bei e brutti. I brutti ricordi si cerca di dimenticarli. E quei bei invece bisogna tenerli.
0: E quali sarebbero i bei ricordi, papà mio?
1: Ecco, mi avevo diverso oro, tra il quale una bella catena per l'orologio che mi aveva regalato tua mamma, così che abbiamo fidanzato. Bene. Tutto l'ho portato al monte, tutto l'ho venduto, ma quella catena no.
0: Perché lei era un bel ricordo?
1: No, perché lei era falsa.
0: Tu sono un uomo terribile, papà. Mica so che per te sia difficile vivere fra gli uomini.
1: Quante caragion, mi vivo meno fra le bestie. La bestia non ha mai rubato. E se la gazza si ladra, la colpa c'è di Rossini che l'ha messa in musica. La bestia non ha fatto mai la spia, le bestie non ha mai portato disgrazia in famiglia. Quindi viva le bestie, onoriamo le bestie, non uccidiamo le bestie. Se domani c'è una festa in famiglia, in massa una gallina. Che colpa che ha la gallina? Assassini! E perché, dico mi, la volpe simbolo di furbità la devi sacrificarsi soltanto per abbellire le spalle di qualche bella donna magari stupida? Eh? E cosa faria i fabbricanti di trappole se non che fossi sorsi? E cosa faria i dottori se non che fossi microbi? I creparia tutti di fame. E allora ancora una volta, viva le bestie!
0: Papà, è qui che fa del male alle bestie?
1: Ma sarei tutti come tante bestie.
0: Hai ragione, papà. Ma papà, adesso basta, mi sono stanca e ho fame.
1: Bravo, amico Sede, vado un salto su dei giovanin e se arriva un bardolino che non ti dico, non ti conto. Ciao, Cicci mia!
0: Ciao, papacci!
2: Radio Italiana 531.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di 1 ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
5: Benone, allora un salutone alla carissima Antonietta Gagliardi, la quale ringraziamo, salutiamo, augurando lei ogni bene. Questa sera vuole ascoltare Michele Rodella che canterà Hai ragione, cara mamma, ed eccola qua tutta per te e per noi, Antonietta, grazie.

Benone, allora sono le 9:05, è arrivato il tempo di salutare tutti i nonnini di Sant'Ilario, ma come sempre dico, non solo, nonnini di tutti gli ospici, nonnini che stanno a casa, un salutone e un sentito grazie a tutti voi carissimi per quello che avete fatto, quello che avete dato e quello che farete e quello che darete, quindi un abbraccio, un grazie sentito e questa sera salutando Giuseppina, che è quella che lei sempre chiama e dice da mai dimenticare i nonnini. Allora, cara Giuseppina, a te inclusa, mandiamo la canzone La vita è bella. Eccola qua tutta per voi, nonnini e Giuseppina. Buon ascolto e grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale, come primo premio una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio.

Questa sera tu vuoi ascoltare 50 primavere ed eccola qua, Nicolina, tutta per te, nell'augurarti buon ascolto, ti diciamo grazie di cuore.

Benone, allora Anita ci ha telefonato, la quale saluto e ringrazio. Lei mi ha chiesto la canzone Portami tante rose, che ho preso un'altra telefonata dalla carissima Giuseppina, la quale anche lei mi ha chiesto Portami tante rose per il maritino suo. Comunque, carissima Giuseppina, ascolta la canzone che Anita vuole ascoltare, Portami tante rose, per te sceglierò qualcosa di bello più tardi. Quindi, cara Anita, grazie, ed ecco qua la canzone Portami tante rose.

0: Benone, allora un saluto vada e un grazie alla carissima Colomba. Cara Colomba, ti ringrazio, ti saluto, Loretta Dio, ti auguriamo ogni bene. Dopo la canzone ti auguriamo un buon riposo. Tu questa sera vuoi ascoltare Guaglioncello senza mamma? Ed eccolo qua, tutto per te Colomba. Buon ascolto e grazie.
1: Non l'ho trovata.
0: Eh?
1: Non l'ho trovata.
0: What?
1: Guaglioncello senza mamma.
0: Oh, mio Dio. Signora Pippo. Signora Pippo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: Dinner Dance Night al Sicilia Club. Sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase. Con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare! Mentre
4: un profumo di mare. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felcia Azzurra. I prodotti Felcia Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Felcia Azzurra, profuma la tua vita.
6: Benone, benone. Allora, non abbiamo dimenticato il nostro bravissimo Nicola Pameli. Caro Nicola, un salutone, un sentito grazie. Senti, tu hai detto che vorresti ascoltare la canzone di Mino Reitano, Uccelli. La moglie mi ha detto che dalla computer sono scappati tutti gli uccelli, non li abbiamo trovati, quindi carissimo, perdonami. Se è vero che ci stanno, li troveremo. Comunque, io sono sicuro che tu vuoi salutare Fabio De Luca e tutti gli amici che ci trovate assieme o ci troviamo assieme. Ti mando io una canzone, amici miei, sperando che ti sia gradita, e gli uccelli li cercheremo. Quindi buon ascolto e arrivederci a giovedì. Ciao Nicola.

Eccoci qua, allora un saluto alla nostra carissima Giuseppina che ha chiamato poc'anzi e anche lei voleva ascoltare la canzone Rose Rosse, la quale dissi prima che era un'altra richiesta, così so sicuro che l'hai ascoltata Giuseppina, però tu vuoi mandare un saluto al tuo maritino. Guarda, io ho scelto una bella canzone e so sicuro che quando vi siete incontrati per tutti e due è stato un colpo di fulmine. Vi siete visti innamorati subito come è capitato a me e a Loretta, quindi ecco qua la canzone per te, colpo di fulmine, cara Giuseppina. Nel dirti grazie ti auguro ogni bene e un buon riposo più tardi. Ciao cara.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
4: Qui a Radio Italiana 531.
2: Con soli $20 di donazione, godati un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
4: Vieni a giocare alla tombola
2: e partecipa alla raffle.
4: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
2: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
4: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
2: Insieme possiamo fare
4: una grande differenza.
5: Ah, l'amore che scherzi può fare.

Bene, allora al prossimo saluto, il prossimo grazie e augurio di ogni bene va dalla nostra carissima Maria Teresa, la quale è colma di belle parole ogni martedì sera che ci chiama. Carissima Maria Teresa, non posso far altro che contraccambiare quello che tu dici a noi. Noi diciamo a te di cuore grazie nell'augurarti ogni bene e soprattutto buon ascolto. Tu questa sera vuoi ascoltare la canzone Dio come vorrei ed eccola qua Maria Teresa. E anche noi ci piace tanto sta canzone perché sai, noi diciamo quello che vogliamo al buon Dio, ma noi facciamo la proponiamo, ma lui dispone. Comunque buon ascolto Maria Teresa nuovamente, grazie e alla prossima settimana, di cuore grazie, ciao.

Benone, allora un saluto e una stretta di mano al carissimo amico Tony Seneca. Caro Tony, mi auguro che non ti sei addormentato, perché la lista è stata un poco lunga. Comunque, nel salutarti ti mandiamo la canzone che a te piace tanto, Fisarmonica Pazza. Augurando che tu sia in ascolto, ti salutiamo, ti diciamo grazie. Ciao Tony!

Benone, allora con l'ultima canzone e poi chiudiamo il programma. Salutando la carissima Luciana, cara Luciana, guarda, mi hai commosso con le tue belle parole, quindi Loretta, Dio di cuore ti diciamo grazie, augurandoci che tu stia sempre in compagnia nostra e di tanto in tanto tu alza la cornetta, chiamaci, con la canzone da te preferita siamo qua con voi e per voi. Nel dirti grazie, questa sera eri un po' confuso, non sapevi che canzone, comunque te la dedico io, cantata da Michele Rodella, Cuore di Zingaro, ed eccolo qua Luciana, tutta per te. Augurandoti buon ascolto prima, grazie di cuore e buon riposo dopo. Alla prossima, ciao e grazie.

0: Allora, con questa canzone siamo giunti al termine di un altro programma, Loretta. Dio, vi ringraziamo sentitamente non soltanto per le vostre chiamate, bensì per le vostre parole di incoraggiamento, parole dolci che veramente non si sente tante volte, quindi di cuore grazie. Augurandoci di essere in vostra compagnia la prossima settimana, vi auguro ogni bene. Caso fosse qualche piccolo intoppo successo, stiamo imparando. Portate un po' di pazienza, che ci vuole tempo per maestrare tutti questi strumenti che abbiamo davanti agli occhi. Quindi, nel dirvi grazie, passo la parola, ringrazio la mia dolce metà, cara Loretta, grazie. Brava, a nome mio, a nome di tutti coloro che chiamano, grazie.
1: Prego Lorenzo, ringrazio anche a te, sempre con le belle parole. Io vi saluto, vi do la buonanotte e spero che avete goduto la trasmissione. Io vi do la buonanotte, mandi buonanotte.
0: Benone, allora con un abbraccio alla prossima settimana di cuore, grazie a tutti. God bless you all. Buonanotte.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Radio Italiana 531.
4: La spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3 per 80 grammi Atena a 1,50 euro.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine e piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
6: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
7: Sulle strade del Giro.
8: Ben trovati da Cosenza, sede d'arrivo di questa quarta frazione del Giro d'Italia, partita da Catanzaro, rientro in Italia dopo il giorno di riposo con una tappa lunga 138 chilometri, con una salita in mezzo alla frazione, con ovviamente le difficoltà anche causate dal vento. Giovanni Visconti, una tappa difficile da interpretare per i corridori, anche per le ammiraglie.
9: Tappa difficile da interpretare, sì, perché è una tappa corta, una tappa che prevede un solo GPM. La fuga è andata via relativamente presto, quindi vedremo se gli uomini veloci saranno in grado di tenere su questa salita di circa 15 km al 6%, situata a circa 50 km dall'arrivo.
8: Marcellusi, Raftri, Jacobs, Barghigli, Bais e Larsen, i componenti della fuga. Manuel.
10: Il migliore dei piazzati in questa fuga è Darren Rafferty, corridore della Education First, dorsale numero 45, che è staccato di appena 10 secondi, corridore che è stato campione d'Irlanda peraltro nel 2024, corridore interessante da capire adesso quanto spazio potrà avere questa fuga, perché ha appena 1:38 di vantaggio. È vero, siamo partiti da appena 18 km, ma tutto dipenderà dall'atteggiamento del gruppo, capire se questa fuga andrà oppure no. Cristiano.
8: Massimo Ghirotto, il vento può essere una variabile in questa frazione che allunga? Correrà sulla costa?
11: Beh, certo che sì, dipende da dove arriva. Se ce l'hai di dietro ovviamente facilita chi è in fuga, ma soprattutto anche il gruppo che ha insomma più potenza da poter in qualche modo andare all'inseguimento. Se invece ce l'hai di fianco, allora a quel punto lì le cose si complicano, e mi pare che quando i corridori entrano lungo la costa di vento di fianco ce ne sia anche parecchio. La parte finale tutto sommato dovrebbe essere a favore e parzialmente anche di fianco, quindi si complicheranno le cose.
8: Manuel, abbiamo anche valutato un po' il finale, no? Per capire quali sono le condizioni degli ultimi 500 metri.
10: Asfalto in perfette condizioni, asfalto che vira come la strada all'insù, ultima curva ai 400 metri, non particolarmente impegnativa, ma soprattutto gli ultimi 100 metri saranno in una pendenza a crescere verso la salita, e dunque bisognerà

0: Il finale potrebbe giocarsi in un gruppo ristretto di 30-40 corridori.
1: 118 km al traguardo, 1 minuto e 46 il vantaggio dei Sebattistrada. Ci risentiamo alle 15.05 sulle strade del Giro, linea a un giorno da pecora.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Un giorno da pecora.

0: L'Unione Europea vara zero sanzioni a Israele, ma parziali sanzioni ai coloni israeliani violenti. Non potranno venire legalmente in Europa, ma potranno restare illegalmente in Palestina.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?

0: Gianfranco Rotondi,
1: l'ultimo dei democristiani, deputato di Fratelli d'Italia. Signor Rotondi, di nuovo buongiorno. So che non vuole essere l'ultimo dei democristiani.
2: No, anche perché non sarebbe vero.
1: Beh, insomma, sì, però diciamo tra quelli più importanti. Senta, ma stavamo dicendo, la legge elettorale, quindi la fate o no? Non si capisce.
2: Ma io spero di sì, l'ho già detto.
1: Ma come la vorrebbe
2: noi,
1: lei?
2: Al maggioritario abbiamo sacrificato la democrazia cristiana. Sì. Ci mancherebbe adesso che tornassimo indietro senza che ci venga restituita la democrazia cristiana.
1: La vorrebbe con le preferenze o senza?
2: Io sono democristiano, sono nato in un partito in cui le preferenze c'erano, si usavano. No, e quindi naturalmente sarei favorevole.
1: Però la Lega non le vuole.
2: Ma non starei a impiccarmi, nel senso che in questi casi il meglio è nemico del bene. Quindi se diciamo preferenze o niente, facile che ci rispondano.
1: E il premio
2: niente.
1: Di maggioranza le piace?
2: Se è maggioritaria la legge esige un premio di maggioranza.
1: Se è proporzionale?
2: Certo, ci vuole anche una soglia adeguata. Nel
1: quanto?
2: Senso
1: il 40
2: che...
1: come proposto, più del 40 o meno del 40?
2: Non darei i numeri. Diciamo che non può esserci un premio di maggioranza che falsi la volontà degli elettori. Non deve essere esagerato.
1: Poi certo. Senta, ma Vannacci sarà alleato del centrodestra alle prossime elezioni?
2: Bisogna chiederlo a lui e ai leader del centrodestra.
1: No, ma a lei, che è democristiano, gli piacerebbe alleato
2: con Vannacci? Io penso che Vannacci sia stato eletto in un partito del centrodestra e che i suoi deputati sono stati eletti in partiti del centrodestra. Sì. Quindi la loro partenza è assieme a noi. Sì. Se l'arrivo è diverso, lo debbono spiegare loro.
1: Certo. Senta, lei la conosce Marina?
2: No, non ho avuto questo piacere, perché contrariamente a quanto fantasticava la sinistra, la famiglia Berlusconi e l'azienda Mediaset non hanno mai influenzato la politica del centrodestra italiano. E lo stesso presidente Berlusconi ha sempre sottolineato di aver concluso la sua esperienza di guida aziendale.

0: Dale nel 94 e i due campi sono stati totalmente separati, quindi quando leggo Marina Berlusconi ha fatto questo, ha fatto quello, ricordando i decenni precedenti, mi rendo conto da solo che sono bufale.
1: Ma secondo lei vuole farla regista o candidarsi?
0: Ma secondo me non vuole fare proprio niente. Non è che lei l'ha fondata Forza Italia o la scelta, diciamo francamente, le è cascata addosso.
1: Certo.
0: No?
1: Quindi la subisce.
0: Penso che sia un affare per nessuno. Avere a che fare.
1: Eredità del padre, quindi.
0: Non è che può lavarsene le mani, perché
1: però si è capito.
0: C'è il nome del padre su quel simbolo, però. Pensare che si alzi la mattina pensando alle strategie per il Quirinale, la vedo dura, ecco, non ci credo.
1: Però si è capito che non le piace Tajani.
0: No, io nemmeno questo credo che sia vero. Devo essere sincero.
2: Ottimismo.
0: Ottimismo, pessimismo, ma Tajani ha portato avanti la baracca nel momento più duro. E Marina Berlusconi, come tutta la famiglia, viene dalla scuola del papà, quindi la gratitudine è un valore assoluto nella scuola berlusconiana.
1: Ma si dice che lei tifi per il pareggio, Marina, non è vero?
0: Ma perché dovrebbe? Ma intanto non fa politica. L'azienda va avanti con tutti i governi. Non credo che abbia una preferenza per il pareggio, anche perché una grande imprenditrice difficilmente può auspicare che le istituzioni si imballino con tutte le conseguenze negative sull'economia.
1: E a proposito di ottimismo e o pessimismo, adesso con noi c'è
3: al telefono Fabrizio, il virologo Pregliasco.
1: Quanta allegria.
4: Fabrizio Pregliasco,
1: direttore sanitario del Galeazzi di Milano, professore di igiene dell'Università Statale di Milano, il più brizzolato e democristiano tra i virologi. Professor Pregliasco, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Sì, è vero, io sono democristiano.
0: Vede, già siamo in due, lei dice l'ultimo. No? Esce sempre un altro.
4: Vi conoscete, dottor Rotondi?
5: Sì.
0: Vi siete certo che ci conosciamo, ma non perché siamo democristiani. Perché...
1: Aspetti, è amico della moglie di Pregliasco?
0: Guardi, non solo amico, ma amico da vecchia data, ed è stata anche attiva nella mia campagna elettorale del 2001 che mi riportò in Parlamento, dove non me ne sono ancora schiodato, quindi pensi che ricordo che ho.
1: No, scusi, e dove vi siete conosciuti?
0: A Rho. Nella città in cui sono stato eletto.
1: Ma scusi, professor Pregliasco, lei non ce l'ha mai detto questo?
0: Ma lui non c'era.
4: Lui è arrivato dopo, prima la moglie, Carolina.
1: Ma sua moglie Carolina non era di sinistra, professor Pregliasco?
5: No, è sempre stata nell'area
1: del centrodestra. È lei che è di centrosinistra, professor Pregliasco?
5: Io sì.
1: Quindi con Carolina non andate d'accordo neanche sulla politica, professor Pregliasco?
4: È una cosa infernale.
0: Però la Democrazia Cristiana riunisce la coppia.
1: Questa sì.
5: Riunisce.
1: Scusi, per capirci, professor Pregliasco, al referendum avete votato in due modi diversi, quindi?
5: Esattamente.
1: E quindi chissà che liti anche durante la campagna elettorale.
5: Non parliamo più di politica, perché appunto
4: si è capito che non funziona, funziona.
1: No, ma anche perché, scusi, lei sta nello scantinato di sotto, quindi non è che può parlare con qualcuno.
5: Esatto, come ben sa, è una vita di stenti.
1: Certo, ma scusi, ma avete fatto mai una cena a quattro, signor Rotondi, con le mogli? No.
0: Beh, con Carolina ne abbiamo fatte molte di cene elettorali, ma adesso ne programmeremo una il professore... Ma facciamo a Rho, naturalmente.
1: Sa che lui è il più democristiano tra i virologi, perché comunque tende sempre a esprimersi poco, essere un po' democristiano. Ma per quello,
0: i democristiani non è vero che si esprimevano poco, si esprimevano poco perché parlavano una volta per tutte.
1: Ma secondo lei i politici parlano troppo in queste...
0: Sì, uno dei problemi della politica di oggi è l'eccesso di comunicazione, perché crediamo che sia dibattito, invece è frastuono, è un rumore di fondo che alla fine non consente a chi ascolta di formarsi un'idea.
1: Certo.
0: Erano più colti gli analfabeti che andavano a sentire la tribuna politica nei bar del paese negli anni 50.
1: Senta, professor Pregliasco, a proposito di comunicazione, no? Parlando di antivirus, al momento quanti sono i casi?
5: Sono 8-9 complessivamente.
1: Ci sono 8-9 casi di persone contagiate di antivirus e tutte le prime pagine dei giornali parlano di questa antivirus. Cioè, come mai c'è questa discrasia tra i pochi casi e la grande attenzione mediatica?
5: Ma insomma, i media sono, si sono inseriti quando ci sono state le immagini, per esempio, dello sbarco a Tenerife, no? Che fanno ricordare tristemente i momenti bui del Covid. E in effetti in Italia.
1: Professore, scusi,
4: che sta facendo? Perché si sente un
1: c'è qualcosa che sta sfregando, non lo so, il microfono, no, piuttosto che.
5: Microfono, sì.
1: Forse il microfono che sfrega.
5: Che sfrega, no? Stavo dicendo quindi che nel momento in cui c'è stato Tenerife, tutte queste immagini trucide di tutti i bardati, ma devo dire che in Italia la cosa è venuta, diciamo, ai media generali da quando ci sono coinvolti, seppur per fortuna direi in via secondaria, questi nostri quattro concittadini che ora sono sottoposti
1: a sorveglianza. Due concittadini
5: quattro. No, gli hanno dato disposizioni diverse erano state date prima della circolare di ieri sera, dove si precisa meglio a livello nazionale l'azione in caso di problematiche pesanti di altavirus, con tutto un aspetto tecnico, e direi che ci vuole in questa fase, perché come dicevo anche ieri quando ci siamo incontrati, i focolai vanno chiusi proprio subito, no? Quindi, se no poi debordano.
1: Le è piaciuta la circolare del Ministero della Salute di ieri sera?
5: Ma a me sì, perché finalmente è una presa di posizione chiara. Purtroppo sulle problematiche del piano pandemico eccetera c'era stata una certa, come dire, ritrosia a emanarla, a metterci dei soldi per un qualcosa che invece è necessario attuare per un futuro. In questo piano pandemico c'è scritto, seppur magari sotto traccia, che il lockdown potrebbe essere attivato, che la vaccinazione potrebbe essere realizzata, pur con tutte le attenzioni del caso, ma questo direi è una cosa scontata.
1: Cioè, questo è, diciamo, il lockdown, il riferimento al lockdown fa parte di un protocollo, nel caso ci dovesse essere
5: un protocollo nei casi più emergenziali. Quindi, però è uscita, io dico lentamente, perché insomma l'attuale maggioranza o alcune parti dell'attuale maggioranza questa cosa proprio non è che...
1: Professor Pregliasco, la notizia credo di oggi è che è stato trasferito all'ospedale Spallanzani il 25enne calabrese che era in isolamento per sintomi compatibili con virus. Era uno di quei passeggeri che era sul volo da Johannesburg ad Amsterdam, dove c'era quella donna olandese che poi non è stata fatta partire, deceduta in Sudafrica. Questo cosa vuol dire, professor Pregliasco?
5: Ad oggi e ad ora una ottima organizzazione per scongiurare qualsiasi debordo del
1: può
5: virus.
1: Prendere, professore, scusi, può prendere il microfono che c'ha in mano, proprio perché lì dove sta
5: pronto, ecco, forse da fastidio
4: così perfetto.
1: Esatto, perfetto.
5: Stavo dicendo appunto che ben venga, e spero che le altre nazioni facciano così nelle persone esposte, tra virgolette, come i nostri quattro concittadini, perché è un'azione direi immediata e rapida, credo valga assolutamente la pena, proprio per contenere. Perché questo tipo di virus, rispetto al Covid e ad altri, l'abbiamo detto, è ben noto, non si trasmette in modo così efficace a livello interumano. Insomma, c'è tutta una serie di cose che ci dicono che possiamo contenerlo, ma se c'è un'azione, un'orchestra a livello internazionale con un ruolo, a mio avviso, che deve essere attuato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: Cosa ci dice il fatto che appunto questo nostro connazionale che era sull'aereo, ma non per forza vicino alla passeggera olandese, potrebbe essere stato contagiato? Cosa ci dice questa cosa?
5: Allora, intanto l'abbiamo anche qui ormai ben noto, la malattia all'inizio è del tutto specifica, febbre, dolori muscolari, diarrea, insomma all'inizio. Può essere qualsiasi cosa, in questo momento un po' di forme respiratorie in questa fase di sbalzi termici ci sono.
1: Cioè lei dice che questo ragazzo potrebbe avere
4: un'influenza normale.
1: Un'influenza normale, certo.
5: Esattamente, le forme simili influenzali di questo periodo di cambio di stagione.
1: La casualità mi insegna sarebbe molto particolare, perché il grande tema è quello degli asintomatici, no? Perché c'è un epidemiologo americano che ha detto che non è sicuro che gli asintomatici non siano contagiosi. A che punto siamo su questo argomento?
5: Per fortuna, per certi versi, non abbiamo una casistica elevata, perché i focolai del passato non erano con grandi numeri, tra virgolette, sì. E quindi manca questo. Dai dati ad oggi sembrerebbe appunto che soprattutto i sintomatici, ecco, il guaio è un po' questo, i riscontri evidenziano una grande contagiosità nelle fasi iniziali, sì. Quindi come abbiamo detto le fasi iniziali sono specifiche e quindi in qualche modo
1: capirlo.
5: Un rischio.
1: Senta,
5: c'è,
1: ecco, rispetto a ieri è più o meno preoccupato?
5: No, sono preoccupato come ieri, sì. E credo che al di là appunto delle questioni di gestione a livello internazionale che spero siano coordinate, a mio avviso la situazione dovrebbe andare a sgonfiarsi, anche se degli altri casi purtroppo ce li dobbiamo attendere.
1: Certo. Professor Pegliasco, com'è andato il viaggio di ritorno ieri in treno? Tranquillo?
5: Sì, solo mezz'ora di ritardo, ma niente.
1: Ma
5: di
1: la riconoscono
5: insomma.
1: In treno? Le chiedono l'autografo?
5: Sì, sì, sì.
4: Ma insulti come andiamo? Perché ieri ci diceva che insulti
5: andiamo bene, perché insomma sono ieri migliorati. Con la presenza da voi eccetera, credo che anche nei commenti dei vostri reel c'è di tutto ormai.
1: Sono aumentati, certo.
5: Sono aumentati in modo evidente.
1: Professor Pegliasco, ci saluti Carolina, gli dica che oggi c'era Rotondi con noi.
5: Assolutamente, organizziamo la cena insieme.
1: Bene.
5: Questa è una bella occasione.
1: Grazie, professor Pegliasco. Arrivederci.
4: Mi facciamo da ufficio stampa. Che
2: grazie,
4: bello.
2: Grazie.
1: Signor Rotondi, prima parlavamo di Marina e Berlusconi, no? E Berlusconi invece, per essere importante nella sua vita, è stato suo testimone di nozze.
2: Sì.
4: Cantò con Peppino Di Capri al suo matrimonio.
2: Sì,
4: è vero.
2: È stato un grande testimone di nozze. Non ci ha mai fatto mancare l'augurio nell'anniversario.
1: Certo.
2: E quasi quasi ce ne scordavamo noi.
1: Certo.
4: Ma guarda, senta, proprio precisissimo.
1: Lei una volta aveva detto che sua figlia a 10 anni era già berlusconiana. Questo nel 2016.
2: Non era un fatto politico, è una persona che hanno frequentato, hanno visto da bambina e quindi naturalmente.
1: Ma e adesso è diventata meloniana come il padre?
2: No, sono politicamente più adulte, adesso certo. Hanno le loro opinioni.
1: Sì, sì.
2: Posso dire che certamente votano per Giorgia Meloni, però certo. È chiaro che in quel momento parliamo di bimbe che avevano simpatia soprattutto per una persona che era simpatica come Berlusconi, proprio come uomo, come persona.
1: Senta.
2: Che uno dice che bello averlo a casa, ecco. Ma al di là della politica e della sua forza economica,
1: Corriere,
2: il segreto del successo di Berlusconi è stato simpatia. Il carisma personale.
1: Senta, il Corriere scrisse nel 2022 che lei aveva perso la testa per Berlusconi quando stava contando
2: quando dovevamo contare i voti per il Quirinale e quindi, ma non l'avevo affatto persa la testa.
1: A quanti ne mancavano di voti?
2: La testa la stavano perdendo loro.
1: Quanti
2: non
1: ne
2: io.
1: Mancavano di voti per
2: perché
1: Berlusconi?
2: Perché non mancava nessun voto.
1: Come non mancava nessun
2: perché
1: voto?
2: Perché nel Movimento 5 Stelle c'erano alcune decine di parlamentari pronti a votare Berlusconi e non perché Berlusconi li avesse chiamati o perché gli avesse men che meno promesso qualcosa, ma perché loro, che poi l'avete visto, gran parte di quei parlamentari ha preso altre strade, ha fatto altre scelte anche politiche, quindi non c'è da ricostruire molto, è tutto alla luce del sole. C'era un'enorme simpatia per Silvio Berlusconi nel Movimento 5 Stelle e in misura minore anche nelle file del Partito Democratico.
1: Quindi c'erano
2: tant'è che se vi ricordate a sinistra cominciarono a dare i numeri segnati, bisogna votare, tu devi votare Prodi Romano, tu Romani Romano Prodi, perché ognuno doveva avere una scheda segnata, poi sono sempre bravi a dare lezione di democrazia tranne quanto tocca a loro.
1: Quindi lei mi dice che c'erano i numeri per eleggere.
2: A mio avviso si fece di tutto perché il nome di Berlusconi non venisse in alto.
1: Però i numeri c'erano all'inizio.
2: Potevano esserci, non si può dire drasticamente che c'erano, ma potevano esserci.
1: Ma alle chiame, non le prime chiame ovviamente, non le prime votazioni.
2: Se fossimo arrivati dopo la quinta votazione, cioè quando è sufficiente la maggioranza assoluta, Berlusconi se la giocava alla grande.
1: Senta, e invece Giorgia Meloni potrebbe diventare Presidente della Repubblica?
2: Ma non vuole, ecco la differenza è questa.
1: Come
2: che
1: non vuole?
2: Al Presidente Berlusconi l'idea del Quirinale piaceva perché aveva il senso della completezza di una biografia, no?
1: Beh, c'è di tutti.
2: Probabilmente in
1: c'era
2: Giorgia questa passione non c'è. Io l'ho vista sincera quando ha detto a me al Quirinale non mi ci vedete.
1: Ma ecco, forse perché è troppo giovane.
2: Voglio fare un secondo giro. Poi, come diceva Fanfani, per un cristiano la scelta più difficile e più consigliata
0: è sempre quella più faticosa.
1: Senta, ma chi sarà?
0: E quindi,
1: chi sarà
0: il,
1: il prossimo presidente della Repubblica?
0: Vi ho risposto.
1: No, per un cristiano.
0: Per un cristiano.
4: Non la Meloni, ma
0: la scelta più faticosa è quella più giusta. Quindi, siccome Giorgia ha detto che per lei è la più faticosa andare al Quirinale, io dico che può darsi che le toccherà.
1: Cioè, lei ce la vede come presidente della Repubblica?
0: Sarebbe bravissima, perché ha dimostrato un talento, lo ha dimostrato a Palazzo Chigi per i ruoli istituzionali, che non è comune, non è da tutti.
1: C'è qualcuno che l'accusa di essere forse un po' troppo divisiva, cioè, rispetto a Mattarella, diciamo.
0: Ma perché voi pensate che uno che arriva al Quirinale essere un eunuco, opinioni?
1: No.
0: Io vi posso dire che il presidente Mattarella aveva opinioni nettissime quando militava in Parlamento e nella Democrazia Cristiana. Abbiamo avuto polemiche dure. Io conservo nel mio ufficio incorniciata un'agenzia di stampa dove lui mi definisce il filosofo minore, laddove il maggiore era Buttiglione. Quindi non era uno che la mandava a dire. Però da capo dello Stato ci ha dimostrato come anche un uomo di opinioni nette e forti può diventare la suprema garanzia di equanimità che quella carica richiede.
1: Senta, signor Rotondi, lei è di Avellino come il ministro Piantedosi.
0: Sì.
1: Li conoscete?
0: Certo che sì, siamo stati compagni di liceo. Ma lui è un po' più giovane.
1: Certo. Però se lo ricorda al liceo, com'era?
0: Non era uno che partecipasse molto alla politica, ecco. Quindi del resto anche adesso entra in governo, entra al governo come tecnico. Certo. Conoscevo bene il suo papà, che invece era un dirigente della Democrazia Cristiana, della mia stessa corrente, era un direttore didattico molto stimato.
1: È democristiano?
0: Democristiano.
1: Piantedosi,
0: che mi ha...
1: dico. Ministro.
0: Ma diciamo è figlio di un democristiano, però, poi le frequentazioni attuali sono più plurali, però tendenzialmente direi di sì. È
1: diciamo plurali,
0: sì, diciamo che è un democristiano.
1: Ma ha fatto bene a querelare Dago Spia?
0: Ma che vuole? Io non gliel'avrei consigliato, la querela è sempre una perdita di tempo. Certo. Insomma, poi alla fine le notizie di giornale durano 24 ore. La querela li allunghi.
4: E ha fatto bene a non commentare le dichiarazioni di Claudia Conte sulla loro relazione.
0: Sono affari privati.
1: L'ha detto in pubblico.
0: Non sono un consulente sentimentale.
1: No, certo.
4: Però la
0: non mi ha chiesto un consiglio, né glielo do da qui.
1: Non è un fatto sentimentale, è stata dichiarata pubblicamente questa cosa dalla signora Conte, quindi non è
0: non è obbligatorio, diciamo così. Magari non ha condiviso il fatto che una vicenda privata fosse portata in pubblico, non lo so, non posso immaginarlo. Peraltro diciamo, io stimo moltissimo Matteo Piantedosi, quindi penso che le spiegazioni che dovesse dare sul piano istituzionale le ha date tutte. Così come apprezzo la professionalità di Claudia Conte, penso che la sua amicizia con Piantedosi o con altri
1: amicizia, ha parlato di relazione.
0: Ho usato un'espressione democristiana, ma in ogni caso parliamo di una professionista di primo piano che non ha bisogno di raccomandazioni.
4: Però insomma si è detto,
1: cioè l'amicizia è diversa, scusi signor Rotondi, anche se democristiana, ma uno non dice sono amico,
0: la metta come vuole, infatti. Volevo dire in positivo che non è una persona che ha bisogno di raccomandazioni.
1: Senta, e Concita De Gregorio ha scritto su Repubblica che sono settimane che in tutta Roma non si parla d'altro che della prossima bomba, un altro ministro, non Piantedosi, un altro ancora, un'altra ragazza, eccetera. Lei sa qualcosa?
0: No, non so niente, né me ne frega molto.
1: Infatti, ma neanche a noi. Vabbè, era per saperlo. Senta, il nostro CDM, il nostro Duo Meloni, che invece diciamo sono persone che chiaramente devono essere state spinte da qualcuno per essere qui, hanno qualcosa da suonare, forse da chiedere, noi ci dissociamo.

0: per le mani.
1: Ah, questo è interessante.
0: Acido, basico o neutrale?
1: No, geni noi che gli abbiamo fatto fare la domanda. Che sapone usa per le mani?
2: Quello che trovo, perché le mani le lavo in molte case.
1: Sì, e poi bisogna lavarsi nelle mani.
2: E quindi alberga, la nostra è una vita da vagabondi, ci si adatta.
1: Senta, lei vede democristiani ovunque, ha detto che Conte è democristiano, addirittura Di Battista ha detto che è democristiano.
2: Si scordi che la DC esce dalla cabina elettorale nel 94 e tutti quelli che hanno dai 50 ai 100 anni, cioè la classe dirigente di un paese che invecchia, per metà erano democristiani.
1: Senta, secondo lei Sinner è democristiano?
2: Ah no, è troppo giovane, penso di no.
1: Ma che c'entra? No, ma uno può anche essere giovane.
3: Essere vecchio, no.
1: Lei è diventato democristiano a 10 anni, scusi,
2: però,
1: a 16.
2: Ci avevo esempi davanti. Questo e lui c'ha pochi esempi, pensi un po'. Ci sto io, Gabrielli, magari non convinciamo come convincevano i grandi della DC, noi sedicenni di allora.
1: Lei si candida alle prossime elezioni l'anno prossimo in Parlamento?
2: Non ci si candida, si viene candidati. Va sono presidente di un partito che è la Democrazia Cristiana
1: con Rotondi, certo,
2: che si presenta con Fratelli d'Italia in una coalizione che è il centrodestra. Quindi me lo deve chiedere il mio partito.
1: Vabbè, che è lei,
2: Fratelli d'Italia
1: partito,
2: è la coalizione di centrodestra.
1: Certo.
2: E alla terza proposta rispondo.
1: Ma se glielo proponessero?
2: Se me lo propongono vuol dire che ce n'è bisogno,
1: cioè, ma questo non c'è dubbio, certo.
4: C'è voglia di centro.
1: C'è voglia di centro, questo è Tajani che lo dice sempre.
2: Ah no, io qui non sfonda una porta aperta, perché io non credo che Democrazia Cristiana sia sinonimo di centro.
1: E di che cosa? Di destra?
2: Il centro è una cosa che sta in mezzo e decide di volta in volta.
1: Certo.
2: Quindi nella prima repubblica il partito di centro era il Partito Socialista, perché governava a Roma con i democristiani, nelle regioni rosse con i comunisti.
1: Ma di centro si intende?
2: La DC non era il centro, era uno dei due poli, quello principale.
1: Centro si intende né di destra né di sinistra. Moriremo tutti i democristiani?
2: Vivremo ancora molto a lungo.
1: Però noi quando moriremo saremo democristiani. Grazie a Gianfranco Rotondi, deputato di Fratelli d'Italia. Vi ricordo che questa puntata potete potete rivederla sui nostri social, ma anche riascoltarla su Rai Play Sound. Oggi facciamo gli auguri alla nostra Noemi che compie gli anni.
3: Auguri
2: Noemi!
1: Noi torniamo domani sperando in diretta video, chi può dirlo?
3: Chi questa può dirlo? Era chissà da quale studio.
1: Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che chissà da quale studio.
3: Studio
4: con ottimismo
1: sempre.
3: Sempre.

0: 3:15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Antivirus avrebbe sintomi riconducibili all'infezione. Il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana, poi deceduta. Il giovane sarà trasferito in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma, dove verranno effettuati gli accertamenti per chiarire l'eventuale positività. E si è parlato di antivirus anche alla celebrazione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere a Roma. Nel suo intervento il Presidente della Repubblica Mattarella ha elogiato gli operatori definendoli un esercito del bene, ricordandone in particolare il contributo decisivo durante la pandemia da Covid. Ascoltiamo il Capo dello Stato.
3: Che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
2: Incidente mortale sul lavoro a Torino. Nella centrale del latte un operaio di 45 anni sarebbe stato travolto da un carico di materiale e sarebbe caduto sbattendo la testa. Per i soccorsi non c'è stato nulla da fare. Il caso della famiglia nel bosco. I legali dei coniugi Trevaglion hanno annunciato di aver rinunciato al mandato. Si tratta degli avvocati Marco Femminella e Dalila Solinas di Chieti. Hanno riferito che non c'era una visione comune. La crisi in Medio Oriente. Il presidente Trump descrive la tregua con l'Iran in terapia intensiva dopo che la Repubblica Islamica ha tenuto ancora una volta il punto respingendo le richieste di Washington. L'Iran sarà uno dei temi che Trump affronterà durante il suo prossimo viaggio a Pechino.
4: La partita dei negoziati tra Stati Uniti e Iran si sposta ora a Pechino, dove il presidente Trump arriverà domani. Pur senza essere il mediatore ufficiale, il presidente Xi Jinping sta giocando un ruolo influente nei negoziati, anche perché la Cina interessa a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz, snodo chiave per il petrolio iraniano destinato al mercato cinese. L'Iran guarderebbe con favore a una proposta elaborata dalla Cina. Non si conoscono i dettagli, ma il richiamo al diritto internazionale fa pensare che si voglia scongiurare la riscossione da parte iraniana di un pedaggio per le petroliere in transito da Hormuz. Cresce intanto il timore di una nuova escalation. Secondo la CNN, Trump avrebbe parlato con il Pentagono per valutare la ripresa degli attacchi contro l'Iran. In tal caso penseremo ad arricchire l'uranio fino al 90%, minaccia un deputato iraniano. L'eventualità della ripresa dei combattimenti preoccupa anche gli Emirati Arabi, presi di mira da Teheran all'inizio del conflitto. Israele ha inviato ad Abu Dhabi batterie antimissile Iron Dome. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La crisi politica in Gran Bretagna. Dopo la viceministra delle comunità locali si dimette anche la sottosegretaria all'interno Jess Phillips. Non lascia invece il primo ministro Starmer dopo la disfatta elettorale alle amministrative e nonostante 81 parlamentari laburisti ne abbiano chiesto le dimissioni. Mi assumo la responsabilità di realizzare il cambiamento che abbiamo promesso, ha detto il premier, facendo notare come non sia stata attivata la procedura per contestare un leader. E ora gli internazionali di tennis, azzurri protagonisti nella giornata dedicata agli ottavi maschili, attesa per il derby Sinner-Pellegrino. In campo anche Darderi. Ci colleghiamo in diretta con Emilio Mancuso.
5: Stanno palleggiando sul centrale Jannik Sinner e Andrea Pellegrino in questa sfida, in questo derby inatteso ma che ci regala tantissime emozioni. Oggi giornata degli ottavi di finale, è andata male a Lorenzo Musetti che ha perso stamattina abbastanza nettamente contro il norvegese Casper Ruud. Non c'è stata partita nel secondo set, 6-1, 6-4 il primo, sempre per il norvegese, ed è in grande difficoltà Luciano Darderi, 6-1 il primo per Zverev, 1 pari nel secondo nella BNP Paribas Arena, lo stadio all'interno dello stadio dei Marmi. Tra poco dunque Sinner Pellegrino, ci sarà la diretta di questa sfida tutta azzurra su Radio 1 Sport, collaborazione tecnica di Massimo Chiadroni dal Foro Italico, linea allo studio.
2: Presentata dal FAI a Milano la 13ª edizione del Censimento i luoghi del cuore. Si tratta della principale mappatura spontanea del nostro patrimonio culturale che da oltre 20 anni raccoglie le indicazioni dei luoghi più amati dagli italiani. Si può votare da oggi fino al 15 dicembre. Ascoltiamo Federica Ammiraglio del Fondo per l'Ambiente Italiano.
0: Sul sito iluoghidelcuore.it si possono votare tutti i luoghi che si desiderano. Luoghi che sono nella nostra memoria, nella nostra storia personale o collettiva. Luoghi che ci danno benessere o al contrario luoghi che ci fanno male al cuore perché sono in degrado, in abbandono e quindi hanno bisogno della nostra tutela e della nostra attenzione.
2: GR1 torna alle 16.
1: Sulle strade del Giro.
6: Da Cosenza, dove arriva quest'oggi il Giro d'Italia, siamo con ancora diversi chilometri da fare, 94 al traguardo, con 6 battistrada, sono Marcellusi della Bardiani, Rafferty della Education Post, Jacobs della Groupama, Barghi della Picnic, Polti con Bais e poi Unibet Rose con Larsen, hanno vantaggio di 2 minuti sul gruppo della Maglia Rosa, ma oggi anche giornata di ritiri eccellenti, Manuel.
7: Giornata di ritiri eccellenti, alla partenza non si è presentato Wilco Kelderman, che era uno dei luogotenenti di Jonas Vingegaard in salita e dunque una perdita importante per il grande favorito del Giro d'Italia, perché insomma Wilco Kelderman è uno dei suoi uomini importanti quando la strada sale, al pari di Sepp Kuss e al pari del nostro Davide Piganzoli, che a questo punto dovrà probabilmente sobbarcarsi un extra lavoro, al pari dell'angelo custode, come lo abbiamo più spesso soprannominato Sepp Kuss. Si è poi ritirato in corsa pochi chilometri fa Caden Groves, il velocista della Alpecin, il leader della Alpecin, colui che era partito con il dorsale numero 1, mai veramente in palla in questo Giro d'Italia, anche a causa di una caduta nella prima frazione, lascia la corsa e dunque la parterra dei velocisti si va a ridurre. Cristiano?
6: Eh sì, a questo punto credo che cambierà anche un po' la corsa dell'Alpecin. Groves peraltro era il numero 1, aveva questo dorsale sulla schiena. Vento che sta calando, Giovanni Visconti, era poderoso inizio gara, adesso forse un po' meno?
8: Sì, il vento sta calando, come sta calando anche il vantaggio dei fuggitivi, perché negli ultimi chilometri dai 2 minuti e 30 siamo passati a 2 minuti e 10 più o meno adesso, e questo potrebbe far sì che man mano altre squadre potrebbero andare in testa ad aiutare la squadra della Maglia Rosa, la XDS Astana, e potrebbero rimescolarsi le carte, quello che abbiamo detto fino ad ora. Alla fine questa salita potrebbe davvero decidere le sorti di questa tappa.
6: Siamo ancora dentro la provincia di Catanzaro, lungomare, ma a 40 km dall'arrivo ci sarà la salita che evidentemente segnerà questa tappa, Ghirotto.
9: Sì, una salita che va a 921 metri, cozzo tunno e pendenze abbastanza moderate, siamo al 5-9%, però c'è qualche picco all'11%. La salita è lunga 14 km e 500 metri, quindi ce n'è di strada, ce n'è di, come dire, di materia per poter fare un'andatura per scremare i velocisti, perché secondo me oggi è questo l'obiettivo, scremare i velocisti.
6: E vedremo insomma cosa farà il gruppo, cosa farà anche la Maglia Rosa, che lo ricordiamo è sulle spalle del corridore dell'Uruguay, Thomas Silva della XDS Astana, lì davanti ovviamente la formazione kazaka, ma con forte animo azzurro, forte animo tricolore. Noi ci risentiamo alle 15:31 sulle strade del Giro, linea Roma.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Come parla?
11: Senta, ma lei è fuori di testa.
10: Come parla?
1: Igora. La piazza social di Radio 1.
12: Se batteri sono i nostri carcerieri, appena si è parlato di un focolaio di antivirus a bordo di una nave crociera, dal nulla, come le peggiori apparizioni cinematografiche, sono riemersi i virologi da salotto. È bastato un titolo, video sui social, ovunque, una parola che finisse in virus e improvvisamente rieccoli tutti. Fabrizio Pregliasco, Roberto Burioni, fino a Matteo Bassetti, che in realtà non aveva mai davvero lasciato il palinsesto nazionale. Gli altri invece sembravano scomparsi nell'oblio, una sorta di ibernazione mediana. mediatica, pronti a scongelarsi al primo starnuto globale. Pure i video sono diventati virali sui social. Stesso clima, stessi toni, stessa ansia televisiva. Mancava soltanto il bollettino delle 18 e il vicino che disinfettava le zucchine con lanciafiamme. La sensazione è quella dei film horror. Tu credi che il mostro sia sparito, invece no, la telecamera si gira lentamente, musica inquietante ed eccoli riapparire nei talk show, nei telegiornali, sulle prime pagine, su tutti i social. Tutti con la stessa faccia di uno che ha appena visto Godzilla sul grande raccordo anulare. Ci auguriamo non cominci la nuova stagione della serie Virologi in ritorno. E c'è anche una celebre azienda biotecnologica e farmaceutica statunitense che sta lavorando al vaccino.
11: E ti pareva strano.
12: Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta Nicola alla piazza social di Radio 1. Un saluto a tutti voi dal conduttore di questo programma, Pastino Byron. Eccolo qui, più felice che mai, il poeta influencer con 240.000 follower sul suo account Instagram. In regia Cennino Giuliano, la parte tecnica Stefano Velli e Damiano Quarato. In redazione Luca Torrisi. Un saluto a Carla Pagliai, la dogstitter del bassottino Byron. Immancabile, arriva l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social. Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z. Ben trovato Lorenzo.
13: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
12: Nell'Igorà è tornata a trovarci la criminologa investigativa, analista comportamentale specializzata nello studio e nell'analisi delle relazioni tossiche, giornalista Anna Vagli. Buon pomeriggio Anna e ben trovata.
14: Buon pomeriggio e grazie a voi per l'invito.
12: Grazie a te. Appena uscito con Mondadori il tuo libro Ti inventi le cose, riconoscere le trappole del narcisista patologico per liberarsi e tornare a vivere. Ecco, tu descrivi il narcisista patologico come qualcuno che segue sempre gli stessi copioni, quindi seduzione, svalutazione e manipolazione. Qual è il primo segnale concreto che una donna dovrebbe imparare a riconoscere per capire che non sta vivendo un grande amore, ma una relazione tossica?
14: Non tanto il tradimento quanto la gelosia, ma quanto la donna non si riconosce più. Il titolo è Ti inventi le cose, perché fa riferimento a una delle tattiche più subdole del narcisista patologico, quello di farti dubitare di te stessa. E quindi quando una donna dubita di quello che ha visto e di quello che ha sentito, allora quello sì che è il primo campanello d'allarme, e c'è solamente una cosa da fare: scappare, perché questi soggetti non cambiano.
12: Ecco, non cambiano, questo è importante dirlo. Spieghi che il corpo spesso percepisce la menzogna prima ancora della mente. Quanto è importante imparare ad ascoltare quei segnali fisici, quindi ansia, confusione, senso di colpa continuo, per uscire dalla spirale manipolativa?
14: È il punto fondamentale, perché certe volte noi cerchiamo di zittire il nostro corpo perché vogliamo a tutti i costi continuare ad amare quello che in realtà è il nostro carnefice.
12: A crederci, quindi.
14: E si sentiamo a crederci, però il messaggio che deve passare e che passa nel mio libro è che quando amare significa soffrire, significa che stiamo amando troppo, significa che la persona che abbiamo davanti non è una persona degna d'amore, quindi farà di tutto per distruggerci, perché l'arma più potente del narcisista patologico è proprio la volontà di annientare l'altro.
12: Nel caso Garlasco, che sui social e in TV impazza, quanto è pericoloso dal punto di vista criminologico e mediatico costruire nuove ipotesi investigative su elementi ancora ambigui come intercettazioni interpretate psicologicamente o tracce genetiche isolate, rischiando di trasformare il sospetto pubblico in una condanna sociale prima ancora di prove definitive? E secondo te la riapertura del focus su Andrea Sempio nasce da reale incongruenza investigativa oppure dal bisogno collettivo di rimettere in discussione una verità processuale che continua a dividere l'opinione pubblica, soprattutto sui social?
14: La natura del complotto è una forza che attira le persone, soprattutto l'ingiustizia processuale. Garlasco si è insediato in questo contesto e purtroppo è diventato un derby, pro Stasi o pro Sempio. In questo momento si è completamente perso di vista che la prima e unica vittima al momento è Chiara Poggi, e purtroppo questa narrazione tossica va a distruggere la vita di un'altra persona che fino a prova contraria è un innocente, e questa persona è Andrea Sempio. Purtroppo è diventato veramente una corsa a chi la racconta più lunga e a chi la racconta meglio, andando a prendere tutta una serie di suggestioni che rischiano di pregiudicare per sempre la vita di Andrea Sempio.
12: E nell'Igorà sono tornata a trovarci la presidente della Fondazione Artemisia, Maria Stella Giorlandino. Buon pomeriggio e bentornata.
15: Grazie, naturalmente tu sai, il primo a salutare è Byron.
12: Ci mancherebbe altro, lui altrimenti si sarebbe subito offeso. E poi la critica televisiva Carmela De Rose, bentrovata Carmela.
16: Buon pomeriggio a tutti.
12: Allora, Maria Stella Giorlandino, tu da oltre 40 anni combatti la violenza di genere con la tua Fondazione Artemisia, che rappresenta, lo ricordo, un punto di riferimento fondamentale per la protezione delle vittime di violenza, offrendo progetti di prevenzione, servizi di ascolto e sostegno dedicati proprio alle donne. Quando una vittima riesce finalmente a riconoscere un narcisista patologico e decide di denunciarlo o allontanarsi, secondo te la giustizia oggi è davvero preparata a riconoscere la violenza psicologica oppure troppo spesso queste forme di abuso restano invisibili?
15: Allora, negli ultimi 40 anni da quando noi facciamo questo, tante cose sono cambiate. Purtroppo però non c'è un'immediatezza nell'intervenire quando realmente ci sono dei problemi. Quello su cui noi adesso in questo momento come Fondazione Artemisia, anche avendo fatto un protocollo con la Polizia di Stato proprio a difesa delle donne che subiscono anche deturpazioni fisiche, è fare formazione nelle scuole, perché queste nostre ragazzi giovani vanno, naturalmente le nostre ragazze, formate. Soprattutto bisogna avvertire le famiglie, quello che noi facciamo, coinvolgiamo anche le stesse famiglie, che bisogna fare in modo di dare un'autostima, perché davanti a un'autostima di queste ragazze nessuno può intervenire, come ha detto precedentemente in modo dettagliato Anna, non possono farle sentire inadeguate, non all'altezza, che è quello su cui il rapporto comincia ad essere un rapporto malato. Quindi entrare nelle scuole, dare forza e dare chiarezza di quello che significa avere un rapporto sano.
12: Carmela De Rosa, negli ultimi anni si parla molto di narcisismo patologico nei talk show, nei programmi crime e sui social. Secondo te, da critica televisiva, questa esposizione mediatica sta aiutando davvero le vittime a riconoscere certe dinamiche oppure c'è il rischio di banalizzare un fenomeno molto serio e doloroso?
14: Per me è la seconda, perché comunque secondo me il narcisismo patologico non è semplice vanità, perché comunque è un modo tossico di vivere i rapporti, soprattutto proprio dove tutto ruota intorno al controllo, all'ego, al bisogno ossessivo di sentirsi superiori, appunto come diceva Anna ma anche Maria Stella, e quindi dietro questo fascino e questa sicurezza apparente spesso si nascondono freddezza emotiva, manipolazioni, incapacità di amare davvero in modo sano. E quindi secondo me la persona dovrebbe più che altro cercare di parlare sempre, di esprimersi anche proprio mediante anche proprio il suo essere disposta a lottare contro queste patologie, perché comunque avere accanto una persona con questo disturbo può svuotarti veramente lentamente, perché il tuo valore non viene più riconosciuto, solo finché non si alimenta proprio questo bisogno di attenzione e potere.
12: Maria Stella Giorlandino, molte donne che vivono relazioni con narcisisti patologici arrivano a dubitare perfino della propria lucidità. Quanto è difficile convincere una vittima che quella che sta subendo è violenza, anche se non ci sono lividi visibili?
15: Allora, noi abbiamo anche gli psicologi nella Fondazione Artemisia che ascoltano queste donne, e devo dire che non è facile, perché il narcisista, quando è riuscito a entrare nella mente di una persona che si è indebolita, anche se loro si confidano, poi bisogna allertare le famiglie, quello che noi diciamo sempre, le avvisaglie ci sono tutte, ma anche le famiglie a volte non sono le alleate di queste donne. Quindi noi dobbiamo fare in modo di far capire a queste donne che questo rapporto non ha continuità. È un rapporto malato, è un rapporto tossico e non può portare mai a niente di buono, e i figli logicamente ne pagheranno le conseguenze.
12: Secondo voi le istituzioni e i tribunali oggi riescono davvero a proteggere chi subisce manipolazione psicologica, controllo emotivo e violenza invisibile, oppure esiste ancora un vuoto culturale e giuridico enorme? Anna Vagli.
14: Esiste ancora un vuoto culturale dal mio punto di vista, e ne parlo anche nel libro, e cito le fiabe Disney che ho idealmente mandato a processo perché ci hanno fatto credere nella profezia dell'Io ti salverò, io ti guarirò, sì. E l'emblema è la Bella e la Bestia, quindi bisogna sradicare quel tipo di stereotipo. E poi a livello culturale, ma bisogna anche insegnare alle donne a guardarsi allo specchio e dire non è colpa mia, perché quello è il primo passaggio per riprendersi, perché pensano che la responsabilità sia propria e quindi cercano di salvare l'altro. Decostruendo il mito della salvezza possiamo andare avanti.
12: Maria Stella Giorlandino?
15: Sono pienamente, condivido perfettamente quello che ha detto, il mito della donna che pensa io ti salverò, io riuscirò a portarti rispetto a quello che è un rapporto sano, sentendosi sempre in colpa. Il narcisista non riesce mai a svincolare questo rapporto malato e sempre ci sarà una componente conseguenziale di non uscita.
12: Carmela De Rosa?
14: Io vorrei aggiungere appunto anche una cosa a livello di linguaggio, perché molte volte nella psicologia comunque manca il linguaggio, no? Quando una donna viene lasciata o quando si lasciano due persone, quando c'è questa mancanza di amore, dobbiamo sempre cercare un complemento di specificazione, mancanza di amore, e quindi magari chissà, la donna dovrebbe cercare di capire che non deve stare in quella eros sofferenza, questo è un neologismo che ho creato, non in eros sofferenza.

0: Gaia con Bossa Nostra, siete all'ascolto di Corale Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:20, molti primi secondi a nessuno, con la criminologa investigativa e giornalista Anna Vagli, la presidente della Fondazione Artemisia Maria Stella Giorlandino e la critica televisiva Carmela De Rose. Stiamo parlando di relazioni tossiche e intelligenza artificiale, perché i social possono fare la differenza. Ecco, qual è il momento più delicato del percorso di una donna che prova a liberarsi da un narcisista patologico? È più pericoloso restare o andare via? Anna Vagli.
1: Restare sicuramente ti condanna ad una vita di infelicità. Il momento però subito dopo più difficoltoso è la ricaduta, perché questi soggetti non ti lasciano mai in pace, perché hanno bisogno di mantenere il controllo, e purtroppo, siccome il percorso della fuoriuscita dal ciclo della violenza è lungo, tante donne arrivano a perdersi per strada, magari perché hanno i figli, magari perché hanno un mutuo da pagare. Quindi ci vuole tanta forza e volontà, bisogna lavorare tantissimo su se stessi, perché il rischio di ricadute è veramente dietro l'angolo.
0: E adesso vi fa alcune domande il nostro influencer da oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z, che monitora tra l'altro tutto il crime che c'è sui social.
2: È ovunque ormai. Buon pomeriggio a tutte quante. I social oggi hanno un impatto enorme soprattutto sui più giovani. Secondo voi quanto possono aiutare a diffondere consapevolezza sulla violenza psicologica e fisica, anche attraverso informazioni, supporto e strumenti concreti proprio a chi vive situazioni di abuso? Oppure secondo voi stanno più normalizzando i comportamenti pericolosi? Presidente Giorlandino.
3: Allora, non ritengo che si stiano normalizzando, almeno da quello che è la nostra associazione, quello che ascoltiamo. Con tutto che ho fatto anche un protocollo anche con la Regione Lazio, sì, la dottoressa Baldassarri, e con tutte le associazioni, sì, e che purtroppo, come ha detto prima la nostra criminologa, c'è la famiglia, mantenere i figli, c'è tutto un insieme di situazioni, e soprattutto vengono colpite donne che naturalmente il narcisista, nel tempo in cui fa la sua azione di dominio, capisce che è il soggetto che fa difficoltà a staccarsi.
2: Anna Vagli.
1: Io ho la pretesa di dire che nell'ultimo anno e mezzo ho creato una community su Instagram che mi segue, e quindi ho trovato uno scopo anche terapeutico nei miei post, sì, e ho tanti riscontri di tante donne che mi scrivono, e quindi è diventata una missione pubblica. Quindi i social sono importantissimi per divulgare queste tematiche. Io lo scrivo nel libro, ho scritto un libro che avrei voluto leggere io 10 anni fa, che non c'era questa informazione. Quindi fare informazione su tutti i canali, anche sui social, è fondamentale, perché veramente possiamo aiutare tante persone. Io me ne sono accorta in quest'ultimo anno e mezzo.
2: Carmela De Rose.
4: Sì, io penso che i social hanno una valenza importante, però secondo me dobbiamo anche educare le persone prima ai social, anche molte donne, anche molti ragazzi, cioè quindi ci dovrebbe
2: essere un'educazione digitale.
4: Mi collega a quello che diceva prima la presidente Maria Stella: all'interno delle scuole non solo l'educazione ai sentimenti, ma anche la media literacy, la media education, la new culture studies, giusto?
1: Però diciamo i social aiutano comunque a veicolare i messaggi, sono fondamentali se utilizzati giustamente
2: nel modo corretto, come qualsiasi altra cosa. D'altronde oggi basta una fotografia presa dai social per creare con l'intelligenza artificiale immagini false e sessualmente esplicite. Secondo voi la società e la giustizia soprattutto sono davvero preparate a proteggere le persone da questa nuova forma di violenza digitale? Presidente Giorlandino.
3: Allora, si sa di 2 sentenze negative in America proprio su Google e altri canali, perché si è scoperto che molta della violenza che viene indotta viene tramite proprio i social. Sì. Quindi dovremmo tutelare i ragazzi e nelle scuole far capire che non è un controllo senza nessun controllo a cui ai social si può entrare. Noi stiamo facendo proprio una formazione col ministro Valditara, dove daremo indicazioni chiare per un controllo sui social, perché spesso ci sono immagini subliminali che portano alla violenza in questi ragazzi.
2: Anna Vagli.
1: Lorenzo, lei è più preparato che me sul tema, però sappiamo che l'intelligenza artificiale viaggia più velocemente di quanto riusciamo a legiferare, e quindi star dietro anche dal punto di vista giuridico. E qui è fondamentale l'educazione di cui parlavamo prima.
2: Carmela De Rossi.
3: Giusto.
4: Appunto, no, ne vediamo adesso, no, con i deepfake che girano comunque su internet adesso. Finalmente diciamo che la legge si è mossa, ha inserito proprio adesso una nuova legge per la tutela di queste cose, però come diceva la dottoressa Anna, se all'interno comunque proprio delle istituzioni non viene vagliata un'algocrazia, cioè la tutela dell'algoritmo, non possiamo andare avanti.
0: Deepfake che ha colpito anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, lo ricordo.
2: Anna Vagli, secondo lei i social possono aiutare a riconoscere prima i segnali di una relazione tossica e di narcisismo patologico, soprattutto tra i più giovani?
1: Sì, possono aiutare, infatti la mia community nell'ultimo anno e mezzo mi ringrazia molto spesso di veicolare dei messaggi che magari non ci sono libri, non sanno dove leggerli, non tutti purtroppo possono andare in terapia, quindi sono un piccolo appiglio di speranza e dall'altro lato anche di capire in che cosa sono incappate e quindi trovare la forza e il coraggio di andarsene, anche sentirsi comprese e di non sentirsi sole, quindi questo è fondamentale perché si trova nel...
2: Secondo me ci sarà anche un'analisi del profilo per capire se è patologico o no anche una persona, perché dalle foto, da certi commenti che lascia, da dei testi, da delle storie, da cosa frequenta.
0: Beh,
2: cosa
0: tu che analizzi tutti i profili social e ti fai i fatti di tutti, Lorenzo.
2: Beh, mi faccio un'idea.
0: Anche quelli di Anna Vagli che si è andata a leggere anche i commenti e l'interazione, l'empatia, perché lui è veramente maniacale ormai. Io avrei paura,
4: E poi e quanto anche è difficile, no? Diciamo anche stare a fianco alle persone comunque che sono malate, che hanno una malattia, no? Anche quando succedono queste cose, anche a livello di proprio di narcisismo patologico, quanto è difficile a volte per una donna uscire da quello stadio, dottoressa.
1: Sì, è vero, infatti dedico proprio un capitolo ai genitori, comunque alle famiglie vicine che non sanno come fare ad aiutare una vittima, quindi a capire quelli che sono i segnali e magari aiutarla a spingere a chiedere aiuto, perché poi quello è il primo passo, deve partire dalla donna. Quindi sì, è fondamentale perché non ci si salva da sole.
0: Quindi un libro anche di consigli utili questo, preziosi, un manuale pratico, ti inventi le cose. Prego Lorenzo.
2: Molte donne trovano sui social il coraggio di raccontare per la prima volta la propria storia. Secondo voi quanto conta sentirsi ascoltate pubblicamente per rompere il silenzio? Presidente Giorlandino.
3: Allora, conta molto, però io rispetto a quello che è stato purtroppo segnalato prima, quello che noi proviamo dal nostro ascolto, no? Perché ascoltiamo tante donne, abbiamo un numero verde dedicato, in più abbiamo fatto Artemisia Lab Young su cui i ragazzi possono interferire.
2: Sul sito.
3: E il problema è che spesso bisogna entrare nelle famiglie, ma queste famiglie sono troppo prese da problemi economici, problemi della vita personale, non si accorgono né se il figlio sta prendendo un indirizzo errato e tantomeno se le loro bambine o i loro figli hanno problemi interiori che possono finire
0: perché molti genitori hanno abdicato al loro ruolo, poi vengono anche presi da cose molto frivole, insomma. Io insegno all'università e sai benissimo che insomma ci sono genitori che o non vengono neanche,
3: non vogliono vedere,
0: pregano altamente di quello,
3: cioè, da noi vengono tanti genitori che non capiscono se il figlio si sta drogando, mi sembra una cosa un po' particolare,
0: o se preparano una bomba nella cameretta o se vanno poi a scuola col machete.
3: Bravissimo.
2: Sono andati a scuola con la bomba, una bomba che hanno trovato della guerra, una delle guerre mondiali, ad esempio, hanno portato a scuola per farla vedere ai professori. Torniamo a Anna Vagli, lei invece che pensa?
1: Io penso che in realtà appunto proprio il sentirsi compresi è il primo passo e questo, le informazioni vengono veicolate e aiutano, perché la prima cosa da abbattere è la vergogna, e nel momento in cui una persona si sente capita, si sente compresa in quello che sta vivendo dentro di sé, può far scattare una molla in più per riprendersi in mano le redini della propria vita.
2: Carmela De Rossi, 20 secondi.
0: 10 secondi, siamo proprio in chiusura.
4: Io direi soltanto questo: ascoltare è una parola apostola, e quindi secondo me ascoltare è proprio una apologia della parola.
0: Il tempo a nostra disposizione è terminato.
3: Io
0: grazie.
3: Dico, chiedete aiuto.
0: Ecco, questo sempre. Grazie alla criminologa investigativa e giornalista Anna Vagli, libreria, lo ricordo, con il suo volume pubblicato da Mondadori, Ti inventi le cose, riconoscere le trappole del narcisista patologico per liberarsi e tornare a vivere. La presidente
1: grazie
0: della Fondazione Artemisia, Maria Stella Giorlandino, e alla critica televisiva Carmela De Rose. Grazie davvero a tutte voi e buon lavoro, a presto. Grazie.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Igorà tornerà domani, sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi in fila per tre con Resto di 2. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
2: da Lorenzo Castelluccio
0: e naturalmente dal Bassottino Byron. A domani.
2: A domani.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 15:30. Andiamo in A4, Milano-Brescia. Al momento si segnalano code per il ripristino di un incidente. Siamo tra Dalmine e Bergamo in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A8, Milano-Varese. Code per lavori in corso tra la diramazione Gallarate-Gattico e la barriera di Gallarate Nord in direzione di Varese. In Autosole sul tratto Firenze-Roma si segnala un chilometro di code a causa di un incidente. Siamo tra Magliano-Sabina e Ponzano-Romano in direzione della capitale. Sulla tangenziale di Napoli vi segnaliamo anche qui un incidente con circa 4 km di code nel tratto tra Camaldoli e Corso Malta in direzione della diramazione Capodichino. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, 1 km di code per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. E sempre in direzione di Ancona, sempre in A14, 1 km di code per lavori anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 18:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
5: Sulle strade del Giro.
9: Di nuovo trovati da Cosenza, sull'arrivo della prima tappa italiana del Giro 109, tappa corta, 138 km, partenza da Catanzaro, lungo viaggio sulla costa calabrese per arrivare poi a Cosenza, la fuga che ha caratterizzato la giornata con sei elementi lì davanti: Marcellusi della Bardiani, Rafferty della Education Post, poi Jacobs della Groupama, abbiamo Barghi del team Picnic Postal, Bice del team Ponti Visit Malta e Larsen della Unibet Rose Rockets. Hanno un vantaggio di poco meno di 2 minuti sul gruppo della maglia rosa davanti, la maglia rosa che della XDS Astana con Thomas Silva, davanti abbiamo visto Giovanni Visconti, proprio la formazione kazaka con Ballerini.
10: Sì, si è aggiunta anche un'altra squadra però negli ultimi chilometri, la Decathlon di Andresen, che ci fa capire che punta forte a questa tappa. Mancano ormai 15 chilometri alla salita che deciderà un po' le sorti della tappa. Appunto, capiremo se arriveranno in tanti in volata o se ci sarà un ritmo forsennato e tanti velocisti perderanno

0: corridore che ha messo molto bene, che oggi sarebbe anche da citarlo, vediamo un po'. E poi insomma Bettiol, un altro che di tappe al Giro d'Italia ne ha vinto. Insomma, questa è una squadra veramente forte e sta facendo un bel giro.
1: E tra l'altro poi Diego Lissi, Manuel, è stata anche l'ultima maglia rosa italiana.
2: L'anno scorso lo ha indossato il simbolo del primato solamente per una giornata, perché poi l'ha persa subito nella tappa degli Sterrati, ma è stato un po' il coronamento della carriera. Lui la conquistò nella tappa vinta poi da Luke Plapp. Vi segnalo una bella chiacchierata, anche abbastanza prolungata, in coda al gruppo tra i due sprinter, due degli sprinter più importanti di questo Giro d'Italia, Dylan Groenewegen della Unibet Rosso Rockets e la maglia Ciclamino, vincitore di due tappe tutte tre fino a questo momento, ovvero sia Paul Magnet. Hanno chiacchierato a lungo, hanno anche scherzato, sorridevano i due, probabilmente si stavano chiedendo quale sarà poi l'atteggiamento del gruppo per capire se insomma verranno scremati dal ritmo imposto dalla squadra che si prenderà poi l'onere di andare a condurre il plotone, oppure se resteranno in gruppo. Davanti invece tanta fatica, cambi regolari, difficile però secondo me che potranno avere la meglio, perché il gruppo le ha sempre controllati, non le ha mai lasciati prendere troppo spazio. Cristiano.
1: E a questo punto, Giovanni Visconti, tutto si deciderà su questa salita che caratterizza un po' la tappa, e lì i velocisti dovranno faticare per restare agganciati al gruppo.
3: Dovranno faticare e non poco. La Decathlon stessa, che adesso sta tirando per il proprio velocista, non credo che farà un ritmo forsennato, forse sì, un ritmo elevato, troppo elevato per alcuni velocisti, per i velocisti puri, mentre quelli come Andresen appunto potrebbero riuscire a tenere.
1: Velocisti puri, ci entra anche Jonathan Milan, che insomma è stato abbastanza deluso dalle prime due volate.
3: Sì, quando parlo di velocisti puri intendo quel tipo di velocista, i Groenewegen, i Magnet, i Milan, però il fatto che siano in fondo al gruppo a chiacchierare, a ridere in questo momento, o anche il fatto che la stessa Unibet Rose Rockets abbia messo un uomo in fuga, a me fa pensare che per oggi abbiano abdicato e pensano già alla prossima tappa in volata. È un po' troppo duro, 15 km quasi di salita al 6%, con tratti anche sopra il 10%, forse un po' troppo per questo tipo di velocisti.
1: Eh sì, vedremo insomma se effettivamente patiranno sulla salita che porta poi alla discesa, che è abbastanza tecnica, ci hanno raccontato insomma chi l'ha fatta, che non è da prendere con velocità estreme, bisogna stare cauti.
4: La prudenza è sempre la prima cosa quando si fa un Giro d'Italia di 21 giorni, abbiamo visto in queste tappe cosa è successo, no? Poi insomma i motivi li possiamo anche sviluppare, ma sappiamo c'è un rischio, c'è una posta in palio che è elevatissima, quindi bisogna anche a volte sapere anche rischiare, specialmente i velocisti, non è il caso di farlo in discesa perché poi l'arrivo è abbastanza lontano.
1: E vedremo cosa succederà tra poco, perché siamo insomma già a più di metà gara, ancora 70 km da percorrere con 6 davanti, 2 minuti 05 l'ora vantaggio sul gruppo della maglia rosa. Sulle strade del Giro torna poco dopo le 16:30, aggiornamento però anche all'interno del GR delle 16. A tra poco, linea Roma.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Wannabe, il futuro che vorrei.
6: Sono le 15:36 minuti 50 secondi, ben trovati da Francesca Romana Cecci, benvenuti a Wannabe. Oggi per tutte queste settimane di maggio, eccetto il lunedì, inizieremo più o meno a questo orario dopo sulle strade del Giro, per il Giro d'Italia. Con Wannabe raccontiamo le nuove generazioni, vi ricordo il nostro numero 335-699-2949 per i vostri messaggi in diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Nelle prossime settimane circa 7 milioni e mezzo di italiani di 900 comuni sono chiamati alle urne per il rinnovo delle amministrazioni locali, tra loro molti giovani. Alla luce dei risultati del referendum sulla giustizia, che a marzo li ha visti protagonisti di un'altissima affluenza alle urne, il 67% per gli under 35, cosa che non accadeva da anni, ci si chiede quale sarà il loro comportamento, se quella partecipazione così alta è stata un evento isolato o può rappresentare un'inversione di tendenza rispetto al calo dell'affluenza elettorale degli ultimi anni, e che cosa può aiutare a portare o riportare le nuove generazioni ad interessarsi della vita pubblica. È su questo che oggi abbiamo deciso di riflettere. Io saluto il nostro primo ospite, il professor Paolo Biancone, buon pomeriggio.
7: Un buon pomeriggio agli ascoltatori.
6: Professore ordinario di economia aziendale all'Università di Torino e responsabile insieme alla professoressa Silvana Secinaro del progetto Bilanci Pop. Ecco, ci spiega che cos'è questo progetto, da dove siete partiti e l'obiettivo, professore?
7: Sì, l'obiettivo è proprio quello di

0: portare il cittadino un po' al centro dell'attenzione, soprattutto quando non ha particolari competenze nel comprendere come funziona l'amministrazione pubblica. E questa è un'esperienza che parte dai paesi anglofoni, quindi soprattutto dagli Stati Uniti, dove da tanti anni c'è una consuetudine che è dettata dagli obblighi normativi di comunicare quello che è il cosiddetto bilancio POP dell'ente locale, quindi del comune e degli enti, anche degli altri enti pubblici. E quindi noi l'abbiamo importato in Europa con la città di Torino nel 2014-2015 e abbiamo sperimentato come questo possa essere un punto di collegamento anche per i giovani che diciamo che intercettano gli enti pubblici dalla scuola all'anagrafe agli ospedali, però non capiscono perché vedono magari cose che non sono particolarmente piacevoli, il code piuttosto che servizi che funzionano poco, e non capiscono qual è la macchina che sta dietro. Il bilancio POP ha proprio la funzione di dare i numeri e con spiegare in parole semplici, adatte al contesto di confronto, quello che è la macchina che in qualche modo eroga quei servizi.
1: Quindi insomma comprensibile a tutti, anche a chi non è del campo, è molto semplice, insomma sembra anche un po' la scoperta dell'acqua calda: se uno non comprende una cosa ci si allontana, se uno la comprende invece si interessa e si rende anche partecipe. Questo voi lo avete trasportato anche insomma alle amministrazioni, quindi a quello che è poi, lo avete anche portato a per comprendere il voto dei cittadini. Tra l'altro siete partiti da un'analisi della partecipazione elettorale in Italia. Io mi concentrerei anche su quella proprio dei giovani, professore.
0: Sì, molto spesso i giovani sono distratti e non partecipano perché non comprendono. Noi abbiamo mappato naturalmente quello che è stato il trend storico di partecipazione attiva alla dimensione della vita politica locale e ci siamo interrogati su come potesse essere migliorata, e abbiamo visto che nel momento in cui, ad esempio con il referendum, nel momento in cui si comprende, poi possiamo discutere se bene o male l'elemento su cui votare, allora c'è una partecipazione maggiormente attiva. Quindi un po' la logica su cui noi abbiamo in qualche modo tentato di dare una rappresentazione è quella di avvicinare il cittadino, soprattutto le nuove generazioni che sembrano le più distratte, a quello che è una dimensione di contenuti, di risposte, di dialogo, e questo l'abbiamo fatto sperimentando in diversi comuni di diverse dimensioni, e quindi dal comune dove il discorso da bar è ancora un qualche cosa che funziona, a comuni molto più grandi dove il dialogo nei confronti del cittadino è molto spesso mediato dai social e quindi da un'informazione destrutturata. Ci siamo resi conto, l'esperienza ci ha portato addirittura, l'altra settimana eravamo in Spagna, perché anche in altri contesti, ad Almeria, a presentare il bilancio POP della città di Almeria, perché anche in altri contesti c'è una richiesta di informazione che non è supportata da quella che è la trasparenza amministrativa, che vuol dire tutto e niente, cioè un sito web dove ci sono dei dati sul comune che sono di difficile comprensibilità anche ai più avvezzi ai lavori, no? Quindi i giovani hanno bisogno di essere un po' accompagnati, ma nello stesso tempo non banalizzando o semplificando, ma esprimendo in un linguaggio anche accattivante che permetta di comprendere bene quello che è l'operato di un'amministrazione, in modo da poter intanto partecipare a una vita attiva e poi giudicare.
1: E partecipare e giudicare. Ecco, quindi un'informazione chiara e di qualità diventa il nodo centrale, la leva di coinvolgimento e partecipazione dei giovani alla vita pubblica, appunto in questo caso anche proprio alle elezioni. Vi siete interfacciati, lo diceva, con le amministrazioni e anche con gli studenti dell'Ateneo Ateneo, tra l'altro un ragazzo, uno studente ce l'abbiamo in collegamento, Andrea Raviola. Ciao Andrea. Credo che sia in collegamento, tra poco lo coinvolgeremo. Ecco, professore, che risposte avete avuto, in che modo li avete coinvolti, che cosa è emerso?
0: Allora, noi abbiamo sempre il nostro laboratorio di riferimento che è rappresentato dagli studenti iscritti ai corsi di economia aziendale dell'Università di Torino, con cui facciamo dei laboratori e li portiamo a toccare con mano effettivamente quelle che sono le realtà aziendali. Nell'ambito del bilancio POP noi sappiamo che gli studenti non sempre sono molto avvezzi alla dimensione del pubblico impiego, no? Perché ci sono tante motivazioni. Attraverso i lavori sui bilanci POP gli abbiamo fatto toccare con mano cosa sono le amministrazioni locali e quindi li abbiamo coinvolti nella elaborazione e soprattutto in quello che per noi è molto importante, è il feedback, cioè le informazioni di ritorno su cosa ne pensano. È stata un'esperienza direi molto positiva, perché abbiamo intanto imparato agendo sul campo quelle che sono metodologie di comunicazione innovative anche per intercettare le generazioni più giovani rispetto a quella che può essere la nostra un po' più senior, ma nello stesso tempo anche la possibilità di coinvolgimento e di comprensione, e abbiamo avuto dei risultati interessanti anche come apprezzamento di quella che è un'attività che parte, se vogliamo, dai nostri studi, dalle nostre ricerche e dalla nostra attività di terza missione.
1: Allora Andrea Raviola, ci sei Andrea?
2: Sì, buon pomeriggio.
1: Ciao Andrea, studente al terzo anno di economia aziendale appunto all'Università di Torino. E allora hai partecipato a questo lavoro con il professor Biancone. Intanto, qual è il tuo interesse per la politica in generale e per la vita pubblica?
2: Allora, la politica mi interessa perché in primis, avendo un impatto sulla vita di tutti i giorni, credo sia importante tenersi informati. Credo che però la politica in generale spesso non parli la lingua di noi giovani e a volte viene percepita come un qualcosa di lontano e astratto. Questo secondo me è un problema strutturale, nel senso che accade già a partire dalle piccole realtà comunali, come il Comune di Dogliani, su cui noi abbiamo elaborato il bilancio POP. E infatti quanti giovani in realtà possono dire di essere informati anche solo su ciò che accade nel proprio comune? Non dico a livello nazionale, non dico a livello di politica nazionale, ma proprio comunale. Io in primis tantissime cose le ho scoperte proprio mentre creavo con i miei compagni il bilancio POP, e secondo me sono proprio queste iniziative, come diceva il professor Biancone, che gettano le basi per un primo contatto tra noi giovani e il mondo politico-amministrativo, permettono poi di creare consapevolezza, che a mio parere è ciò che manca a noi giovani oggi.
1: Ecco, quindi non è che non c'è interesse, ma non c'è interesse perché insomma ci si sente lontani, comunque non coinvolti, se invece ci fosse, ecco, un rapporto più diretto, più semplice, più chiaro, ecco, questo vi avvicinerebbe, diciamo, a quella che è la vita,
2: esatto,
1: pubblica.
2: Esatto.
1: Quali sono i tuoi canali di informazione per quanto riguarda appunto politica, quello che accade? Perché insomma oggi i social, diciamo, sono la base dell'informazione delle nuove generazioni.
2: Esattamente. Io in primis, come ha detto lei, i social sono i nuovi canali di informazione, quindi molto spesso so che magari gli esperti del settore non concorderanno, ma mi documento attraverso canali YouTube che trattano di argomenti specifici, di attualità, di geopolitica, e poi seguo anche in particolare alcuni professori, esperti del settore ovviamente, che però utilizzano anche questi nuovi canali social per appunto raggiungere i giovani.
1: Quali sono i temi e gli argomenti appunto che tu dici seguo su YouTube, sui social, che ti interessano maggiormente, su quale, ecco, politica interna, estera, temi sociali?
2: Allora, sicuramente il tema che mi riguarda più nel personale, essendo uno studente che si sta per laureare, è il fenomeno della fuga di cervelli che sta colpendo l'Italia. Mi piacerebbe da studente avere delle certezze per il mio futuro, perché io vorrei lavorare in Italia, vorrei contribuire alla crescita del mio paese, non vorrei essere costretto ad andarmene in cerca di un futuro migliore. Spesso però non trovo le risposte che cerco, la dovuta attenzione dalla politica in generale, forse perché non è, come ho detto prima, troppo vicino ai giovani, e spesso soprattutto sono i giovani che si allontanano perché vedono la politica come un qualcosa di lontano da loro.
1: Tu partecipi in qualche modo, o ti piacerebbe comunque partecipare, ecco, attivamente alla vita pubblica?
2: Sì, io nel mio piccolo partecipo attivamente perché io arrivo da Dogliani e faccio parte della Consulta Giovani di Dogliani, che è un progetto che è stato lanciato dall'attuale amministrazione e mi ha da subito incuriosito perché è uno spazio dedicato ai giovani e dove ognuno può esprimere le proprie idee e collaborare con il comune per creare nuovi progetti e iniziative. È ancora una realtà piccola ovviamente, è nata solo nell'agosto 2025, però ovviamente anche noi giovani proponiamo diversi progetti. Un esempio, se posso, è l'iniziativa che si inserirà nel Festival della TV di Dogliani e che si chiama Dialoghi Coraggiosi, il Festival chiama la Gen Z risponde ed è veramente un confronto aperto con alcuni giovani influencer per dare voce alla nostra generazione.
1: Quindi insomma, se coinvolti e se ci sono spazi di coinvolgimento e di partecipazione, ecco, tu magari non so se sei più interessato di altri, però insomma vedi che i giovani e le nuove generazioni partecipano, quindi insomma se c'è opportunità, se ci sono le occasioni.
2: Sì, io l'ho toccato con mano proprio con questo progetto del bilancio pop, l'ho visto proprio con i miei occhi che nel momento in cui i giovani vengono coinvolti si trovano soluzioni e soprattutto si crea consapevolezza, come ho detto prima.
1: Io vorrei coinvolgere in questa riflessione proprio sulla partecipazione delle nuove generazioni alla vita pubblica e anche alle elezioni il professore Luciano Monti. Buon pomeriggio. Docente di politiche dell'Unione Europea alla LUIS, Guido Carre di Roma e direttore dell'Osservatorio Politiche Giovanili della Fondazione Ries Gia Bisentini. Perché c'è uno strumento, lei è considerato un po' il padre di questo strumento, la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche, che sta prendendo piede nel nostro paese. Noi ne abbiamo fatto cenno in questi mesi raccontando l'esperienza della città di Parma, prossima capitale europea 2027 dei giovani, prima città in Europa ad aver introdotto lo Youth Test, che misura appunto l'impatto delle scelte, delle decisioni, delle delibere cittadine sui giovani. Professore, che cosa rappresentano questi strumenti, anche riprendendo un po' quelle che sono le parole, cioè quello che diceva il giovane studente Andrea, quindi insomma se ci sono spazi di partecipazione i giovani hanno voglia di partecipare, professore?
3: Ma assolutamente sì, io direi, ho appunto ascoltato anche l'intervento del collega Biancone, sostanzialmente loro stanno lavorando su quello che a Bruxelles chiamiamo lo youth empowerment, cioè mettere in condizione i giovani di poter esprimere, no, di formulare una loro agenda avendo le competenze necessarie. Questo è l'elemento fondamentale per poi intervenire in quello che si chiama lo youth check, cioè la valutazione di impatto generazionale. Io mi sto cercando di spiegare a tutti che non è sufficiente mettere le bandierine sul documento unico di programmazione, che diciamo è il bilancio triennale, no, programmatico di un comune, ma è necessario che questo disegno, no, di un bilancio, in questo caso di un documento di programmazione comunale, venga fatto assieme ai giovani, tant'è che infatti quando vengono messe le cosiddette bandierine delle misure generazionali, cioè destinate soltanto ai giovani, o le misure che potenzialmente potrebbero essere destinate ai giovani, bene, quelle misure lì non è sufficiente mettere la bandiera, ma è necessario avviare quella che si chiama la coprogettazione. Qui lo citava prima lo studente, entrano in gioco proprio le consulte. Ci sono alcuni comuni più grandi che hanno addirittura, che hanno già adottato la valutazione di impatto generazionale. Parma, come lei diceva, è stata la prima, ma ci sono tante altre città, alcune anche metropolitane, che lo hanno introdotto. Bene, quando introducono questo strumento, la seconda cosa è il punto di partenza, non di arrivo, devono poi necessariamente creare quegli strumenti che permettano di far poi interagire. Ovviamente non è che si può fare un referendum tutte le mattine con i giovani, quindi ecco perché ci sono le consulte. In alcuni comuni hanno previsto una rete di associazioni, ma la cosa importante è che questa, che sia la consulta, sia una rete di associazione, vengano effettivamente coinvolti nella ridefinizione poi delle misure che possono impattare sui giovani. Questo è assolutamente fondamentale.
1: E questo ha l'effetto di aumentare l'interesse e il coinvolgimento dei giovani alla vita pubblica, in modo costante e non in modo sporadico, come appunto è avvenuto magari per il voto del referendum. Cioè si può creare così una costante partecipazione dei giovani, quindi insomma riportarli ad avere interesse a partecipare alla vita pubblica e anche poi a votare alle urne e alle elezioni.
3: Ma sì, anche perché in realtà noi da 7 anni con l'Osservatorio Politiche Giovanili abbiamo ogni anno intervistiamo quello che potremmo chiamare la generazione Z, no? Perché il nostro campione statistico è di ragazzi dai 13 ai 19 anni, quindi la fascia antecedente quella universitaria. E la cosa, ci sono alcuni dati sorprendenti nel tempo che vengono confermati. Tra questi, per esempio, la differenza tra quello che i giovani, naturalmente tutte queste interviste sono fatte in area protetta, sono minorenni, autorizzati dalla dirigenza scolastica, dai genitori, eccetera, anonimi ovviamente, è un campione statistico, quindi abbiamo rappresentanti da Torino a Palermo. Bene, i dati che vengono fuori, che colpiscono, sono soprattutto la differenza tra quello che i giovani percepiscono come essere l'occupazione principale della politica quando pensano ai giovani, perché il 61, vi do il dato l'ultimo del 2025, il 61,3% ritiene che la politica si occupi, pensando ai giovani, di istruzione e formazione, soltanto il 13,1% di partecipazione politica. Se invece andiamo a vedere l'agenda che i giovani vorrebbero che fosse introdotta, abbiamo il 56% il sostegno alle opportunità imprenditoriali e il 53% al mercato del lavoro. Qui torna un po' anche, no, la testimonianza dello studente di prima.
1: La fuga dei cervelli, certo, perché se poi chi sta per entrare nel mondo del lavoro si preoccupa appunto.
3: Se volete c'ho anche il dato della fuga dei cervelli, perché
1: ce lo dica, il dato aggiornato.
3: Perché noi non è che rileviamo quelli che se ne sono andati, rileviamo quelli che pensano di andarsene, che è un dato abbastanza inquietante, perché pensano di andarsene il 29,3%, cioè 3 studenti su 10 pensa già, e sta alle superiori, pensa già di andarsene. Questo dato
1: è drammaticamente certo, sì. Pensando poi già al calo demografico che vive l'Italia,
3: esattamente,
1: insomma, ci possiamo solo insomma sperare veramente che si possa invertire questa tendenza, se no non possiamo neanche immaginare che futuro. Io vorrei concludere da dove siamo partiti con il professor Biancone, perché insomma fa tutto parte poi dello stesso discorso, quello che abbiamo fatto anche con il professor Monti. Abbiamo un minuto, professor Biancone, dalle amministrazioni insomma qual è stata poi è stata accolta questo invito, questa attenzione, insomma, che ci vorrebbe, questa maggiore attenzione che ci vorrebbe?
0: Assolutamente sì, molte amministrazioni sono estremamente sensibili, naturalmente con delle differenze anche da un punto di vista geografico, ma sono assolutamente sensibili alle nuove generazioni e quindi l'approccio che siamo riusciti ad adottare nel supportarli nella redazione del bilancio POP è stato assolutamente condiviso senza problemi. È logico che le sensibilità non sono tutte simili,
1: vale, però insomma quindi mi sembra che ci sia anche un cambio di paradigma, insomma, ascoltando insomma le città, se i comuni stanno almeno insomma a livello amministrativo stanno capendo questa l'importanza della partecipazione dei giovani. Grazie ai nostri ospiti Paolo Biancone, Luciano Monti, Andrea Raviola, Ludovico Suppa alla regia, Gianni Tola alla console, Valeriana Semeraro e Cristiana Affaitati in redazione. GR1 delle 16, noi torniamo domani 15:30 a Wannabe.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: È una
7: una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
11: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
13: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
14: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Antivirus per accertamenti. Arriveranno all'ospedale Spallanzani di Roma i campioni biologici dei 4 italiani in quarantena che tuttavia non presenterebbero sintomi. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità aggiorna il quadro globale. 9 i casi accertati, non si escludono nuove positività.
3: Nonostante un iniziale allarme, non sembrano preoccupare le condizioni del 25enne calabrese attualmente in quarantena, come gli altri 3 italiani, che era stato a bordo del volo KLM sul quale aveva viaggiato per pochi minuti una donna sudafricana successivamente deceduta per antivirus. Previsto domani l'invio dei campioni biologici di tutti e 4 all'ospedale Spallanzani di Roma, proprio per verificarne l'eventuale positività. Un morto e un contagio da antivirus anche in Brasile, ma si tratta di casi autoctoni non collegati con la nave, che invece, sottolinea l'OMS, considerato il lungo periodo di incubazione del virus, potrebbero aumentare nelle prossime settimane. In un quadro, tuttavia, che resta di rischio globale basso. Ilaria Capua, virologa.
4: Questo virus lo conosciamo da diversi anni. È una malattia grave. Non tutte si ammalano, ma quelle che si ammalano hanno bisogno di cure importanti. Detto ciò, la caratteristica principale è che questi sono virus che molto difficilmente contagiano da uomo a uomo.
3: Mauro Zanda, GR1.
2: Prescritti reati per il mancato aggiornamento del piano pandemico del 2006, il GUP di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere per l'ex numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ranieri Guerra, per l'ex direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Giuseppe Ruocco, e per la dirigente del Ministero, Maria Grazia Pompa. Erano accusati di rifiuto di atti d'ufficio. Il procedimento era nato a seguito dell'emergenza Covid. Intervenendo alle celebrazioni in occasione dei 100 anni della giornata internazionale dell'infermiere, il presidente Mattarella ha definito gli operatori sanitari un esercito del bene. La sanità pubblica è un pilastro della democrazia, ha aggiunto il capo dello Stato, che ha anche ricordato l'impegno della categoria nei giorni della pandemia da Covid. Medio Oriente, ancora in stallo la tregua Stati Uniti-Iran, per Trump è fragilissima, in terapia intensiva. La Casa Bianca non esclude la ripresa degli attacchi. Teheran si dice pronta ad arricchire l'uranio al 90%. Domani a Pechino incontro tra Trump e Xi Jinping, la Cina che vuole riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz, snodo chiave per il petrolio che importa. Ora i mercati finanziari, le principali borse viaggiano in territorio negativo. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Sabrina Manfroi.
5: Buon pomeriggio, parte in calo Wall Street dopo il dato sull'inflazione che ha accelerato ad aprile al 3,8% sopra le attese. Il Dow Jones in questo momento perde lo 0,68%, Nasdaq meno 0,85%, e accelerano al ribasso le borse europee: Milano meno 1,10%, Francoforte meno 1,3%, Parigi perde lo 0,94%, più cauta Londra che perde lo 0,33%. Sale ancora intanto il prezzo del petrolio, il Brent è sopra i 108 dollari al barile. Tra i pochi titoli in evidenza, Piazza Affari, Tenaris più 2,4%, salgono anche Monte dei Paschi e Mediobanca dell'1,6% dopo i conti positivi di Siena. Sui mercati obbligazionari restano in rialzo i rendimenti dei titoli di Stato al 3,86%, i BTP decennali 10 punti base più di ieri. È tutto, linea allo studio.
2: Ora gli aggiornamenti sul Giro d'Italia, la linea Cristiano Piccinelli.
6: Manuel Codignoni vi parla da Cosenza, serie d'arrivo di questa quarta tappa. Siamo a 52 km 800 metri al traguardo, si sta per esaurire la fuga di giornata. Erano in 6, sono rimasti in 2 Bais, la freccia di Nogaredo che aveva anche conquistato il traguardo volante, e Larsen, ma hanno un vantaggio di appena 20 secondi nei confronti di un gruppo che si sta già scremando sulle rampe che portano in cima all'unico gran premio della montagna di giornata, quello di Cozzoturno. Davanti ci sono gli uomini della Movistar a fare il forcing e si sta staccando anche la maglia rosa. E questa è una notizia, dorsale numero 227, l'uruguaggio Silva. Dunque è possibile che la maglia rosa quest'oggi cambi di proprietario, perché il titolare del simbolo del primato si sta staccando. Davanti il forcing della Movistar, come detto, sta portando al ricongiungimento con i due che sono là davanti. Si arriverà a Cosenza fra 52 chilometri, tappa aperta a qualsiasi tipo di sviluppo. L'unica certezza che possiamo quasi darvi è che cambierà la maglia rosa. E con Danilo Ambra da Cosenza, a voi.
2: Grazie a Manuel Codignoni. Gli aggiornamenti sugli internazionali di tennis: è in corso il derby azzurro tra Sinner e Pellegrino. Il numero uno al mondo ha vinto il primo set 6-2, nel secondo Pellegrino è in vantaggio 1-0, ora il punteggio di 30 pari. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 17, buon ascolto.
0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi, delizie dal sole, a un euro.
9: La spesa intelligente.
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: Ulisse, ho voglia di navigare.
12: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
11: No, voglio navigare con il gigante.
12: Ah!
13: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
14: Il pomeriggio di Radio 1.
15: Martedì 12 maggio e dopo la pausa di ieri riparte oggi il Giro d'Italia. È in corso la tappa Catanzaro-Cosenza e oggi e fino a venerdì daremo la linea a Sulle strade del Giro alle 16:30. Adesso sono le 16:07. Un buon pomeriggio a voi all'ascolto da Raffaele Roselli, Simona Rigoni e Claudio De Tommasi.
16: Buon pomeriggio Raffaele, oggi con i nostri ospiti anche un focus sull'economia tra crisi internazionali e ricadute sulle nostre aziende e l'occupazione.
17: E anch'io saluto ovviamente tutti voi, anche coloro che sono all'ascolto, e come di consueto prima di introdurre i nostri ospiti arriva la musica che arriva con uno dei nomi più importanti della musica italiana ormai da diversi anni. I miei figli per ora sono le canzoni. Dietro la vita delle persone famose come noi ci sono dolori, fatiche e scelte di vita che curano le ferite. Io ho continuato a cercare di curarle attraverso la canzone e quindi posso dire che per ora i miei figli sono le mie canzoni. Avevo smarrito qualcosa, non la tecnica, non la voce, ma la verità. Con questa canzone ho cercato di recuperarla. Si chiama Ragazze Facili e lui è Cesare Cremonini. Lo

0: Si chiama Ragazze Facili ed è Cesare Cheronini. Come dicevamo con Raffaele, Simona, riconoscibilissimo.
1: Sì, assolutamente un autore sia per come canta che per come scrive musica, veramente riconoscibile. Adesso andiamo al tema di apertura, l'avevamo detto, economia globale e azienda Italia. L'ultima nota Istat sugli andamenti appunto mondiali e nazionali certifica quello che è abbastanza sotto gli occhi di tutti noi. Le prospettive restano incerte, strettamente legate alla durata del conflitto in Medio Oriente e al mercato energetico.
2: Pure sempre dall'Istat, un dato in crescita sulla produzione industriale: a marzo un più 0,7%, su base annua parliamo di un più 1,5%.
1: Di ieri però l'annuncio di Electrolux in Italia, produzione dimezzata, annunciati 1700 esuberi. Dai dati ora passiamo all'analisi con il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Buon pomeriggio.
3: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
1: Grazie a te di essere con noi. Partirei proprio dal colosso svedese dell'elettrodomestico e dal commento di Pierpaolo Bombardieri, segretario UIL: è ora di farla finita con queste aziende che vengono in Italia, prendono i soldi e poi se ne vanno da un'altra parte.
3: Sì, certamente Bombardieri fotografa un aspetto della verità, però io credo che ci sia un discorso più ampio, no? Quanto costa produrre elettrodomestici oggi in Italia? Costa più che dalle altre parti e quindi ormai c'è una crisi strutturale. Il bianco, che era uno di forza dell'industria italiana, e per bianco intendo lavatrici eccetera eccetera, lavapiatti, e non funziona più, per cui una dopo l'altra stanno tutti alzando bandiera bianca. L'Electrolux è soltanto l'ultimo di una serie di casi, quindi certamente Bombardieri ha ragione, però il problema è più ampio, e cioè l'Italia sta perdendo un settore industriale che è sempre stato un punto di forza del paese. Con questo occorre fare i conti. Credo che sia straordinariamente sgradevole, ma è quello che sta accadendo, e qui non è un problema dell'Electrolux, ci sono passate tutte le aziende di produzione, quindi bisogna farsi delle domande e darsi delle risposte. Io non credo che la seconda industria manifatturiera europea possa fare a meno di settori importanti come il bianco, come l'industria dell'auto, però bisogna creare le condizioni affinché
1: Purtroppo la linea è caduta, il direttore Fabio Tamburini confessiamo ai nostri ascoltatori, in treno, e quindi è caduta la linea. Cercheremo di recuperarlo, recuperare un altro ospite. Intanto andiamo a Marcella Caradonna, che è la presidente dell'Associazione Nazionale Professionisti d'Impresa. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
1: Con lei volevamo affrontare anche l'altro aspetto, dalla grande industria alle piccole e medie imprese e a quella tendenza al sovraindebitamento che investe appunto da una parte i piccoli imprenditori, dall'altra anche i consumatori, come se fossero, le chiedo, due facce della stessa medaglia che è in affanno?
4: Ma direi proprio di sì, perché il tessuto economico italiano sostanzialmente è composto da piccole realtà e dietro questi numeri ci sono le famiglie, quindi dove c'è un'azienda in crisi, lo abbiamo visto anche per le grandi, poi tutto questo si riverbera nelle famiglie e l'impatto crea poi ovviamente delle problematiche sociali non indifferenti. Pensi a agli anziani, ai disabili, una famiglia in difficoltà economica fa anche difficoltà nello studio, quindi la parte economica purtroppo incide profondamente e lo vediamo, anche nell'incremento del tasso d'usura purtroppo.
2: Ecco, dottoressa Caradonna, proviamo a parlare proprio di una tendenza che si sta sviluppando sempre di più con un clima incerto come quello che stiamo vivendo, che è la tendenza al sovraindebitamento, che riguarda soggetti diversi, quindi parliamo di consumatori, piccoli imprenditori, ed è crescente. La percentuale ci indica più 20% rispetto allo scorso anno.
4: Beh, non c'è dubbio, ma noi lo registriamo assolutamente. Teniamo conto che c'è un incremento notevole dei costi, anche dei costi energetici, ma non solo di quelli. E a fronte di questo comunque c'è un calo della domanda, perché essendo le famiglie in difficoltà i consumi anche scendono, quindi anche le imprese, le piccole, sono in grossa sofferenza con un incremento dei debiti e vengono registrati, si vedono anche dai numeri delle camere di commercio, dei bilanci depositati. Dall'altra parte abbiamo famiglie che devono indebitarsi, però c'è anche una stretta del credito al consumo, una stretta delle banche nel concedere il credito, e questo fa sì che c'è forte il rischio che ci si rivolga a soggetti che poi purtroppo diventano una maledizione più che un aiuto. In questo ci può aiutare però la legge, perché esistono, anche con la riforma della crisi d'impresa, esistono degli strumenti proprio normativi ai quali degli organismi ai quali ci si può rivolgere e che supportano la persona in crisi, sia famiglia che piccola impresa, per vedere di gestire la posizione debitoria. In alcuni casi proprio vengono totalmente liberati dei debiti che hanno. Quindi ecco, il consiglio, approfittiamo del momento, di dire: se ci sono situazioni di questo genere, rivolgersi a questi organismi e non certo al vicinato, al cosiddetto credito di vicinato.
1: Marcella Caradonna, non siamo molto fortunati oggi con la qualità delle linee telefoniche, la sentiamo un po' disturbata, e proviamo a tornare dal direttore Fabio Tamburini, se di nuovo con noi.
3: Sì, purtroppo sono in treno e è caduta la linea.
1: L'avevo svelato anche ai nostri ascoltatori. Comunque, tornando a Electrolux, tu giustamente dicevi è tutto il settore e non da oggi che è in sofferenza, e tra l'altro a pagare il prezzo non saranno solo i lavoratori ma anche chi vive dell'indotto, cioè è a rischio l'intera filiera del bianco.
3: Ah certo, più che a rischio, ormai si sono celebrati un po' i funerali, è rimasto molto poco. In passato è sempre stato uno dei punti di forza dell'industria manifatturiera italiana, adesso abbiamo perso l'automobile, abbiamo perso la filiera del bianco, insomma non sono delle belle notizie, bisogna farsi delle domande e darsi delle risposte.
2: Ecco, direttore, in questo clima di incertezza, anche le nostre imprese, abbiamo un dato positivo sul PIL che ci pone come paese anche avanti rispetto alla Francia, indietro però rispetto ad esempio paesi come la Spagna. Le previsioni a stretto giro?
3: Le previsioni a stretto giro sono molto evidenti. O si finisce con questa storia delle guerre oppure avremo dei problemi sempre più importanti. Quindi le guerre significa pagare un prezzo inaccettabile per la perdita di vite umane, e non dobbiamo dimenticarcelo, ma significa anche andamento dell'economia che va verso situazioni complicate, e quindi il prezzo alla fine lo pagano non soltanto le aziende ma tutto il paese. E questo non è un problema soltanto italiano, insomma devono piantarla di bombardare di qui, bombardare di là, stanno giocando a dadi con i destini del mondo, è bene che la piantino il più presto possibile, sennò andremo in recessione e i problemi saranno dei problemi importanti per tutti, già ci sono segnali piuttosto evidenti.
1: Non ci sono dubbi, direttore Tamburini, ma tra l'altro comunque tutti noi, la gente comune, si domanda infatti quanto potremo sopportare incertezze e con esse i rincari.
3: Mica per tanto tempo. Qui bisogna che, ripeto, sia chiaro che bisogna piantarla con le guerre. Chi vuole fare la guerra sale lui. Scaricarli su altri paesi è troppo comodo, scaricare le conseguenze sull'Europa, troppo modo scaricare le conseguenze sull'Italia. Qui le piene, nessuna intenzione di andare in recessione perché qualcuno fa lo spiritoso con i bombardamenti. se ci tiene a bombardare paghi lui, non è che paga Pantalone, perché poi Pantalone siamo noi. Io non ho nessuna intenzione di pagare il conto delle guerre degli altri, non so voi, non so gli ascoltatori.
1: Credo che siamo tutti d'accordo con te.
2: Credo proprio, direttore, che ci sarà un'ovazione in questo momento con questa dichiarazione, anche perché Pantalone sta pagando già adesso, cioè i cittadini italiani, i consumatori italiani, le imprese italiane, il prezzo di questa crisi, il prezzo della guerra nel Golfo, lo stanno già pagando.
3: Eh certo, ormai,
2: intanto guardavo, direttore, proprio sul Sole 24 Ore, in questo momento, ad esempio, il costo americano della guerra è salito a 29 miliardi in America, quindi lo stanno pagando anche gli americani stessi,
3: Eh certo, basta guardare il prezzo della benzina, praticamente la benzina negli Stati Uniti è importante perché la gente si sposta lunghi percorsi. Trump è riuscito nel miracolo di farlo praticamente quasi raddoppiare in pochi mesi. Quindi avete ragione, il prezzo lo stanno pagando anche gli americani, non lo sta pagando una certa elite che invece si arricchisce azione di insider trading, sono operazioni di speculazione sui mercati azionari e sui mercati finanziari in generale. Per questa elite quanto sta accadendo è l'età dell'oro. Peccato che sia solo per loro.
1: Torno a interromperti, direttore, perché la linea torna a venire e andare. Quindi Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, buon viaggio e buon lavoro.
3: Grazie.
1: E torniamo a Marcella Caradonna, vediamo se qui la linea è migliorata. È con noi, Presidente.
5: Sì, io sento molto bene.
1: Ah, adesso la sentiamo perfettamente anche noi. Stavamo parlando delle incertezze internazionali, il caro energia. Ecco, quanto stanno pesando anche su piccole e medie imprese?
5: Molto, moltissimo, perché ovviamente, come è facile comprendere, le realtà più piccole sono le più esposte e quindi si trovano abbastanza destabilizzate, anche perché arriviamo da periodi non facili. Non è che adesso abbiamo questa crisi, abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto abbiamo la guerra in Ucraina, cioè ci sono state tutta una serie di prove e oggi abbiamo un'ulteriore crisi e quindi le nostre realtà, che comunque sono resilienti, perché io ammiro molto gli imprenditori italiani perché devo dire sono molto resilienti, però oltre un certo livello devono essere aiutati. Io credo che è arrivato il momento proprio che bisogna fare una politica di grande attenzione a quella
2: che
5: è la nostra realtà.
2: Presidente Caradonna, a livello di imprese ma anche di esercenti, pensiamo a Confesercenti che ha detto che in 6 anni sono stati persi 177.000 autonomi nel commercio e nel turismo, dove c'è una grande attenzione proprio in questo momento alla luce della crisi internazionale, dell'allarme anche kerosene. Quali sono le richieste che imprese, che commercianti devono fare, vogliono fare al governo per avere più sollievo?
5: Guardi, io penso questo, che se ci sono delle voci come il costo delle materie prime che stanno diventando un po' anelastiche e non dipendono tra l'altro soltanto da un problema italiano come abbiamo visto, anzi il riflesso è altro, noi però abbiamo degli altri costi su cui si può agire. Pensi il costo della burocrazia, ogni anno pesa 80 miliardi, cioè 3-4% del PIL, le aziende devono a volte avere delle persone specifiche e pensi anche alle famiglie dove il costo è altissimo. Allora credo che in questo momento dovremmo concentrarci molto, lasciando ovviamente la politica internazionale ai vertici del nostro governo e a loro, però molta attenzione nella politica interna a snellire e a rendere molto più facile l'attività delle imprese. Allora io credo che al di là del contributo sulle bollette verrebbe percepito proprio un aiuto concreto sia famiglie che imprese.
1: Certo. Allora Presidente Marcella Caradonna, grazie per essere stata con noi. Oggi,
5: arrivederci.
1: Oggi, come dicevamo, chiusura in anticipo. Simona Arrigoni per il nostro pomeriggio. Rapidamente le firme.
2: Allora vado subito a salutare tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1. Parto da te, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nessi Squitieri, Chiara Beltrano.
0: E poi alla parte tecnica Giovanni De Palma, regia Alex Messina. Lasciamo la storia da raccontare sulle strade del Giro.
1: Sulle strade
0: non
1: del
0: prima
1: Giro,
0: però,
1: Giro d'Italia, ma prima ancora un po' di musica.
0: Un po' di musica e un saluto a Simona Arrigoni. Arriva dal 2007, era stata molto popolare, qualcosa a metà strada tra, diciamo, Billy Joel e Elton John. Lui si chiamava Peter Sincotti e questa era Goodbye Philadelphia. A domani alle 16:05.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: Il Giro d'Italia c'è stato l'attacco della Movistar che ha fatto vittime eccellenti, Manuel.
3: Eh sì, si è staccata la maglia rosa praticamente subito, ha scollinato con 6 minuti di ritardo, si sono staccati tutti quanti i velocisti, si sono staccati corridori potenzialmente molto interessanti per la tappa di quest'oggi, Zammanini ma anche il nostro Pippo Ganna che comunque non è lontanissimo, ma si è staccato anche un big, Egan Bernal, il corridore colombiano della Ineos Net Company che aveva già vinto il Giro d'Italia nel 2021, ha scollinato con 20 secondi di ritardo e adesso sta cercando di rientrare sul gruppo che ha iniziato la discesa, mancano 36 chilometri.
2: Gruppo compatto lì davanti, a 4.07 c'è il gruppo con Magnè, a 6.16 il gruppo della maglia rosa con anche molti dei velocisti, tra cui il nostro Jonathan Milan, fase di discesa tecnica, poi attenzione perché a 11 km dal traguardo.

0: rimanere in partita nel secondo set e nel match, dobbiamo dire, una prestazione di assoluto spessore, la sua nel secondo set, riuscito in totale a portare a casa 5 game contro Jannik Sinner, e non è da tutti, insomma, conquistare 5 game contro il numero 1 del mondo. Intanto invece Luciano Darderi è 3-0 nel terzo e decisivo set nella BNP Paribas Arena, l'arena costruita all'interno dello stadio dei Marmi, contro Sasha Zverev, con due match point cancellati nel tie break del secondo set, tie break durato tantissimo, un quarto d'ora, vinto 12-10 dall'azzurro, che ha già vinto una super partita in rimonta contro l'americano Tommy Paul e sta cercando di piazzare un'altra grande rimonta contro Sasha Zverev. Intanto nelle altre partite, la vittoria di Rafa Hodar 6-1-6-4 contro il mancino americano Lerner Tien, poi ricordiamo la sconfitta dolorosissima, quella di stamattina, di Lorenzo Musetti 6-3-6-1 contro il norvegese Casper Ruud. Serve Andrea Pellegrino e a due punti dal match Jannik Sinner, 15-30, la palla corta di Pellegrino, la rincorsa di Sinner e poi lo schiaffo al volo di Andrea Pellegrino. Chiediamo scusa, ma teniamo la linea perché è il momento decisivo di questa partita. Possiamo, Giovanni?
1: Sicuramente, per questo che può essere il punto del match. Di nuovo Foro Italico, Emilio.
0: Grazie, è 30 pari con questo bel punto ottenuto da Andrea Pellegrino con lo schiaffo al volo di diritto. Un ace ad uscire dal pugliese, che sta giocando, come detto, con grande carattere, con dei colpi anche molto molto interessanti, con il servizio ma anche con, come vi abbiamo raccontato, con i colpi di volo e con i fondamentali, dritto e rovescio, per quanto riguarda Andrea Pellegrino, che adesso colpisce la riga di fondo, però sbaglia con il dritto ad uscire, sempre sta ballando tra il portare a casa il game Pellegrino e invece dare a Sinner il via libera per la qualificazione ai quarti di finale. Siamo 40 pari sul servizio di Andrea Pellegrino, 5-3 Sinner nel secondo set, 1 ora e 27 minuti di partita in questa giornata intensa, intensissima, agli internazionali BNL d'Italia, dedicata agli ottavi di finale del tabellone maschile. Sulla diagonale di rovescio, con il rovescio profondissimo di Sinner, si sposta sul dritto, ancora con il dritto incrociato, stavolta imprendibile per Pellegrino, il dritto caricato con il dritto. Jannik Sinner ha sfondato, per così dire, prima sul rovescio e poi sul dritto, e siamo a match point per Jannik Sinner, 6-2, 6-2, 6-3 per Jannik Sinner contro Andrea Pellegrino. Sentite il pubblico molto molto molto entusiasta in questo secondo set, un secondo set sicuramente più equilibrato. Lo scambio da fondo campo con il dritto del pugliese sulla riga laterale, con il rovescio sbaglia la direzione del colpo e si chiude qui la sfida di ottavi di finale tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Vince Sinner, come era facilmente prevedibile, il sorriso e la stretta di mano, l'abbraccio tra i due giocatori, 6-2, 6-3, vince Jannik Sinner, 1 ora e 28 minuti di partita, 31esima vittoria consecutiva per il re, per Jannik Sinner, che raggiunge Novak Djokovic nella speciale classifica delle vittorie consecutive, e il pubblico e lo speaker intonano il suo nome. Jannik Sinner, 31 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000 come Novak Djokovic, e prossimo incontro varrà per lui il record assoluto di vittorie per quanto riguarda i tornei di questa categoria. D'altra parte, ne ha vinti 5 consecutivi Sinner, che affronterà il vincente della sfida tra il russo Andrei Rublev e il georgiano Basilashvili. E intanto Luciano Darderi addirittura 4-0 nel terzo e decisivo set contro la testa di serie numero 2, il tedesco Sascha Zverev. Linea allo studio.
1: Grazie, e noi ci trasferiamo subito in quelle di Cosenza, qualche minuto a disposizione dei nostri inviati alla Corsa Rosa e

0: poi lanceremo proprio qui da Saxa Rubra lo spot pubblicitario. Tappa numero 4 del Giro d'Italia, Cristiano Piccinelli.
1: 30 km, 800 metri al traguardo, davanti un gruppetto abbastanza nutrito con sempre la Movistar lì davanti, evidentemente volontà di portare a compimento questo tentativo di attacco. Giovanni Visconti, che tra l'altro hai militato per la Movistar, te l'aspettavi?
2: Sì, ricordi bellissimi, tra l'altro 5 anni Movistar, un lavoro fantastico, devo dire che hanno fatto tutto alla perfezione, il ritmo perfetto per il loro leader di oggi, che dovrebbe essere Aular, in quanto un uomo, uno di quegli uomini veloci che dicevamo che sa tenere bene in salita. Loro hanno fatto il massimo e hanno ottenuto il massimo in questo momento, perché sono circa una quarantina di corridori davanti e sicuramente Aular è uno dei favoriti.
1: E dietro la Movistar c'è la formazione di Jonas Vingegaard, poi anche la Groupama, ma arriva un altro ritiro, Manuel Codignoni.
3: Eh sì, si è ritirato Arnaud Dely, era arrivato in condizioni precarie a questo Giro d'Italia per via di quel virus che aveva preso in maniera abbastanza particolare la squadra, la Lotto Intermarché. Il velocista belga non è mai stato protagonista negli sprint che si sono disputati fino a questo momento ed è arrivato in ritiro. Vi segnalo anche, in coda al gruppo dei migliori, problemi meccanici per Derek G, una foratura per il canadese che era già stato peraltro protagonista di una caduta nel corso delle prime frazioni, aveva perso un minuto, inizio di giro sfortunatissimo per lui che ha chiuso il giro l'anno scorso in quarta posizione, ma conosciamo insomma il temperamento di questo corridore, immaginiamo che cercherà di rientrare. Non è ancora rientrato invece Egan Bernal, che vi avevamo detto che aveva scollinato con 21 secondi di distacco nei confronti del gruppo dei migliori, insegue la coda del plotone in avanscoperta ma non riesce ancora a rientrare. Cristiano,
1: 7 minuti di ritardo per l'ormai ex maglia rosa Thomas Silva, complimenti per lui perché comunque ha indossato per 2 tappe il simbolo del primato e ha anche ottenuto una vittoria in questo giro. Lo sta accompagnando Alberto Bettiol nel tentativo ovviamente di avvicinarsi al resto del gruppo. A 4 minuti e 23 dalla testa c'è il gruppo con Paul Magnier, vincitore di 2 tappe. Oggi cambierà sicuramente la classifica generale. Al momento maglia rosa virtuale sarebbe Stork della Tudor.
4: Esattamente, Stork. Tutto dipende poi a cosa succederà a questo traguardo a Red Bull, dove ci saranno in palio 6, 4 e 2 secondi al chilometro 126 e 400. Lì secondo me vedremo qualcosa di interessante, perché abbiamo insomma anche Arsman che è a 6 secondi, ma abbiamo anche il nostro Ciccone che è a 6 secondi, e quindi tra questo Red Bull e questo arrivo che abbiamo spiegato tira sempre su gli ultimi 400 metri, beh insomma potrebbe giocarsi una buona carta.
1: Ricordiamo che ci sono buoni secondi anche all'arrivo ovviamente, questo dunque va a cambiare anche le sorti finali della classifica generale, con un diciamo così un neutralizzamento della tappa a 5 km, Manuel, ricordo bene?
3: Sì, bene, neutralizzazione che però arriva, lo ricordiamo anche in questo caso, solo in caso di problemi meccanici o di cadute. Se si crea il buco il tempo lo paghi, il tempo lo viene scontato, per cui non viene scontato, cioè per cui bisogna comunque restare attaccati. Prosegue intanto l'azione in discesa del gruppetto Bernal, sono in 5 con Bernal, c'è un compagno di squadra, Bert Turner, che peraltro è un velocista e lo ha aiutato a scollinare, segno che ha avuto una giornataccia il colombiano. C'è anche Derek G in questo gruppetto e c'è anche il nostro Zana, corridore interessante che non ci aspettavamo si staccasse in salita, ma il ritmo che è stato imposto dalla Movistar è stato veramente feroce, la volontà era non solamente di staccare i velocisti ma era proprio quella di fare tanta selezione, un lavoro che, e qui in questo caso consegno questo quesito a te Cristiano ma anche ai nostri esperti Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto, un lavoro del quale diciamo si sono giovati anche se vogliamo le squadre dei big, no? Che non hanno fatto il lavoro sporco ma si ritrovano ad aver subito messo in evidenza le difficoltà di uno di loro, ovvero Bernal. Cristiano?
1: Sì, assolutamente, mi sembra chiaro insomma che va dato tutto beneficio di Red Bull e della Visma Lease Bike, che forse sono le squadre più forti perché la UAE praticamente non c'è più, ma c'è lì dietro Jan Christen, l'abbiamo visto lo svizzero, Giovanni?
2: C'è Jan Christen, c'è Narvaez, hanno ancora qualche carta da giocarsi per oggi, però sicuramente una UAE sottotono per il momento, anche un po' giù di morale, sono sicuro che comunque si riprenderanno durante il giro, però dite bene, alla fine il lavoro della Movistar torna utile anche a Vingegaard, a Pellizzari, che riescono riescono a correre un finale di tappa tutto sommato tranquillo per loro, perché a un certo punto si faranno un po' da parte per far disputare la tappa agli uomini più veloci, anche se Pellizzari potrebbe essere uno di questi a partecipare allo sprint.
1: Ah, lo vedi veloce nel caso di arrivo a ranghi ridotti?
2: Non è un uomo velocissimo, però con 30-40 corridoi è un arrivo che abbiamo visto bene, l'abbiamo fatto camminando, e gli ultimi 100 metri soprattutto vanno su al 4-5%. Ecco, Giulio col morale che ha, con la testa che adesso, potrebbe anche buttarsi nello sprint.
1: 26 km e 7 al traguardo, il gruppetto davanti guidato dalla Movistar, al cui interno ci sono Pellizzari e Vingegaard, a 33 secondi sul gruppo di Egan Bernal, 4 minuti e 27 su quello di Paul Magnier, a 7 minuti e 32 il gruppo della maglia rosa Thomas Silva. Questa è la situazione quando si è passato San Vincenzo la Costa, il paese che ha ospitato questo passaggio del Tour de France con arrivo a Cosenza nella quarta tappa. Non Tour de France, perdonatemi, Giro d'Italia. A te Giovanni.
0: Pubblicità.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Sulle strade del Giro.
0: 16:45, avete sentito prima che ha passato il turno Sinner, che accede con il successo su Andrea Pellegrino 6-2-6-3 ai quarti di finale, e al match ball invece Luciano Dardari, niente meno che con il tedesco Sasha Zverev, 5-0 al terzo, 40-0 con servizio a disposizione di Dardari. Un bel po' di pedalate all'indietro, è proprio il momento per respirare. Giro d'Italia 1972, uno dei 5 vinti da Eddy Merckx, che conquistò il simbolo del primato proprio in Calabria indossando la maglia rosa strappata nella circostanza allo spagnolo José Manuel Fuente, grande scalatore. Al tutto questo al via della nona tappa in quell'edizione da Catanzaro a Reggio Calabria. Fu quella la prima di 55 edizioni in cui nessun italiano riuscì a salire sul podio, e purtroppo, specie nell'ultimo periodo, ne sono seguite altre. Due giorni prima, però, ritornando a quel 1972, nella Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, Cosenza, con arrivo sulla pista di atletica dello Stadio San Vito, da qualche anno intitolato anche all'ex attaccante rossoblu Gigi Marulla, il successo di un altro grandissimo del ciclismo internazionale, ci riferiamo a Roger de Vlaeminck, il fiammingo di Eeklo, uno dei 3 corridori, tutti belgi tra l'altro, in ordine per così dire di apparizione, Van Looy, Merckx e appunto de Vlaeminck, capaci di vincere tutte e 5 le classiche monumento. Per Roger de Vlaeminck, 4 Roubaix, 3 Sanremo, 2 Lombardia, 1 Liegi e 1 Fiandre. E allora riviviamo direttamente dalle Teche Rai la vittoria di tappa Cosenza anno 1972 di de Vlaeminck nel racconto di Giorgio Martino e Adriano De Zan.
6: Gentili telespettatori, buon pomeriggio. Siete collegati con lo stadio comunale San Vito di Cosenza, dove sta per concludersi la sesta tappa del 55esimo Giro d'Italia, la Montesano Terme Cosenza di 190 km.
7: Ecco che de Vlaeminck ha già abbordato l'ultima curva. Ecco Roger de Vlaeminck che conquista la sua prima vittoria al giro, per il secondo posto Paolini, terzo Espan, poi Caversazzi, Van Staaien, Motta, Sverse, Poggiali, Vitossi, Perletto, Cumino, Dancelli, Gimondi, Ritter che alza il braccio, poi ecco Merckx. Avete assistito alla bellissima azione di Roger de Vlaeminck.
8: Sì, l'ultimo 3 km, 7 corridori in fuga e io solo, e all'ultimo chilometro io a sinistra della strada in fuga e io solo in pista.
0: Era il 26 maggio del 1972. Massimo Ghirotto, tu tra l'altro ci hai anche corso, sbaglio, mi pare, a fine carriera, non la tua, quella di Roger de Vlaeminck, no? Insieme in Italia alla GIS forse, o non vi siete incontrati?
9: No, ci siamo incontrati, Giovanni, alla GIS, esattamente, poi tra l'altro ci ho anche dormito insieme, devo dire che è stata un'emozione particolare.
0: Detta così, cioè...
1: Sì, compagni di camera, letti separati, bravo.
4: Sì, certo. Però attenzione, a volte ci è capitato anche qualche letto simulare. Però uno guardava a destra e uno guardava a sinistra, soprattutto al Tour de France, che non era così comodo. Detto questo, l'emozione che ho vissuto in quel momento è stata grande, perché guardando quello che ha vinto De Vlaeminck mi sono detto: ma io che c'entro qua con De Vlaeminck?
1: E allora ti posso chiedere, Ghiro, prima di ritornare naturalmente in corsa fino alla sosta dovuta ovviamente all'informazione flash delle ore 17, no? In Belgio ha sorpreso un pochino questo. Il nome di De Vlaeminck è ritornato in auge nel momento in cui gli è stato accostato Tom Boonen. Ora, io ero ragazzino nei tempi in cui De Vlaeminck correva, però mi ricordo che De Vlaeminck, a differenza di quello che poi sarà Tom Boonen, in salita andava, ha fatto anche un quarto posto all'edizione del giro conclusasi sullo Stelvio, ha vinto due giri di Lombardia, ha vinto alla Liegi, cioè De Vlaeminck era un signor corridore anche in salita. Perché è stato fatto questo accostamento che io trovo un po', secondo me, azzardato, cioè sminuisce un po' troppo De Vlaeminck, o no?
4: Sì, ci sta questo ragionamento, bisogna anche dire questo, no? Erano due epoche differenti, attenzione, De Vlaeminck aveva Gimondi e aveva Merckx, poi accosta anche con Moser, Tom Boonen aveva tutto il resto, aveva Cancellara, aveva altri corridori. A De Vlaeminck manca probabilmente solo una cosa, il campionato del mondo, ecco, se avesse vinto quello, cosa che ha vinto Tom Boonen per esempio, diremmo che anche De Vlaeminck è stato un iridato, quindi due grandi campioni.
1: E ritorniamo naturalmente in corsa, la parentesi che apro e chiudo subito è per dirvi che Darderi ha battuto per 2-7-1, 1-6, 7-6, 6-0 il tedesco Alexander Sascha Zverev. Ora tutto difilato fino all'interruzione per il GR delle 17, linea Cosenza, Cristiano.
10: 19 km e mezzo al traguardo per il gruppetto guidato da Movistar lì davanti, gruppetto abbastanza nutrito con una trentina di corridori. A 20 secondi c'è il gruppo Bernal, aiutato nella fattispecie dal compagno di squadra Ben Turner. A 4:29 il gruppo della maglia ciclamino Paul Magnier. A 8:26 sta naufragando Thomas Silva. Comunque complimenti al primo corridore uruguaiano a conquistare una tappa, a partecipare al giro, a indossare pure la maglia rosa per due giorni. Insomma, abbiamo parlato del gitano di Eclo, Roger De Vlaeminck, stiamo parlando adesso di una tappa che vede davanti invece la Movistar. Certo, gran lavoro, bisogna finalizzarlo però, Giovanni.
2: Esatto, poi alla fine non è detto che possa arrivare certamente il risultato pieno, però quando si corre così alla fine dopo si arriva sul bus e ci si dà una pacca alla spalla, perché si è fatto il massimo e se non si vince, ok, ci sono anche altri corridori. Intanto vediamo che Bernal ha tratto giovamento dal fatto che Derek G ha avuto un guasto meccanico in discesa e sta rientrando grazie a lui. Giornata storta per Bernal oggi.
10: Eh sì, era arrivato con l'ambizione, no, Manuel, di essere nelle prime 10, insomma di fare classifica, te l'ha detto al momento della presentazione in Bulgaria.
3: Purtroppo oggi, come diceva Giovanni Visconti, invece è una giornata così. Lui, dopo il tremendo incidente nel 2022, sta cercando di tornare se stesso. L'anno scorso è rientrato nella top 10 e si era detto al termine del giro contentissimo di essere per la prima volta, pensate, giro 2025, l'incidente era stato nel gennaio del 2022, tornato competitivo sulle tre settimane. Ora è intorno ai 12 secondi di ritardo, ho cercato dei cronometraggi artigianali per capire la differenza tra la coda del gruppo dei migliori da davanti e il gruppettino Bernal, del quale fanno parte, come dicevate voi giustamente, Derek G, Bert Turner, c'è anche Zana, anche Sobrero è stato riassorbito da questo gruppetto, lo vedono nei lunghi tratti di rettilineo la coda del gruppo, che però ovviamente non rallenta, perché è chiaro che anche se Bernal quasi certamente rientrerà, mi viene da dire, in ogni caso sfiancarlo credo che sia l'obiettivo, no, dell'azione, non tanto quella della Movistar, ma diciamo di un'eventuale azione da parte della Visma, da parte del team di Giulio Pellizzari, della Bora, perché si tratta pur sempre di un contendente importante per la vittoria. Si sta iniziando a staccare invece Bert Turner, forse ha patito un po' tanto, diciamo, l'assistenza data al proprio compagno di squadra. Di certo siamo in una fase in cui si va fortissimo, e la discesa molto tecnica ha aiutato questi corridori a riavvicinarsi, ma il segnale per lo stato di forma di Egan Bernal non è ottimale. Cristiano.
10: Movistar che però ha anche ambizioni di classifica, Ghiro, perché Eric Mas al debutto al Giro d'Italia, insomma, è lì nelle prime posizioni, classifica corta ovviamente, però insomma credo che lo spagnolo voglia provare ad essere protagonista per quanto riguarda il podio a Roma.
4: Sì, sì, confermo, Eric Mas che ha sempre cercato di portare a casa un podio al Tour de France e non ci è mai riuscito. E qua secondo me ha delle buone credenziali, perché il livello, dai, non possiamo dire che è lo stesso del Tour de France. Certamente la Movistar oggi sta facendo qualcosa di importante, sa che ha in Aular questo corridore che sa sprintare in queste tappe un po' particolari.
3: Ti chiedo,
4: attenzione,
3: scusa Massimo, ti chiedo scusa solo per segnalarti il rientro del gruppetto di Egan Bernal sul gruppo dei migliori, che ha avuto un netto rallentamento alla fine della discesa. Il gruppo di Bernal è rientrato, di nuovo a te, scusami.
4: Una faticaccia però è rientrare. Detto questo, bisogna anche riuscire a portare Aular nella buona posizione, perché guarda che, cioè, non è detto, Giovanni, che qualcuno possa anche tentare di partire prima di sprintare.
2: Sì, hai detto bene, ma credo che stiano tenendo buono un altro uomo importante come Romo, che potrebbe essere il suo ultimo uomo oggi. È un occhio anche all'uomo di classifica, avete detto bene anche lì, perché Eric Mas per il momento sta andando tutto bene. Di solito è stato nei giri a tappe parecchio sfortunato e si meriterebbe comunque una gioia, e credo che quest'anno sia uno degli anni buoni per puntare ad un podio. In questo momento alcuni corridori che erano dati per favoriti sono fuori, sono out dalla classifica, quindi anche per Mas si prospetta un bel giro, gran lavoro oggi.
10: E nel gruppetto vedo anche il dorsale 101 di Pinarello. Insomma, non sono tanti gli italiani in questo gruppetto, ma c'è anche il corridore della NSN che, insomma, in questo arrivo come lo vedi?
2: È un altro nome caldo, sicuramente quando si arriva nel finale di una tappa così esplosiva, corta, ma corsa in maniera così intensa, non è semplice fare una previsione. Sono favoriti gli uomini veloci, ma un corridore come Pinarello potrebbe essere un altro di quei nomi che potremmo vedere davanti in un arrivo come questo.
10: Tanto 3 chilometri al traguardo che conceda buoni, Manuel.
3: Adesso bisognerà vedere se qualcuno avrà voglia di andare a sprintare, qualcuno dei big parlo, di andare a sprintare a questo traguardo che concede secondi preziosi, preziosissimi con la classifica così corta, per cercare di mettere un mattoncino nella costruzione di un'eventuale maglia rosa al termine della tappa. Di certo si sta andando velocissimi, il gruppo è in fila indiana, non credo che si sia scesi sotto i 60 all'ora per lunghi tratti, non solo della discesa ma anche in questo falso piano che stanno affrontando. Christian 194, il corridore del team UAE, ha praticamente costantemente corso in coda al gruppo, secondo me per cercare anche insomma di un po' preservare l'energia, considerato che la discesa sì era vero che era abbastanza tecnica, ma il gruppo era molto scremato, allungato, e dunque non si correvano particolari problemi nello stare in coda. Adesso riceve le cure dell'ammiraglia, prende anche una borraccia, pronto io immagino a portarsi davanti, perché lo diceva Giovanni Visconti, la UAE ha avuto un inizio di giro tremendo, qualcosa deve inventarsi. Cristiano.
10: I problemi di Bernal possono essere legati al giorno di riposo, Ghiro?
4: Altra valutazione interessante. Lo sappiamo benissimo che il giorno di riposo è complicato. Uno dice, uno mi vado a riposare, sto con le gambe in aria, eccetera. No, non è proprio così, perché ci sono tanti fattori, soprattutto l'alimentazione, bisogna stare attenti a pesare i grammi, cosa che fanno in questo ciclismo ormai. Ne abbiamo parlato anche ieri sera, Giovanni, no? 120 grammi, queste cose qua. Poi bisogna fare un giretto sicuramente per sudare, cercare di tenere la gamba sempre bella calda. Magari Bernal ha pagato anche questo sforzo.
2: C'è anche un bel viaggio.
4: È anche in mezzo un bel viaggio di rientro dalla Bulgaria.
2: Quindi sì, potrebbe aver pagato assolutamente questo giorno di riposo.
10: 13 km e 4 al traguardo, il gruppetto di una 35ina forse di corridori a 4 minuti e 39 sul gruppo della maglia Ciclamino di Polmanier, 8 minuti e 46 su quello della maglia rosa Thomas Silva. Siamo a chilometro e 7 dal traguardo che conceda buoni per primo, secondo e terzo, 6, 4, 2, questo in ordine, davanti sempre la Movistar che evidentemente punta forte a conquistare successo, ma nelle prime posizioni anche la Tudor. Perché? Perché Stork, secondo alla seconda tappa in Bulgaria, è virtualmente la nuova maglia rosa in questo giro. Ma bisognerà attendere perché c'è il traguardo volante, c'è soprattutto questo arrivo a Cosenza che evidentemente sarà appannaggio di questi corridori che sono lì davanti con la Movistar, che dopo tanto lavoro è ovviamente obbligata, almeno virtualmente, a cercare di trovare il successo di tappa. Dietro, sempre attenta, la Visma Lise Bike, del grande favorito al successo finale col suo bel caschetto rosso, il danese Jonas Vingegaard, ma al suo fianco, sempre attento, sempre puntuale nel stare a ruota del campione danese, il nostro Giulio Pellizzari, la grande speranza azzurra per questa edizione del Giro 109, 12 km 4 al traguardo. Torniamo allo studio da Giovanni Scramuzzino.
0: Io do la buonasera al collega Ferdinando Tarsitani per il GR Flash delle ore 17, tra l'altro puntuali al secondo o quasi. Da dove cominciamo, Ferdinando?
11: Buonasera, cominciamo dall'antivirus con gli aggiornamenti. Sono 9 i casi finora accertati come positivi, a cui si aggiungono altri 2 casi sospetti. Nessuno dei 4 italiani in quarantena presenterebbe sintomi e i loro campioni biologici domani arriveranno all'ospedale Spallanzani di Roma per i test. I 4 hanno viaggiato sul volo KLM sul quale era a bordo la passeggera della nave poi deceduta. E si chiude con la prescrizione il procedimento giudiziario sulla gestione dell'emergenza Covid e sul piano pandemico, non luogo a procedere nei confronti di Ranieri Guerra, già ai vertici dell'OMS, di Giuseppe Ruocco, ex responsabile della direzione prevenzione del Ministero della Salute, e della funzionaria dello stesso di Castero, Maria Grazia Pompa. L'inchiesta riguardava il mancato aggiornamento del piano pandemico del 2006, l'accusa contestata era omissione di atti d'ufficio. Il caso Garlasco, la Procura Generale di Milano chiederà ulteriori atti ai pubblici ministeri di Pavia prima di decidere se presentare o meno la richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto proseguono i colloqui tra Andrea Sempio, indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto, e la psicologa nominata dai suoi legali. Tra 20 giorni verranno depositate le consulenze della difesa. Medio Oriente ancora in stallo, la tregua tra Washington e Teheran, la Casa Bianca definisce il cessate il fuoco fragilissimo e non esclude la ripresa degli attacchi, mentre l'Iran si dice pronto ad arricchire l'uranio al 90%. Domani a Pechino il vertice tra Trump e Xi Jinping, la Cina punta alla riapertura dello stretto di Hormuz. E con questo è tutto, la linea a te.
0: Grazie a Ferdinando Tarsitani. Noi aggiungiamo che per ciò che concerne il tennis c'è stata la qualificazione di Sinner 6-2-6-3 su Pellegrino agli ottavi di finale, passato ai quarti, e adesso l'Alto Tesino attende il vincente della sfida tra Rublev e Basilashvili. Invece conosce già il suo avversario Luciano Darderi, che superando per 1-6, 7-6, 6-0 proprio agli ottavi di finale addirittura Sasha Zverev, si è qualificato tra i migliori 8 e lo attende la speranza spagnola Rafael Odar, che a sua volta ha avuto accesso proprio ai quarti di finale del torneo di Roma. Tappa tutta calabrese, la quarta, la prima in Italia tra Catanzaro e Cosenza. Tra l'altro il giro Next Gen, quello dedicato agli under 23, partirà ancora dalla Calabria il 14 giugno, il via da Reggio Calabria, conclusione il 21 a L'Aquila, un giro appunto dedicato al centro-sud in questa edizione del 2026, ma concentriamoci sulla quarta frazione della Corsa Rosa con arrivo a Cosenza e fino appunto alla linea d'arrivo. La linea passa definitivamente ai nostri 4 moschettieri. Cristiano.
10: Grazie Giovanni, allora 9 km 7 al traguardo, il gruppetto lì davanti a 5 minuti e 13 sul gruppo di Magnier, 9-6 su quello della maglia rosa, che cambierà, ma poco fa c'è stato il traguardo con Abuoni in termini di secondi, 6-4-2. Manuel, come è andato?
3: Allora, ha tagliato il traguardo per primo Christian UAE, alle sue spalle Pellizzari in seconda posizione e al terzo posto Ciccone. Lo sprint lo ha disputato, ci ha provato, lo ha lanciato anche Jonas Vingegaard, che poi è stato bruciato evidentemente da questi 3 più veloci. Ma questo sprint ci dice diverse cose: ci dice che anche i secondi possono contare anche per Vingegaard, che l'ha fatto, e poi ci dice, e questa è un'osservazione che conservo e consegno soprattutto ai nostri esperti, che Ciccone forse un occhio alla classifica lo butta, perché altrimenti a fare questo sprint per questi 2 secondi quando hai la possibilità di vincere la tappa non lo fai. Giovanni.
2: Sì, effettivamente ci può far pensare questo. Poi è chiaro che anche solamente indossare la maglia rosa per uno o due giorni, per lui soprattutto, che arriva nel suo Abruzzo fra poche tappe, sarebbe davvero un sogno. A questo punto diventa uno dei favoriti per vestirla questa maglia, perché adesso si trova a pari tempo con Stork e dipenderà un po' tutto da chi si piazzerà sul podio.
10: 8 km 8 alla fine, questo gruppetto di davanti partorirà il vincitore di questa quarta frazione. Bravo, a mio modo di vedere, Giulio Pellizzari a districarsi nel traffico, perché è stato un po' frenato da Kristen, sembrava avere più spunto, ha cercato lo spazio. Vabbè, non è che ha lottato fino alla morte, però sembrava più veloce dello svizzero.
4: Sì, è rinvenuto da dietro. Tra l'altro abbiamo notato anche Cristiano che dopo aver passato l'arrivo si sono un po' parlottati tra Pellizzari e Kristen, cioè evidentemente non so cosa gli avrà detto, però l'ho visto anche un po' infastidito. Forse lui pretendeva che non andasse neanche a fare il traguardo, ma non è così, cioè qua siamo tutti, hanno il diritto di andare a spentare Kristen. Secondo me è un po' sotto del livello di Pellizzari in salita, però potrei anche sbagliarmi, questo lo diranno le grandi montagne. Ma è stato bello perché questo traguardo ci insegna che le cose possono anche cambiare, diciamo, anche in versione di classifica.
10: E il gruppetto, il torpedone molto allungato, prosegue all'indirizzo di Cosenza. Abbiamo superato Rende con il gruppo che si allunga ancora, non c'è più vento perché siamo entrati nell'entroterra lasciando la costa calabrese, con questo gruppo con sostanzialmente Vingegaard, la Movistar, la Red Bull di Pellizzari e poi altri pretendenti che possono dire la loro in questo genere di arrivo. Ma evidentemente, insomma, il gran lavoro della Movistar ha sicuramente più elementi rispetto a tutte le altre squadre. Manuel,
3: evidentemente sì, soprattutto da dire che il lavoro è stato molto costante e pertinace. La squadra spagnola ha preso il via subito, praticamente all'inizio della salita che portava verso l'unico gran piano della giornata, di montagna della giornata, quello di Cozzo Turno. Ha messo degli uomini davanti e da allora non si è mai spostata dalla davanti, ha scremato il gruppo. Adesso sono rimasti più o meno 35, al di là della maglia rosa che non c'è più, ci sono tutti quanti gli altri big. Abbiamo visto Felix Gall tra gli altri presenti in questo gruppo, abbiamo detto di tutti quanti gli altri, e vi segnalo anche la presenza interessante e confortante per noi italiani di Diego Ulissi, un ragazzino non più giovanissimo ma che sa come si vince una tappa al Giro d'Italia, ha già vinto 8 volte, e questo arrivo, considerato che anche quando la stana tirava lui è sempre rimasto un po' coperto, magari potrebbe stuzzicargli dei pensieri interessanti. Cristiano,
10: Ghiro, Ulissi, questo tipo di arrivo tecnico è anche un po' rischioso nel finale.
4: Eh sì, intanto Ulissi è un corridore che su questi arrivi può dire la sua ampiamente, ma l'arrivo è anche abbastanza complicato, perché dai 4-3-2 fino ai 1400 circa è tutto un drizzone, sì, con due curve ma poca roba. Dai meno 1000 fino all'arrivo ci sono 4 curve, sinistra-destra, sinistra-destra, gli ultimi 400 metri tutti dritti. Quindi qual è il ragionamento? Più stare davanti, perché quindi se tu perdi anche un po' il tuo corridore che ti lancia, che ti tiene davanti, poi a quelle velocità lì rilanciare, Giovanni, è sempre un po' complicato. Tu che eri un corridore che in questi arrivi sapevi far dire la tua.
2: Sì, effettivamente erano gli arrivi che mi piacevano, che piacciono anche a Diego Ulissi, ma che piacciono anche a Scaroni, c'è anche Scaroni davanti, e bisognerà capire se sarà l'uno o l'altro a mettersi a disposizione. Ecco, sicuramente avete detto bene, è un arrivo dove se ti fermi, se smetti di pedalare perché rimani chiuso un attimo, essendo in leggera pendenza, ti pianti, come si suol dire, perdi la pedalata e perdi la possibilità di sputare la tappa.
10: 6 km e 200 metri al traguardo con il gruppo dei battistrada che si invola verso Cosenza. Le curve, quelle, le ultime due, soprattutto quella a 400 metri, abbastanza larghi, ma bisogna stare davanti, come diceva giustamente Ghirotto, perché insomma poi dopo la strada comincia subito a salire.
2: Sì, assolutamente, se vuoi provare a vincere questa tappa in quella curva ai 400 metri poco più dall'arrivo, bisogna essere assolutamente tra i primi 6-7, credo che lì uscirà il gruppo in fila, essendo che tira così leggermente sempre di più fino all'arrivo, gli ultimi 100 metri sono al 4%, bisogna stare attenti anche a non partire troppo lunghi, non fare l'errore di partire troppo lunghi, e quindi sarà importantissimo per chi va a sprintare avere almeno un uomo davanti.
1: Di nuovo intervento dell'ammiraglia UAE per Christian Manuel.
3: È tutto, diciamo, il giorno che continua a fare avanti e dietro. Tra l'altro abbiamo visto Christian in una manovra anche abbastanza vintage, cioè nelle prime fasi della tappa, andare a chiedere all'ammiraglia del cibo per alimentarsi, ma era praticamente una specie di pizzetta, non era il classico gelo, la classica barretta che gli viene data, segno che insomma ha bisogno di buttare giù anche qualcosa che abbia un sapore, non solamente che possa servire da nutrimento. Lo abbiamo detto, ha corso praticamente sempre alle spalle, ma come si dice in gergo, un po' per risparmiare le energie, no? Perché poi allo sprint abbiamo visto che la gamba ce l'ha, e infatti il chilometro brandizzato se l'è portato via lui. Quindi insomma è un corridore da tenere assolutamente in considerazione, uno di quelli che ha speso probabilmente meno di questi 35, così come in coda c'è stato sempre, oltre al corridore della Tudor, al suo compagno di squadra Storck, anche Storer, che è un altro di quelli che vuole fare classifica, un altro di quelli che è presente in questo gruppettino quando mancano meno di 5 km all'arrivo. Cristiano,
1: 4 km e 700 metri in direzione su Cosenza per questa quarta frazione del Giro d'Italia, con il gruppetto dei 35 che procede in maniera abbastanza allungata. Cezzana, insomma, sono in tanti lì davanti per poter dire a loro: siamo già nella fase di neutralizzazione, l'abbiamo ricordato e spiegato, a termine regolamentare il buco viene calcolato, la neutralizzazione vale soltanto per caduta o incidenti meccanici. Grande pubblico sulla strada che portano verso Cosenza per questa frazione, la prima italiana del Giro d'Italia 109. Oltre a Movistar, a prima posizione sempre per la Visma Lise Bike di Jonas Vingegaard, il ripescatore, il danese, che ovviamente vuole provare a conquistare, visto che anche per lui è il debutto, ma vuole provare a essere dominante come Pogacar, a conquistare soprattutto prima dello sloveno la tripla corona, andare a vincere il Giro di Francia, già vinto, Vuelta già vinta, manca ovviamente la corona della Corsa Rosa. Nelle posizioni e con i big c'è anche Ben O'Connor, l'australiano della Jayco Alula. Magari lo nominiamo poco, però c'è anche lui per podio.
2: Sì, è uno di quei corridori che c'è sempre, sta migliorando di condizione, è arrivato a questo giro per puntare al podio, lo ha detto chiaramente, ed è lì anche lui, come Mas, come dicevo prima, anche per Mas, sta lì guardingo, le cose stanno andando abbastanza bene perché qualcuno purtroppo è già uscito dai giochi, quindi sì, direi che può puntare al podio.
1: 3,5 km al traguardo, sempre Movistar lì davanti, anche la Lidl Trek con Ciccone e anche con Sobrero nelle posizioni più avanzate. Chiude sempre questo gruppetto Christian, anche perché è da solo lo svizzero della UAE.
4: Beh, gli conviene stare lì tranquillo, non rischiare più di tanto. Certamente, come si diceva prima, la coppia Scaroni-Ulissi, Storer, Aular-Mas, probabilmente saranno quelle due, quei corridori che non dovranno fare dei casini, cioè non è che ognuno può fare la sua volata, perché poi rischiano di perdere tutti e due, quindi ciascuno si deve mettere a disposizione di chi sta meglio e chi è più veloce, e sappiamo che Ulissi in questo caso è anche veloce, ma anche Ciccone potrebbe andare là a sfruttare qualche altra ruota. Detto questo, si marcheranno anche gli uomini di classifica, perché se ci va Ciccone ci andrà anche Vinger e ci andranno tutti gli altri,
1: e questo potrebbe rendere anche più caotico l'eventuale sprint finale, no Giovanni?
2: Sì, dici bene, perché in effetti alla fine in una tappa così tutti pensano che è incerto come arrivo, e quindi anche gli stessi uomini di classifica saranno lì davanti e andranno a sprintare, ne sono certo.
1: 2,6 km al traguardo, c'è anche un gruppetto Decathlon lì davanti, Manuel.
3: Gruppetto Decathlon che difende la posizione di Felix Galla, ma che magari potrà cercare anche loro di fare qualcosa. E abbiamo parlato di compagni di squadra, anche Giulio Pellizzari è un compagno di squadra, perché c'è già Hindley che magari potrebbe dargli una mano a districarsi nel grande traffico di questo sprint che oramai si va ad annunciare, quando mancano 2,2 km, quando l'antatura continua ad essere estremamente sostenuta, si viaggia costantemente oltre i 50 all'ora, 52, 53 chilometri orari costanti, praticamente da tanti chilometri riguadagna le posizioni in avanscoperta anche Gambernal, mentre c'è anche un duo interessante della Education First con Cepeda, che può essere uno di quelli che anche lui potrà cercare di buttarsi nello sprint.
1: 2000 metri al traguardo con l'avanzata anche di Narváez, UAE.
2: Quindi non è solo Christian, c'è Narváez, lo vedo anche molto più brillante, non è da interpretare la corsa di Christen sempre in fondo al gruppo. Personalmente penso che non sia proprio in giornata, però poi è andato a sprintare e adesso attacca, quindi ci stupisce tutti, ecco.
1: Prova ad anticipare tutti Jan Christen, lo svizzero del team UAE, che guadagna un po' di metri rispetto al resto del gruppo. Manuel,
3: postando sulla parte sinistra della carreggiata e quando nessuno lo vedeva ha provato ad allungare, cerca di chiudere il buco, nuovamente la Movistar in terza posizione, evidentemente brillante. Nonostante tutto c'è Derek G, adesso ha calcolato bene il momento dello scatto Christen, perché la strada sta diventando tortuosa quando ci si avvicina all'ultimo chilometro, e rilanciare in uscita di curva, diciamo che ti riesce bene quando sei da solo, perché il gruppo non riesce a fare velocità quando la strada è ancora tutto così tortuosa. A te.
1: 1200 metri, lo svizzero della UE davanti a tutti, Chiro.
4: Eh sì, davanti a tutti, però una quindicina di metri che non sono ancora sufficiente per alzare le braccia al cielo. Si va a 50 km all'ora, ma si fa fatica, fanno fatica gli inseguitori a chiedere il buco.
1: 1000 metri per Christen, che ha sorpreso tutti quando la situazione sembrava portare uno sprint a ranghi ridotti.
2: Ci ha sorpreso, mi ha ingannato, perché è sempre stato nelle ultime posizioni, adesso un attacco davvero importante e sarà difficile chiudere perché le squadre non sono ormai più compatte, e quindi chi chiuderà?
1: C'è la Movistar, c'è anche la Lidl Trek, ma il vantaggio rimane mutuato da parte di Jan Christen. Team UAE sfortunato nella seconda tappa, ha perso tre elementi in un colpo solo. Curva a destra per Christen, ormai a 600 metri ci sarà un'altra curva che porterà poi sul rettilineo finale, con il tentativo da parte di Sobrero di andare a riprendere il corridore svizzero. Ultimi 500 metri con Christen, che sta però per essere raggiunto. Gran lavoro di Sobrero, a sua ruota c'è anche il corridore della Movistar Romo, e poi c'è anche Ciccone per la lotta che vale anche una possibile maglia rosa. Il nuovo break viene ripreso, Christen lo lancia, la Movistar con Narvaez in terza posizione, c'è poi Pinarello, ma attenzione a Sobrero contro un corridore della Movistar. Sobrero, poi Narvaez, sono tutti lì per aggiudicarsi il successo di tappa. Narvaez sembra leggermente in avanti, va a conquistare il successo di frazione, il corridore del team UAE. Questo, quanto ci ha detto, la quarta tappa del Giro d'Italia, vince la UAE, vince Narvaez.
2: Ed è una bellissima rivincita per questa squadra che ha sofferto la perdita di tre corridori dell'uomo di classifica. Grandissima vittoria per Narvaez, che era uno dei favoriti, grandissima corsa tra l'altro nel finale di tutta la squadra, perché anche l'attacco di Christen forse era programmato, hanno giocato entrambi le loro carte, è andata bene a Narvaez.
1: Con il secondo posto di Aular, beffata dunque la Movistar.
4: Beffata la Movistar, abbiamo detto, quel grande lavoro che hanno fatto, è stato un bel lavoro e dovevano farlo, ma chiaramente non hanno avuto quel compagno di squadra che ha chiuso e lo ha portato in volata.
1: Vince Narvaez, Venezuela, UAE. Torniamo allo studio da Giovanni Scramozzino.
0: Grazie, e noi ci spostiamo lanciando la pubblicità.
12: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
5: Sulle strade del Giro.
0: Alle 17.16 di nuovo in diretta nell'entusiasmante radiocronaca degli inviati al seguito della Corsa Rosa, le fasi finali di questa tappa con il successo appunto di Narvaez, e tra poco saremo nuovamente da loro per un riepilogo e non solo, per coinvolgere con domande e curiosità il nostro ospite, primo ospite del pomeriggio, e con noi Sonny Colbrelli. Ciao Sonny, grazie per aver accettato il nostro invito.
14: Ciao, buon pomeriggio a tutti quanti.
0: Ormai sei, come dire, una delle bandiere del Giro E, no? Di questa anche formula che parallelamente alla corsa dei grandi mette in sella altrettanti grandi nomi per lanciare appunto la bici elettrica. Giro E, ti volevo chiedere, prima di lasciare ovviamente Sonny ai nostri colleghi in Rivalcrati, ebbene, si parla appunto di ecologia, si parla di spirito di passeggiata, eccetera, ma c'è competizione, se non vera, comunque parziale, in che percentuale magari sono proprio al giro E, oppure prevale, diciamo, quello che si può definire un finto gioco tattico, non lo so, a volte troppo vento, tirate voi, oggi mi sono alzato male, non mi sento, come
3: chiedo
0: funziona?
3: Scusa, vi interrompo perché siamo con Matteo Sobrero, grande lavoro di squadra per Giulio Ciccone, non avete portato a casa la tappa, ma comunque insomma è andata bene.
15: Sì, cavolo, vestire la maglia rosa da italiano credo che per Giulio sia una bellissima cosa, riconoscimento anche del lavoro di squadra di oggi, anche in questi giorni, eravamo sempre lì ma sai, non arriva mai l'obiettivo che ci si aspetta, però dai, con oggi credo che siamo già un gran passo.
3: E poi avete, possiamo dire, lavorato molto bene di squadra perché siete rimasti in due, gli hai dato una mano a lanciare lo sprint anche nel traguardo volante, manovra perfetta.
15: Sì, esatto, e alla fine è andato tutto bene. Ancora la vittoria di tappa non è arrivata, però dai, la maglia rosa credo sia comunque qualcosa di speciale.
3: Grazie, complimenti. A voi la linea.
0: Allora, ritorneremo presto a parlare dei giochi tattici, Sonny, nel giro E, perché sembra che i conti li abbiano fatti a Cosenza in maniera abbastanza rapida. Vittoria di tappa, ma soprattutto c'è una classifica generale aggiornata. Cristiano.
1: Eh sì, perché anche grazie agli abuoni del traguardo volante, Giulio Ciccone è la nuova maglia rosa. Narvaez, quando era andato a conquistare il successo di tappa davanti ad Aulard, e proprio terza piazza per Giulio Ciccone, che va a conquistare dunque il simbolo del primato in questa quarta frazione. Lead Track soddisfatta soprattutto per questo motivo, anche la UAE per aver conquistato la frazione, ma ovviamente dopo Diego Ulissi l'Italia torna ad avere indosso il simbolo del primato grazie allo scalatore abruzzese. La classifica è ancora in divenire per quanto riguarda le altre posizioni, ma la certezza è che Giulio Ciccone è in maglia rosa. Tornerei da te ovviamente per salutare anche Sonny Colbrelli, il nostro ospite, Giovanni.
0: Sì, era debitore di una risposta, ma questa bella notizia l'ha fatta slittare qualche secondo più avanti. Tra voi chi è invece la maglia rosa virtuale e magari quella effettiva, Sonny? Parlo di Giro E.
14: Vabbè, sono contento per Giulio di Ciccone, perché è un mio amico, è stato un compagno di squadra e se la merita tutta, e sono contento per lui. Ma diciamo che al Giro E non è una gara di competizione, abbiamo ogni giorno clienti diversi, ogni team, diciamo che è una cosa di sponsorizzazione per far avvicinare magari dei nuovi sponsor al ciclismo, no? E però dai, noi facciamo ogni giorno gli ultimi 70-80 chilometri pedalate, diciamo, con queste bici elettriche, e la classifica non c'è proprio una classifica vera e propria.
0: E allora trasferiamoci nuovamente a Cosenza. Sonny Colbrelli è collegato con voi, Cristiano.
1: Grande saluto ovviamente al re della Roubaix, con la vittoria di Narvaez davanti a Aulard, il nostro Giulio Ciccone, che diventa anche la nuova maglia rosa in questo Giro d'Italia. Sonny, Ciccone ci aveva detto la presentazione in Bulgaria: no, io non faccio classifica, voglio la vittoria di tappa. Cambierà qualcosa secondo te da oggi in poi?
14: Ma sicuramente, sai, magari vuole partire con meno ambiziosi, meno fari su di lui, però sicuramente, sai, quando hai la maglia rosa non ti puoi tirare indietro, e poi ti dà quella carica, quella adrenalina che non ce l'hai anche se sei in condizione al 100%. Sicuramente adesso ci proverà a tenerla il più possibile e a fare classifica.
1: Allora, la classifica adesso ce l'abbiamo con Ciccone davanti a Christen, 4 secondi ritardo dello svizzero, 4 secondi anche Stork e Bernal, quinta posizione per Arensman a 6 secondi come Giulio Pellizzari, poi a 10 secondi settima posizione Van Etvelt, Mas ottavo, Belocchi nono a 10 secondi, Jan Aert a 10, ma insomma sono tutti più o meno intorno a quella cifra. A 10 secondi c'è anche Vingegaard al momento in undicesima posizione, e tredicesima posizione per Damiano Caruso. Giro per Sonny Colbrelli.
4: Allora, ciao Sonny, guarda, permettimi di farti una domanda secca, perché non è che ci giriamo attorno qua. Cosa pensi su Giulio, il nostro Giulio, non Ciccone, l'altro Giulio? Pellizzari, intendo.
14: Io Giulio Pellizzari lo metto sul podio finale. Dietro Vingegaard, sicuramente dopo Vingegaard è lui quello che c'ha una gamba davvero competitiva, e io già dall'inizio ho sempre detto che lui sarà quello, il nostro futuro, ma sicuramente in questo Giro d'Italia farà una bella classifica.
1: Intanto, insomma, il nostro Giovanni Visconti stamattina si è svegliato e ha detto: secondo me oggi vince Narvaez. Non so se aveva avuto informazioni particolari segrete dal team UAE, però ci hai preso in pieno.
2: Ci ho preso, ma no, mi aspettavo una UAE d'attacco, perché appunto, avendo perso tre uomini, qualcosa si doveva inventare, e oggi lo ha fatto alla perfezione. Sonny, mi fa tanto piacere di sentirti, e più che farti una domanda è un'affermazione. Queste erano le tue tappe, te le ricordi bene?
14: Ma infatti, quando sono arrivato al... dipende, perché adesso in questo ciclismo qua si va davvero a mille, però...
2: Ah, sì, ma saresti stato davanti tranquillamente.
14: Dove c'era Narvaez, bene o male c'ero anch'io, però vedendo l'arrivo che tirava su leggermente 2-3%, era un arrivo, sì, diciamo, adatto un po' alle mie caratteristiche.
1: Senti Sonny, ti voglio chiedere un'ultima cosa. Secondo te, però, la Rival Blockhaus scremerà in maniera chiara la classifica generale, o insomma sarà soltanto un primo assaggio di quello che potrà succedere poi nelle altre due settimane?
14: Ma sì, sarà un primo assaggio, perché ripeto, il giro è lungo, il giro finisce a Roma, e davvero in questo ciclismo qua nuovo sto imparando che ogni giorno è sempre diverso, non bisogna mai fare pronostici, perché è davvero imprevedibile, però sicuramente lì metterà una bella classifica, e con dei distacchi importanti.
1: Non so se il nostro Manuel Codignoni ci sente. Manuel,
16: sento.
1: Se ha una domanda per Sonny.
16: Innanzitutto saluto Sonny, e poi volevo chiedere, abbiamo visto quattro tappe con quella di oggi, dal disegno particolare che alla vigilia non sapevi cosa aspettarti, se una fuga, una volata, perché oggi tecnicamente non era esclusa neanche la possibilità di una volata, ancorché a ranghi ristretti, una lotta tra gente che va in fuga, tra big della classifica generale, come di fatto è successo. Ti piace questo, il disegno di queste prime tappe del giro?
14: Ma sai, come da te è un po' incerto, c'è solo, diciamo, una squadra che è la squadra di Vingegaard che tiene la corsa, però oggi abbiamo visto una Movistar davvero pimpante che voleva portare a casa un bel successo, però sì, diciamo che è un giro apertissimo, aperto, ma con i team, diciamo, che sono lì tutti quanti, sembra che sono tutti sullo stesso livello, magari i capitani, come ha visto Vigne, che sembra che abbia una marcia in più, però i team sono belli equilibrati.
1: Giulio Ciccone, dunque, la nuova maglia rosa, vittoria di giornata per l'Ecuador con Narvaez del team UAE, con però l'Italia che torna a vestire il simbolo del primato al Giro d'Italia. Giovanni.
17: Sì, stavo sorridendo perché arrivano veramente dei bei messaggi al 335-699-2949, e uno di questi possiamo girarlo proprio a Sonny, anche se appunto era arrivato prima del collegamento, ma magari facciamo rispondere prima a lui. Il testo dice: ho letto che Scaroni è stato sanzionato con un cartellino giallo per aver alzato le mani esultando in volata per il successo del proprio compagno. Tutto questo è avvenuto chiaramente l'altro giorno in Bulgaria. Ecco, Ghirotto, Visconti, ma ci aggiungiamo a questo punto Sonny Colbrelli, che risponderà per primo a questo onore e onere, ce lo dirà lui. Ecco, chiede: voi le avete mai alzate le mani in corsa per dare, come diciamo noi, un votavracce a qualcuno, credo sia un ceffone, a qualcuno con cui avete discusso o ci siete andati vicino qualche volta? Ciao a tutti, buon lavoro da Pollena Trocchia, Ciro. Pollena Trocchia, quindi Vesfalde del Vesuvio, Napoli. Allora, succedono in corsa queste a volte delle situazioni al limite, Sonny?
14: Sì, succedono, non ti nego che magari mi è capitato ancora anche a me una volta di discutere con dei colleghi, ma perché sei davvero tutta e magari un po' di nervosismo e capita magari vai a quel paese, no? Però diciamo mettere le mani addosso, proprio addosso, non mi è mai capitato. Quello che è successo a Scaroni, diciamo, non la vedo tanto giusto, perché queste nuove regole, io ho visto, è bello esultare per il proprio compagno, è bello esultare per avere fatto il lavoro proprio di squadra e sapere che il tuo compagno ha vinto, ha preso la maglia rosa, e quella foto lì di Scaroni che alza le mani dietro al suo compagno, per me è una bellissima foto.
17: Come non ricordare, e io penso tutti, no? Hanno negli occhi il successo a Zolder, no? Di Cipollini, e dietro, attorno alla 30ª posizione, Paolino Bettini, che esultava, esatto, più e quanto, è vero, del suo capitano quel giorno. Allora, grazie davvero a Sonny Colbrelli, in bocca al lupo per il suo giro, e noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità.
12: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
19: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
20: Fuori giro, il dopo tappa.
17: Ed eccoci agli approfondimenti che sono già iniziati, anzitutto con la bella notizia, i primi commenti alla maglia rosa targata Abruzzo, targata Giulio Ciccone, 17-29 si diceva, la regia è di Ombretta Conti con Andrea Di Marco alla console, Giovanni Scaramuzzino in voce. Ricordo la bella parentesi del Foro Italico questo pomeriggio con Luciano Darderi che ha battuto per 1-6-7-6-6-0 addirittura Sasha Zverev, e accede quindi ai quarti di finale, affronterà lo spagnolo Rafael Odar, il nome nuovo di questo avvio di stagione. Tutto facile o quasi per Jannik Sinner nel derby italiano, sconfitto il pugliese. Andrea Pellegrino ce lo ricorda, il nostro ascoltatore Marcello da Taranto, di appunto sottolineare il fatto che è un suo corregionale. Sinner batte appunto il pugliese Andrea Pellegrino 6-2, 6-3. Adesso l'Alto Atesino attende il vincente della sfida tra Rublev e Basilashvili. Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, però io non vi risparmierei magari qualche ricordo particolare, come ci ha chiesto. Intanto durante la pubblicità vi dico, sì, Manrovescio, mi dice il coso, è la traduzione proprio di Votavrac in napoletano. Ciro, che vi ha chiesto se vi è mai capitato durante la vostra carriera, come dire, di alzare le mani prima o dopo una corsa. Ghiro.
9: Sì, mi è capitato, però devo dire che ero ancora allievo. Ho alzato le mani, mancava un 5-6 metri sotto l'arrivo e mi hanno squalificato la domenica dopo. Quindi è un regolamento che va già da tanti anni fa.
17: Dove eri?
9: Ero a Sarmeula di Rubano, in provincia.
10: 4-5 anni fa.
17: Sì, hai visto come si ricorda bene, eh? Come si ricorda, gara allievi, dov'era?
9: Sì. Però Giovanni, attenzione, cioè, è il regolamento, giusto o sbagliato che sia, discutibile tutto quello che vuoi, ma è questo.
2: È un regolamento. E poi è stato studiato per la sicurezza. Pensa Giovanni che anch'io ho alzato le mani una volta, ero al Giro d'Italia, era il 2011 e avevo vinto quella tappa a Tirano e avevo semplicemente spostato leggermente uno dei protagonisti di oggi, Diego Ulissi, vinto la tappa, squalificato. Ecco, quindi non l'ho più rifatto.
17: Sì, mi ricordo, si arrivava, c'era un rettilineo proprio a fondovalle, no? E ci fu questo sbandamento, sì, in effetti. E insomma, Visconti ha vissuto da protagonista diverse edizioni dell'ultimo Giro d'Italia. Una domanda da parte di Enzo, credo da Sulmona. Sì, Enzo da Sulmona, quanto durerà secondo voi in rosa Ciccone? Cristiano.
10: Ma
1: io penso almeno fino al blockhaus non ci siano dubbi, no?
2: Fino al blockhaus sicuramente, oggi da oggi avrà uno stimolo in più, arrivare a casa con la maglia rosa che abbiamo detto tante volte ti dà sempre quel qualcosa in più, e perché no, può anche sognare di venire via dal blockhaus ancora con la maglia.
1: Io però sottolineerei, caro Ghirotto, anche il sesto posto di Pellizzari, cioè nelle prime dieci ci sono
2: buttato,
1: due italiani.
2: Sì, Pellizzari
6: sappiamo, lui è votato a quella causa là. Però ritorno su Ciccone, attenzione, la maglia rosa ti dà morale, ma potrebbe anche pesare. Potrebbe anche pesare.
2: Esatto,
6: e però... lui è uno che si emoziona, secondo me, a volte. Però chissà, magari è maturato, no?
2: Ma quest'anno, sai, parte con la scusa, tra virgolette, diciamo, di non fare classifica, quindi questo potrebbe averlo scaricato di questo peso, appunto, e oggi ha dimostrato di essere molto più libero mentalmente, è andato a sprintare per l'abbuono, è andato a sprintare con un ottimo lavoro della squadra, con Sobrero che gli ha permesso, appunto, di andare a indossare questa maglia rosa, quindi credo che sia più tranquillo del solito.
1: Intanto andiamo da Manuel Codignone per sapere, insomma, se si intravedono i protagonisti di giornata, ovvero Narvaez, vincitore di tappa, e soprattutto Giulio Ciccone che indossa la sua bella maglia rosa. Te.
16: Mi dai la linea proprio nel momento in cui Giulio Ciccone ci passa a fianco, adesso andrà alle interviste dell'internazionale, anzi credo che ci sia già andato, si sta recando in zona premiazione, abbiamo visto passare poco fa anche Jonathan Narvaez, si sono ripuliti evidentemente, si sono dati una lavata, una sciacquata dopo una tappa comunque molto intensa, e adesso fra poco inizieranno le premiazioni, si partirà con Jonathan Narvaez e poi subito dopo Giulio Ciccone che salirà sul podio indossando il simbolo del primato, e poi credo che riusciremo a proporvi in diretta anche le parole della nuova maglia rosa. Voi?
1: Sì, abbiamo ancora una mezz'oretta di diretta con Giulio Ciccone che sale sul podio per festeggiare questo primato, ma tu che l'hai indossata, no? Diceva prima il Ghiro che stimola ma pesa, stimola di più o pesa di più?
2: Ma io in questo caso penso che sia un po' un pre-

0: nelle possibilità di Derek G, ma questo è a favore di Giulio, che resterà ancora più tranquillo per questo motivo.
1: Premiazione per Narvaez, corridore del team UAE, che deve ovviamente ricostruirsi un proprio giro, proprie ambizioni, dopo aver perso in un colpo solo Adam Yates, che era il capitano incaricato, poi Soler e Jay Vine. Bello sorridente Narvaez, che l'anno di Pogacar rubò a Pogacar la prima maglia rosa, te lo ricordi?
2: Sì, me lo ricordo benissimo. Beh, questo qua è un corridore di talento che ha della classe, Però guarda il paradosso, no? Christensen in finale stava quasi per vincere la tappa, compagno di squadra Narvaez, ha fatto un bel lavoro, nel senso che lo ha in qualche modo protetto, si può dire, no? Stai lì?
0: Non so se era programmato, ma alla fine è servito tanto.
2: Ma guarda, delle volte nulla è programmato, le cose ti capitano lì in quel momento, e se uno è lucido di approfittare e leggere in quel momento la corsa, Narvaez l'ha letta perfettamente.
0: Esattamente, e alla fine lo hanno portato in carrozza, come si suol dire, all'arrivo. Sobrero, grandissimo lavoro per Giulio Ciccone, lavoro che è servito tantissimo anche a lui, appunto.
1: Prima di tornare da Giovanni Scramozzino, diamo un'occhiata anche alle altre classifiche. La maglia ciclomino resterà sulle spalle di Paul Magnier, il francese che ha vinto già due tappe. Maglia azzurra degli scalatori, ancora appannaggio di Diego Pablo Siviglia del team Paul Tivisit Malta. La maglia bianca è di Jan Christen, lo svizzero della formazione della UAE, che è anche secondo in graduatoria dietro al nostro Giulio Ciccone. Queste le classifiche al termine della quarta frazione del Giro d'Italia, la prima tutta in territorio italiano, tutto in territorio calabrese, con la partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza, una tappa insomma che ha regalato tanto spettacolo, con anche il cambio al vertice della classifica generale. Giovanni?
3: Sì, e ricordiamo a proposito di Cosenza, Giuseppe Faraca con maglia bianca al Giro d'Italia nel 1981, il corridore con la passione della pittura. E poi naturalmente, e questo lo ricordano in molti, le nuove generazioni, anche perché magari era un punto di riferimento quando erano piccoli, Michele Coppolillo sempre all'attacco e poi anche vittorioso negli ultimi anni di carriera. A proposito di vittorie, mentre sento appunto negli effetti dei nostri colleghi lì sulla linea lo speaker che ovviamente cita e anzi grida invitando all'applauso il nome della nuova maglia rosa, Giulio Ciccone, una giornata questa 12 maggio da ricordare sul fronte tennistico anche per Luciano Darderi, ha battuto il tedesco Alexander Sascha Zverev in 3 set, e la partita è stata la partita più bella ed emozionante della mia carriera. Mentalmente sono stato lì e nel terzo set sono riuscito a giocare il mio tennis. 1-6, 7-6, 6-0, ai quarti di finale ci va anche Luciano Darderi. Ecco, volevo chiedervi il fatto, no, che al giro, questo Giro d'Italia, non ci sia un largo ventaglio di grandi nomi, non nascondiamoci, al di là di Vingegaard, e noi speriamo in Pellizzari, non c'è il Gotha del ciclismo mondiale. Però può essere a livello, questo vi chiedo, a livello di spettacolo, di interpretazione, per meglio dire, delle varie tappe, delle varie frazioni, un trampolino di lancio come si è visto oggi, come si è visto in Bulgaria, cioè non ci sono più quelle tappe noiose che magari alla vigilia qualcuno aveva paventato, anche a proposito della Corsa Rosa, non individuando un'asperità di quelle in grado di fare subito, cioè nei primi giorni, la selezione. Giovanni, Massimo, Cristiano, ditemi un po' la vostra.
1: Allora, cedo la parola subito ai nostri due esperti, ma prima ti volevo lasciare con un'istantanea che esula dalla tua domanda, perché sul podio Giulio Ciccone si è baciato la maglia rosa. Bravo Giulio, bella immagine, sì, da sottolineare secondo me, perché significa evidentemente che qualcosa nel percorso anche di questo ragazzo abruzzese, molte volte sfortunato, insomma ha preso 3 volte il Covid, è stato fermato quando sembrava lanciato verso grandi successi da cadute, da infortuni, insomma è un risarcimento parziale a quanto gli è successo. Sul disegno invece del giro come la pensi, Ghiro?
2: Allora, il giro lo fanno sempre i corridori, le gambe dei corridori, perché a volte abbiamo visto delle tappe banali scatenare putiferie e fare veramente delle differenze. Poi magari ti aspetti nelle grandi montagne, 4.000 metri, 5.000 metri di dislivello, non succede quasi niente. Quindi rispondo proprio veramente. le corse, le salite le fanno le tattiche le fanno i corridori, pertanto oggi in questa salita non difficile abbiamo visto quando la Movistar si è messa davanti, ha fatto quel ritmo, i velocisti sono spariti tutti e quindi sono rimasti coloro

0: che si giocavano la vittoria di tappa. Abbiamo visto che è stata una bella tappa, però attenzione, lo spartiacque è per secondo me il blockhouse, eh. Allora i protagonisti sono questi, ma io attenzione a Vingegaard, perché quello lì ci ha fatto vedere delle volte quando vuole vuole.
1: Sì, poi bisogna dire che è vero che si fa sempre, no, il paragone con il Tour de France, però poi alla fine negli ultimi anni il Tour de France è stato un monologo di Pogacar.
2: Infatti dobbiamo forse augurarci che Vingegaard non sia così superiore a tutti, no? Per avere quella corsa di cui parlava Giovanni, una corsa più aperta con tanti corridori che possono ambire al podio. Ed è bello perché poi vengono fuori gare così combattute dove anche gli uomini di classifica si muovono in terreni non adatti proprio alle loro caratteristiche, in tappe non proprio adatte alle loro caratteristiche, quindi ben venga questo tipo di ciclismo.
1: Con la festa anche del pubblico che oggi insomma è stato fortunato, perché ovviamente c'è una maglia rosa tutta italiana, quella di Giulio Ciccone davanti a Christian Storck in classifica generale, vittoria per Narvaez, al momento anche delle premiazioni delle altre maglie, l'abbiamo ricordato in precedenza con Giulio Ciccone che è atteso al microfono di Manuel Codignone, insomma ha intercettato Sobrero, credo che sia anche il simbolo di come la Lidl Trek sia soddisfatta dell'esito finale di questa frazione. Manuel,
3: scusate, ammetto che non avevo la cuffia e non ho sentito la domanda, abbiate pazienza.
1: No, soltanto ribadivo come diciamo anche dalle parole di Sobrero che ha intercettato, insomma ci sia stata una soddisfazione in casa Lidl Trek, sta mancando la vittoria che era stata evidentemente ipotizzata o preventivata nelle due frazioni in volata in Bulgaria, però arriva forse questa maglia rosa inaspettata
3: ma comunque profondamente cercata, perché lo avete detto, Giulio Ciccone ha fatto lo sprint al chilometro brandizzato, ha fatto lo sprint all'arrivo, la voleva fortemente, come insomma noi ci abbiamo parlato alla vigilia del giro, lui ha detto io ho un conto in sospeso con questa corsa, perché è vero, ho avuto tanto dal Giro d'Italia ma ho anche diciamo sofferto tanto per tante cose che non sono andate bene, per tutte le difficoltà che ho avuto, quindi l'ha voluta fortemente, probabilmente non era preventivata all'inizio del giro, ma per come si era messa la situazione l'ha voluta tanto lui e la squadra, e le parole di Matteo Sobrero testimoniano come sì, il piano a un certo punto della tappa fosse proprio quello di cercare di prendere il simbolo del primato con Giulio.
1: E allora, in squadra con Ciccone ci sono Consonni, G, Gebrexabier, Milan, Sobrero, Teutenberg e Valscheid. Questa è la squadra della Lidl Trek Ghirotto. Però nel Visma Lise Bike non c'è più Wilco Kelderman, che si è ritirato, quindi perde un bel pezzo. Un interessante. C'è Sepp Kuss, che insomma è l'ultimo diciamo uomo insieme a Piganzoli per Jonas Vingegaard, però resta sempre la più forte la formazione del danese?
0: Sì, secondo me è più strutturata proprio per quell'obiettivo là, la corsa, vincere il Giro d'Italia. Sicuramente Kelderman è un uomo di salita, è un uomo tosto, è uno che ormai ha un'esperienza, ci ha fatto vedere anche all'epoca che forse aveva voglia anche di puntare a vincere una grande corsa o perlomeno fare il podio, poi si è perso un po', ma attenzione, è un uomo di squadra. Sì, Kuss è determinato, è un uomo che ha vinto una Vuelta, Kuss, non è uno di quelli così un po' banali, pertanto i fari sono ancora loro. Bisogna dire che fino ad oggi questi non hanno speso un'energia, hanno approfittato di tutto e di più, cosa che in realtà la UAE non fa mai con Pogacar.
1: E invece ti stimolo un po' sulla tua ex squadra, la Movistar, è una beffa quella di oggi con il secondo posto di Alar?
2: Ma no, non la chiamerei beffa, sì certamente sono arrivati ad un passo dalla vittoria, però quando lavori così bene non arriva il risultato. Non bisogna dire bravo a Narvaez, perché ha fatto davvero una grande volata, superiore assolutamente a tutti, e non si prende il 10 oggi la Movistar solo perché non ha vinto, ma un 9 gli va dato.
1: Con Mask comunque resta nella top 10, quindi anche questo è un segnale che la squadra in ammiraglio c'è Chandri, no? Sempre lui.
2: Sì.
1: Maximilian a condurre la squadra di Usue per cercare di essere protagonista in questo Giro d'Italia, che vede però grande protagonista, caro Giovanni Scaramuzzino, l'Italia, la tua Calabria, anche l'Abruzzo con Giulio Ciccone. Giovanni.
4: E a proposito di Abruzzo, tra poco vi faremo una sorpresa, ma soprattutto la faremo ai nostri amici all'ascolto. Tra l'altro Giulio Ciccone, correggetemi se sbaglio, amico di Yannick Sinner, perché insomma si sono credo conosciuti a Monte Carlo, dove hanno la residenza, e non accade di rado che nei limiti appunto della proprie possibilità e dei propri impegni facciano anche qualche sgambata in bici assieme. E intanto, a proposito appunto di Grande Abruzzo, è nato a Chieti nuova maglia rosa Giulio Ciccone, ma per quella regione che ospiterà tra l'altro il meraviglioso arrivo sul Blockhaus è un momento d'oro, perché Lorenzo Masciarelli ha appena conquistato la sua prima vittoria da professionista e oggi il nostro ospite Lorenzo. Allora, buonasera grazie davvero. Oggi è il giorno dell'Abruzzo, non lo sapevamo prima di questa gara, ma hai visto che cosa è venuto fuori, insomma, Lorenzo?
5: Sì, veramente sono contentissimo, Giulio è stato bravissimo sia nello sprint intermedio che nella volata.
4: Allora, il Giro d'Italia... è ovvio, vincere e vincere dovunque, anche in Grecia, però è ovvio, la tradizione e le aspettative sono ben altre, no? Assistere adesso da spettatore comunque a quanto sta succedendo, che cosa ti ispira? Qual è il primo sentimento? Ah, che peccato non esserci, oppure te la godi da sportivo vero e magari fai il tifo per il tuo corregionale?
5: Ma no, sicuramente adesso faccio il tifo per Giulio e adesso, dai, se abbiamo ancora tempo, magari in futuro, sicuramente è un sogno partecipare al Giro, però dai, adesso diciamo siamo ancora giovani, quindi aspettiamo ancora un po', dai.
4: Senti, allora, l'ovazione che il pubblico di Cosenza ha appena regalato a Giulio Ciccone, è stata magnifica, però vorrei far sentire un altro tipo di ovazione che ti ha visto protagonista. La stagione è quella del 2025 e pensate, questo ragazzo, questo giovane atleta Lorenzo Masciarelli è riuscito a vincere la stessa corsa che nonno Palmiro, che Massimo Ghirotto si ricorderà benissimo, fra l'altro non solo gregario di Francesco Moser, aveva conquistato 50 anni prima. E senti un po' Roma come ti ha accolto quel giorno.
6: Fatemi sentire Roma!
4: Lorenzo, allora, insomma, bisogna farlo anche tra i professionisti. Hai appena cominciato in Grecia, l'appetito vien mangiando, no? Direi, speriamo che sia così. Ti lascio naturalmente alle domande, alle curiosità dei nostri colleghi che si trovano proprio sulla linea del traguardo. Cristiano.
1: Sì, ovviamente ricordiamo, visto che è passato un po' di tempo, la vittoria di Narvaez davanti
7: Mi chiedo scusa, ci ha raggiunto il vincitore di tappa Jonathan Narvaez. You had a terrible start as a team for Giro d'Italia, but today you did it very very well as a team.
8: Yeah, we have a bad crash stage 2, but today was a different day. We managed well in the final kilometers, but for the team was not nice, not to lose three riders in the second stage. We will keep high the spirit to keep fighting the next days.
7: Did you plan the action, you and Jan Christen, in the finish?
8: No, I think I will give all the credits. No, Movistar did really well from the climb. They put all the team. They did a great job. And I think in the end we play our cards. No, Jan was trying to take the Maglia Rosa. He's a young guy. He's a really strong guy. And for me it was just about the sprint. I managed well the last corners. You have to fight for the position. No, here I think was five corners in the last kilometer or something like this. So this was complicated.
7: Thank you very much and congratulations. Traduco rapidamente le parole di Jonathan Narváez. Partendo dalla fine, non avevano pianificato questo tipo di azione, si sono trovati lì, in quel punto hanno cercato di portare a casa la maglia rosa per Christian, ha detto un ragazzo molto giovane, un ragazzo che va forte, finale molto complicato con tante curve, alla fine non sono riusciti nell'impresa della maglia rosa, ma comunque una vittoria molto importante per la squadra che ha avuto un inizio di stagione terribile. Questa è la prima cosa che gli ho chiesto, con le cadute, i ritiri di tre corridori molto molto importanti, si sono dovuti ricostruire, hanno cercato, diciamo, con l'orgoglio di portare a casa questa tappa e ci sono riusciti. E mi chiedo ancora la linea perché ci ha raggiunto anche Diego Sevilla, la maglia azzurra, che oggi ha avuto una giornata molto molto complicata. Diego, oggi una giornata molto complicata, possiamo dire che le gambe hanno un po', ti hanno un po' chiesto il conto degli sforzi delle prime tre tappe in Bulgaria?
9: No dai, è stata anche una giornata bella e, c'era un po' di stress con il vento, però abbiamo gestito anche un po' e non possiamo andare sempre in fuga, perché sennò inizio un po' a cavare il buco e la terra, no? E il giro è ancora lungo e abbiamo scelto di non andare in fuga perché sapevamo che ormai la fuga non arrivava in cima, così è stato, abbiamo scelto bene, però è andato anche Mattia, per noi è anche buono mettere anche gente fresca con gambe, che, perché se c'è l'opportunità di arrivare anche deve star pronto.
7: Congratulazioni e immagino che ci riproverai, a presto.
9: Sì, grazie.
7: E fra un attimo arriverà anche Giulio Ciccone da noi, per cui terrei ancora la linea per un istante. Ecco, ce lo stanno praticamente portando in questo momento Stefano Di Ciatteo, che è il capo dell'ufficio stampa di RCS, fa fendere le acque, diciamo, come Mosè, a Giulio Ciccone, che con la sua bella maglia rosa, e sentite forse in sottofondo anche l'applauso da parte dei tifosi che si sono radunati qui intorno alla zona mista per salutare l'arrivo della nuova maglia rosa. Nuova maglia rosa, Giulio Ciccone, ci siamo parlati, no, alla vigilia di questo Giro d'Italia, e tu mi hai detto: io ho un conto in sospeso ancora con il Giro d'Italia. Beh, oggi è stata una giornata bellissima.
10: Sì, era il mio sogno da italiano. Io ho iniziato a praticare questo sport con il sogno rosa in testa, e ho nella testa l'immagine di Pantani in maglia rosa, e ripeto, era un sogno, quindi il mio obiettivo era vestirla almeno per un giorno, come avevo detto già da tanti anni, e sono arrivato qui in questo giro con diversi obiettivi, ma con meno pressione, ecco, l'ho vissuta, la sto vivendo un po' in maniera più leggera e, come avevo detto, sì, avevo dei conti in sospeso, ma penso che alla fine, quando poi riesci ad ottenere queste soddisfazioni, i dolori si annullano in una frazione di secondo, quindi è tutto ripagato, direi.
7: Qual è stato il primo pensiero che hai avuto una volta tagliato il traguardo, quando hai capito, quando ti hanno detto che avresti vestito la maglia rosa?
10: Ma sinceramente non volevo crederci, perché sembrava qualcosa di troppo troppo difficile, però in realtà questa mattina siamo partiti con un piano nella testa, era nella mia testa, avevo parlato durante il meeting con i direttori e i miei compagni, avevo detto che appunto ci credevo perché volevo prenderla, quindi sono stato incredulo, ma allo stesso tempo non ho fatto altro che pensarci.
7: E adesso la porterai quasi certamente anche nella tappa del Blockhaus nel tuo Abruzzo. Che emozione sarà e che stimolo sarà? Tu hai detto: vengo qui con diversi obiettivi, tra cui cacciare tappe, ma un pensierino a portarla il più a lungo possibile?
10: Ma ripeto, io sono arrivato qui con pochi programmi nella testa e continuerò domani a fare quello che ho fatto fino ad oggi, cioè correre con le mie sensazioni. Ovviamente è una grossa soddisfazione e potrebbe essere un grande obiettivo cercare di portarla il più a lungo possibile, o perlomeno finché appunto sarà possibile. Però ripeto, non voglio mettermi pressione ora, rimango dell'idea che sono arrivato qui per vivermela la giornata, e vivendomela la giornata sono riuscito ad arrivare qui, ed è quello che continuerò a fare.
7: Ti facciamo tanti complimenti, a voi la linea.
1: E allora abbiamo sentito l'emozione di Giulio Ciccone, la nuova maglia rosa, a Lorenzo. Insomma, abbiamo sentito che per Ciccone il sogno era indossare almeno per un giorno la maglia rosa. La tua carriera è agli inizi, il tuo sogno qual è? Ce lo puoi dire?
5: Sì, sicuramente anche per me è un sogno vestire la maglia rosa, però
7: Mi chiedo scusa perché ci ha raggiunto la maglia bianca Jan Christen. You had a terrible start as a team of the Giro d'Italia with all the crashes, the withdrawal, but today you played very, very well as a team. Your action in the final, Jonathan, a tire victory. I think it's a good day for you.
11: Yeah, for sure. We stick together as a team and we showed how strong we are still. So stage win number one for us, and we try to keep going like this.
7: Did you dream about Maglia Rosa when you attacked on the last kilometers?
11: No, I was thinking about the stage win because it's my first Giro, and to take a stage would be already super nice. So yeah, it's still many more opportunities.
7: And what are your targets now for the rest of the Giro d'Italia? Your team has to rebuild, no, this race. So what are your targets?
11: We will see. I mean, for me, for sure, it's a goal to take a stage win, and yeah.
7: So good luck.
11: Thank you.
7: Grazie a Jan Christen. Praticamente ha detto che lui non pensava alla maglia rosa quando ha fatto quell'attacco nel finale, ma il suo obiettivo era quello di cercare di portare a casa almeno una vittoria di tappa, e resta di fatto questo il suo obiettivo anche per quello che è il suo primo Giro d'Italia. E poi sostanzialmente ci ha detto un po' le stesse cose che aveva detto Jonathan Narváez, ovvero sia ci siamo dovuti ricostruire un certo tipo di giro dopo tutte le cadute che ci sono state. Oggi è la prima vittoria ed si è detto certo che ce ne saranno poi altre in questo Giro d'Italia per il team UAE. A voi la linea, definitivamente permettetemi di ringraziare Giuliano Travaglia che fa quotidianamente a spallate con me qui in zona mista per riuscire, diciamo, ad andare in onda in diretta, e ovviamente anche, insomma, l'assistenza tecnica di tutta la grande squadra di Radio Rai, a partire da Carlo Boninsegna e Danilo Ambra sul nostro furgoncino nuovo che funziona splendidamente. A voi.
1: E allora eravamo con Lorenzo Masciarelli a raccontarci il tuo sogno, insomma il protocollo delle interviste lo imparerai a conoscere, così bisogna andare ovviamente alla diretta ogni qualvolta c'è un protagonista. Mi dicevi, insomma, anche per te il sogno della maglia rosa, e poi?
5: Poi mi piacerebbe anche, beh, sicuramente il tricolore è un sogno grandissimo, e partecipare alle grandi classiche, fare un bel risultato in qualche bella classica.
1: Abbiamo perso un attimo Lorenzo, magari avvicinati al microfono del telefono.
5: Sì, no, dicevo, il tricolore anche sicuramente è un sogno, e poi fare qualche bel risultato a qualche classica.
1: Ma hai un, diciamo così, un idolo, un ispiratore, oltre a nonno Palmiro, immagino, e anche agli altri parenti, perché poi la tua è una famiglia di ciclisti. C'è un idolo, un'ispirazione per te nel mondo del ciclismo?
5: Sì, diciamo, qua in famiglia abbiamo vissuto anche l'era di Frank Van den Broek, è stato qua in famiglia con noi, e quindi per me è un idolo. Per lui, la classe che aveva lui in bici era impressionante.
1: Giro per questo giovane campione abruzzese da Pescara, sbaglio, no? Pescara, giusto?
12: Beh, sì. Il nonno, io sono passato professionista con Palmiro, quindi non me lo ricordo molto bene. Un gregario fidabile.
4: Massimo, a tale proposito, tu hai nominato Palmiro, no? Allora, ecco, Lorenzo, perché ti abbiamo celebrato nel successo al Gran Premio Liberazione, ma credo che sia giusto anche celebrare il tuo nonno, no? Cosa rimane dei grandi successi dei capitani, che spesso il sacrificio è nascosto dei gregari. Ecco, rispetto a Francesco Moser, Palmiro Masciarelli, nonno appunto di Lorenzo, era qualcosa veramente di immenso, più di un semplice aiutante, uomo di fiducia. Cosa succede in una delle tre Parigi-Roubaix che Moser conquista? Ce lo racconta proprio Palmiro Masciarelli, nonno di Lorenzo.
13: E ora c'è anche Francesco Moser attardato da foratura nel finale, così come erano stati attardati a turno in successione rapidissima De Vlaeminck e De Meyer. È già ripartito Francesco Moser.
14: Una Parigi-Roubaix a pochi chilometri dall'arrivo, eravamo rimasti un gruppetto davanti abbastanza ridotto, c'erano tutti i migliori, l'ammiraglio erano a due minuti, Francesco bucò, io mi trovavo davanti, sentì una ruota che bucava, mi girai e vidi che era la sua, mi fermai, gli passai la ruota di dietro, poi lui ripartì perdendo pochissimi secondi e vinse la Roubaix, e io dovetti aspettare due minuti la macchina, poi arrivai sedicesimo.
4: Lorenzo Masciarelli, te l'aveva raccontata nonno Palmiro questa storia?
5: Sì, mi ha raccontato queste storie, anche in Fiandre abbiamo una foto giù in negozio con lui che spinge Francesco, e davvero era super devoto lui a Francesco, lo aiutava in tutto.
4: Come no, me lo ricordo bene. Guarda, l'augurio di Radio 1 intera è quella che tu possa vivere al più presto una giornata come quella che sta passando proprio Giulio Ciccone. È il momento dei saluti. Ritorniamo a Cosenza, Cristiano.
1: Vittoria per Narvaez e maglia rosa per Giulio Ciccone, che domani dunque ripartirà nella quinta frazione del Giro d'Italia con il simbolo del primato. Si va da Praia Mare a Potenza, tra Calabria e Basilicata. È arrivato però anche il momento dei saluti, allora ringrazio Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Manuel Codignoni, Albert Solari, poi dal nostro mezzo Nalino Ambra, Carlo Borinsegna, Albert Solari e Giuliano Travaglia. Insomma, la piccola fiatata squadra Rai e Jacopo Teodoro, mi sono scordato l'ultima, l'ultimo arrivato. La
4: grazie, grande, grazie, la siamo in chiusura. A domani col Giro d'Italia su Radio 1.
15: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavone. Il presidente Trump è in volo per la Cina per una visita di 3 giorni. Grande attesa per il suo faccia a faccia con Xi Jinping.
3: L'incontro con Xi andrà bene, abbiamo un ottimo rapporto, lo ha detto Donald Trump in un'intervista prima della partenza. La Cina è forte, ha aggiunto il tycoon, ma noi militarmente siamo più forti di qualsiasi altro paese. I faccia a faccia di Pechino potrebbero rappresentare un momento decisivo per le due superpotenze rivali. Di sicuro sul tavolo ci sarà la guerra in Iran. La Cina è il principale partner commerciale di Teheran e il suo maggiore acquirente di petrolio e ha senz'altro una notevole influenza sul regime, ma finora ha evitato accuratamente un coinvolgimento diretto nel conflitto. Altro tema sensibile, Taiwan, alleato degli Stati Uniti e importante produttore di semiconduttori. Washington riconosce che Pechino considera l'isola parte della Cina, ma resta ambiguo su un eventuale intervento militare in caso di attacco. Centrale senz'altro la relazione economica tra Stati Uniti e Cina dopo la dura guerra commerciale dell'anno scorso a suon di dazi. Intanto nello stretto di Hormuz la marina statunitense ha respinto una petroliera greca. È la prima nave non iraniana sottoposta al blocco navale, è entrata nelle acque dell'Oman ed è stata costretta a fare marcia indietro. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Antivirus, 9 i casi sinora confermati positivi, a cui si aggiungono 2 casi sospetti. Nessuno dei 4 italiani in quarantena presenta sintomi e i loro campioni biologici saranno inviati allo Spallanzani di Roma per i test. I 4 hanno viaggiato sul volo sul quale per pochi minuti è stata presente anche la passeggera della nave, poi deceduta. La Francia ha deciso invece di ricoverare tutte e 22 le persone entrate in contatto con lei. A Terni è stato fermato l'uomo che ha aggredito la moglie a martellate. Lo hanno riconosciuto 2 bariste.
4: Dopo 2 giorni in fuga nelle campagne di Stroncone, braccato dai carabinieri e senza viveri, stamattina Mohamed El Messaoudi, il 42enne marocchino che sabato scorso ha brutalmente aggredito a martellate la moglie Fatia El Afghani all'interno di un autobus di linea, riducendola in fin di vita, è stato fermato a pochi chilometri di distanza dal luogo dell'agguato. Si era recato in un bar ed è stato subito riconosciuto dalla titolare che ha chiamato i carabinieri.
5: Ha fatto colazione tranquillamente, mi ha chiesto un biglietto dell'autobus e abbiamo riconosciuto.
4: El Messaoudi non ha opposto resistenza al fermo, gli viene contestato il tentato omicidio con l'aggravante della crudeltà. Antonio Laronga, procuratore capo di Terni.
6: Un'aggressione molto violenta con almeno 8 colpi di martello alla testa.
4: L'uomo era stato arrestato un mese fa per maltrattamenti alla moglie e gli era stato applicato un braccialetto elettronico che però non ha dato segnali di allarme sabato scorso. Riccardo Milletti per il GR1.
2: Uno bianca sopralluogo dei carabinieri a Colle di Arba in provincia di Pordenone, nella casa dove a gennaio si è tolto la vita Pietro Gugliotta, ex componente della banda che tra l'87 e il 94 seminò terrore tra Emilia Romagna e Marche. L'accertamento potrebbe collegarsi alla nuova inchiesta della Procura di Bologna sui presunti depistaggi, aperta dopo l'esposto dei familiari delle vittime. Gugliotta aveva parlato di possibili coperture. Novità sulla vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco è Simone Pillon, l'ex senatore della Lega e il nuovo avvocato di Catherine e Nathan. Tutti i precedenti legali della coppia hanno rinunciato al mandato.
7: Profonde divergenze sulla linea difensiva e chissà, forse l'eccessivo clamore mediatico dietro la scelta degli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas del Foro di Chieti. Prima di loro, il 26 novembre, aveva rimesso il mandato anche Giovanni Angelucci, primo difensore della coppia anglo-australiana. I coniugi rifiutano le offerte di aiuto e il progetto di ristrutturazione del casolare, aveva spiegato allora Angelucci. Poche e rispettose parole come quelle dei due legali che lasciano l'incarico dopo 6 mesi di battaglie per ricongiungere la famiglia sottoposta a procedimento dal tribunale minorile. Intanto la piccola ricoverata in ospedale è stata dimessa dopo le cure per un malanno di stagione. Il nuovo legale sarà Simone Pillon, ex senatore leghista, cattolico conservatore e noto per le posizioni anti-abortiste e pro-vita. Con lui continueranno a lavorare Tonino Cantelmi e Martina Aiello, consulenti tecnici. La prossima settimana depositeranno le osservazioni alla perizia psichiatrica ordinata dal Tribunale per i minorenni. L'istituzione alla famiglia ha sempre solo chiesto un alloggio dotato di bagno interno, la scolarizzazione dei figli e una vita sociale. Da Pescara per il GR1, Roberta Mancinelli.
2: Internazionali di tennis di Roma, Jannik Sinner vola ai quarti dopo aver battuto Andrea Pellegrino. E ai quarti va anche l'altro italiano, Darderi, che ha sconfitto il rimonta Zverev. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Il rosso e il nero.
1: No, oggi la chiamiamo il rosso, il nero e il rosa perché un italiano ha una meravigliosa maglia rosa.
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
9: Io ho un emendamento.
10: Ti ricordi i tempi in cui stavamo in Parlamento? Io il rosso, il nero e il giallo. Perché per colpa di quelli come te, quelli che hanno votato no al referendum, ancora non mi capacito di una cosa. Ma un innocente sta in galera e un presunto colpevole sta libero. Garrasco. Cosa io non la capisco, non mi entra in testa.
1: Diciamo che ci sono anche tanti errori che hanno fatto anche altri, no? I carabinieri che sono in
10: quelli
1: entrati,
10: che non ti hanno mai arrestato.
1: Però oggi non parliamo di questo. Io mi riferivo a Giulio Ceccone, abbiamo appena sentito la diretta sul Giro d'Italia.
10: Da Pescara, da Chieti, no? Da Chieti.
1: Lui è di chi? Abruzzese di Chieti, sulla quarta tappa del Giro d'Italia, Catanzaro Cosenza, ha vinto. Sento la maglia rosa, a me il rosa mi piace, vive la via rosa, la via rosa.
10: Mi sembri Buscaglione.
1: Lui aveva il pianoforte rosa.
10: Sì, poi sì, lo ricorderemo, sì.
1: Allora, c'è un numero per caso per questa puntata insieme a Luxuria Storace?
10: Sono indeciso, perché ne arrivano troppi e questa cosa mi dà un po' fastidio. Comunque, diciamo che potrebbero scrivere al 335, aggiungendo il 699, concludendo col 2949.
1: Vabbè, così però
10: 335-699-2949 Suppa Forever.
1: Editoriale
10: con l'hashtag,
1: Editoriale nero di Francesco Storace.
10: È putiniana,
1: un po' russa.
10: Bisogna parlare con la Russia.
1: Con la Russia, Russia, non con la russa. Con la Russia.
10: Mettete le risate per favore, perché mi pare molto intelligente come battuta.
1: Solo per precisare.
10: Bisogna parlare con la Russia, è il nuovo mantra per far finire, dicono, la guerra in Ucraina. Non siamo tifosi, o meglio, non sono tifoso, e mi domando, ma c'è spazio per discutere di pace con Putin? Se siete sicuri, fatelo, se no non fatevi fregare, anzi, non fateci fregare. Chiarezza vuole che la pace sia prioritaria per tutti e chissà se è così. Fatto sta che da 4 anni ci sono solo guerre e morti. Nessuno sforzo diplomatico ha prodotto progressi. Non c'è capacità o non c'è volontà? Altra domanda che affioro dal dibattito. Poi si parla dei possibili mediatori. Prodi, la Merkel e magari Monti, Draghi.
1: E tu? Non ti c'è
10: È difficile. Il trapassato remoto per la nuova Europa della pace? Finora abbiamo approvato in Italia, e non solo, un'infinità di decreti sulle armi. Ma a Mosca prenderebbero sul serio una mediazione italiana? Compagna Vladimir.
1: Editoriale rosso, rosso, rosso. Il 9 maggio, sapete, si è celebrata...
10: Ma perché mi hai fatto venire la tosse?
1: È perché non lo so.
10: È una cosa, però quando sono vicino a te la tosse.
1: Prendi la supposta. La supposta non va bene per questo. Il 9 maggio si è celebrata a Mosca la giornata della vittoria, lo sappiamo tutti, per ricordare la sconfitta della Germania nazista. Per l'Europa ci è andato solo il premier slovacco Robert Fico. Assente la nuova Ungheria.
10: Perché era a Palazzo Chigi della Meloni.
1: No, perché c'è il nuovo premier, non c'è più Orban. Più scontata la presenza del bielorusso Lukashenko e pochi altri. Se l'Europa ha sanzionato Putin per l'aggressione contro l'Ucraina, ci sono ancora tanti paesi che mantengono rapporti con la Russia, tra cui Cina, India, Iran, Cuba, Corea del Nord e altri.
10: Li peggio.
1: Fanno discutere le dichiarazioni del premier finlandese Alexander Stubb, credo che si legga, a favore del dialogo europeo da riprendere con Putin. Lui dice: dobbiamo abbassare la temperatura e calmarci tutti. Questo leader finlandese è un solista stonato fuori dal coro europeo?
10: E quante volte chiamo a testimone la terra redazione, mi tocca di dirlo a Vladimir Luxuria, datti una calmata.
1: Vladimir, se devi solo il termine Vladimir.
10: Vediamo un po' adesso se c'è Vladimir. Qualche compagno.
1: Abbiamo con noi il leader di Democrazia Sovrana Popolare, Marco Rizzo, benvenuto.
10: Rispetto e sossiego.
11: Grazie a voi, da Arezzo, vi saluto da Arezzo.
1: Che ci fa da Arezzo?
11: Non per fare fatti fare una discussione con dei giornalisti, vi stanno sentendo un pubblico di un teatro.
1: Ah, vogliamo l'applauso. Saluti, vogliamo allora, l'applauso. Ce li saluti allora. Quindi in diretta, teatro e radio.
11: Sì, siamo in diretta.
10: Allora, esatto. Dunque, io la domanda, la curiosità che ho per Marco Rizzo, ma secondo te c'è davvero lo spazio per la pace in Ucraina?
11: Ma io credo di sì, se mi fermo anche solo alle parole del ministro degli esteri americano Rubio, qualche mese fa ha spiegato che la guerra tra Ucraina e Russia in realtà è la guerra tra Stati Uniti e Russia per interposta persona.
10: E perché ci parlano allora Trump e Putin?
11: Dicevi, scusa?
10: E perché ci parlano Trump e Putin se stanno in guerra, scusa?
11: Beh, ma Trump ha cambiato, diciamo, l'ordine degli addendi. Diciamo che Trump... fa le stesse cose di quello che facevano quelli di prima, ma ha il coraggio, o meglio, anche l'arroganza di fregarsene delle formule. Per aggredire l'Iraq hanno raccontato la bugia delle armi di distruzione di massa, ricorderete,
1: sì,
11: all'ONU con Colin Powell, che poi ha detto che era una bugia. Adesso hanno aggredito l'Iran, non hanno più raccontato bugie e l'hanno solo aggredito. Si chiama imperialismo, lo hanno fatto nella storia degli Stati Uniti tante volte, lo hanno fatto i democratici, lo fanno i repubblicani, non è che cambia molto. Il problema oggi però per l'Europa è che l'Europa aveva gas a basso costo dalla Russia e oggi non ce l'ha più. L'Europa si è tagliata la strada diplomaticamente nella guerra con l'Ucraina e si è tagliata la strada energeticamente con la Russia, quindi noi abbiamo una condizione del gruppo dirigente europeo che pur di non ammettere la sconfitta è pronto a farci entrare in guerra.
1: A proposito di questo,
11: pur di salvare la poltrona, parlo dei Merz, del von der Leyen, di tutta la Macron, di tutta la genia che ci ha portato a questo livello.
1: Quindi secondo lei l'Europa dovrebbe chiedere all'Ucraina di cedere alcuni territori alla Russia? Putin chiede 5 città del Donbass, oppure trovare un accordo, non lo so, tipo zona
11: l'Europa
1: statuto speciale, o sarebbe una resa, termino, il fallimento dell'Unione Europea?
11: Europea ha già perso, perché abbiamo l'economia che va a scatafascio, adesso vogliono riaprire le miniere di carbone dopo che ci hanno detto che il green era la scelta del futuro. Abbiamo l'automotive che si sta cancellando, forse si salva la Germania costruendo carri armati. Noi eravamo la terza, quarta, quinta potenza del mondo 30 anni fa, oggi siamo all'ottavo, nono posto. Tra 10 anni arriveremo al 23esimo. Il compito della politica oggi dovrebbe essere quello di impedire il declino dell'Italia. E invece stiamo a giocare chi fa più duro con la Russia.
10: Sembra un estremista di destra, Marco Rizzo.
1: No, anzi, molto, molto filosovietico. Vai, Francesco.
11: Non c'è più l'Unione Sovietica, Vladimir.
1: Vabbè, è modo di dire.
10: Allora, guarda, filo russo, filo messaggi.
1: Filo putiniano, filo Vladimir. Alcuni... Non io.
11: Guardate, io sono stato critico sulla vicenda, diciamo così, del Covid e mi hanno detto che ero un complottista. Poi sono critico sulla vicenda della guerra e mi hanno detto che sono un putiniano. Sono stato critico, sono tuttora critico sulla balla del green e dell'ambiente, mi hanno detto che sono un negazionista.
1: L'hanno detto anche quando, a Travaglio questo, in buona compagnia.
11: Quando vado in televisione mi mettono di fianco in genere due persone, uno che fa gli sberleffi, l'altro che fa così di no con la testa, e poi quando sto per parlare c'è la pubblicità, come dire, è un po' difficile, io vi devo proprio ringraziare a voi che mi riuscite a fare.
1: E adesso c'era un'altra domanda.
10: Però fammi parlare pure a me, se non altro... Perché ci sono dei messaggi che voglio leggere gli ascoltatori. Il primo, Matteo da Milano, la guerra finirà con la sconfitta della mafiocrazia nazista russa, ma io non ci credo ancora. Poi, vabbè, poi sono gli ascoltatori che ci amano, anzi, amano solo Luxuria, ore 18, vabbè, appuntamento fisso. Non brava leggere, Luxuria, non ti mancano le battute sagali, non a me, eh. E poi c'è, vabbè, gli altri leggiamo dopo. Senti, sì. Marco, ma perché non c'è capacità diplomatica? Io vorrei capire.
11: Perché la politica è sottoposta ai dettami dell'economia. Quando c'era Craxi, Agnelli faceva anticamera mezz'ora. Oggi quando arriva Musk abbiamo il nostro amico Tajani che si genuflette, è anche un problema di fisionomica, capite? E quindi il tema vero oggi è riscoprire la politica nei confronti dell'economia. Noi proviamo a farlo, abbiamo fatto una raccolta firme, l'abbiamo iniziata sulla neutralità dell'Italia.
10: Ma che vuol dire?
11: Vuol dire ad esempio che se avessimo l'Italia neutrale saremmo più sicuri. Perché avete visto i paesi arabi che avevano le basi americane e sono stati bombardati proprio perché avevano le basi americane. E in secondo ordine potremmo trattare commercialmente con tutto il mondo, trattare i dazi con l'America senza passare dalla von der Leyen, potremmo trattare il gas a basso costo con la Russia, ma commerciare con la Cina, con l'India, senza passare da nessuna. La neutralità dell'Italia, pensate, la Svizzera è un piccolo paese ed è ricco perché è neutrale. L'Austria è un paese ricco perché è neutrale. L'Italia, che è più grande, se fosse neutrale, sarebbe più sicuro.
1: Senta,
11: e più ricco.
1: In un flash, secondo lei la Russia oggi è più isolata o sono buone le sue relazioni internazionali? In un flash.
11: Proviamo a dire così. Cos'era l'Occidente? L'Occidente era il mercato.
1: In un flash.
10: Lui flash non li conosce.
11: No, lo dico così. Oggi l'Occidente è Mosca. L'Occidente, che l'Occidente dice di voler difendere, è diventato morto.
1: Bene.
11: L'Occidente nostro sono le banlieue, sono le stazioni. Voi vivete, no? In Italia. Io sto
1: Roma, e doveva essere un flash, mi dispiace doverla interrompere, le avevo chiesto un flash. Comunque, grazie a Marco Rizzo, leader
10: di Democrazia Sovrana. Marco Rizzo ha sempre diritto di parola.
11: Al pubblico per la neutralità.
1: Ecco,
10: ottimo.
1: Ecco, tu sei neutro un po'?
10: Fluido?
1: Fluido, no. Dovrebbero fare il gruppo fluido al Parlamento.
10: Se no, c'è il gruppo misto.
1: No, gruppo fluido a me. Oh, ci abbiamo un'anticipazione, perché il 10 luglio esce Foreign Tongues dei Rolling Stones, ma in diretta.
10: Però c'è il
1: anticipazione
10: più bello,
1: internazionale, poi te lo faccio leggere, c'è il tempo. In the Stars, capito? Poi c'è un certo tempo.
10: No, non me l'hai fatto leggere.
1: Non fare così, dai.

0: senti a 82 anni Mick Jagger ancora che voce ha. I Rolling Stones, anticipazione.
1: Però non puoi scusami.
0: In the Stars. Qual era il messaggio che volevi leggere?
1: Chiamare tutti i tuoi coetanei in trasmissione.
0: Quali coetanei? Ah, vabbè. Guarda, allora, se ci arrivo come lui ci metto la firma.
1: C'è un messaggio molto bello. Diciamo che Prodi racconta a Michi da Barletta.
0: Vabbè.
1: Come mediatore va bene se portasse della buona mortadella e se la cara luxuria della buona focaccia reggiana.
0: Forse del tavolo della pace.
1: E il carissimo Storace del buon vino dei Castelli approva anche se fa ingrassare sta roba.
0: Abbiamo con noi il giornalista della Stampa Fabio Martini, benvenuto.
2: Salve a tutti.
0: Salve.
1: Oh, sai la tentazione che ho a Martini di chiedergli se è più calma l'Ucraina o lo stadio olimpico lunedì prossimo.
0: Non è l'argomento. Invece voglio chiederle. Lei sa che insomma il premier finlandese Alexander Stubb un po' fuori dal coro europeo ha detto che bisogna riprendere il dialogo europeo con Putin. Cos'è? Dobbiamo accettare questo invito a dialogare? Non mi risponda semplicemente dicendo dipende a quale condizioni.
2: Ma diciamo che noi siamo tutti immersi ogni giorno aggrediti da eventi enormi, da dichiarazioni roboanti. Però
0: scusi, sento un po' di eco metallico, se può aggiustare, grazie.
2: Io sono immobile.
0: Perfetto.
2: E quindi i leader mondiali, diciamo, esprimono parole che ormai hanno raramente esprimono quello che pensano. Ma quando parla con il Presidente degli Stati Uniti uno si domanda ma cosa avrà voluto dire con questa bugia, perché diamo per scontato che dica delle bugie. Nel caso di Putin, sì, è vero che il primo ministro finlandese, che è un paese molto vicino alla Russia, ha espresso interesse, però diciamo che Putin è il signore che dopo 4 anni di guerra, dopo quasi 500.000 di morti, continua a definire operazione speciale, diciamo, questa guerra. Non ha il coraggio di chiamarla guerra, l'ha preso sul serio e forse ci sarà un giorno in cui bisognerà prenderlo sul serio.
1: Però l'altra domanda è se l'Europa può fare una mediazione da sola tra Russia e Ucraina dopo tutte le armi che ha mandato?
2: Senza le armi diciamo europee, ovviamente la ex Armata Rossa avrebbe conquistato.
1: Sì, questo siamo consapevoli. Il problema è se è credibile per Putin nel fare la mediazione.
2: Il problema è che anche qui, diciamo, il primo ministro finlandese ha sicuramente ascoltato tutta la conferenza stampa. Leggendola tutta vediamo che le parole che sono state estrapolate un po' dai mass media, non solo italiani, in realtà non corrispondono a un'offerta reale, in realtà corrispondono alla presa d'atto che l'Occidente sta perdendo. Allora, qui come al solito bisogna sempre fare i conti, no, con i fatti, con le parole ben soppesate, invece spesso si fa diciamo di tutto. Dopodiché ci sarà un giorno nel quale forse è arrivato, nel quale persino Putin andrà preso sul serio.
0: E pensiamo invece alla mediazione di Trump, no? Ma Trump secondo lei è più alleato di Putin o di Zelensky?
2: No, capisco la domanda.
1: Siamo al cabaret.
2: Si può fare, no, ma ormai siamo a questo.
0: E il cabaret, sai perché è cabaret? Perché parlo di Trump, di uno che dice faremo il C a tutti. Ecco, allora lì è cabaret, sai, non le domande che faccio io, prego.
1: Ah, mamma mia, come si offende!
0: Prego, prego.
2: No, ma è giusto la domanda. Oramai diciamo che ci sono delle parole, diciamo, ripetute sul fatto che Trump sia assolutamente insensibile, diciamo, alla guerra di aggressione fatta da Putin, che ripeto ormai si è perso il conto, ma siamo quasi a 500.000 di persone che non esistono più, ma anche di giovani russi delle province più lontane mandate al macello e 5 milioni di ucraini che vivono lontane dalla loro città, quindi è sicuramente più amico di Putin, su questo non ci sono.
0: Vedi.
1: E quindi un tempo si diceva morire per Danzica e oggi?
0: Brevemente, se può.
2: Ma figuriamoci, brevissimamente. No, per Kiev sembra un paradosso, fa sorridere tanti, fa paura a tanti, ma effettivamente morire per Kiev ha un senso, comunque difendere quel bastione di libertà.
0: Grazie a Martini. Fabio Martini, buona serata e buon lavoro. Grazie. Grazie. E cari ascoltatori, che non siete altro, uno scherzo, ascoltate questa voce, perché
1: quale, la tua?
0: Poi con un numero che vi fornirà Storace ci
1: con
0: dovete dire di chi si tratta. Vai.
3: Io trovo che il coraggio sia la capacità di vincere le proprie paure.
0: Sai, oggi ti trovo più sano e più bello.
1: Sì, 335-699-2949, mi stai facendo pure sbagliare. E comunque, oggi ti vorrei regalare una rosa, Anna.
0: Appunto, grazie dei fior, cantavano.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1, con Cioccolato Novi. Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati in questo momento in A21, code a tratti, un incidente tra Asti Est e allacciamento A26 verso Brescia, le code sono comunque in smaltimento in A1. Anche qui un incidente, troviamo code tra Reggio Emilia allacciamento A22 verso Bologna. Andiamo nel quadrante Ligure A26, un incidente da segnalare, trova dalla diramazione Predosa Bettola verso Gravellona Toce. Ci spostiamo, andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, traffico intenso, code a tratti tra Scandice e La Stasigna. Qui siamo verso Livorno. Ci spostiamo sul ramo Casalecchio della A14, ci sono code per traffico tra allacciamento A14 e allacciamento A1 verso questa autostrada. Sulla diramazione di Roma Sud, code tra Torre Nova e allacciamento raccordo anulare verso quest'ultima, e sulla Roma Napoli code incidente tra allacciamento A16 e asse supporto verso Roma, ma code anche in direzione opposta, dunque verso Napoli. È tutto, mi fermo qui da Maria Marini di Rai Mobilità. Buona scuola. Buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
9: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
18: La spesa intelligente.
19: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
20: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Latina, blitz della squadra mobile, 16 le misure cautelari, smantellato un gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti e alle estorsioni, ne fanno parte noti pregiudicati. Ostia, sequestri di persone e torture per recuperare un borsone con contenuto di valore superiore al 1 milione di euro, coinvolte 6 persone, 3 sono finite in carcere, misure alternative per le altre 3. Polemica derby Roma-Lazio, la prefettura fissa la data di lunedì 18 alle 20:45 per evitare la concomitanza con la finale dell'internazionale di tennis. La Lega di Serie A, che aveva scelto domenica, potrebbe fare ricorso al TAR. Bentrovati da Ines Siano in studio per questa terza edizione del giornale Radio del Lazio. In primo piano dunque l'operazione della polizia di Latina, 16 gli arresti scattati su richiesta della procura, smantellato un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga e al traffico di armi, l'arsenale da usare per intimidazioni e violenze, tra gli assoldati anche giovanissimi. Sentiamo.
2: L'inchiesta della procura di Latina era partita dall'arresto nel settembre 2025 di 2 giovani trovati con un grosso quantitativo di hashish nei pressi delle case Arlecchino, dove poco prima era stato bruciato il portone di un condominio. Uno dei tanti episodi intimidatori messi in atto da un'organizzazione criminale che aveva lo spaccio di stupefacenti come attività principale e la capacità di affermarsi con una straordinaria forza di fuoco. Determinante per le indagini il sequestro nella notte tra il 4 e il 5 gennaio scorso di un vero e proprio arsenale in un appartamento a San Felice Circa. Armi e esplosivi, tra cui un ordigno contenente tritolo, pronti da impiegare nella guerra criminale già in atto nel capoluogo pontino, scosso dalle numerose esplosioni avvenute negli ultimi mesi. La pianificazione degli attentati, con l'intenzione di rimettere tutti al loro posto, era emersa dalle intercettazioni disposte dai magistrati. Tra gli episodi contestati anche incendi di auto avvenuti a Latina nel marzo 2026, presumibilmente per il recupero di crediti legati alla droga. 16 gli arrestati, tra i quali nomi noti della criminalità locale, con diverse ipotesi di reato che vanno dall'estorsione al porto illegale di armi, ricettazione, incendio, nonché spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: E un'altra maxi operazione scattata ad Ostia questa mattina. 3 uomini e 3 donne sono accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione. All'origine della spirale di violenza, la sparizione di un borsone che avrebbe contenuto denaro contante e orologi per più di 1 milione di euro. Le indagini della procura e dei carabinieri hanno documentato 4 rapimenti tra luglio e novembre 2025. Le vittime sarebbero state prelevate con la forza in strada, segregate e sottoposte a torture per ottenere informazioni utili a recuperare appunto la borsa. Le violenze con pistole, martelli, mazze da baseball e materiale ustionante. Il gruppo avrebbe anche organizzato attentati intimidatori ai parenti dei sospettati. Il GIP ha disposto il carcere per 3 uomini, misure alternative per gli altri 3. E ora le notizie sul traffico con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
3: Al momento si segnala traffico intenso in via Emo, in via della Pineta Sacchetti, in via di Torrevecchia, in via del Foritalico, via Cassia, via Salaria all'altezza di Villa Ada, in via Nomentana, sulla circonvallazione Tiburtina e in viale Palmiro Togliatti. Forte traffico anche su via Prenestina, in via Caselina in prossimità del Gra, in via di Tor Carbone sul raccordo anulare tra via della Pisana e via Boccea, tra la Flaminia e via Salaria e tra via Nomentana e via Caselina. Dall'Agenzia per la mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: Non accennano a placarsi le polemiche sulla data per il derby della capitale. Per evitare la sovrapposizione con la finale dell'internazionale di tennis, la prefettura ha deciso di spostare il match alle 20:45 di lunedì 18 maggio. Decisione motivata da questioni di mobilità urbana e di ordine pubblico, anche se l'ultimo derby giocato di sera fu teatro di disordini. La Lega di Serie A sarebbe pronta a fare ricorso al TAR. La D de Siervo, che aveva fissato il derby per domenica alle 12:30, aveva infatti bollato come fantasiose le ipotesi di spostamento a lunedì, anche per le difficoltà di garantire la contemporaneità di 4 gare, di altre 4 gare. Decisamente d'accordo invece l'allenatore Bianco.

0: Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
9: Il rosso e il nero.
10: Seconda parte del Rosso e il Nero con Luxuria e Storace. Vi abbiamo lasciato con una voce misteriosa, mi viene da ridere a dire misteriosa, che hanno indovinato tutti.
11: No, no, anche parecchi errori, eh.
10: Riascoltiamola.
12: Io trovo che il coraggio sia la capacità di vincere le proprie paure.
10: Mm. Allora, come hanno risposto?
11: Yannick Sinner.
10: Ma come Yannick Sinner? No. Ma che dici? Che tra l'altro sta andando molto bene.
11: Allora, Donatella da Roma, Rita da Castiglion Torinese, Amedeo da Grosseto, Rosanna da Napoli, la mia omonima, poi Gabriella da Seveso, poi Paolo e Fiammetta da Firenze, ma non dovete fare i complimenti a noi, Giorgio da Corigliano Rossano, Marcella Gioia Tauro, c'è
10: tanti,
11: una marea,
10: tutti per Rosanna Lambertucci, eccoti qua, carissima.
11: Come stai?
13: Bene,
10: bene.
11: Ci quanto credo. È bella la risata di Rosanna.
10: Ci credo, ragazzi, bene, 80 anni portati splendidamente. Tu mi devi dire qual è il tuo segreto, perché io ci...
11: Perché lei a 60 è già in
10: prendo nota, eh.
13: Ma guarda, questi grandi segreti in realtà, se li vogliamo riassumere in breve tempo, sono soprattutto, secondo me, concentrati in una cosa che ti potrà sembrare strana, ma è il carattere. Guarda che veramente mangiare bene è importante, il movimento è importante, integrare con gli omega 3, con i prodotti che possono aiutarci è importante, ma è importante il carattere, il fatto di vedere comunque le cose sempre con un occhio benevolo, non provare quel senso sempre di competizione o di tensione, di rancore,
11: vabbè, queste sono le cose belle.
10: Il rancore fa venire le rughe.
11: Allora, queste sono le cose belle, Rosanna. Ma andiamo a quelle cattive.
10: Come?
11: Una domanda interessata: ma come si perde peso senza sacrifici?
10: Vabbè, senza sacrifici.
13: Guarda, quello veramente credo che sia qualcosa che basta imparare. Guarda, veramente lo dico, basta imparare.
11: Basta? Basta imparare.
10: No, basta con la B di Bologna.
13: Basta imparare a combinare veramente bene, ovviamente riducendo le quantità, ma imparando a combinare bene gli alimenti. Guarda, non c'è che regola più importante.

0: sono sempre solito da ricordare quella famosa regoletta banale, ma che mi fa piacere ricordare sempre, che è la regoletta delle 5T. Ci sono 5 alimenti che cominciano con la T, che sono il pane, la pasta, le patate, la pizza e la polenta, che sono 5 alimenti buonissimi che non vanno mai, ad esempio, combinati insieme.
1: E il prosciutto?
0: Diventano...
1: Ma che c'è? E la P pure il prosciutto?
0: La proteina non c'entra niente.
1: Cioè, non bisogna mangiare, per esempio, patate e pasta, ad esempio, no?
0: Per esempio, patate e pasta non vanno abbinate.
2: Ma pasta come? Patate buona.
1: La pasta e patana a Napoli fanno.
0: Lo so che è buonissima, ma io da bambina mi ricordo che uno dei piatti che amavo di più era la pasta e patate, ma da bambina c'era l'argento vivo addosso.
2: E pensa, pasta, patate e pane.
1: Sì, vabbè. Con moderazione, diciamo con moderazione.
2: Io c'ho un'altra domanda interessante, però. Senti, Rosanna. Vabbè, ci hai detto come si perde peso, 5P, ma però pure queste punture di oggi fanno bene.
1: Perché lo chiedi, Francesco? Scusa, perché fai questa domanda?
2: Falla parlare.
0: Guarda che queste punture di oggi possono essere un salvavita per le persone che hanno, per esempio, problemi legati al diabete. Sono salvavita.
1: Scusa, Rosanna, ti sentiamo ogni tanto metallica, se puoi avvicinarti un po' di più al telefono, ecco, grazie.
0: Io, guarda, sto parlando attaccatissima.
1: Brava,
0: al telefono.
1: Perfetto.
0: Quindi più di così...
2: Te lo stai mangiando, potremmo dire.
0: Allora, diciamo che tornando al famoso discorso delle punturine...
2: Perché le punture anche loro cominciano capi.
0: Ecco. Beh, lo so, però quelle non fanno parte della regoletta delle 5P. Allora, se tu poi mi chiedi a me, Rosanna, tu faresti per dimagrire le punturine? No, perché in realtà qualunque farmaco ha delle controindicazioni. Quindi, infatti ci sono purtroppo delle controindicazioni. Però, ad esempio, una persona che è diabetica, che ha dei rischi concreti, perché il diabete può essere davvero un problema serio, la punturina gli salva la vita. Però se io, per esempio, devo perdere 2-3 chili,
2: no, 2-3 kg è una follia, la puntura.
1: Certo.
0: Esattamente.
1: Mangi un po' di meno, fai un po' più di esercizio e te li togli questi 2-3 kg. Senta,
0: scusami, prego. Voglio solo dire una cosa, che l'esercizio fondamentale per abbinarlo a un concetto di perdere peso è quello di fare la camminata veloce, perché guarda che non c'è una cosa più efficace della camminata veloce.
2: Vabbè, però qui non ci si riposa mai così.
1: No, devi camminare.
0: Che te posso fare?
1: Chi si ferma è perduto. Senti, Rosanna, io invece voglio tornare a un titolo di un programma che tu conducevi su Rai 2 nel 79. Si chiamava Viaggio nella notte secca. Parlavi delle dipendenze degli adolescenti.
2: Non era notte sexy?
1: La notte sexy. Io voglio fare una domanda seria e non ci riesco con questo. Ma oggi le dipendenze degli adolescenti le trovi aumentate?
0: Senti, guarda, mi auguro che siano diverse. Quando io ho fatto Viaggio nella notte secca era l'ingresso dell'eroina in Italia.
1: Sì.
0: E avevamo fatto questo lavoro con la RAI che poi andava, diciamo, proiettato nelle scuole. E ti devo dire che quello dell'eroina è stato veramente un periodo drammatico. Oggi credo che il pericolo siano queste cose che continuamente stanno arrivando e che, tra l'altro, quello che mi fa effetto...
1: Tipo il fentanyl, che è molto simile come effetto.
0: Guarda, ti devo dire che mi fa molto effetto il fatto che i ragazzi, gli adolescenti, i giovani, oggi non abbiano più il gusto di innamorarsi, di divertirsi. Perché devono ricorrere a queste cose che sono, ormai lo sanno tutti, che sono nocive? Quindi c'è come una forma, come ti posso dire, di autolesionismo che non riesco a capire. Chiaramente, guarda, questa forma di grande solitudine di questi ragazzi, ma innamoratevi, che non c'è una cosa più bella dell'innamoramento, veramente.
2: E poi dopo te la faccio una domanda.
1: Fate l'amore, non fatevi la droga.
2: Ma a Bar Centrale, il programma condotto da Elisa Isoardi, no? Insieme a Rondoni, Marzullo, Labortone, Come con Serena vi siete punzecchiati più di una volta?
0: Ma perché secondo me siamo due appassionate. In realtà sia io che Serena abbiamo in comune...
2: Che mica è tanto Serena lei.
1: Vabbè, beh.
0: Vabbè, abbiamo un tratto in comune che è quello di, in fondo, di dire quello che pensiamo. No?
1: Ah, questo sicuro.
0: Lei pensa in un certo modo e io in alcune cose sono veramente agli antipodi di quello che pensa lei e quindi ci becchiamo.
2: Guarda che la invidiamo e glielo facciamo dire pure a lei.
0: Guarda, glielo puoi chiedere anche a lei, penso che più o meno ti dica la stessa cosa.
1: Assolutamente.
0: In realtà siamo, secondo me, almeno il mio giudizio, siamo due persone profondamente per bene e quindi anche nella disputa comunque non c'è mai, come ti posso dire, quel tratto di cattiveria o di rancore.
1: Come tra di noi, come tra me e Storace. Senti, io non posso farti una domanda sul grande successo di Più Sani Più Belli. Per più sano intendi sia fisicamente che mentalmente, no?
0: Soprattutto ti devo dire, guarda, adesso specialmente con l'esperienza che ho accumulato nel tempo, soprattutto dal punto di vista mentale, perché guarda che è il cervello che comanda tutto, eh? Addirittura, guarda, credimi, addirittura il cervello è quello che ti può fare ammalare, perché quando io prima parlavo, per esempio, dell'importanza del carattere, tanti rancori, tante persone rancorose, eccetera, finiscono per ammalarsi. Allora io mi domando, ma chi glielo fa fare? Guarda, te lo dico proprio spontaneamente alla romana, ma chi te lo fa fare?
2: E allora il sesso è una pratica che ci mantiene più sani e più belli?
1: Ma com'è questo tuo...
2: Grande Rosanna, ma ci avrei scommesso.
0: Guarda che il sesso, l'emozione che muove gli ormoni sono
2: non lo dire che Vladimir si sta spogliando.
1: Fammi sentire gli ormoni, mi interessa, vai con gli ormoni. Io dico sempre che l'ormone tira fuori l'omone che c'è in noi, vai. Dici...
0: troppo simpatico, mi piace questa cosa. Guarda, il sesso è una cosa importante, diciamo che non è alla... guarda, non è l'unica cosa importante.
2: Io non me la ricordo più, lo sai.
0: Cerca di ricordartelo, rispolvera la cosa, perché guarda che...
1: Sì, c'ho i calcinacci nelle mutande.
0: Allora, c'è chi le chiama le passeggiate di salute, sono passeggiate di salute, guarda.
1: Ecco, molto bene, io direi che questa è la chiusura perfetta per questa bella intervista. Tra l'altro tu hai interpretato in una puntata di Bella Ma del nostro amico Diaco un brano bellissimo di Patti Pravo. E dimmi che non vuoi morire, ti piace questo brano?
0: Sì, perché è l'amore, capito?
1: Brava,
2: grazie,
1: scritto dal grande Vasco Rossi. È tutta per te, grazie a Rosanna Lambertucci.
2: Buona serata e mangia poco stasera.
1: Poco, sempre una sola P, sempre una sola P, eh?
2: Puntarelle.
0: Ciao.

0: è quasi un peccato dover entrare su questa bella canzone. Dimmi che non vuoi morire, anche perché
1: i peccati ne fai tanti.
0: Bisogna vivere per ascoltare il mio podio rosso e forse, se c'è tempo, anche il podio nero. Al terzo posto ci metto le coppie musicali che scoppiano come i popcorn. Dopo la separazione dei Comacose, anche De Martino pubblica un album da solista e lascia Colapesce. Resiste solo la coppia Luxuria Storace.
1: No, non hai fatto niente, mi prego.
0: Al secondo posto l'Unione Europea, che ha deliberato per la prima volta di sanzionare i coloni israeliani ritenuti responsabili di azioni violente in Cisgiordania. Verranno colpiti dalle nuove sanzioni dell'Unione Europea.
1: Ma
0: guarda, ho votato pure l'Italia. Al primo posto ci metto il ristorante romano che, essendo pieno, non ha fatto entrare Alexander Zverev, il campione tedesco del tennis, perché non aveva prenotato. Oh, fa ancora purtroppo notizia che le regole valgono anche per i VIP.
1: Certo.
0: Podio nero di Storace.
1: Al terzo posto le forze dell'ordine, che continuano a contrastare la delinquenza sul mare di Roma. Altri 6 arresti a Ostia. Riflettori, please. Al secondo posto le ultime battute del campionato di calcio. Tutti pazzi per la Champions League.
0: Ah, tu la segui? La segui?
1: La seguirò
0: lunedì?
1: E al primo posto i deputati laburisti in Inghilterra, ma anche i ministri che chiedono a Starmer di andarsene a casa. La botta è stata troppo grossa. Era il tweet di Vladimir Luxuria.
0: Certo, Starmer e Nordio. Che detto?
1: Un tweet? Ma anche perché abbiamo già sentito il pensiero
0: stupendo. No, ritorna lei, Patti Pravo.
2: Pensiero stupendo.
0: Il mio pensiero stupendo. Stai calmo, senti bene. Respira piano, non svegliare.
1: Ma non mi dire!
0: Il mio pensiero stupendo va alla Corte d'Appello di Bari.
1: Ma perché non censurano qua?
0: Che per la prima volta in Italia ha riconosciuto un bambino di 4 anni figlio di 3 genitori, i due padri che lo crescono e la madre biologica che lo ha messo al mondo. Ma volete far prendere un colpo a sto povero Storace?
1: Scusa, ma è normale sta roba, 3 figli, mo, 3
0: ne parleremo,
1: figli.
0: Ne parleremo.
1: Ma come si fa?
0: Ne parleremo.
1: È una cosa incredibile.
0: Basta che li vogliono bene, basta che lo crescono bene.
1: In 3, in 4, in 5.
0: Vizia virtù, vai.
1: Mo abbiamo anche la famiglietta.
0: Ecco, guarda come bribolle. Vai.
1: Allora. Vizio è virtù, la virtù è pensare alla salute per l'antivirus, ma il vizio rischia di essere la diffusione del panico.
0: Dovremmo seguire ancora tutta questa storia.
1: Certo.
0: Ah, Umberto Tozzi, quanto mi piace, Stella stai.
1: Ma non era il geologo?
0: No, è Umberto questo, quello di Gloria, quello di Ti amo. E Stella stai? Stella stai.
1: Allora.

0: Roberto Tozzi, Stella Stai, ti posso chiamare Stella? Ma Stella, come? Stella, ci sono
1: Stella
0: delle...
1: Stellina.
0: Stella Stellina, la notte si avvicina, le notizie dell'ultima ora?
1: C'è l'ultima di Trump. La tregua è appesa a un filo e Teheran risponde pronti a tutto, guai a chi mette piede in Iran. Mi sa che in Cina ne avranno da parlare.
0: E domani mi sa che ne parliamo
1: come
0: anche.
1: Come lo chiamava Di Maio? Ping? Ping?
0: Non lo so.
1: E allora, buonasera ai nostri ascoltatori. La squadra della salute tu, perché io ci ho litigato. Basta.
0: No, gli non autori Moreno più. Amantini e Massimiliano Lenzi, no, la parte musicale più, Duccio Pasqua, la regia Ludovico Soppa, la parte tecnica Stefano Velli, perché non salutare. Buona serata a tutti, buona cena, seguite i consigli della Lambertucci.
1: 5P, 5P, 5P, la pazza la puttanina.
0: No! No, non è. You like tomato and you like tomato.
2: Potato. Potato. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
4: Vilas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli internazionali d'Italia.
3: Internazionali d'Italia fino al 17 maggio in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Ulisse, ho voglia di navigare.
14: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
13: No, voglio navigare con il gigante.
14: Ah!
15: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Gran Bretagna, il premier Starmer sempre più in bilico, si dimettono 4 membri del governo, diviso il partito laburista. Trump in volo verso Pechino, in corso contatti diretti con l'Iran, annuncia la Casa Bianca, non abbiamo fretta. Antivirus allo Spallanzani, campioni biologici del 25enne calabrese, il ministro Schillaci, nessun allarme, l'OMS, 11 casi confermati. Super bonus, il conto per lo Stato sfiora i 174 miliardi di euro e le frodi continuano anche nel 2026. Il delitto di Garlasco, le frasi di Sempio intercettate dai carabinieri, il video ce l'ho dentro la penna, i colloqui a Roma con gli psicologi. A Cannes tutto pronto per il festival, con tante star ma senza film italiani, all'Eurovision la prima semifinale con Sal Da Vinci fuori gara. Calcio, caos, derby della capitale, la prefettura dispone lo spostamento di Roma-Lazio a lunedì sera, ma la Lega di Serie A annuncia ricorso al TAR. Internazionale d'Italia, fuori Musetti, mentre Sinner e Dardelli volano ai quarti, Giro d'Italia, Narvaez vince la quarta tappa, Giulio Ciccone in maglia rosa. Buonasera da Vanessa Giovagnoli. Nel Regno Unito traballa sempre più il governo Starmer. 4 membri dell'esecutivo si sono dimessi e decine di parlamentari laburisti chiedono le dimissioni del premier dopo la batosta delle elezioni locali. Ci riferisce in diretta la corrispondente Natalia Augias.
3: Sì, in questo momento siamo davanti a Westminster, il Parlamento pieno di polizia, perché è tutto pronto, perché domani mattina qui arriverà Re Carlo, che farà un discorso politico in quanto il governo risponde al sovrano che è capo di Stato. Un discorso che sarà scritto da Keir Starmer, il primo ministro, e il primo ministro sarà accanto al re e sarà un primo ministro in bilico o addirittura dimissionario, e questo dà la misura del caos che vive questo paese in questo momento, perché Starmer ha aperto la giornata di oggi dicendo, sfidando praticamente chi lo vuole fuori, dicendo: io resto, nostro dovere governare il paese, questa instabilità penalizza i britannici perché il costo economico lo pagano le famiglie, e in effetti un costo già c'è, è schizzato in alto il costo del debito inglese. Quindi la situazione è questa, ma chi è contro di lui non demorde, sono riprese la raccolta di firme per mandarlo via.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Invece è ripresa una raccolta di firme per sostenerlo, oltre 100 deputati hanno firmato, e anche di qua ci sono ministri pesanti come Pat McFadden, ministro del lavoro, figura di primo piano. Quindi nelle prossime ore continuerà questa conta, e dobbiamo aspettare per capire come andrà a finire. Comunque una situazione che questo paese non ha mai visto in questa misura negli ultimi anni. Bene a voi.
2: Grazie a Natalia Augias. Ancora stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, e la crisi in Medio Oriente sarà tra i temi sul tavolo dell'incontro tra Xi Jinping e Trump in volo verso Pechino, a 9 anni dalla sfarzosa visita in Cina nel suo primo mandato da presidente. Lina è la corrispondente da New York.
4: Penso che l'incontro con Xi Jinping andrà bene, lo ha detto Donald Trump in un'intervista prima di partire per Pechino. La Cina è forte, ma noi siamo militarmente più forti di qualsiasi altro paese. Al centro del vertice con il presidente cinese ci saranno dazi, terre rare, la spinosa questione di Taiwan, ma naturalmente in primo piano resta la guerra in Iran. Pechino per ora è stata risparmiata dalla crisi energetica, ma ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz ed ha grande influenza su Teheran. È solo questione di tempo, dice Trump, dopo aver definito ieri la proposta dell'Iran stupida e inaccettabile da buttare nella spazzatura e aver paragonato il cessate il fuoco a un paziente in terapia intensiva. Ma allo stesso tempo Trump ha sottolineato che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha detto che il cessate il fuoco resta in vigore, che i negoziati sono in corso, ma ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno un piano B per riposizionare le risorse in caso di escalation, e ha smentito che l'esercito americano abbia esaurito le munizioni. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E nello stretto di Hormuz la marina statunitense ha respinto una petroliera greca battente bandiera maltese. È la prima nave non iraniana sottoposta al blocco, è entrata nelle acque dell'Oman ed è stata costretta a fare marcia indietro. La guerra in Medio Oriente e quella in Ucraina sul tavolo dei ministri della difesa europei riuniti a Bruxelles.
5: Il sostegno europeo all'Ucraina deve continuare.
0: È il punto centrale del vertice di oggi a Bruxelles dei ministri della difesa. La prima parte del maxi prestito da 90 miliardi, fanno sapere, arriverà a giugno e servirà all'acquisto di droni. Sul Medio Oriente si ipotizza un'iniziativa per sostituire la missione ONU UNIFIL che si concluderà alla fine dell'anno, ma per adesso non ci sarebbe un accordo. Più rafforzeremo l'esercito libanese, più indeboliremo Hezbollah, chiarisce l'alto rappresentante per la politica estera Kaya Kallas. Bruxelles punta poi a potenziare la missione navale a Spides nel Mar Rosso, che potrebbe essere estesa allo stretto di Hormuz. E dopo la partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia, dal Consiglio dei Ministri della Cultura arriva l'appello della Lettonia ad un'azione forte contro la strumentalizzazione delle istituzioni culturali, mentre la Commissione europea apre al dialogo con i talebani invitati a Bruxelles per un incontro tecnico sul rimpatrio dei migranti. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: La complessa situazione internazionale, così come la legge elettorale al centro della giornata di Giorgia Meloni, che si prepara al Premier Time di domani in Senato.
5: Giorgia Meloni dedica la giornata a fare il punto sui dossier economici. Crescita e salari saranno infatti fra i temi sollevati dalle opposizioni nel Premier Time in Senato. Due priorità, insieme alla sanità, che la Premier ricorderà essere al centro della manovra di bilancio, rivendicando salari più leggeri sul piano fiscale e i risultati sul fronte dell'occupazione. La Presidente del Consiglio sarà sollecitata anche su inflazione e caro carburanti collegati alla complessa situazione internazionale. Occasione per ricordare, fra gli altri, l'ultimo decreto che ha prorogato il taglio delle accise fino al 22 maggio. Intanto va avanti la proposta di un tavolo di confronto con le opposizioni sulla legge elettorale. Il centrodestra ha iniziato a contattare i capigruppo di opposizione. La riunione di ieri sera, non un semplice vertice tra i leader, ma un confronto allargato agli esperti, ha confermato la determinazione della Premier a proseguire il percorso con l'obiettivo più volte dichiarato di un sistema in grado di dare stabilità al Paese, prima ancora garantire una diretta corrispondenza fra chi prende più consensi e chi entra a Palazzo Chigi. Federica Ionta, GR1.
2: Nel confronto politico anche la durata del protocollo Italia-Albania sui centri per migranti. Il Premier Edi Rama puntualizza: le strutture resteranno operative finché lo vorrà il governo italiano. Il tema è stato al centro dell'incontro a Tirana tra il ministro Piantedosi e il suo omologo albanese.
6: Malafede politica o ignoranza normativa, solo questo per Fratelli d'Italia può aver fatto parlare di stop ai centri in Albania. Progetto che va avanti, dice la maggioranza dopo le conferme di Tirana, è parte del programma. Così come la legge elettorale, nessun pacchetto chiuso, assicura Giovanni Donzelli.
7: Vogliamo che non ci siano più gli inciuci in cui fanno i governi tecnici o le maggioranze che in campagna elettorale non esistono.
6: Va fatta, aggiunge Antonio Tajani, se non vogliono discutere è una loro scelta. Riferimento alle opposizioni che non vedono le condizioni per il dialogo. Per Giuseppe Conte il centrodestra cerca un modo di vincere nonostante la batosta referendum. Ci sediamo a un tavolo solo se si parla di salari, commenta il PD. Nicola Fratoianni, AVS.
8: L'eliminazione dei ballottaggi nei comuni è inaccettabile. Tengono sul tavolo il premierato oltre che uno sproporzionato premio di maggioranza.
6: Qualche interlocuzione invece in corso sul fine vita. Il 3 giugno la legge andrà in aula e si cerca un'intesa. La proposta della maggioranza è firmata da FD e Forza Italia, che rivendica di aver riaperto il capitolo. Le opposizioni con il loro testo unitario chiedono il coinvolgimento del servizio sanitario e lo stop al comitato etico. Lucio Bondi, GR1.
2: Super bonus, il conto finale arriva a 174 miliardi e crea problemi ai conti pubblici. Intanto aumentano i crediti bloccati dal fisco per sospette irregolarità.
9: La coda del superbonus mette in difficoltà non solo le casse pubbliche, ma anche il fisco, per il lavoro di controllo che ha dovuto mettere in campo nell'ultima fase dell'agevolazione. Secondo i dati del Sole 24 Ore, i crediti legati al superbonus fermati dall'amministrazione finanziaria per irregolarità o pericolo di frode ammontano a 4,1 miliardi di euro. Il conto finale che lo Stato ha dovuto versare è di 174 miliardi. Secondo i dati di Ministero dell'Economia, Istat, Enea e Agenzia delle Entrate, una cifra enorme, vicina all'intero valore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è di circa 194 miliardi. La questione centrale resta comunque l'impatto sul deficit. Con le nuove regole statistiche europee, gran parte dei crediti fiscali viene contabilizzata come spesa pubblica nel momento in cui il credito matura. Ancora nel 2025 sono emersi ulteriori crediti che hanno contribuito a mantenere il deficit italiano sopra il 3% del PIL. Gelsomina Testa, GR1.
2: Sono le 19:10, questa è Rai Radio 1, parliamo di antivirus. Nessun allarme secondo il Ministero della Salute perché le 4 persone sotto osservazione in Italia non presentano sintomi, continuano ad essere monitorate e nessuno verrà trasferito.
10: Restano sotto controllo in località diverse le 4 persone che erano sullo stesso volo di una donna deceduta. Sono tutte asintomatiche e la situazione non desta allarme, lo ha confermato il Ministro della Salute Orazio Schillaci.
11: Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente in questo volo sono monitorate con attenzione, quindi non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
10: Anche l'OMS è tranquillizzante e parla di rischio molto basso per la popolazione mondiale. Fornisce dati confermando 9 casi risultati con certezza positivi e fra questi rientrano i 3 decessi. Un ultimo aggiornamento arriva dai Paesi Bassi, risultano tutti negativi i 26 passeggeri olandesi della Ondius rientrati. È grave in rianimazione la passeggera francese ricoverata a Parigi. Donatella Gori, GR1.
2: Nel pomeriggio il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia, esprimendo rammarico per l'esclusione dell'Italia dai mondiali. In mattinata, nella giornata internazionale delle infermiere, aveva definito il personale sanitario l'esercito del bene. Ascoltiamolo.
12: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
2: Il caso Garlasco, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, è a Roma per mettere a punto con i suoi legali la strategia difensiva.
13: Avvocati e consulenti lavorano alla corposa memoria da presentare alla procura entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini per rispondere punto su punto alle accuse contro Andrea Sempio, che oggi si è sottoposto ad una perizia psicologica e personologica, un ritratto della personalità per ribaltare le conclusioni degli investigatori che lo descrivono come soggetto ambivalente, incline alla menzogna. 5 le consulenze richieste dai difensori anche sugli audio dei soliloqui del 38enne. Qui cita il video intimo di Chiara Poggi e il suo rifiuto di parlare con lui, la legale Angela Taccia.
14: Fino ad oggi comunque non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
13: Lo scontro tra le parti è soprattutto sull'impronta 33 per l'accusa attribuibile all'indagato, la replica di Marina Baldi, consulente della difesa.
15: I loro consulenti hanno detto questo, ma noi pensiamo di poter discutere su questo argomento.
13: Intanto la Procura Generale di Milano s'appresta a chiedere altri atti prima di decidere se presentare richiesta di revisione del processo che ha condannato Alberto Stasi. Elena Baiocco, GR1.
2: È sospeso tra la vita e la morte il cameriere di 23 anni che è stato accoltellato la scorsa notte a Prato per avere difeso una collega di 34 anni dalle molestie prima e da un tentativo di rapina poi.
16: Il colpo è arrivato dritto al cuore per il 23enne che aveva da poco finito il turno di lavoro come cameriere e si stava allontanando con una collega di 34 anni e un albanese di 29 per tornare a casa. Nella centrale piazza Mercatale a Prato, luogo della Movida, il brutto incontro poco dopo l'una di notte con un ragazzino, un italiano di 16 anni e un honduregno di 26. I due hanno dapprima cominciato a molestare la donna, poi hanno chiesto soldi tirando fuori un coltello. Il 23enne ha difeso la collega, ma nella colluttazione sarebbe stato il 16enne a colpirlo con un fendente. Subito è scattato l'allarme, immediatamente sul posto sono arrivati polizia e 118. Trasportato all'ospedale di Prato, dove è stato operato, il cameriere è stato poi trasferito al Careggi di Firenze. I due fermati, dopo l'identificazione, sarebbero stati riconosciuti da testimoni come gli aggressori. Sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Anna Maria Caressa, GR1.
2: L'omicidio a Taranto del bracciante ucciso da una baby gang, uno dei giovanissimi confessa e fa trovare l'arma. In stato di fermo 4 minori e un 20enne. La vittima è stata scelta a caso in una vera e propria caccia all'uomo, secondo chi indaga. E la procuratrice Eugenia Pontassuglia lancia l'allarme. Sentiamola.
17: Queste situazioni si stanno sempre di più moltiplicando e non ci sono decreti sicurezza che tengano. Non serve aumentare le pene, non serve individuare nuove figure di reato. Dobbiamo cambiare la cultura.
2: Tra imponenti misure di sicurezza e grande curiosità dei cittadini cresce l'attesa a Reggio Emilia per l'arrivo della principessa Kate alla sua prima visita in Italia dopo la malattia. È attesa domattina nel centro della città il nostro inviato.
18: Sicuramente ci incuriosisce, sono anche felice di come sta reggendo la città.
19: Mancano poche ore all'arrivo in Italia della principessa del Galles in piazza Prampolini nel centro di Reggio Emilia. Tutto è pronto, tra chiusure al traffico e misure di sicurezza imponenti ma discrete.
20: Siamo tutte quante qua, la stiamo aspettando.
21: L'atmosfera c'è, la gente è attiva, siamo molto contenti di questo. Grandi pulizie in città, decisamente.
19: L'arrivo in municipio domani all'ora di pranzo, poi il cuore di questa visita in Emilia Romagna, i centri di eccellenza educativa reggiana, noti in tutto il mondo e orgoglio della città.
22: È un metodo educativo che ha fondato questo educatore importante che si chiama Loris Maraguzzi e a Reggio Emilia nel dopoguerra è stata fondata la prima scuola dell'infanzia. È il metodo educativo che mette al centro il bambino.
19: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
2: E ora a Cannes, dove stasera si apre il 79esimo Festival del Cinema. E allora diamo subito la linea alla nostra inviata in diretta, Miriam Mauti.
23: Sì, buonasera da Cannes. La cerimonia è appena iniziata, condotta dall'attrice francese Eye Haidara, che in apertura sta ricordando anche Nathalie Baye, l'amatissima attrice che è scomparsa poche settimane fa. Poi sul palco saliranno gli 8 membri della giuria presieduta da Park Chan-wook, il grande regista coreano, del quale scorreranno anche le immagini del film. In giuria ci sono anche Demi Moore, il premio Oscar, Chloe Zhao, la regista di Hamnet. C'è una platea ricchissima di personaggi, da Costa Gavras a Lelouch, da Jane Fonda a Joan Collins. Molti dei registi in concorso, ci sono Guillermo del Toro ed Alfonso Cuarón. Tra poco sul palco salirà anche Elijah Wood, ovvero il Frodo del Signore degli Anelli. Sarà sua la laudatio per Sir Peter Jackson, al quale verrà consegnata la palma d'onore, la prima di questa edizione. E ricordando anche l'amore di Peter Jackson per i Beatles, ricordiamo che ha filmato Get Back, ci sarà anche il momento musicale a tema. Da Cannes per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: E a proposito di musica, stasera a Vienna la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, 70esima edizione, che si annuncia come show dei record, malgrado l'avvio tra le proteste per la partecipazione di Israele.
24: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
2: Questa sera si esibirà anche Sal Da Vinci, ma fuori gara. La sua Per Sempre Sì sarà comunque tra le canzoni protagoniste della finale, visto che l'Italia è uno dei paesi che contribuiscono maggiormente alla produzione dell'Eurovision, diretta dalle 21 su Radio 2, Rai 2 e Rai Play. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Francesca Giannini, in regia Massimiliano Savino e Gianluca Liberati. Tra poco lo sport, poi Onda Verde e Zapping. Da tutti noi buona serata.
25: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
26: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
0: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
1: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
7: GR1 Sport.
8: Buonasera da Massimiliano Graziani, partiamo dal calcio con il caos sulla collocazione del derby della capitale, non più domenica alle 12.30 come inizialmente previsto, ma lunedì alle 20.45, così dispone la prefettura, ma la Lega di Serie A non è d'accordo e fa ricorso al TAR.
27: Un vero e proprio pasticcio che condiziona il calendario del campionato in questo arroventato finale che assegnerà le posizioni per la prossima Champions League. Adesso è braccio di ferro tra la Lega Serie A e il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, che ha ribaltato la decisione comunicata ieri dall'amministratore delegato di Via Rossellini, Luigi De Siervo, su giorno e orario del derby della capitale, incautamente programmato al momento del sorteggio dei calendari nella stessa data della finale degli internazionali di tennis, ovvero domenica 17 maggio. Roma-Lazio non si giocherà alle 12.30 di domenica, ma lunedì 18 alle 20.45, almeno per il momento. La partita infatti non è finita perché la Lega Serie A farà ricorso al TAR. È lo stesso De Siervo a preannunciare lo scontro. Il derby di lunedì? Non credo proprio, ha detto. Per tradurre il motivo della decisione presa dal prefetto Giannini, non si può giocare una partita di calcio così delicata nello stesso luogo in cui è prevista la finale degli internazionali di tennis. Di conseguenza cade anche la volontà del recente passato di evitare il derby della capitale in serata per motivi di ordine pubblico. Lo spostamento di Roma-Lazio impatterà anche sulle altre squadre che, come la Roma, sono impegnate nella corsa alla Champions League. Quindi, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno in concomitanza. Il calcio italiano non aveva certamente bisogno di un nuovo caso, o meglio, di un caos organizzativo. Massimo Barchesi, GR1.
8: E ora il tennis, gli internazionali d'Italia. Musetti perde con Casper Ruud, saluta il foro italico, mentre uno straordinario Dardari e il solito implacabile Sinner volano ai quarti.
28: 6-2, 6-3 ad un ottimo Andrea Pellegrino. In un'ora e 29 minuti Jannik Sinner ai quarti di finale agli internazionali BNL d'Italia.
29: Con Jannik Sinner, complimenti, 31esima vittoria consecutiva come Novak Djokovic, di record in record. Domani giorno di riposo importante, poi per ricaricare le batterie in vista del rush finale di questo torneo così importante.
30: Sì, no, ovviamente sono contento, domani giorno libero mi aiuta sicuramente un pochettino, cerchiamo di essere più pronti possibile per quarti di finale.
28: Nei quarti affronterà il vincente della sfida in corso tra il russo Rublov e il georgiano Bashilashvili, situazione di un set pari. Il protagonista assoluto di giornata in casa Italia è stato Luciano Dardari, ha annullato 4 match point a Sasha Zverev e poi ha stravinto 6-0 al terzo.
29: Con Luciano Dardari un'altra grandissima vittoria pazzesca, quel tie break del secondo set credo che lo ricorderai a lungo, con i match point annullati.
30: Sì, sinceramente me l'hanno detto che erano 4 match point, ricordo solo 2. È stata una partita dura dall'aspetto mentale.
28: E ora nei quarti una super sfida contro Rafa Hodar, che ha superato 6-1, 6-4 l'americano Lerner Tien. Sconfitta bruciante invece in due soli set per Lorenzo Musetti contro il norvegese Casper Ruud. Collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, foro italico Emilio Mancuso, GR1.
8: Ciclismo, il Giro d'Italia, l'ecuadoregno Narvaez vince la quarta tappa con arrivo a Cosenza, ma è l'italiano Giulio Ciccone a prendersi la maglia rosa.
31: La maglia rosa torna a vestirsi di tricolore grazie ad uno splendido Giulio Ciccone che sul traguardo di Cosenza, al termine di una tappa nervosa, veloce e intensa, chiude terzo e grazie al gioco degli abbuoni, complice anche il crollo di Silva, indossa per la prima volta in carriera il simbolo del primato al Giro. Beffato allo sprinter da Narvaez, ma per l'abruzzese questa la giornata più dolce.
32: Era il mio sogno, da italiano io ho iniziato a praticare questo sport con
6: con il sogno rosa in testa. Ho nella testa l'immagine di Pantani in maglia rosa. Il mio obiettivo era vestirla almeno per un giorno, come avevo detto già da tanti anni. Avevo dei conti in sospeso, ma penso che alla fine, quando poi riesce ad ottenere queste soddisfazioni, i dolori si annullano in una frazione di secondo, quindi è tutto ripagato.
31: Nella generale ora Giulio ha 4 secondi di vantaggio su Christian, Stork e Bernal, quest'ultimo in difficoltà sull'unica ascesa di giornata, ma bravo a rientrare, e domani si riparte dalla Calabria per arrivare in Basilicata a Potenza, alta frazione molto nervosa, con Jacopo Teodoro, Cosenza, Manuel Codignoni, GR1.
8: Chiudiamo con una notizia di motomondiale: Marc Marquez è stato operato con successo al piede e alla spalla dopo la caduta nel Gran Premio di Francia, ma non verrà sostituito nel prossimo Gran Premio, quello di Catalogna, in programma a Barcellona nel weekend. Francesco Bagnaia sarà l'unico pilota del team ufficiale Ducati a Montmeló. Con lo sport è tutto, buona serata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Bentrovati in questo momento in A4, ci sono code a causa di un incidente tra Cavenago e Dalmine verso Brescia. Restiamo in area milanese sulla tangenziale ovest, un incidente tra Vigevanese Vecchia allacciamento A7 in direzione dell'autostrada 1 Milano-Napoli. Ci spostiamo in A10, un veicolo in panne, code tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia, in A7 code per traffico tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla Firenze Pisa-Livorno ci sono code per 4 km per un incidente tra la Stassigna e Ginestra verso Livorno, rallentamenti per curiosi in direzione opposta e dunque verso Firenze. Sul ramo Casalecchio code tra allacciamento A14 e allacciamento A1 verso questa autostrada e code a tratti per traffico in A11 tra barriera Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa. È tutto, mi fermo qui da Maria Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
11: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi conducono l'Eurovision Song Contest. Sarà per sempre sì. Le semifinali, questa sera e giovedì su Rai 2 e Rai Radio 2. Sabato la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
13: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
14: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea. Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
15: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
16: Il premier mette a punto in queste ore.
17: The president did what he always would.
18: The Afghan government says they're not surprised.
19: Zapping.
20: 19.30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 12 maggio 2026. Come sempre vi faccio una breve rassegna dei temi che tratteremo in questa puntata e degli ospiti che saranno con noi. Cominceremo con l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, già stato il nostro ospite in alcuni passaggi importanti della vita della NATO. Lui infatti è il presidente del Comitato Militare della NATO a Bruxelles. È sostanzialmente il portavoce dell'alleanza per tutte le questioni militari, oltre ad esserne il consigliere militare del segretario Mark Rutte. Con lui parleremo della crisi della NATO indotta anche dalla abbastanza evidente volontà punitiva dell'America sull'alleanza atlantica, che si è vista soprattutto quando Trump ha annunciato la sua decisione di voler ritirare 5.000 soldati americani dalle basi tedesche e non solo, aggiunto anche probabilmente da quelle spagnole e da quelle italiane. Ne parleremo con appunto l'ammiraglio Cavo Dragone. Poi parleremo della guerra in Iran, ma è difficile chiamarla guerra perché siamo ormai da più di un mese in una fase che non è né guerra né pace. C'è un lungo cessate il fuoco che Trump ha dichiarato un mese fa senza annunciarne il limite temporale, quindi viviamo dentro un cessate il fuoco, che lo stesso Trump però ieri ha definito il life support, ha detto, sostanzialmente dicendo che il cessato il fuoco in questo momento è tenuto in vita dalle macchine, la sua vita è in bilico, perché gli Stati Uniti hanno respinto, definendola spazzatura, la proposta iraniana di arrivare ad una tregua vera e propria, ad una pace, e quindi siamo in una fase in cui i negoziati sono in stallo, ma nessuno dei due paesi, nessuno dei due, diciamo, dei due regimi in conflitto sembra voler riprendere la guerra guerreggiata, né Trump né ovviamente tantomeno gli iraniani. Di questo parleremo con Francesco Sassi, che insegna geopolitica dell'energia alla Università di Oslo. Poi sarà con noi Barry Smith è un filosofo, insegna all'Università di Buffalo e anche per lungo tempo a Oxford, si occupa di ontologia in campo militare e dell'intelligence. È in Italia in questi giorni perché partecipa è in corso in questo momento, tra l'altro, a una importante lettura promossa dall'Istituto Bruno Leoni a Milano. Noi lo sentiremo subito dopo. Il suo libro più importante in questi giorni, che circola ancora, di cui si parla molto in questa fase, è Perché le macchine non governeranno mai il mondo, scritto insieme a Jobst Landgrebe, filosofo e matematico oltre che imprenditore dell'intelligenza artificiale. Questi saranno un po' i temi che tratteremo con Barry Smith. Poi avremo con noi Marco Bentivogli, che è un esperto di politiche industriali e dell'innovazione. Con lui cercheremo di approfondire un po' la crisi di Electrolux, che ha annunciato un taglio di 1.700 dipendenti sui 4.500 che operano in Italia. Electrolux è una multinazionale. Chiuderemo poi con Giovanni Rodriguez, vice direttore del quotidiano Sanità, scrive anche per Il Foglio, per fare un po' il punto sulla complicata vicenda dell'antivirus e della nave che ha portato dall'Argentina verso l'Europa molti passeggeri che poi si sono ammalati, alcuni sono anche morti, come sapete. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
21: Antivirus allo Spallanzani, campioni biologici di due delle quattro persone in quarantena in Italia. La nave Ondius in navigazione verso Rotterdam.

0: come se fosse ai domiciliari. Mattarella, rammarico per l'esclusione dai mondiali, serve una fase nuova, appello contro la violenza, derby di Roma e altre 5 partite spostate per ordine pubblico, ma la Lega Calcio fa ricorso.
1: 19:36 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping, diamo subito il via alla nostra puntata dando subito il benvenuto all'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO a Bruxelles. Ammiraglio, buonasera, bentornato a Zapping, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buonasera a voi e buonasera anche ai radioascoltatori, grazie a voi.
1: Allora, volevo cominciare da una notizia che è stata, insomma, che ha scosso molto gli osservatori, gli analisti di cose di sicurezza e di difesa, e che riguarda il fatto che l'amministrazione Trump ha annunciato, anche se ancora questo non si è tradotto in fatti concreti, ma ha annunciato l'intenzione degli Stati Uniti di ritirare almeno 5.000 soldati dalle basi americane, dalle basi NATO in Germania. Mi piacerebbe capire, diciamo, in ambiente NATO, che cosa si pensa di questa decisione, come si valutano le conseguenze di un simile ritiro?
2: Ma guardi, io direi che la cosa migliore è partire da un dato di fatto, no? Noi parliamo di un aggiustamento che riguarda una quota della presenza americana in Germania, ovviamente, ma la grande maggioranza dei contingenti resta, ovviamente quello è un numero veramente piccolo confronto al totale, è una decisione ovviamente sovrana degli Stati Uniti e va presa per quello che in effetti è un riequilibrio di postura e non è un terremoto. Io quello che mi aspetto, quello che ci aspettiamo tutti quanti qua, è che le scelte di questo tenore, di questa portata, passino sempre dai canali di consultazione dell'alleanza, perché ovviamente è lì che si costruisce la nostra fiducia reciproca su cui si basa tutto. Poi ovviamente, se posso aggiungere una cosa, la NATO è un'alleanza matura, ha 77 anni in questi giorni, si è adattata all'ingresso di nuovi alleati, pensiamo per esempio soltanto alla Finlandia, alla Svezia negli ultimi anni, e deve sapersi adattare anche quando un alleato per esigenze proprie, nazionali, rimodula una parte del suo impegno, della sua presenza, ed è fisiologico, bisogna prenderlo così, come un fenomeno fisiologico, lo fanno tutti, ogni volta che ci presentiamo al tavolo di cui si generano le forze si offre più o meno le proprie capacità. La regola d'oro è una sola, secondo me, è fair burden sharing, che tradotto per noi è una equa distribuzione del fardello, proprio per tradurre letteralmente, e che ognuno faccia la sua parte in modo equo. E poi c'è anche, ovviamente, guardiamo la buona notizia, che l'anno scorso all'AIA i 32 alleati si sono impegnati per il 5% del PIL, e poi questo avverrà entro il 2035, quindi mi sembra che gli europei stiano facendo la loro parte.
1: Io capisco benissimo il suo punto di vista, ammiraglio, però non ci possiamo nascondere, almeno io non me lo posso nascondere, che c'è una componente politica e anche polemica nel modo in cui il presidente Trump ha annunciato questa decisione, tant'è vero che poi ha detto che lui prevede di fare qualcosa del genere anche contro la Spagna e contro l'Italia, perché c'è un elemento quasi, almeno a quello che io percepisco, punitivo nell'idea di Trump di ridurre le forze americane nei paesi alleati. Dal suo punto di vista, lei fa bene a chiamarlo una cosa, un fisiologico riequilibrio, ma nelle parole, che pure contano in questi casi, è difficile non vedere un intento punitivo.
2: Ma guardi, io scinderei le due cose, nel senso che c'è una parte della struttura che è una parte militare e una parte politica, ovviamente ci sono dinamiche differenti ed è giusto che ci siano, la dialettica è più caratteristica della parte politica, l'attività, mi perdono il termine, i fatti invece sono quelli che per noi militari parlano, e io credo che questo sia fondamentale e spieghi tutto. Io mi aspetto appunto questa dialettica, queste dinamiche che ci devono essere, che verranno risolte a livello politico. Però
1: l'insofferenza di Trump è in gran parte dovuta alla sua accusa nei confronti degli alleati di non essergli stato accanto nella guerra contro l'Iran. C'è qualcosa che la NATO avrebbe potuto fare e non ha fatto? Qualcosa che la NATO può in qualche modo correggere rispetto a questa percezione degli Stati Uniti di non avere avuto degli alleati nel momento in cui ne avevano bisogno?
2: Ma io direi di no, la NATO si è comportata secondo libretto, nel senso che la NATO è baricentrata attorno all'articolo 5, quindi quello di mutuo supporto delle, diciamo, delle

0: degli alleati nel caso che uno venga attaccato. È specifico ed è ben definito questo articolo. Questo scenario non si è prefigurato, quindi credo che tutti abbiano fatto la loro parte in maniera onesta e corretta.
1: La percezione che si è avuta nelle opinioni pubbliche europee, anche italiane, l'ho visto sui giornali, è che questi soldati americani di stanza in Germania fossero lì per difendere la Germania da eventuali attacchi avversari. È questo il loro ruolo, o quei soldati americani hanno anche un ruolo nella proiezione esterna della forza militare degli Stati Uniti?
0: Ma no, guardi, dimentichiamo di richiamare il fatto che noi, a seguito la NATO, gli Stati Uniti, a seguito della chiusura della missione in Afghanistan, avevano, mi passi il termine, parcheggiato 18.000 soldati americani nella NATO, ed era una situazione temporanea. Adesso di questi 18.000, 5.000 vengono rimodulati, rischierati, quindi anche io qua rimarrei su questi dati fissi, cioè questo che rimane secondo me all'attenzione, deve essere all'attenzione, quindi nessuna preoccupazione, proprio guardi veramente la parte militare, compreso gli americani ovviamente, perché parliamo tutti i giorni, siamo totalmente estranei a questo tipo di contestazione o di diatriba.
1: E per esempio il fatto che gli Stati Uniti hanno ceduto la guida del JFC di Napoli, di una importante base NATO qui in Italia, e anche da alcuni è stato anche questo letto come una sorta di disimpegno americano, è così o invece la situazione è diversa?
0: Direi esattamente il contrario. Guarda, intanto questo è maturato all'interno dell'alleanza da febbraio, quindi ben prima di quegli eventi di cui lei mi parlava prima riguardo alle truppe americane in Germania. È una cosa che è stata maturata all'insegna del fatto che quando è stato giustamente ventilato la necessità che le nazioni europee e il Canada prendessero un maggior carico di responsabilità, di suddivisione delle spese, eccetera, noi militari abbiamo reagito immediatamente, abbiamo ristrutturato, rivisto la struttura dei comandi della NATO, affidando, regionalizzando i comandi tattici, quelli che sono appunto Napoli, Brunsum e Norfolk, dandoli a alleati non americani, e questo indica quanto ci sia, quanto il nuovo sia stato recepito da parte nostra. È così che funziona la generazione delle forze e la condivisione delle responsabilità. E oltretutto mi faccio sottolineare una cosa: per l'Italia prendere il comando di un'area che va dal Mediterraneo ai Balcani fino al Nord Africa e a Gibilterra è un riconoscimento importante,
1: non c'è notevole, dubbio, certo.
0: Ed è una testimonianza della professionalità delle nostre forze armate, quindi è proprio un burden sharing carne e ossa questo, che è totalmente scisso dagli ultimi eventi, è una cosa che è stata maturata per necessità che l'Europa avesse maggior carico di responsabilità e maggior impegno finanziario.
1: Le sue parole, ammiraglio, sono sicuramente molto rassicuranti, però è anche vero, lo avrà visto anche lei, che da mesi sui giornali, tra gli analisti, si ragiona sul modo, su se sia possibile o meno e a quali costi, con quali risorse, per la gamba europea della NATO affrontare e sostituire un eventuale abbandono da parte degli Stati Uniti dell'alleanza. Quindi questo tema in qualche modo c'è, voi lo vedete, e questi ragionamenti su come l'Europa possa sostituire, con quali costi, sono ragionamenti che fate anche in sede NATO?
0: Sì, sicuramente sì, però ecco, punti precisi li faccio andando con cautela. I numeri che circolano ovviamente vanno presi con le pinze, mi consenta. Stiamo parlando ovviamente di decisioni che sono ancora in fase di definizione. Quello che io mi sento di dire però è che qualunque sia l'entità finale, proprio sul piano numerico, la struttura di forze europee ha sicuramente la capacità di assorbire. Sulla qualità, per certe capacità più sofisticate, servirà qualche tempo, servirà qualche anno, ma la direzione che abbiamo preso è quella giusta. Solo nel 2025 calcoli che gli europei e il Canada hanno aumentato del 20% la spesa per la difesa, e per la prima volta sono tutti gli alleati allineati sul 2%, calcoli che 10 anni fa ce n'era soltanto 3, quindi poi ci sono tutte le esercitazioni che facciamo ogni anno, la Steadfast Defender, la Steadfast Dart, sono macchine grosse, multinazionali, che dimostrano che c'è coesione operativa e funziona. E poi mi faccio ancora dire una cosa che mi sta particolarmente a cuore, ne approfitto, è un paragone abbastanza semplice, però Investire in difesa può sembrare un sacrificio, ovviamente, ma per tutti, eh? È un po' come però pagare l'assicurazione sanitaria, no?
1: Certo.
0: Sembra un costo finché stai bene, sembra un costo e ovviamente ci pensiamo più di una volta per andare a pagare la parcella, però il giorno in cui se ne ha bisogno si capisce che era la cosa più importante che si poteva fare per noi e per la nostra famiglia. Quindi con la sicurezza vale esattamente lo stesso ragionamento.
1: C'è una cosa in particolare che gli Stati Uniti hanno in termini di, diciamo, di capacità militari che al resto della NATO verrebbe a mancare, che dovrebbe essere sostituita? Qual è la cosa più importante che la NATO europea dovrebbe mettere in campo per ovviare alla, diciamo, a un'eventuale, speriamo lontana o anche, diciamo, evitabile disimpegno americano?
0: Ma guardi, io tendenzialmente cerco di non sbilanciarmi più di tanto, no? Perché ovviamente notizie vanno e vengono, indiscrezioni, quello di cui siamo.
1: Per esempio, la copertura satellitare, spesso leggo, è qualcosa che gli americani hanno che l'Europa farebbe fatica a sostituire.
0: Ci sono degli assetti che noi chiamiamo abilitatori, bisogna dirlo con onestà, onestamente, come lei suggeriva prima, quelli che chiamiamo gli abilitatori strategici americani. Come diceva lei, l'intelligence satellitare, i rifornimenti in volo, guerra elettronica, sono un pezzo importante della macchina alleata. Nessuno può escludere che nel medio periodo una parte possa essere ridestinata verso altri teatri, verso l'Indo-Pacifico. Però c'è un'altra cosa, e queste sono capacità che noi abbiamo in agenda di acquisire, che accelereremo nella loro acquisizione, appunto perché c'è questa eventualità. Ma mi faccio una cosa che a volte sfugge, e di queste ci sono certezze comprovate dai fatti. Noi oggi, per esempio, stiamo imparando tantissimo dagli ucraini: l'uso dei droni, la guerra elettronica stessa di cui parlavamo prima, la difesa antimissile fatto sul campo ogni giorno, e queste sono lezioni che entrano nella nostra dottrina praticamente in tempo reale.
1: Lei c'è stato in Ucraina, ha visto con i suoi occhi, no, come quell'esercito è riuscito a rinnovare se stesso?
0: Sì, ci sono stato 3 volte, ci andrò ancora, perché la NATO è particolarmente interessata a manifestare il suo sostegno costante per l'Ucraina e da mantenere fino a quando sarà necessario. L'ho visto di persona, è una cosa che mi ha meravigliato. Quantunque fossi preparato, c'è una resilienza da parte di tutta la nazione, quindi tutta la società, non soltanto i militari, e una capacità di combattimento dei militari, ma soprattutto di adattarsi, di raccogliere e ottimizzare l'innovazione in maniera, mi lasci dire, folgorante sul campo. Lei calcoli che ingegneri e esperti di software sono in prima linea, in modo tale che le missioni che vengono fatte con i vari droni, con i vari sistemi nuovi di nuova acquisizione, qualora abbiano dei correttivi da applicare, li fanno direttamente sul campo, in trincea.
1: Quindi, per citarla, nel libretto NATO è ancora la Russia la minaccia principale dell'alleanza?
0: Sì, sono 2 le minacce principali: la Russia e i gruppi terroristici, e rimangono tali.
1: Ammiraglio, la ringrazio molto per essere stato con noi, le auguro davvero buon lavoro, grazie ancora.
0: Grazie a voi, buon lavoro a voi.
1: 19:49 minuti, abbiamo appena salutato l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO nel quartier generale di Bruxelles. Andiamo avanti con la puntata e puntiamo il nostro sguardo sulla, non so come chiamarla, la guerra in Iran. Di fatto non c'è in questo momento, siamo in una situazione che non è né di pace né di guerra, chiamiamolo la crisi del Golfo, la crisi dello Stretto di Hormuz. E di tutto questo parliamo con Francesco Sassi, professor Francesco Sassi, che insegna geopolitica dell'energia all'Università di Oslo. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, buonasera a lei, buonasera ai radioascoltatori.
1: Allora, partiamo dalla situazione dei negoziati, perché c'è stato un fitto scambio di proposte tra gli Stati Uniti e l'Iran, tra i vertici americani e quelli iraniani. L'ultimo passaggio è stato una lettera che l'Iran ha inviato all'amministrazione Trump e che questa ha respinto definendola spazzatura. Al suo interno c'erano anche la richiesta di compensazioni economiche per la distruzione prodottasi nei primi giorni della guerra, c'erano proposte sull'uranio arricchito che poteva essere consegnato a terzi, ma poi l'Iran avrebbe voluto riaverlo indietro in un secondo momento. Insomma, c'erano molte cose che gli Stati Uniti non potevano accettare, e tra l'altro c'era anche la richiesta, cioè la pretesa dell'Iran di mantenere una sorta di controllo sullo stretto di Hormuz. Quindi ecco, vorrei partire da questo: a che punto siamo arrivati?
2: Siamo arrivati al punto che la posizione negoziale tra Stati Uniti e Iran è davvero molto compromessa, ed è difficile prevedere che le due parti possano trovare un accordo che ponga fine alla guerra, che stabilisca un cessate il fuoco di lunga durata e una piattaforma negoziale che possa arrivare alla risoluzione della questione nucleare, che è in realtà il vero punto nodale dell'intera crisi di Hormuz. Il punto è che in questo momento l'Iran ha interesse a far pesare il proprio vantaggio strategico, il controllo dello stretto di Hormuz, e quindi non è più una crisi regionale che riguarda i paesi del Golfo, ma è una crisi che, attraverso lo strumento energetico, l'impatto sui mercati, è sempre di più una crisi globale. Più andremo avanti, più passeranno i giorni, più passeranno le settimane, davanti all'impossibilità e l'incapacità e anche la poca volontà, forse, da parte degli attori di risolvere il conflitto partendo dalle posizioni attuali, questa crisi diventerà sempre più globalizzata.
1: Però mi sembra di capire che le due parti in conflitto, sia l'Iran che gli Stati Uniti, non vogliono riprendere, l'Iran lo capisco abbastanza bene, ma insomma nessuno dei due attori vuole davvero precipitarsi a riprendere la guerra guerreggiata. Gli Stati Uniti con i bombardamenti, l'aviazione e tutto quello che abbiamo visto nelle prime settimane di guerra, e anche gli iraniani, insomma, con la disponibilità che ancora mostrano di avere, di droni, di missili. Insomma, le due parti in guerra non vorrebbero ripartire con la guerra, mi pare di vedere.
2: Assolutamente sì, e questo in realtà rivela un interesse strategico opposto ma complementare. Da una parte vi è quello dell'Iran, ovviamente una potenza americana asimmetrica, di una debolezza chiara, palese, soprattutto nel controllo dei cieli da parte dell'Iran, e questo ovviamente limita le capacità del paese di rispondere all'attacco americano. L'unica possibilità di guerra asimmetrica con gli Stati Uniti e colpire le basi americane nel Golfo e gli alleati del Golfo. Già però abbiamo visto che nelle ultime settimane c'è stato anche questo scoop da parte del Wall Street Journal di ieri, se ricordo bene, o due giorni fa, di un ingresso diretto da parte degli Emirati nel conflitto, proprio nelle ore antecedenti l'inizio del cessato di fuoco.
1: Si è anche parlato di una collaborazione militare del Pakistan, che avrebbe fornito delle basi aeree all'aviazione iraniana. Quindi è come se la guerra poi avesse dei suoi proxy da un lato e dall'altro.
2: E certamente il ruolo del Pakistan sta uscendo ultimamente, negli ultimi giorni, come un ruolo abbastanza controverso e ambiguo, soprattutto da parte degli americani, perché non solo questi aerei iraniani sono arrivati nel momento dei negoziati a Islamabad, aerei militari che permangono sul territorio pakistano e quindi non possono essere attaccati, ad esempio, dagli americani, ma dall'altra parte vediamo che alcuni cargo di gas naturale liquefatto provenienti dal Qatar e diretti al Pakistan negli ultimi due giorni hanno transitato lo stretto di Hormuz. I cargo sono andati, hanno spento il proprio segnale satellitare e a un certo punto le navi sono riapparse dall'altra parte dello stretto, avendo come destinazione quella dei terminal pakistani. E questo segnala, visto che il Pakistan è dipendente al 99% dal gas naturale liquefatto proveniente dal Qatar, segna che evidentemente la crisi energetica è diventata una questione anche politica, ovvero c'è sicuramente una mediazione, una triangolazione tra Pakistan, Qatar e Iran per assicurare gli interessi energetici di un paese così fortissimamente impattato dalla crisi di Hormuz già oggi, come appunto il Pakistan.
1: Tra l'altro vedevo che Narendra Modi, il premier indiano, sta facendo in questi giorni degli appelli piuttosto drammatici alla sua popolazione. L'India è anche colpita dalla crisi energetica e in quel paese si parla di razionamenti, di blackout controllati, la richiesta di riprendere in forma estesa lo smart working. Insomma, l'India, con la sua potenza industriale, insomma con la sua capacità produttiva, sta avvertendo molto bene, forse molto più che l'Europa, il problema della chiusura dello stretto di Hormuz.
2: Sì, ma questo non ci deve in alcun modo rincuolare, nel senso che in questo momento...
1: Dicevo che quello che loro vivono ora potremmo viverlo noi se la cosa andasse avanti, se la crisi andasse avanti.
2: Sì, è proprio quello che dicevo prima, ovvero l'impatto della crisi energetica si sta globalizzando, sta uscendo dalla regione, quindi non sono più soltanto i paesi esportatori, gli Emirati, il Qatar, l'Arabia Saudita, il Kuwait, l'Iraq e lo stesso Iran, ma sono anche i paesi importatori. E visto che gran parte dei volumi energetici degli idrocarburi che escono dal Golfo sono diretti tradizionalmente verso l'Asia, a meno che non vi siano con situazioni di crisi sui mercati come nel 2022-2023 e parte di questi cargo erano stati dirottati verso l'Europa, ci ricordiamo tutti con i prezzi folli delle materie prime energetiche, in questo momento è l'Asia ad essere in crisi e un'economia come quella indiana, ma anche un'economia come quella del Pakistan, un paese che ricordiamolo ha l'arma atomica, non è sicuramente un fatto di secondo piano. E poi entriamo anche nella stagione dei monsoni, ed è in quella parte di mondo la stagione di picco dei consumi energetici. E quindi alla crisi energetica vi sono poi anche delle conseguenze sociali, economiche e politiche che possono diramarsi in tutto il paese. Non è un caso che l'avviso di Modi sia arrivato 24 ore dopo i risultati molto positivi di elezioni politiche che hanno visto il partito di Modi vincere elezioni regionali.
1: Insomma, la questione è sempre più complicata. Vedo tra l'altro in questo momento sugli schermi ha parlato il segretario alla guerra Exet dicendo che gli Stati Uniti hanno il completo controllo di Hormuz, però ogni volta che lo dicono poi l'Iran mi pare che sia in grado di smentirli, non so se accadrà anche questa volta.
2: Dicevo precedentemente che vi sono due strategie complementari e ambigue allo stesso tempo. Lì dell'Iran abbiamo già parlato, dall'altra parte vi sono gli Stati Uniti. L'interesse degli Stati Uniti in questo momento è cercare, con la narrazione, con la retorica di una guerra finita, terminata, e quindi di un cessate il fuoco, di un percorso negoziale che potrebbe in questo momento durare fino all'infinito, cercare in qualche modo di rassicurare i mercati. E in particolare rassicurare i mercati energetici, perché uno degli obiettivi principali della politica di Trump e della politica di dominanza energetica di questa amministrazione è quello di mantenere bassi i prezzi soprattutto degli idrocarburi e soprattutto del petrolio e dell'elettricità interna agli Stati Uniti, ma già oggi stiamo vivendo un momento di prezzi record alla pompa di benzina negli Stati Uniti. E questo
1: anche se in qualche modo Trump lo nega e dice che stanno già scendendo, poi in realtà gli americani si accorgono che non è così, aumenta anche l'inflazione, è arrivata molto in alto.
2: Sta scendendo perché il governo degli Stati Uniti è stato costretto a tagliare alcune tasse.
1: Un po' come le accise italiane, no?
2: Certo, però sa, nel momento in cui la strapotenza americana dice di essere una strapotenza energetica e di poter controllare i mercati al mondo e allo stesso tempo, in conseguenza della crisi di Hormuz, è costretta a tagliare le accise sulla benzina, evidentemente questa retorica e questa narrazione inizia a scricchiolare. E mano a mano che ci avvicineremo verso le elezioni di midterm, probabilmente questo governo, questa amministrazione sarà costretta a prendere altre misure per rassicurare e difendere i propri interessi a livello interno nazionale, proprio cercando il consenso degli elettori. E a quel punto potrebbe diventare molto problematico anche per l'Europa essere, diciamo, parte attore passivo in questa contesa, perché in quel momento gli Stati Uniti potrebbero guardare gli interessi interni e non più a quelli esterni.
1: C'è un'ultima domanda, un'altra domanda che volevo farle. Lei prima parlava dei paesi esportatori e li ha messi un po' in un unico cesto, però io vedevo che per esempio l'Arabia Saudita si sta avvantaggiando della crisi, i suoi introiti petroliferi sono aumentati nell'ultimo mese, negli ultimi due mesi. E come succede che questo paese riesca non solo ad esportare come prima, ma forse addirittura più di prima?
2: Sì, ha assolutamente ragione, bisogna abbracciare davvero la complessità della geopolitica dell'energia in tutte le proprie sfaccettature. In questo momento l'Arabia Saudita insieme all'Oman sono gli unici due paesi nel Golfo che stanno in realtà guadagnando da questa crisi, proprio perché i prezzi schizzati in alto degli idrocarburi e in particolare del petrolio fa sì che, nonostante i volumi siano stati ridotti, quelli verso l'export e quindi quelli verso i mercati internazionali, il guadagno è comunque maggiore e vi è un aumento degli introiti di circa il 10%, questo è stato stimato da Goldman Sachs, sia per l'Arabia Saudita che per l'Oman nel mese di marzo. I dati del mese di aprile dovrebbero arrivare, ma questa è già un'indicazione, perché ovviamente i prezzi nel mese di marzo erano già schizzati in alto in conseguenza della crisi, e questo perché sia l'Oman che l'Arabia Saudita hanno capacità di esportare volumi di greggio in alternativa, in direzioni alternative a quelle dello stretto di Hormuz. Sono i due paesi meno costretti, diciamo, geograficamente, certo, dal collo di bottiglia rappresentato dallo stretto di Hormuz. Così non è invece per Kuwait, Bahrain, Qatar, Iraq e anche gli Emirati Arabi Uniti, che infatti non a caso sono usciti da OPEC, sono usciti da OPEC Plus e stanno lentamente scivolando all'interno di un triangolo, quello che potrebbe essere un triangolo, con Stati Uniti e Israele come attore attivo, partecipante attivo in questo conflitto contro l'Iran, e in quel momento la crisi del Golfo e la crisi dello stretto di Hormuz potrebbe addirittura espandersi ad altri attori, ovviamente rappresentando una minaccia ancora più grande per la stabilità dei mercati energetici in particolare.
1: Ancora un'ultima cosa, davvero c'è qualcosa che Trump potrebbe ottenere rispetto a questa crisi dal suo viaggio a Pechino, al suo incontro con Xi Jinping?
2: Dubito fortemente che vedremo un risultato in questo momento, un risultato negoziale uscire da questo summit. Temo che la Cina non abbia alcun interesse in questa fase a fare pressioni sul Pakistan, e invece che vi sia un interesse di Pechino a vedere la potenza americana ingarbugliata in questa matassa difficile davvero da sbrogliare come quella della crisi dello stretto di Hormuz, di cui sostanzialmente i principali artefici sono gli Stati Uniti insieme all'Iran.
1: Ma la Cina comunque era anch'essa destinataria di gran parte del petrolio che passa attraverso lo stretto. Come ha fatto a salvarsi, cioè a proteggersi dall'improvviso venire a mancare di quel rifornimento?
2: Allora, diciamo che la Cina ha una vastissima gamma di paesi da cui importa volumi importanti di idrocarburi, sia di gas naturale liquefatto, di cui ha ridotto moltissimo le importazioni in questi ultimi mesi in conseguenza proprio della crisi, e di petrolio. La Cina ha un paese confinante, parte dell'alleanza OPEC Plus, che è la Federazione Russa, e in questo momento la Federazione Russa gioca un ruolo davvero potenza alternativa a quelle che sono invece i paesi del Golfo, e quindi ha importato molto più greggio proveniente dalla Federazione Russa, ma anche da tutti gli altri paesi esportatori nel sud-est Asia, nell'Oceania. Un paese ad esempio come l'Australia è diventato ancora più importante come partner energetico, e poi vi sono i vari paesi dell'America Latina. Tutti i paesi che ho citato, tutte le regioni che ho citato, hanno un diretto interesse, una diretta partecipazione da parte delle compagnie energetiche statali cinesi, quindi di proprietà del governo, che sono impegnate nello sviluppo dei più grandi giacimenti a livello globale, dall'America Latina all'Oceania, sud-est asiatico, all'Asia centrale, che è un'altra delle regioni davvero importanti in questo momento per Pechino. E grazie a questa presenza davvero macchia di leopardo globalizzata, la Cina riesce in questo momento a gestire le conseguenze della crisi, ma ovviamente come paese importatore di greggio e di prodotti esportatore in parte di prodotti raffinati subisce anche le conseguenze di quanto accade a Hormuz e l'impatto sui prezzi, sui mercati.
1: Ci fermiamo qui, grazie professor Sassi, grazie Francesco Sassi, buonasera, buon lavoro, grazie ancora.
2: Grazie a voi.
1: Le 25 minuti, l'appuntamento con le notizie dal meteo, poi ripartiamo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
5: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
6: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
7: L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
8: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
13: La spesa intelligente.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
15: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani, è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
16: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
18: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
20: Radio. In serata locali piogge tra Toscana e Marche e sulla Sardegna settentrionale. Poche nubi sul resto del paese, seppur in graduale aumento al centro e al sud. Domani, mercoledì 13 maggio, il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia-Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalmente. vulcanizzatesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Zapping.
1: Le 20 e 10 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti e di salutare il nostro prossimo ospite, che è il professor Barry Smith, vi tengo aggiornati con i titoli del TG1.
21: Antivirus, sto bene, non ho sintomi, dice al TG1 il 25enne calabrese in quarantena a casa. Lo Spallanzani analizzerà i suoi esami, è negativo il paziente isolato in Veneto. 11 casi nel mondo, un positivo in Spagna, Francia, grave donna e passeggeri di due voli in quarantena in ospedale. Capo MS al TG1, l'Italia, esperienza. Mattarella, infermieri, esercito del bene, Covid non fu semplice influenza, non si dimentichino sforzi del personale sanitario durante la pandemia. Superbonus, conto totale per lo Stato a 174 miliardi di euro. Fratelli d'Italia, uno sperpero, 5 Stelle, gestione disastrosa di Giorgetti. Garlasco, l'audio del soliloquio di Andrea Sempio in auto, il video è nella pennetta, i legali di Stasi, entro fine estate la richiesta di revisione. L'omicidio del bracciante a Taranto, al TG1 il video dell'aggressione, IPM, Bacher ucciso a caso, la baby gang aveva minacciato un altro straniero. Rinviato a lunedì il derby Roma-Lazio per la finale degli internazionali di tennis, slittano altre 4 partite per la corsa Champions, la Lega Serie A ricorre al TAR. Arriva al cinema il docufilm King Marrakesh, dedicato alla carriera dell'artista dagli esordi alla celebrità, sogni e fragilità del famoso rapper, che al TG1 dice racconta un lato di me diverso. 25, 26 e 27 maggio nelle sale.
1: Le 20 e 11 minuti, e di nuovo buonasera. Io do il benvenuto a Barry Smith, che è un filosofo, insegna all'Università di Buffalo negli Stati Uniti, si occupa di etica, di ontologia in campo militare e dell'intelligence, ha pubblicato assieme a Jobs Landgreb, filosofo e matematico, un libro di cui molto si parla, Perché le macchine non governeranno mai il mondo. Professor Smith, buonasera, benvenuto a Zapping.
22: Good evening.
23: Buonasera a voi.
1: Allora, io vorrei cominciare, professore, con il chiederle, secondo lei, in che fase siamo di quella tecnologia che chiamiamo intelligenza artificiale? Dario Amodei, qualche mese fa, ha parlato di una fase adolescenziale, l'adolescenza di questa tecnologia, e si è chiesto se il mondo che riceve questa nuova tecnologia non sia appunto in questa fase, cioè non abbastanza maturo per gestirne l'immenso potere che esso contiene. Lei è d'accordo con questa analisi?
22: No, I take a much more modest view about AI.
23: La mia è una visione molto più modesta dell'intelligenza artificiale, che esiste dagli anni 50. Sono 75 anni, ne abbiamo avute diverse versioni, che in un modo o nell'altro sono strumenti utilizzati per diversi scopi, ma nessuno di loro ha portato enormi cambiamenti nel nostro mondo. La nuova intelligenza artificiale, come succede in ogni fase successiva di questo processo, è notevolmente interessante, fa tutte cose meravigliose, fa tutta una serie di cose strane. Si esagera il livello in cui cambia la nostra cultura, e penso che tra 5 anni sarà considerata parte della nostra vita di tutti i giorni, così come succede per internet oggi. Alcune aziende la utilizzeranno come uno strumento interessante, altri non lo faranno perché non li aiuta affatto. Il mondo andrà avanti come ha sempre fatto.
1: Quindi siamo in qualche modo condizionati dalla fantascienza, da Matrix, da 2001 Odissea nello spazio, da Skynet che si ribella contro gli uomini e manda robot a sterminare l'umanità. È tutta una grande allucinazione.
23: Big hallucination.
22: Yeah, it's a big hallucination.
23: È una grande allucinazione. forse più hype. Cioè, coloro che costruiscono i sistemi di intelligenza artificiale hanno bisogno di tantissimi soldi per addestrarla, per progettarla e per acquistare i microchip. Insomma, per ottenere i soldi esagerano anche i poteri dell'intelligenza artificiale, promettono molto di più di quanto l'intelligenza artificiale possa fare. Questo è un qualcosa che abbiamo mostrato nel nostro libro. Ci sono anche argomentazioni matematiche più semplici che dimostrano proprio che ci sono limiti su quello che un algoritmo matematico può ottenere. Qualsiasi sistema di intelligenza artificiale è soltanto un algoritmo matematico molto molto molto complicato.
1: Mi trovo ancora a citare Daria Modei di Anthropics, il quale lei dice c'è un problema anche di soldi, di raccogliere le immense risorse che sono necessarie a sviluppare l'intelligenza artificiale. A quanto ho capito però Amodei è uno di quelli che ha rifiutato centinaia di miliardi di contratti con il Pentagono perché non ha voluto concedere la tecnologia necessaria a generare delle armi autonome, cioè non governate da scelte umane. In questo lui ha visto un pericolo. Anche questo è stato una esagerazione.
23: No, io approvo quella sua decisione. Lui i soldi li prende altrove comunque. Non che non abbia soldi che entrino, soltanto che non vuole che i soldi arrivino dall'esercito.
22: I don't think that is so relevant to the
23: questo non è molto così rilevante con quello che sto cercando di dire, con le argomentazioni che ho fatto finora.
1: Certo, ma allora mi dica, secondo lei, quali sono il vero cambiamento, i veri vantaggi, il vero regalo che l'intelligenza artificiale può fare alle nostre vite, alle nostre imprese, a noi stessi? Se dovessimo metterla in positivo, che cosa di buono ci possiamo aspettare in futuro dall'intelligenza artificiale?
22: Good, so we all of us play with AI.
23: Tutti noi giochiamo con l'intelligenza artificiale. È un giocattolo molto entusiasmante, ci può aiutare per fare le ricerche, per pianificare le vacanze, tutta una serie di cose con cui può essere utile. Questa è sulla base del consumo, dei consumatori. Poi ci sono aziende che dimostrano che può essere utile per la manifattura. L'esempio più ovvio è nella pubblicità, ad esempio. Google può creare una campagna pubblicitaria molto migliore grazie all'intelligenza artificiale, però sono limitati. Noi non possiamo utilizzare in tutti i settori l'intelligenza artificiale. Come ho detto, si riconoscerà col tempo come un altro strumento, come un altro tool, come internet che contribuisce al valore della vita umana. Ma non cambierà il mondo, ecco come la vedo io. Questo è il punto.
1: Volevo farle un'altra domanda per chiedere la sua opinione su questo. Io ho visto diffondersi molte preoccupazioni da parte di chi ritiene invece l'intelligenza artificiale come una potenziale minaccia sul fatto che si è visto che in alcuni casi certi modelli di intelligenza artificiale avanzata fanno quello che viene chiamato una sorta di autoconservazione strumentale, cioè disobbediscono agli ordini umani se capiscono che quegli ordini in qualche modo vogliono modificarle o addirittura disattivarle. Una sorta di autoprotezione che ha fatto dire ad alcuni che si rendono indipendenti dai comandi umani. Questa è una cosa che succede, che è vera?
22: I'm afraid that there are all kinds of ways in which
23: temo
22: AI,
23: che ci sono molti modi in cui le macchine dell'intelligenza artificiale si possono rompere, fanno cose negative non perché sono programmate, ma perché non sanno, non conoscono certe cose, hanno dei modelli che possono riconoscere secondo il modo in cui gli sono stati insegnati dall'uomo, ma non sono perfetti, sono fallaci, seguono dei modelli statistici. Allora che cosa fanno? Quello che fanno non è deterministico, è aperto e lascia una certa apertura all'intelligenza artificiale. Questa apertura può essere anche un qualcosa di orribile. Insomma, penso che questo problema debba essere risolto. Non so quanto ci vorrà, non ne ho idea per risolverlo, ma ci sono tanti altri modi in cui l'intelligenza artificiale viene messa a lavorare, come la pubblicità, dove quel problema certamente non nasce. Allora, per riassumere quello che volevo dire, noi non dobbiamo utilizzare l'intelligenza artificiale in aree critiche, in missioni critiche, oppure dove sono coinvolti i bambini, ma lo si può utilizzare per aiutare una fabbrica, una campagna pubblicitaria o in tanti altri modi.
1: Mi ha colpito una notizia e volevo sottoporgliela, di qualche giorno fa, secondo cui una delle vittime, anzi il parente di una vittima della sparatoria alla Florida State University che si è svolta il 17 aprile del 2025, il vedovo di una delle vittime ha fatto causa a ChatGPT perché si è saputo che insomma lo sparatore, l'assassino, quello che ha fatto quella uccisione di massa, si era fatto aiutare da ChatGPT sia nell'utilizzo delle armi, nel consigliargli quale armi utilizzare, ma anche nel farsi in qualche modo incoraggiare. ChatGPT gli diceva che faceva bene, che se uno vuole veramente fare un cambiamento nel mondo anche la violenza è accettabile. E quindi il vedovo, il parente della vittima, ha fatto una gigantesca causa ChatGPT, ritenendola in qualche modo responsabile delle azioni del killer. Lei che ne pensa?
23: Non ho nessuna idea su cosa dire. Tutto il settore giuridico e della responsabilità deve essere ponderato con molta attenzione. Da zero, secondo me. In questo senso noi stiamo entrando in un mondo nuovo. Ma questa è un'area molto ristretta che non incide sulla nostra vita di tutti i giorni. Soltanto in casi limitatissimi può succedere.
1: C'è comunque una battaglia su chi sarà il campione dell'intelligenza artificiale nel mondo, per esempio tra la Cina o gli Stati Uniti. Lei lo vede questo conflitto e in che modo si manifesta?
23: Non sono bravissimo su queste domande di carattere internazionale. Non lo so, questa è un'altra domanda molto complicata, quindi non ho una grande risposta molto dettagliata da offrire.
1: Allora mi tolga un'ultima curiosità: lei come utilizza l'intelligenza artificiale? Che cosa ci fa?
23: Io la uso tutti i giorni per via del mio lavoro sulla filosofia, cerco di utilizzarla per illustrarne le debolezze, quindi lo faccio per tracciare delle mappe e vedere quale tipo di errori fa quando traccia le mappe, oppure per risolvere dei puzzle logici per vedere gli errori che fa. A volte riesce anche a farli molto bene. Il mio utilizzo è molto limitato, comunque è un uso critico soprattutto. Io cerco di trovare dei punti deboli nell'intelligenza artificiale.
1: Ho visto che una volta lei ha fatto un dialogo con la versione dell'intelligenza artificiale di se stesso. Che impressione ha avuto?
23: Sono rimasto deluso in realtà, perché non ho avuto la registrazione dell'avatar che ho creato. L'avatar non è sopravvissuto. Insomma, è una cosa che non potrò riprovare. Quindi diciamo che è stata un po' una perdita di tempo. Adesso purtroppo temo che il mio tempo a disposizione sia terminato.
1: Grazie professor Barry, grazie davvero. Buonasera e buon lavoro.
22: Oh, thank you.
23: Grazie mille a voi e buona serata.
1: Sono le 20:23 minuti, abbiamo salutato Barry Smith, filosofo e professore all'Università di Buffalo negli Stati Uniti. Ringrazio subito anche Marco D'Amico che ha garantito l'interpretariato. Ci fermiamo un momento, anzi no, la pubblicità tra poco. Prima una scheda di Ginevra Leganza per raccontarci un po' i malumori all'interno del governo.
0: È ormai la polveriera di governo, è il ministero che un tempo fu l'oasi del placido Dario Franceschini e che dopo 4 anni è il terminale di ogni grana di Giorgia Meloni, dalla politica internazionale con il caso biennale alla politica così familiare, quella degli staff che cambiano, delle teste che cadono. Io non volevo farlo, pare abbia detto ieri il ministro della cultura Alessandro Giuli, ricevuto a Palazzo Chigi dalla presidente del consiglio. Io non volevo fare il ministro, me l'avete chiesto voi, ovvero voi di Fratelli d'Italia, mi avete chiesto di salvare la zattera dopo la pochade di Bocce e San Giuliano, voi mi avete chiamato per tornare alle cose serie. Ma il problema appunto è che la commedia di San Giuliano con Giulia è diventata forse troppo seria, forse un dramma, una tragedia di teste infide che cadono adesso, ma che pure erano, dovevano essere l'anello di congiunzione tra il ministro e il partito, tra Giulia e Fratelli d'Italia. L'ultimo sisma al Collegio Romano, lo sapete, infatti la defenestrazione di Emanuele Merlino, ormai ex capo della segreteria tecnica, uomo vicino a Giambattista Fazzolari, e quella di Elena Proietti, ex segretaria particolare meloniana di ferro. Lei mandata a casa per non aver comunicato un'assenza e lui per non aver vigilato sul documentario cassato su Giulio Regeni, cioè per una mancata vigilanza che però, attenzione, doveva forse mancare, che era forse giusto mancasse, essendo la commissione sui contributi selettivi autonoma dal MIC. A sostituire i due comunque ci sono già gli altri e già si vocifera di rimpasti e rimpastini al ministero. L'ex capo legislativo Donato Luciano dovrebbe andare dove era Merlino, che intanto ex malo bonum potrebbe andare addirittura a Palazzo Chigi. Il punto a ogni modo è dolente ed è quello di un dicastero, dicevamo, che si voleva centrale per la mitopoiesi, il racconto di governo, ricorderete l'egemonia, ma che si è forse insabbiato così in beghe di partito. Il punto dolente è quello del Ministero della Cultura che, dice oggi Merlino al Foglio, è ormai il Ministero dello Spettacolo. Ma vero è comunque che tutto ebbe inizio con Francesco Spano, l'uomo che Giulia aveva scelto come capo di gabinetto e che fu indotto alle dimissioni da un clima barbarico, così lo definì il ministro. Vero è che il ministro doveva essere oggi a Bruxelles per risolvere la grana biennale, ma che è rimasto a Roma. È vero ancora, forse soprattutto, è che l'egemonia gramsciana si è definitivamente schiantata. Da solida che era, a proposito di Gramsci, anzi Marx, si è definitivamente dissolta nell'aria.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
24: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
25: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
26: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
27: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
25: vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E ora passiamo al canto.
8: Zapping.
1: Le 20 e 30 minuti, bentornati a Zapping. Proseguiamo con la scaletta della nostra puntata che prevede adesso Marco Bentivogli, esperto di politiche industriali e dell'innovazione. Con lui cercheremo di capire che cosa sta succedendo agli impianti Electrolux in Italia, che ha annunciato esuberi per 1700 dipendenti, quasi la metà del totale che impiega in Italia, e cercare di capire anche un po', insomma, quali sono le radici di questa crisi. Bentivogli, buonasera, bentornato a Zapping.
9: Buonasera, grazie per questo invito.
1: Allora, che cosa ci racconta questa vicenda che ha un po' allarmato tutti? I sindacati hanno lanciato l'allarme, il ministero ha detto che monitora da vicino la crisi e che è pronto a fare tutto il possibile per cercare di ridurre l'impatto sociale di questi licenziamenti. Insomma, che cosa ci sta dicendo rispetto, diciamo, al complesso della tenuta del paese questa vicenda?
9: Ma dice molto, ma non è una novità rispetto a quello che accade al sistema industriale italiano ed europeo in particolar modo. Cosa accade? La pressione soprattutto sui prezzi, che oggi raggiungono anche qualità sempre di miglior livello dell'Asia, in particolare della Cina, spinge a costruire accordi, joint venture e in qualche caso ricerca di ricapitalizzazione, che è quello che ha annunciato Electrolux, ricordiamo un gruppo scandinavo, che ha annunciato in particolar modo dopo la partnership con Midea, che è un grandissimo gruppo di elettrodomestici cinese e che riguarda soprattutto joint venture che vanno dal Nord America fino al Messico. Questo significa che, diciamo, tecnicamente ridisegna il suo network Electrolux e ridisegna allo stesso modo la configurazione strategica e dimensionale, e questo lo fa a scapito.
10: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
11: Sono le 4:03.
9: In Ungheria, in Cile, negli Stati Uniti. In Italia è particolarmente impegnativo perché, come appunto diceva, sono 1700 licenziamenti annunciati, la chiusura di uno stabilimento marchigiano, quello di Cerreto Desi, vicino Fabriano, una realtà già martoriata dalla crisi dell'elettrodomestico e con riduzioni molto importanti a Forlì, a Susegana in provincia di Treviso e a Solaro in Lombardia. Sono sostanzialmente due lavoratori su cinque che vengono messi alla porta. Ci si augura che questo sia una piattaforma aziendale che sia ampiamente negoziabile e che soprattutto ripreveda investimenti. Anche laddove non avvengono licenziamenti, l'azienda parla di focalizzazione su un minor numero di prodotti e questo di solito non è un buon segno per la prospettiva anche di quegli Stati Uniti non interessati.
1: La sua previsione qual è? Che si possa trovare un punto di accordo, che si possano ridurre le, diciamo, le pretese della Electrolux e venire incontro invece alle esigenze dei lavoratori, o si è un muro contro muro?
9: Ma insomma, Electrolux è stato un luogo di confronto, di gestione del conflitto, in parte di partecipazione, proprio nella migliore tradizione scandinava. Ultimamente questa capacità si è vista assai poco, per cui tutto fa presagire sostanzialmente uno scontro. Uno scontro che rischia di essere la coda dell'elettrodomestico in Italia. Noi abbiamo avuto dagli anni 60 in poi l'elettrodomestico occupare tantissime persone. Noi avevamo delle capitali vere e proprie dell'elettrodomestico, dal Friuli al Veneto, alla Lombardia, a Certano, in particolare alle Marche, proprio dove avviene questa chiusura. E il fatto è che anche le aziende italiane hanno sbagliato errori strategici, pensavano di competere sempre di più con Stati Uniti e Germania. In realtà l'assalto è arrivato dall'est, ma prima della Cina bisogna ben ricordare quello che è accaduto: è arrivato dalla Slovenia, dalla Turchia, dall'est dell'Europa,
1: dalla Polonia, sì.
9: Dalla Polonia, infatti la delocalizzazione di queste cappe che vengono fatte a Cerreto Tesi sarà spostata in Polonia, per cui sono stati errori strategici, l'assenza totale di politica industriale e la costruzione in quest'ultima fase. Io parlavo di ricostruzione, ridisegno del network e della configurazione strategica e dimensionale dell'azienda,

0: europea la concorrenza selvaggia e sleale della Cina. Insomma, Urso dice che se Electrolux deve licenziare, la colpa è delle politiche europee sul Green Deal. Ha ragione?
1: Ma purtroppo il ministro ricorre spesso a dei nemici piuttosto astratti, e questo è un problema perché ci sono delle responsabilità strategiche sbagliate dei gruppi localizzati in Italia. Ricordiamo che tutte le famiglie imprenditoriali hanno ceduto da Candi, da
0: Zanussi,
1: Borghi, allora Whirlpool, Merloni. Oggi le aziende italiane sono in mano, l'unica parte occidentale è in mano agli svedesi, ma il resto è andato dalla Turchia a paesi dell'est. Qual è il problema? È che lì io credo che il ministro dovrebbe riflettere su questo tema, e cioè i grandi concorrenti, basta entrare in qualsiasi negozio di elettrodomestici, sono sempre più verso est, dove aumenta la qualità, la pressione è fortissima su quello che chiama l'azienda, il mid-range, dove Hisense, l'idea stessa, Haier sono fortissimi. Il problema è che c'è Reto Desi, dove si fanno le cappe, fa le cappe top di gamma. Il fatto che ci sia pressione a partire dall'alto di gamma, che abbiamo sempre detto, quello che amiamo, ci raccomando, è un brutto segno in questa fase. Per cui il tema vero è che più di convocare tavoli, tavoli e tavoli, bisognerebbe iniziare ad avere qualche idea. E qualche
0: Quindi diciamo, il Green Deal non c'entra molto, a quanto capisco.
1: Ma no, la sostenibilità energetica dei prodotti che si realizzano in elettrodomestici è da tempo, che ha la classe AA, A++, eccetera, eccetera. Ma no, a Haier, l'idea e gli altri produttori come Hisense arrivano con standard ecologici altrettanto alti, per cui non è che vendono il mercato, occupano il mercato europeo con lavatrici nell'automotive diremmo Euro Zero, arrivano già con gli standard allineati a quelli europei. Il problema è che bisogna avere capacità per fare manifattura avanzata in questo paese e soprattutto in Europa. È chiaro che siamo di fronte a un grande assalto che rischia di essere l'assalto finale della Cina, prima dell'acciaio, poi dell'elettrodomestico, poi dei pannelli fotovoltaici e oggi dell'automotive e del bianco, in realtà del poco che ci resta. E su questo ci oscilla da una posizione estrema da un lato, estrema dall'altro, senza avere un'idea della tanto evocata politica industriale di cui c'è sempre meno pensiero soprattutto.
0: Un'altra lettura che ho trovato è quella di chi dice gli esuberi di Electrolux sono il portato delle logiche distorte del capitalismo finanziario. Si dice che Electrolux sia governata da grandi fondi, BlackRock, AMF, che sono interessati soltanto ai rendimenti dei propri investitori e quindi aprono, chiudono aziende senza guardare poi alle ricadute più dirette, sociali e via discorrendo. C'è questo elemento?
1: Ma questo però riguarda un po' tutti. Oddio, la Cina ha una industria forte perché è un paese molto presente nel capitalismo, se così lo possiamo chiamare, cinese. Le sovvenzioni pubbliche alle imprese sono gigantesche in tutti i settori in cui la Cina ha deciso di puntare per la propria politica estera. La politica industriale per la Cina è politica estera e noi non riusciamo a fare neanche politica nazionale, per cui quando siamo in grado di distruggere quello che abbiamo, così come abbiamo fatto con logiche anti-industriali prima e a-industriali dopo, non possiamo prendercela di nuovo contro la finanziarizzazione. Certo, il vero guaio è che oggi tutto il mondo manifatturiero, non solo l'elettrodomestico, guarda i guadagni, i ritorni degli investimenti delle grandi high tech e sono comparazioni sbagliate, a partire dagli stipendi degli amministratori delegati e dei C-level. Tutti rinseguono quel livello di generazione della ricchezza su prodotti che non avranno mai possibilità di comparazione. e su questo un po' di buon

0: consenso, paradossalmente, come la stessa Cina ha fatto. Ricordiamoci, BYD, se non avesse avuto nella fase di espansione, ma lo stesso Hisense, l'idea, un forte sostegno pubblico, non avrebbero chiuso i bilanci come l'hanno chiusi, non avrebbero potuto fare investimenti in tecnologia così come è avvenuto.
1: Grazie, grazie davvero a Marco Bentivogli, buonasera, buon lavoro, grazie ancora.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Sono le 20:41 minuti, l'ultimo appuntamento di questa puntata di Zapping è con l'antivirus, legato, come sapete, alla vicenda della nave, della Ondius, partita dall'Argentina il 1 aprile e che poi attraverso varie tappe, tutte abbastanza anche drammatiche, adesso sta tornando nei Paesi Bassi. Nel frattempo, diciamo, la vicenda ha portato a 11 casi di antivirus e 3 deceduti. E di questo parliamo con Giovanni Rodriguez, vice direttore del quotidiano Sanità. Buonasera Giovanni, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, possiamo fare prima di tutto un piccolo bilancio di quello che è accaduto e al punto in cui siamo con la dispersione di tutti i passeggeri di quella nave e l'arrivo a casa dei contagiati?
2: Sì, al momento diciamo che le operazioni si sono tutte concluse, sono tutti quanti rientrati e per la maggior parte stanno tutti quanti in buone condizioni di salute e sono asintomatici. L'unica che preoccupa un po' di più è la paziente francese che si trova in terapia intensiva dall'altra notte. E la cosa un po' singolare, pubblicata oggi dal Guardian, è che questa paziente aveva in realtà già raccontato di avere alcuni sintomi che sono compatibili all'antivirus a bordo ai medici, e però non avevano riconosciuto da subito la malattia, avevano pensato si trattasse semplicemente di stress, il che insomma ci dice anche un pochino, ci racconta la difficoltà di diagnosticare questa malattia che ha una serie di sintomatologie che sono molto comuni, che sono magari confondibili con altro, perché parliamo comunque di febbre, mal di testa, disturbi gastrointestinali, respiratori, quindi non necessariamente collegabili in maniera immediata a questo virus. E per il resto abbiamo avuto degli aggiornamenti a livello internazionale sulle direttive da seguire da parte sia di OMS che CDC nell'ultimo weekend tra venerdì e domenica.
1: Si sono chiarite queste direttive, perché all'inizio mi sembra che anche i grandi organismi internazionali che si occupano di sanità avessero un po' di qualche sbandamento, non so se mi sbaglio.
2: Sì, nel senso che si è reso necessario un aggiornamento nel giro di meno di una settimana e diciamo che l'approccio iniziale è stato un pochino più blando, mettiamola così. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo recepito ieri sera con una circolare ministeriale le nuove direttive internazionali e quindi ci siamo
1: in maniera molto severa, no? Tu anche ne scrivevi.
2: Sì, diciamo che ci siamo allineati su quella che è la definizione di operativa dei casi sospetti, casi probabili e così via, e ci siamo allineati anche per quanto riguarda la sorveglianza attiva, perché inizialmente ricordiamo che si consigliava un monitoraggio settimanale, una volta a settimana, mentre adesso si è passati per tutti i contatti alto rischio a un monitoraggio attivo quotidiano per tutti i 42 giorni di isolamento, con appunto il medico che dovrà verificare l'eventuale comparsa di febbre, dolori muscolari, sintomi gastrointestinali o respiratori. Invece, come dire, siamo stati un po' più severi anche delle stesse indicazioni delle CDC per quanto riguarda i rischi a bordo degli aerei. Perché? Perché mentre la regola internazionale prevede che soltanto sui voli lunghi per più di 6 ore i contatti ad alto rischio siano ritenuti passeggeri seduti nella stessa fila o entro le 2 file nelle direzioni avanti o indietro rispetto al caso sospetto, e solo questi soggetti dovrebbero andare in isolamento, l'Italia fa un passo oltre, nel senso che qualora dovesse riscontrarsi un caso probabile o confermato su un aereo, indipendentemente dalla durata del volo, tutti i passeggeri dell'aereo saranno considerati contatto a rischio e quindi andranno in isolamento per 6 settimane.
1: Cioè, un meccanismo molto complicato anche da applicare, no?
2: Esatto, qualche dubbio operativo c'è, sotto due profili per quanto mi riguarda. Innanzitutto noi ci siamo limitati a una circolare, quindi un atto amministrativo. Ad esempio la Francia è intervenuta in maniera molto più dura e l'ha fatto immediatamente con un decreto del governo. E questo perché alzare formalmente il livello di allarme ha un costo politico. La circolare è a tutti gli effetti uno strumento tecnico. L'esposizione politica da parte del governo è minore,
1: certo.
2: Si impressore del rischio.
1: Anche perché vedo che i giornali di area governativa sono già in allarme e dicono non vi azzardate a pensare ai isolamenti, lockdown, guai a voi, non ci avrete, no? C'è già tutta un'insurrezione diciamo cartacea molto virulenta.
2: Sì, esatto, ma è, tra l'altro è basata sul nulla, perché lockdown in realtà poi gli unici a parlarne sono loro, perché in questo caso si parlava semplicemente di isolamento di 4 pazienti di numero in Italia, e probabilmente ecco la soluzione migliore sarebbe stato un isolamento non domiciliare, in modo da scongiurare eventuali, parliamoci chiaramente, se uno di queste 4 persone dovesse mai risultare positivo, è evidente che i conviventi diventerebbero a loro volta contatti a rischio da dover isolare per 42 giorni e ripartirebbe la catena del contact tracing su tutte le persone che magari hanno incrociato in quest'ultima settimana. E isolarli in strutture ad hoc, così come ad esempio in Francia sì, è obbligatoria una quarantena ospedaliera di almeno 15 giorni. Scaduti 15 giorni si valuterà caso per caso la possibilità di proseguire l'isolamento a domicilio. Da noi su questo qui siamo stati un po', come dire, abbiamo seguito le direttive internazionali, ma siamo stati meno intransigenti rispetto alla storia dei voli aerei, ecco, questo sì. Ma la questione, dicevamo, è anche operativa, perché poniamo un caso, da un volo New York-Roma con 400 persone a bordo, troviamo un caso confermato, che facciamo? Blocchiamo 400 persone per 6 settimane? Poniamo anche il caso che si riesca a fare, ma dal punto di vista operativo la circolare non disciplina nulla. Faccio un esempio: i turisti dove verrebbero isolati? E in quali strutture? Pagati da chi? Le assenze dal lavoro, o magari per i minorenni, gli studenti, dalle assenze da scuola? Ci sono deroghe per smartphone?
1: È tutto lasciato nell'indeciso.
2: Non c'è risposta a nulla, ma anche gli stessi monitoraggi quotidiani a domicilio per centinaia e magari centinaia di persone. All'epoca c'erano le USCA, che comunque erano servizi che venivano pagati anche extra. In questo caso non c'è nulla, ma è evidente che servirebbe un intervento del governo, che al momento non si vuole fare, perché la speranza è che si chiuda tutto nel giro di 3-4 settimane senza doversi esporre in qualcosa che vada...
1: Aprirebbe polemiche infinite. Ma io una cosa volevo capire prima di salutarti, che purtroppo il tempo è finito. Ma tutti i passeggeri di quella nave sono stati tracciati o molti se ne sono dispersi durante il tragitto? Chi qua, chi là, chi è ripartito con un aereo, chi è andato in Sudafrica? O li conosciamo o sappiamo la sorte di tutti?
2: Allora, la certezza sulla sorte di tutti non la si ha. Perché? Perché c'è stato uno scalo all'isola di Sant'Elena dove sono scese 40 persone e almeno fino alla scorsa domenica non tutti i contatti di questi 40 persone erano state rintracciate. Poi a loro volta bisognerebbe anche vedere in tutte queste settimane queste persone a loro volta
1: chi hanno contattato, certo.
2: esattamente, quindi la questione è comunque abbastanza complicata. L'unica cosa buona è che da una parte la trasmissione sembra forse meno complicata di quanto si pensava all'inizio sulla carta, dall'altra però sembra non avere le tre caratteristiche fondamentali che hanno reso poi così tremendo l'impatto del Covid, ossia di essere una trasmissione sostenuta, efficace e continua. Fortunatamente non dovrebbe essere il caso dell'antivirus. Se andiamo a vedere i focolai che si sono registrati negli anni precedenti in Argentina, parliamo comunque di al massimo un qualche centinaio di casi, non le migliaia al giorno che abbiamo vissuto negli anni precedenti.
1: Grazie a Giovanni Rodriguez, Quotidiano Sanità, grazie ancora, buonasera e buon lavoro. Finiamo qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutta la redazione, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena, grazie a Paolo De Gaudio, la nostra regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Gianni Tola e Andrea Di Marco. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, E poi zona Cesarini col playoff di Serie B Catanzaro-Avellino. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping e come sempre vi ricordo che questa la potete risentire su raiplaysound.it. Chiudiamo qui, vi mando un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Cesaroni in prima posizione, Cesaroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
3: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
7: Ragazzi, con questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
11: Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma. È un bel simbolo quello che ci presenta l'Epistola agli Ebrei. Un'ancora dell'anima che tiene saldo il cuore nello sballottare delle onde, nell'impeto della tempesta. L'ancora è uno dei simboli più diffusi nell'arte del primo cristianesimo. La troviamo abbondantemente nelle catacombe. Poi la sua rappresentazione è diminuita, caduta in disuso, dimenticata. Un peccato perché tutti hanno bisogno di un'ancora dell'anima, di sapere che ce n'è una. Anime nella tempesta, questo spesso siamo nella nostra vita. Trascinati senza meta, alla deriva, a causa della violenza, della mancanza di senso, della mancanza di sogni che possono avverarsi, di un amore di cui sentiamo di non essere parte, di un orizzonte che non si schiarisce e impedisce di capire la direzione che stiamo prendendo. Allora sì, avremmo bisogno di un'ancora dell'anima, di una speranza che dia stabilità alla vita, una prospettiva, un centro di gravità permanente, come cantava qualcuno qualche tempo fa. Nella lettera agli Ebrei quest'ancora è la speranza che riponiamo nelle promesse fatte da Dio ad Abramo e giunte fino a noi in Gesù Cristo. La fede è un'ancora che dà fermezza a una vita sballottata, che certo non calma la tempesta, ma ci permette di affrontarla senza perdere la bussola, sapendo bene qual è la direzione in cui proseguire quando il mare e la vita ce lo permetteranno di nuovo. Gesù Cristo, l'ancora dell'anima.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
13: Ma vivo in Italia.
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
17: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Zona Cesarini.
19: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. Sono le 20:57:10. Salutiamo subito la nostra squadra, in regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Andrea Di Marco e in redazione come sempre Tony Tisi. I temi di questa serata insieme, di questo martedì 12 maggio 2026, su tutti i playoff di Serie B. Parliamo di calcio e possiamo dirvi che intanto ha passato il turno la Juve Stabia 1-0 sul campo del Modena, in una gara in cui ora Modena-Juve Stabia, quindi Juve Stabia che passa il turno e andrà ad affrontare nel match di andata e ritorno il Monza, mentre fra pochissimo invece andremo a Catanzaro per Catanzaro-Avellino. Qui chi vince giocherà contro il Palermo in questi playoff di Serie B. Tanto anche tennis con gli internazionali d'Italia, i risultati di oggi, perché c'erano in campo ben tre italiani, vi diremo, anzi quattro, scusate: Musetti è uscito con Ruud, Dardari ha battuto a sorpresa Zverev, ne parleremo ampiamente, poi il derby tutto azzurro fra Sinner e Pellegrino col successo di Sinner in due set, parleremo anche di questo. E dovremo parlare di Serie A, perché davvero c'è tanta confusione per quanto riguarda il derby di Roma, il derby della capitale fra Roma e Lazio, che si dovrebbe giocare lunedì 18 maggio alle 20:45. Questo quanto detto dalla prefettura dopo le valutazioni fatte in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ma la Lega Serie A ha deciso di fare ricorso e vedremo cosa succederà, perché poi si dovranno spostare una serie di partite in calendario, tra cui quelle di Juve e Napoli, ma ne parleremo più tardi. Vi dico il nostro numero SMS WhatsApp e poi ci trasferiamo a Catanzaro: 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Scriveteci tutte le vostre curiosità, c'è anche il Giro d'Italia, il ciclismo, la maglia rosa è e più tardi avremo con noi anche i nostri inviati proprio al Giro d'Italia per parlare di ciclismo. Ma adesso playoff di Serie B, Catanzaro Avellino, lì per noi c'è Antonio Lopez.
20: Sì, buonasera dallo stadio Ceravolo, tutto pronto, le squadre sono scese appena adesso in campo per questa partita che vale la semifinale playoff. È un Catanzaro nuovamente in formazione quasi tipo quello che stasera affronta l'Avellino per il turno preliminare dei playoff, in virtù anche del migliore piazzamento in classifica al termine della stagione regolare. I calabresi godono del vantaggio di poter usufruire di due risultati su tre per appunto il superamento del turno, anche in caso di tempi supplementari. Gli Irpini, col loro passato che li ha visti storicamente protagonisti in A, come il Catanzaro, si approcciano a questo match questa volta da matricola che, dopo aver avuto qualche difficoltà iniziale con Ballardini al timone, ha recuperato smalto fino a tagliare il traguardo degli spareggi. Giornata campale per la città di Catanzaro, capoluogo di regione in Calabria, sede di partenza della prima tappa italiana del Giro d'Italia di ciclismo, che si è conclusa oggi pomeriggio a Cosenza. Ma in serata, questa sera appunto, è una serata da cuori fuori al Ceravolo per una partita che può aprire ad entrambe le formazioni le porte della semifinale col Palermo in gare stavolta di andata e ritorno. Recuperato Iemmello nelle file calabresi, che resta inizialmente in panchina, i padroni di casa confidano appunto nel sostegno della propria tifoseria presente stasera massicciamente. Bellissimo il colpo d'occhio e soprattutto la coreografia che stiamo appena adesso ammirando con le luminarie nella curva ovest dello stadio Ceravolo. Circa 1000, ecco, poco meno di mille i tifosi dell'Avellino, anche loro molto compatti nel settore est a loro dedicato. Gli spalti, dicevo, offrono davvero un bellissimo colpo d'occhio. Andiamo a leggere quelle che sono le formazioni delle squadre che sono appena scese in campo agli ordini del signor Marinelli di Tivoli. Cominciamo con i padroni di casa, il Catanzaro con Pigliacelli in porta, poi in difesa i tre difensori in linea sono Cassandro, Brighenti e Antonini, a centrocampo Favasulli, Pontisso, Petriccione e Di Francesco, in attacco i trequartisti liberali Alesi a sostegno dell'unica punta che è Filippo Pittarello. Dall'altra parte l'Avellino di Ballardini con Iannarilli in porta, il portiere goleador, peraltro vi ricordo che ha segnato il gol dell'1-1 nella gara di ritorno della stagione regolare al Partenio, proprio tra Catanzaro, tra Avellino e Catanzaro, al 95esimo di testa, un bellissimo gol nella fattispecie. Iannarilli in porta, dicevo, poi Cancellotti, Izzo, Enrici e Missori in difesa, a centrocampo Sonas, un ex Palmiero e Besaggio, il trequartista è Palumbo, a sostegno delle punte che sono Patierno e Russo. Tutto pronto qui al Ceravolo per il calcio d'inizio di questo playoff appunto tra Catanzaro ed Avellino. Io restituisco per adesso la linea allo studio.
19: Perfetto, grazie ad Antonio Lopez, torneremo da lui fra poco per continuare a seguire insieme questo playoff di Serie B. E dicevamo dei risultati per quanto riguarda gli internazionali d'Italia al maschile. Stiamo attendendo l'inizio della sfida fra l'argentino Tirante e il russo Medvedev alle 21:15, e poi è in corso invece una sfida nel tabellone femminile. Sono in campo per i quarti di finale la americana Goff contro Andreeva. Siamo 1-1 nel conto dei set, primo set ad Andreeva per 6-4, nel secondo set invece si è imposta 6-2 Goff e ora siamo 5-2 per Goff nel terzo set, con Andreeva al servizio sullo 0-30. Parlavamo anche di ciclismo, di Giro d'Italia con la quarta tappa, tra l'altro ne parleremo, tappa che è partita proprio da Catanzaro, quindi giornata di grande sport in Calabria, Catanzaro-Cosenza, 138 chilometri, vinta da Narvaez, corridore ecuadoriano che ha trionfato con una progressione davvero importante davanti al venezuelano Aular e a Giulio Ciccone, e il corridore della Lidl Trek, grazie agli abboni, ha conquistato la maglia rosa. Quindi Giulio Ciccone maglia rosa, Giulio Pellizzari invece l'uomo, l'azzurro da classifica, ha strappato un prezioso abbono di 4 secondi, e poi Italia che ha completato questa bella giornata di ciclismo azzurro con il quinto posto di Alessandro Pinnarello e l'ottavo di Andrea Raccagni Noviero. Quindi insomma una buona Italia, più tardi ne parleremo di questa Italia del ciclismo con la quarta tappa che è andata a Narvaez, Giulio Ciccone che è in maglia rosa. Torniamo invece alla Serie B e playoff, Catanzaro Avellino con Antonio Lopez.
20: Grazie Jacopo. 49esimo secondo, si fa per dire, dunque non è affatto finita la partita, è appena cominciata della gara appunto tra Catanzaro e Avellino. C'è stata una prima azione in profondità da parte della formazione irpina che è schierata da sinistra verso destra rispetto al nostro punto d'osservazione, in completo bianco con richiami verdi. Dall'altra parte il Catanzaro nel classico completo rosso con richiami gialli, giallo-rosso appunto i colori sociali della squadra calabrese, con Pigliacelli che c'è addirittura dalla propria area di rigore, poi serve un compagno, si tratta di Brighenti, da questi verso Antonini, ancora Brighenti che stasera per l'occasione è il capitano in assenza appunto di Pietro Iemmello, in panchina per un problema al polpaccio, ha recuperato proprio in questi giorni dopo circa un mese d'assenza. Vedremo se Aquilani lo schiererà durante questa gara, credo sia difficile anche perché non è in condizioni ottimali, però tutto è possibile. Intanto l'Avellino ancora in possesso di palla, il lancio avanti a cercare un Palmiero, poi c'è la rincorsa, chiude in questo caso Cassandro, all'indietro il tocco per Antonini, il centrale difensivo del Catanzaro, da questi verso Pigliacelli, ancora l'Avellino però che gioca col baricentro molto alto, pressa alta la formazione di Ballardini. Restiamo nella metà campo del Catanzaro, c'è questo tentativo da parte di Palumbo, pallone che viene allargato sulla sinistra dove c'è Besaggio, ancora un tentativo di cross ma recupera il pallone il Catanzaro. Pesaro, c'è un fallo commesso ai danni di Liberali e c'è il calcio di punizione, il primo calcio di punizione della partita in favore del Catanzaro davanti l'area di rigore di Pigliacelli, occupata da Pigliacelli che dà uno sguardo ai compagni e indica le posizioni da vero leader della difesa. Il pallone viene mandato all'indietro da, in questo caso, da Favasuli per, ancora per Antonini, che manovra, avanza, fa qualche passo, poi cede sulla sinistra dove c'è Brighenti, da questi verso Di Francesco, ancora un tentativo da parte del Catanzaro sulla sinistra, poi il passaggio in profondità a cercare Favasuli, ancora il Catanzaro che manovra, ancora Di Francesco, ancora all'indietro per Brighenti, appena varcata la linea mediana del campo, ancora il Catanzaro in possesso di palla. Avellino è piazzato in questa fase, si tiene molto alto comunque la formazione irpina, resta ancora molto alta con le posizioni, con i propri giocatori, cerca di rubare il pallone a centrocampo, non ci riesce, poi Petriccione che recupera a sua volta la sfera e la cede all'indietro per Pigliacelli, che viene comunque pressato da Patierno, sta per perdere il pallone, poi il servizio per Di Francesco, ancora un fallo, è stato strattonato da un giocatore dell'Avellino, si trattava nell'occasione di Saunas, e c'è il calcio di punizione in favore della formazione calabrese. I minuti sono 3:40, i secondi 0-0 il punteggio, e torniamo allo studio.
19: Bene, grazie ad Antonio Lopez. Questione derby tra Roma e Lazio, parliamo di calcio, di Serie A, la 37esima giornata, lo abbiamo detto, il derby a quanto sappiamo per ora si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45, lo ha spostato la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Lega Serie A che però ieri aveva invece deciso di far giocare la partita alle 12:30, sia il derby di Roma che tutte le partite che riguardano le squadre in lotta per la Champions. In una nota si è rivolta alla prefettura e ha detto: revocare il rinvio o reagiremo nelle sedi opportune. La Lega Serie A, vi leggo un estratto di questa nota, invita con forza le autorità di ordine pubblico a revocare il provvedimento di rinvio del derby Roma-Lazio lunedì 18 maggio, altrimenti sarà costretta a reagire in ogni opportuna sede a tutela della competizione, degli interessi dei tifosi e del nostro campionato, nonché del nostro prodotto che attraverso la mutualità genera le risorse per il sostegno a tutti i livelli del calcio. Quindi ci aspettiamo poi una decisione a questo punto, che non arriverà sicuramente subito, ma almeno fra un paio di giorni, e quindi insomma davvero confusione per quanto riguarda il derby di Roma. Torniamo invece ai playoff di Serie B, al turno preliminare tra Catanzaro e Avellino con Antonio Lopez.
20: 5 minuti e 20 secondi, sempre 0-0 il punteggio tra Catanzaro ed Avellino. Avellino che manovra questo pallone, il tocco all'indietro per Iannarilli, è stato Cancellotti che gli ha servito la sfera, poi da Iannarilli verso Izzo, Enrici, il pallone sulla sinistra dove c'è Missori, si prepara a dialogare con un compagno, ci riesce, poi il lancio davanti a cercare Russo che viene anticipato, però è chiuso in questa occasione da Antonini che lascia scorrere il pallone che termina direttamente sul fondo, nulla di fatto, con Pigliacelli che osserva, poi va a recuperare la sfera che gli serve anche il raccattapalle alle spalle della rete, della porta difesa dal portiere del Catanzaro. Ancora una rimessa dal fondo per la formazione calabrese, la formazione allenata da Alberto Aquilani, che alla vigilia di questo confronto in conferenza stampa ha detto che si tratta del risultato più importante da lui raggiunto finora in carriera da allenatore, quindi la conquista di questo playoff. Il lancio davanti di Pigliacelli a cercare un compagno non lo trova, era Liberali che però era marcato, il pallone è terminato direttamente in fallo laterale, poi l'Avellino ha già rimesso in gioco, Besaggio all'indietro per Iannarilli, il tocco, il rilancio del portiere dell'Avellino, poi Russo che di destra è saltato ma non è riuscito a intercettare, avanza il Catanzaro, lo fa questa volta con Pontisso che si libera sulla destra, cerca di servire Favasuli che riceve questo pallone, ancora questa azione da parte della formazione calabrese che va all'indietro per Petriccione, il regista di questa squadra, poi il tocco sempre verso Favasuli sulla destra, attacca il laterale, poi c'è questo tentativo di servizio in profondità che non riesce perché c'è da quelle parti Palmiero che recupera la palla, poi subisce forse anche un fallo, l'arbitro non fischia, il Catanzaro guadagna così la sua rimessa laterale già effettuata, già battuta dalla formazione giallorossa, il pallone che viene manovrato da Brighenti, poi da questi verso Antonini sulla destra dove c'è, anzi sulla sinistra scusate, dove c'è Di Francesco che serve serve all'indietro, ancora Antonini che manovra il pallone. Siamo ritornati nella metà campo del Catanzaro, c'è questo tentativo da parte dei padroni di casa, ancora Antonini, il servizio sulla sinistra dove c'è Brighenti che si smarca, poi lancia in avanti a cercare un compagno, si tratta di Pontisso che si è lanciato verso il fondo in profondità, viene comunque fermato in questo caso da Missori, poi anche da Izzo che collabora in questa occasione, in questo frangente l'Avellino può imbastire una nuova azione offensiva. Ancora l'Avellino in possesso di palla, siamo all'altezza in questo caso di nuovo all'altezza della linea mediana del campo, col pallone che viene lanciato sulla sinistra per Russo, con Patierno, anzi no, questi è Besaggio che cerca il dribbling, non ci riesce, poi il pallone resta però in possesso della squadra ospite, poi c'è un fallo commesso ai danni di Palumbo, c'è il calcio di punizione in favore dell'Avellino. Assistiamo alla battuta di questo calcio di punizione, poi torneremo di nuovo allo studio da Jacopo Barlotti. Intanto c'è l'arbitro che va a richiamare l'autore del fallo, che era Favasuli, che poi si allontana, va a dare manforte ai compagni sulla linea difensiva, tutti schierati i difensori del Catanzaro sulla linea che delimita l'area di rigore all'altezza della lunetta, ci sono anche ovviamente i giocatori dell'Avellino, ci si attende un cross al centro dell'area di rigore, posizione decentrata sulla sinistra per la battuta di questo calcio di punizione che sta per effettuare Palmiero, che ha messo il pallone a terra, vediamo come l'Avellino sfrutterà o cercherà di sfruttare questa opportunità, tutto è pronto per la battuta di questo calcio piazzato, il cross al centro come dicevamo saltano in tanti, ma libera però la difesa del Catanzaro con questo pallone che viene toccato e manovrato in questo caso da Liberali, poi l'Avellino comunque ancora una volta ha una buona opportunità, una buona chance, cerca di attaccare sulla destra, vediamo come va a finire questo tentativo, ancora l'Avellino in avanti, questo pallone che viene manovrato in questo caso da Sonas, non c'è il cross, poi all'indietro per Martin Palumbo, palla in mezzo e la parata di Pigliacelli sulla conclusione di Russo, Avellino che è andato vicino al gol con Pigliacelli che è stato molto bravo a intervenire, e poi il pallone che viene rilanciato in avanti, ma c'è un fallo commesso ai danni di Brighenti, il calcio di punizione in favore del Catanzaro, 9 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio, linea allo studio.
0: Perfetto, allora cosa sta succedendo agli internazionali d'Italia? Quarti di finale al femminile fra Coco Gauff e Andreeva, con l'americana in questo momento avanti 5-4, ma non ha sfruttato al servizio la possibilità di chiudere il match, siamo sull'1-1 nel conto dei set, primo set ad Andreeva 6-4, secondo all'americana 6-2, ora siamo 5-4 e Andreeva andrà al servizio per rimanere nel match in questa partita molto combattuta, mentre sempre in giornata la rumena Crstea ha battuto in due set Ostapenko, tra l'altro Crstea che aveva eliminato la numero uno al mondo Sabalenka dal torneo, 6-1, 7-6, 7-0 al tiebreak, davvero un ottimo andamento e un ottimo match per questa giocatrice, è tornata davvero in grande forma e che è da tenere d'occhio per quanto riguarda questo torneo. Gli altri risultati di questa giornata di tennis, abbiamo detto degli azzurri, la sconfitta di Musetti che non era al meglio a livello fisico contro Rud, battuto in due set 6-3, 6-1 in solo un'ora e 18 minuti di gioco, 36 minuti nel primo set, 42 nel secondo, sconfitta netta di Musetti che però, come abbiamo detto, ha faticato un po'. Kachanov ha battuto Prismic in due set, attenzione a Hodar che ha sconfitto lo spagnolo, il giovane talento spagnolo ormai accostato anche per qualità ad Alcaraz, ha battuto l'americano Tien 6-1 6-4, poi Dardery e la sorpresa, ha battuto Zverev 2-7-1 e qui attenzione perché poi il prossimo match che vedrà l'azzurro in campo sarà quello proprio con lo spagnolo Hodar, con questo giovane talento, tutto da seguire domani. Sinner
19: era sconfitto Pellegrino nel derby azzurro, ma davvero complimenti per il percorso fatto fin qui a Pellegrino, che è riuscito ad arrivare agli ottavi di finale. Vittoria di Sinner in due set 6-2, 6-3. Poi Rublev, che è riuscito a battere Basilashvili sempre in questo caso in tre set. La vittoria anche dello spagnolo Landaluse 2-7-0 contro Miededovic, e siamo in attesa dell'inizio a breve del match fra l'argentino Tirante e il russo Medvedev, mentre Coco Gauff e Andreeva sono al terzo set 1-1 nel conto, e con Andreeva al servizio sul 15-30 in questo terzo set che vede avanti Coco Gauff però 5-4. Torniamo al calcio, playoff di Serie B, Catanzaro Avellino, Antonio Lopez.
20: Tredicesimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 il punteggio tra Catanzaro ed Avellino. Attacca ancora la formazione irpina con questo tentativo sulla destra, poi il pallone che viene manovrato in questo caso da Palmiero, il tocco all'indietro per Besaggio, poi da questi verso Enrici, che gioca all'indietro per il portiere, anzi no, poi si ferma e dà di nuovo a Dizzo verso Cancellotti, palla in avanti a cercare in questo caso Luca Russo, anzi scusate, Raffaele Russo, il trequartista attaccante di complemento in questo caso insieme a Patierno, che è la punta centrale dell'attacco dell'Avellino. Il pallone è terminato direttamente sul fondo con il Catanzaro, che si accinge alla rimessa dal fondo con Pigliacelli, con Mirko Pigliacelli, che ha disputato anche quest'anno così come la scorsa stagione un ottimo campionato a difesa appunto della porta del Catanzaro. Pigliacelli esce dall'area di rigore, rilancia in avanti, il pallone viene intercettato però in questo caso da Izzo, che comunque recupera la sfera per la propria squadra e poi si prepara a lanciare in avanti un compagno di squadra. Ancora Izzo avanza, fa qualche passo poi all'indietro verso Enrici, da questi verso Cancellotti, si gioca sulla linea difensiva dell'Avellino, ancora Enrici, poi il passaggio a sinistra dove c'è Missori, da questi a cercare Besaggio, ma in questo caso è stato molto più lesto, molto più rapido Petriccione, che è riuscito a intuire l'appoggio dell'avversario, è intervenuto e poi ha cercato di lanciare in avanti e ha trovato però il portiere in uscita Iannarilli, che comunque a sua volta nel suo rilancio è troppo lungo, il pallone che termina direttamente in fallo laterale nei pressi delle due panchine, nel mezzo delle due panchine occupate da Ballardini ed Aquilani, entrambi in piedi naturalmente a dare indicazioni ai propri giocatori. Già effettuata la rimessa con le mani dal Catanzaro, adesso è Brighenti che manovra sempre per Di Francesco, l'azione si snoda sulla sinistra, poi c'è un fallo commesso ai danni di Francesco e c'è il primo cartellino giallo ha sventolato dall'arbitro il signor Marinelli di Tivoli sotto gli occhi di Cancellotti, che ha commesso il fallo su Di Francesco. Marinelli di Tivoli che stasera è coadiuvato dai due assistenti, il primo assistente Marco Ceccon della sezione di Lovere, il secondo è Marco Trinchieri di Milano, quarto uomo Arena di Torre del Greco, al VAR Meraviglia e Maggioni. C'è la punizione in favore del Catanzaro proprio davanti alla panchina di Aquilani, si è portato alla battuta Brighenti, che è avanzata, ha superato la linea di centrocampo e ha messo il pallone sul punto di battuta con Aquilani che continua a discutere con i propri giocatori, sta cercando ovviamente gli equilibri in campo perché finora sicuramente l'Avellino ha giocato un po' meglio, è sembrato più padrone del gioco, con il Catanzaro che si è fatto però a sua volta pericoloso in qualche circostanza, anche se i due portieri finora non hanno effettuato interventi, tranne una volta Pigliacelli che è intervenuto in tuffo ed ha sventato la minaccia sulla conclusione ravvicinata, ci è sembrato Paterno nell'occasione. Adesso c'è un fallo commesso ai danni di Izzo, c'è il calcio di punizione al centro dell'area di rigore, il calcio di punizione in favore dell'Avellino con Iannarilli, che ha recuperato questo pallone e si accinge a rinviarlo lungo per i compagni, poi si ferma, aspetta che gli attaccanti vadano a posizionarsi, c'è Izzo che si dovrebbe incaricare, poi lascia appunto l'incarico della battuta al proprio portiere con la rincorsa lunga di Iannarilli, che è pronto appunto alla battuta di questo Anthony Iannarilli, che è pronto alla battuta di questo calcio di punizione. Già effettuato l'intervento in chiusura di Antonini, e poi ancora Lavellino che è in possesso di palla, gioca nella sua metà campo, la squadra si allarga, si allunga, c'è questo tentativo in profondità per Patierno, il colpo di testa però in questo caso di Favasuli, e poi riparte il Catanzaro, lo fa sulla destra con Liberali che riceve questo pallone, c'è questo tentativo da parte del trequartista Scuola Milan, il pallone viene deviato da un giocatore dell'Avellino, termina in fallo laterale, ce l'ha rimessa con le mani in favore del Catanzaro. 17 minuti 13 secondi punteggio, Catanzaro 0 Avellino 0, si sta giocando il turno preliminare dei playoff, la qualificazione vale il Palermo in semifinale. Linea a Jacopo Barlotti.
0: Allora, sì, grazie Antonio Lopez, sono Giacomo Pririschi, ma salutiamo Jacopo Barlotti a questo punto, che sicuramente
20: ti chiedo scusa,
0: ci starà sicuramente sentendo. Jacopo, comunque, allora, non ci spostiamo molto, rimaniamo in Calabria e andiamo dal nostro Massimo Ghirotto per parlare di Giro d'Italia e di ciclismo. Ciao Massimo, buonasera.
2: Buonasera, buonasera Giacomo, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Insomma, da Catanzaro siamo, non so tu se adesso se sei a Cosenza, se a Praia Mare, dici dove
2: sì.
0: Ti trovi, a Praia Mare.
2: Siamo a Praia Mare, siamo proprio appena arrivati, guarda, sarà una questione di 10 minuti fa.
0: Si viaggia e si lavora tanto, ma è bellissimo farlo, no, al Giro d'Italia. Massimo, raccontaci un po' questa tappa, che intanto vede un azzurro in maglia rosa e già questo ci fa sorridere.
2: Sì, ci fa sorridere, perché dopo l'anno scorso, quando Ulissi l'ha vestita e la vestì per un giorno, un altro italiano, diciamo, sulla vetta più alta, e è stato un bello vedere, lo ha detto anche Cristiano Piccinelli nella radiocronaca, vedere diciamo il corridore che Ciccone ha baciato la maglia rosa, no? Questo è stato un momento di sensibilità, di gioia, anche un po', come dire, di commozione, perché poi la maglia rosa, Giacomo, io non l'ho mai vestita chiaramente, ma deve essere, credo che sia una cosa rara, no? È stata una tappa abbastanza particolare, corsa abbastanza velocemente, è andata via una fuga, poi l'hanno ripresa, nel finale si sono un po' dati in battaglia a questi 32-33 corridori che sono rimasti davanti, e chiaramente, insomma, poi abbiamo visto questo Narvaez che è riuscito a sprintare davanti a tutti, anche bene, ha vinto bene, e quindi, insomma, la UAE si è riscattata dopo una debacle, non da risultati scarsi, ma bensì da delle cadute che ha decimato la squadra, e ha battuto questo Aular, questo corridore della Movistar, che per tutto il giorno hanno tirato, sapendo di avere un velocista che può anche, velocista, è uno che tiene su certe salite, ma è anche uno spunto veloce, ma poi alla fine non è riuscito a spuntarla. Terzo ha fatto Ciccone, che, come abbiamo detto, per il gioco degli abboni è riuscito a, insomma, indossare un sogno.
0: Tanto Sud America per quanto riguarda le vittorie di tappa fin qui, Massimo.
2: Sì, Sud America, Uruguay, storica questa diciamo vittoria di Silva, che ha indossato per qualche giorno la maglia rosa, l'Uruguay in fiesta come direbbero là, penso, no? E quindi dove il calcio la fa da padrone, e adesso esce questo corridore che oggi si è staccato in modo, insomma, molto netto, ma credo che sia contento di quello che ha fatto.
0: A proposito di Sud America, sono curioso di sapere qualcosa in più su Egan Bernal, no? Che ha fatto fatica, è tornato dopo un infortunio, insomma, un corridore che ha vinto tanto in carriera, e qualcuno, no, lo ha anche un pochettino, ha pensato potesse essere un uomo in questo momento da classifica, visti i suoi trascorsi. Come sta? Come l'hai visto dopo questa tappa?
2: Ma guarda, è una bella domanda questa qua, perché oggi ha dimostrato di non essere proprio in palla, eh. C'è stato un momento dove si è staccato quando mancavano 3-4 km al Gran Premio della Montagna, un suo compagno di squadra lo ha pilotato, lo ha riportato dentro, si era staccato con circa 30-35 secondi, non molto, però quel tanto che ha dimostrato ai suoi avversari di non essere il Bernal che tutti, insomma, pensavamo anche noi, qua nella nostra squadra, a Bernal non mai si pensava che potesse staccarsi questa salita, che tutto sommato non aveva pendenze di che genere, però ricordiamo, questo è uno che ha vinto il Tour e il Giro d'Italia, eh?
0: Esatto, per quello te lo chiedevo, ero curioso. E Massimo Ghirotto, parliamo un po' degli uomini di classifica. Pellizzari bene, no? Oggi comunque alla fine è riuscito a strappare un abbuono, è rimasto lì in ogni caso, come lo vedi?
2: Guarda, lo vediamo tutti bene, ma lo diciamo piano, perché sai, il Giro d'Italia è talmente lungo che basta solo una giornata, eh? Sì, ne certo. Abbiamo viste di debacle, anche di campioni che non sono riusciti a tenere il passo. È un ragazzo giovane, ha bisogno di capire anche lui stesso, secondo me, qual è il suo valore del recupero, perché guarda Giacomo, mi diceva il mio presidente, uno che si chiamava Felice Gimondi, no? Uno così di poco conto, che sì, la maglia rosa è importante, eccetera, ma ti dà un peso, una pressione enorme, e se non fa, non ti fa dormire, se non ti fa dormire, e questo è il punto, è pronto Pellizzari a sostenere questa pressione? Secondo noi sì, però ce lo dirà il percorso mano a mano. Due considerazioni, se mi permetti, certo. Giacomo, la prima, il test del Blockhouse sarà fondamentale, e attenzione anche la cronometro, la decima tappa, un cronometro che ritorna a, diciamo, alle lunghe distanze con circa 42-43 chilometri, e lì in proporzione possono volare dei secondi maggiore rispetto a un arrivo in salita che delle volte crea dei distacchi minimi.
0: Massimo, il favorito rimane Vingegaard, immagino, no? Chi altro hai visto in palla fin qui?
2: Beh, Vingegaard, che sta correndo, diciamo, di autorità con la sua squadra, ha perso Kelderman oggi, un gregario fondamentale, un uomo che in salita sa andare, però ha talmente una squadra forte, ha Kuss, che è uno che ha vinto un Giro di Spagna, tanto per dirti, e sta correndo un po' coperto, no? Lui sta vivendo la giornata, lascia fare gli altri, perché in questi casi più risparmi la squadra e più ce l'hai in forze successivamente. Certo è che al Blockhouse è una salita arcigna, impegnativa, dura, e io mi aspetto che lì affondi un po' la lama. Ci sarà da capire cosa riusciranno a fare il nostro, insomma, Ciccone, che è maglia rosa, e Pellizzari, che insomma è quello che noi poniamo una speranza importante.
0: Allora Massimo Ghirotto, l'appuntamento è a partire dalle 14.30 domani sulle strade del Giro, con aggiornamenti ogni mezz'ora, poi dalle 16.30 alle 18 la diretta integrale dell'arrivo. Massimo Ghirotto, Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni e Visconti, tutti insieme per raccontarci questa quinta tappa che sarà da Praia Mare a Potenza, no? Giusto? Vuoi dirci qualche cosa rapidamente su questa tappa, proprio un flash?
2: Beh, non è certo una di quelle tappe che decideranno il Giro, ma attenzione per le trappole, perché alcune giornate come queste tra i saliscendi della Basilicata possono tendere ai vari corridori dei tranelli. È insomma una tappa abbastanza lunghetta, bisogna stare attenti, c'è una partenza subito in salita dopo una quindicina di chilometri, e lì capiremo se andrà via una fuga. Certo è che la fuga, se va, non deve avere dei corridori di classifica. Oggi la fuga c'era davanti, Jefferson era a pochi secondi dalla maglia rosa, non poteva andare, è lì il giochetto. O ci sono corridori che sono distanti dalla maglia rosa, oppure non hanno destino per arrivare.
0: Ci sentiamo domani, Massimo Ghirotto, grazie per essere stato con noi. Appuntamento alle 14.30 sulle strade del Giro. Ciao Massimo.
2: Grazie Giacomo, e grazie a Teodoro Prioreschi. No, scusa, vabbè,
0: Jacopo Teodoro.
2: Così, perché no, mi sconfondo col nome e cognome. Grazie.
0: Ciao Massimo. Allora, qui agli Internazionali d'Italia, passaggio in semifinale per Coco Gauff, che alla fine è riuscita a portare a casa il match contro Andreeva, 2-7-1 nel primo, 6-4 per Andreeva, poi 6-2-6-4 per l'americana, che quindi passa il turno e raggiunge le semifinali degli Internazionali d'Italia. Torniamo invece ai playoff di Serie B, Catanzaro Avellino, Antonio Lopez.
20: Grazie Giacomo, spero di non confonderti più, altrimenti Ghirotto mi bacchetterà. Intanto siamo giunti qui al 26esimo minuto del primo tempo di questo turno preliminare dei playoff del campionato di Serie B, con il Catanzaro che adesso si difende e l'Avellino che attacca, a 0-0 il punteggio. Naturalmente c'è un calcio di punizione in favore della formazione irpina, già battuto, il colpo di testa al centro dell'area di rigore, e poi questo pallone che danza. Attenzione, c'è questo tentativo in girata da parte di Patierne, il pallone è terminato alto sulla traversa, ma forse c'è stata anche una deviazione, anzi certamente sì, perché l'arbitro indica la bandierina alla sinistra della porta difesa da Pigliacelli, e c'è il calcio d'angolo in favore dell'Avellino, che resta in posizione offensiva e cercherà di sfruttare questa opportunità col calcio d'angolo che giunge puntuale al 26esimo minuto, 26 e 6 13 per l'esattezza in questo istante sul nostro cronometro. La battuta bassa a cercare un compagno vicino, poi c'è il tentativo di cross da parte di Palmieri, il pallone che viene deviato ancora una volta da un giocatore del Catanzaro che però si è fatto male nell'azione di gioco. L'abbiamo visto toccarsi la coscia, si è accasciato a terra e dunque c'è un infortunio. Si tratta di crediamo di Pontisso, se non andiamo errati, è rimasto a terra e si cerca di richiamare, infatti è proprio Pontisso, poi si è rialzato, i compagni lo hanno un attimino aiutato a rialzarsi e va a riprendersi il suo posto in area di rigore con l'Avellino che resta in posizione offensiva, resta in azione d'attacco. La formazione di Ballardini, di Davide Ballardini, con questo fallo laterale che viene battuto nei pressi della bandierina del calcio d'angolo sempre alla sinistra della porta difesa da Pigliacelli, già effettuata la battuta ma il Catanzaro riconquista il pallone e poi riconquista anche a sua volta la possibilità di battere una rimessa laterale perché c'è stata una deviazione, in questo caso si è trattato di Russo che ha toccato il pallone che è terminato fuori e dunque già battuta la rimessa con le mani da parte del Catanzaro. Per Petriccioni in avanti il lancio a cercare Pittarello che cerca un appoggio ad un compagno, una sponda, riesce a trovare Pontisso ancora all'indietro, il tocco per Brighenti da questi verso Antonini che allarga il gioco sulla destra, poi si ferma, poi cede di nuovo verso Brighenti sulla sinistra, da questi verso Di Francesco, Petriccione che tocca il pallone, abbiamo da poco, il Catanzaro ha da poco superato la linea di centrocampo, va a terra, non c'è fallo, si prosegue, rimessa, appunto la regola del vantaggio, poi ancora un tentativo, avanza Favasuli, si prepara per il cross, non lo effettua, il tocco per un compagno sulla destra, entra in area di rigore, la conclusione di sinistro, il pallone che sorvola di poco la traversa, il montante alto della porta difesa da Iannarilli, termina sul fondo, nulla di fatto, ma il Catanzaro per la prima volta in questa partita riesce a calciare verso appunto la porta avversaria, ma non ottiene granché, il pallone che termina fuori e c'è la rimessa dal fondo in favore dell'Avellino con Iannarilli che ha già recuperato la sfera e si prepara a rinviarla lunga. 29 minuti nel corso del primo tempo in questo turno preliminare playoff del campionato di Serie B tra Catanzaro e Avellino, punteggio 0-0 e noi torniamo da Giacomo Prioreschi.
0: Perfetto, grazie Antonio Lopez. Candidatura per quanto riguarda la Federazione Italiana Gioco Calcio, il futuro presidente, indiscrezioni che parlavano di Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, che nelle prossime ore presenterà la sua candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. La risposta di Malagò è stata sono stato di parola, l'avevo detto nelle ultime settimane dalla Lega Serie A ci sono arrivate una lista considerevole di allenatori e calciatori hanno espresso completo appoggio proprio a Malagò, al 67enne romano. Le elezioni sono in programma il prossimo 22 giugno, ovviamente chi vincerà dovrà dare il via a una rivoluzione davvero radicale del movimento calcio italiano, terza esclusione per chi non lo sapesse, immagino nessuno, consecutiva dai mondiali da parte degli azzurri e ai playoff a marzo contro la Bosnia ed Erzegovina e quindi è la conferma che domani mattina proprio Malagò dalle sue parole depositerà in Federcalcio la candidatura alla presidenza con l'appoggio di davvero una parte considerevole del mondo del calcio e poi magari approfondiremo ovviamente anche questo argomento, mentre fra poco parleremo anche di tennis, andremo dal nostro Emilio Mancuso agli Internazionali d'Italia a Roma per sapere un po' di questa giornata. Intanto vi abbiamo detto che Coco Gauff nel tabellone femminile ha passato il turno dai quarti alle semifinali battendo 2-7-1 Andreva. Torniamo invece ai playoff di Serie B, Catanzaro Avellino, Antonio Lopez.
20: Mezz'ora trascorsa da un minuto, il Catanzaro che resta in posizione offensiva, c'è questo tentativo con Pittarelli in area di rigore, poi va a terra, non c'è fallo, ma il Catanzaro guadagna un calcio d'angolo e lo stesso Pittarello, l'entrata non collegata, ha avuto una ghiotta opportunità, era stato lanciato in area di rigore, poi ha cercato la conclusione sul secondo palo e il pallone si è impennato, è terminato di poco alto sulla traversa con Iannarilli che però era piazzato, ma il Catanzaro ha sprecato sprecato appunto questa opportunità, e poco fa lo abbiamo descritto appunto in cronaca diretta, il tentativo che si è andato a infrangere sullo stinco di un difensore dell'Avellino, è terminato in calcio d'angolo, si batte dalla bandierina alla sinistra della porta difesa da Iannarilli, poi di testa esce un giocatore della difesa dell'Avellino, riesce a ribattere e a rilanciare in avanti, a cercare appunto Patierno, che era l'unico giocatore rimasto in fase avanzata della formazione ospite, ma è uscito dall'area di rigore, addirittura Pigliacelli che lo ha anticipato, ha tentato di servire un compagno sulla destra sul fronte offensivo, ma il pallone è terminato in fallo laterale, con l'Avellino che ha già rimesso in gioco, ma il Catanzaro ancora riconquista questo pallone con Favasoli, poi c'è un fallo commesso ai danni di Besaggio e c'è il calcio di punizione in favore dell'Avellino, battuto da Luca Palmiero, poi l'arbitro però fischia nuovamente, fa ribattere il calcio di punizione dal punto giusto con Enrici che cerca di servire in avanti Patierno, poi ancora da questi verso Palmiero a cercare Russo, ma c'è un fallo commesso su Palmiero che è stato ostacolato nell'occasione da Petriccione, c'è il calcio di punizione in favore, ancora una volta in favore dell'Avellino, ancora una volta battuto da Luca Palmiero nella propria metà campo, poi si varca la linea mediana del campo con l'Avellino che resta in possesso di palla, torna indietro, il tocco di Enrici per Iannarilli che adesso aspetta il piazzamento dei compagni prima di servire in avanti, Palmiero gli fa cenno, stai calmo, proprio dal gesto aspetta un po' che andiamo a piazzarci, poi c'è il rilancio da parte

0: pressi della panchina di Davide Ballardini, rimessa con le mani già effettuata dal Catanzaro, pallone manovrato da Petriccione, poi il tocco a servire in avanti Cassandro, da questi verso Favasuli, ancora Favasuli che manovra, ancora all'indietro verso Cassandro, si gioca per linee brevi e soprattutto per linee orizzontali, perlomeno da parte del Catanzaro, che cerca il varco giusto per penetrare nella munita difesa avversaria, che finora ha fatto un ottimo lavoro, dobbiamo dirlo, dobbiamo ammetterlo, l'Avellino. Poi ancora il Catanzaro con Petriccione, siamo al limite dell'area di rigore, il tocco per liberare, ancora Petriccione che allarga il gioco sulla sinistra dove c'è Di Francesco, il colpo di tacco di Pittarello, ma la difesa dell'Avellino è piazzata e può ancora una volta liberare con Paterno, che subisce un fallo e guadagna un calcio di punizione quasi vicino al cerchio di centrocampo. 34 minuti 41 secondi, punteggio Catanzaro 0 Avellino 0. Lì nello studio.
1: Bene, grazie ad Antonio Lopez. E chiudiamo anche, facciamo anche un po' di ordine sul quadro di questo percorso di promozione alla Serie A dalla Serie B, Serie A già conquistata da Venezia e Frosinone, mentre Modena Juve Stabia è finita con l'1-0 dello Juve Stabia in casa del Modena, e quindi passaggio del turno e match di andata e ritorno contro il Monza, mentre Catanzaro e Avellino, chi vince sfiderà il Palermo, come ci ricordava anche Antonio Lopez. E tutto questo per assegnare il terzo e ultimo posto, la terza e ultima promozione dalla Serie B alla Serie A per le squadre del campionato cadetto. Poi c'è una bruttissima notizia che arriva dall'America, dall'NBA, perché i Memphis Grizzlies hanno annunciato la scomparsa di Brandon Clark, giocatore con 7 anni di esperienza in NBA, 309 partite in carriera. Non sono state divulgate le cause della morte, ma ci sono dei sospetti. Il canadese in questa stagione era stato alle prese con molti infortuni, aveva 19 anni. L'emittente NBC for Los Angeles ha riportato che Clark è stato trovato morto dalla polizia in una casa della San Fernando Valley. Secondo le autorità, i vigili del fuoco di Los Angeles hanno risposto a una chiamata del 911 per un'emergenza medica poco dopo le 17 di lunedì, e poi quando sono arrivati i paramedici Clark è stato dichiarato morto in casa, sarebbero stati trovati strumenti per il consumo di droga e quindi è stata aperta un'indagine per possibile overdose. Ovviamente verrà anche eseguita un'autopsia per determinare appunto le cause della morte di Clark. Questa è la bruttissima notizia, il lutto dall'NBA di Brandon Clark, morto a soli 29 anni, giocava appunto con i Memphis Grizzlies. Torniamo alla Serie B, al turno preliminare fra Catanzaro e Avellino, parliamo di calcio, Antonio Lopez.
0: 37esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Catanzaro e Avellino qui allo stadio Ceravolo, turno preliminare dei playoff, come diceva appunto Giacomo Prioreschi. Ricordo che il Catanzaro per qualificarsi può sfruttare 2 risultati su 3, pareggio e vittoria anche in caso di eventuali tempi supplementari, mentre l'Avellino deve necessariamente vincere, questo da regolamento, perché il Catanzaro alla fine della stagione regolare si è piazzato meglio rispetto al quinto posto, quindi meglio rispetto all'Avellino, che è arrivato e giunto alle spalle appunto del Catanzaro. Adesso c'è questo tentativo già smorzato dalla difesa della squadra calabrese, con Petriccione che prova a rilanciare in avanti, poi perde il pallone, Palmiero serve sulla sinistra a Besaggio, attenzione c'è questa possibilità da parte della formazione, infine la conclusione e la parata splendida di Pigliacelli, che si allarga il compasso delle braccia e poi riesce ad intercettare questa conclusione anche violenta da distanza ravvicinata. Avellino vicino al gol, ma Avellino che resta in posizione offensiva, c'è quest'altro tentativo da parte della formazione irpina, ancora Russo che cerca, non trova un compagno, poi c'è un fallo commesso sempre da Petriccione, in questo caso ai danni di Izzo, che era avanzato dalla linea difensiva a dare una mano ai compagni del reparto offensivo, ha subito questo fallo e c'è il calcio di punizione in favore della formazione irpina. Siamo sulla tre quarti campo, nella metà campo del Catanzaro, con l'Avellino che ha una buona chance, soprattutto è stato sfortunato ma bravissimo Pigliacelli poco fa, perché un tentativo da sinistra a destra di Besaggio che rientrava, ha calciato di destro, e poi ha trovato l'opposizione del portiere del Catanzaro, che si è lanciato in tuffo alla sua sinistra, è riuscito a intercettare il pallone, ha respinto la conquista

0: conclusione piuttosto potente e violenta, anche precisa se vogliamo, radente, ed ha evitato la capitolazione. Adesso c'è la punizione in favore dell'Avellino e la conclusione direttamente in porta con il pallone che viene deviato da due uomini in barriera. Si trattava di Besaggio, ancora una volta lui che ha tentato la conclusione, anzi era Palumbo, poi l'Avellino che resta in possesso di palla, ancora alla formazione irpina che avanza con Cancellotti, palla in mezzo, Favasuli, e da quelle parti riesce a controllare la traiettoria del pallone, lo fa scorrere e la sfera termina direttamente sul fondo per la rimessa in favore del Catanzaro, con Pigliacelli che si è portato appunto sul punto di battuta per la rimessa dal fondo. Vicino a lui ci sono Brighenti e Antonini, uno da una parte e l'altro dall'altra, con Pigliacelli che lascia l'incarico della battuta a Brighenti, poi prende il pallone, fa qualche passo e poi si andrà al rinvio lungo alla ricerca di un giocatore sul fronte offensivo del Catanzaro. Intanto siamo giunti al 40° minuto del primo tempo. Ricordo ancora una volta che il pareggio andrebbe bene al Catanzaro per eventualmente passare il turno anche in caso di supplementari, mentre non va assolutamente bene all'Avellino, che deve necessariamente vincere per trovare poi eventualmente il Palermo domenica nella semifinale d'andata. Catanzaro in avanti, c'è questo tentativo di Favasuli, attenzione, il pallone che viene lanciato al centro dell'area di rigore, Pittarello lo stoppa, poi ancora Catanzaro che prova la conclusione dalla distanza. Si trattava di Liberali al volo di sinistro, ma Iannarilli era ben piazzato, ha bloccato la sfera e ha ceduto il pallone ad Enrici. Questo è avvenuto esattamente al 41° minuto del primo tempo, punteggio che resta inchiodato tra Catanzaro ed Avellino sullo 0-0, e noi torniamo da Giacomo Prioreschi.
1: Grazie Antonio Lopez. Notizia, comunicazione di servizio, il GR.
0: Scusa Giacomo, vai, intervengo pure, perché c'è il vantaggio del Catanzaro. È stato Pontisso a sferrare un gran tiro di destro su un errore, un pasticcio difensivo dell'Avellino. Sul rilancio Pontisso ha intercettato la sfera all'altezza del dischetto, ha calciato immediatamente, ha trovato Iannarilli impreparato e ha portato in vantaggio il Catanzaro al minuto numero 42. Cambiato il punteggio dunque allo stadio Ceravolo, Catanzaro 1 Avellino 0, gol di Pontisso. A te la linea.
1: Bene, grazie Antonio Lopez. Quindi Catanzaro in vantaggio in questo playoff di Serie B, turno preliminare fra Catanzaro e Avellino. Fra poco torneremo ad Antonio Lopez che ci racconterà ancora meglio il gol appena segnato, mentre oggi al Quirinale le squadre Inter e Lazio hanno incontrato il presidente della Repubblica, la prima carica dello Stato, in vista appunto della sfida di domani all'Olimpico alle 21, la finale di Coppa Italia. Bianco Celeste hanno anche donato una medaglia commemorativa per il 50° del primo scudetto Bianco Celeste. Ha detto Sarri, allenatore della Lazio: andremo in campo per una partita importantissima contro un avversario di grande valore che merita assoluto rispetto, giocheremo con determinazione per sperare di dare gioia al nostro popolo. Poi si è rivolto anche al capo dello Stato, ha detto: un grande onore, lo ringrazio per il tempo che ci dedica e dedica a questa manifestazione. E ancora Chivu invece ha detto: grazie per l'invito, tecnico dei nerazzurri, in questo luogo così simbolico lei non rappresenta solo la massima carica dello Stato italiano, ma è anche un uomo di sport e valori. Queste le parole dell'allenatore dei nerazzurri. Foto ricordo anche in cui sia Sarri che Chivu si stringono la mano e sorridono. Poi domani alle 21 e vi racconteremo con aggiornamenti da studio questo match, ci sarà questa sfida così importante per entrambe le squadre, sia per l'Inter già campione d'Italia che per la Lazio che viene invece da una stagione travagliata, ma sicuramente la possibilità di vincere questo trofeo riapre anche tante speranze nei tifosi biancocelesti. Torniamo invece ai playoff di Serie B, Catanzaro Avellino, Antonio Lopez.
0: 43 minuti 20 secondi nel corso del primo tempo, punteggio che è cambiato qui allo stadio Ceravolo col Catanzaro in vantaggio per 1-0. Il gol poco fa lo abbiamo descritto, c'è stata un'azione da parte del Catanzaro, la difesa dell'Avellino che ha provato a liberare, si è inserito Pontisso all'altezza del dischetto del rigore, ha fatto qualche passo, poi ha calciato prontamente di destro e ha superato con un tiro potente e preciso Iannarilli, che si è trovato nell'occasione impreparato proprio per lo sviluppo veloce dell'azione e si è dovuto inchinare a raccogliere il pallone in fondo alla propria porta col Catanzaro che è passato in vantaggio. Simone Pontisso dunque che è riuscito a realizzare questo gol. Adesso l'Avellino si è riversato nella metà campo del Catanzaro, prova a reagire prontamente, ha guadagnato un calcio di punizione nei pressi della bandierina del calcio d'angolo alla destra della porta difesa da Pigliacelli, sta per battere questo calcio di punizione Luca Palmiero, che ha posizionato il pallone a terra per la battuta, sistema la battuta di questo calcio di punizione con la difesa del Catanzaro schierata tutti all'interno dell'area piccola, cross al centro, poi il pallone che danza pericolosamente in area di rigore, libera la difesa del Catanzaro con l'Avellino che comunque la riconquista immediatamente sempre sulla sinistra con Besaggio, c'è questo tentativo, il pallone che però viene intercettato da Petriccione, poi il servizio verso Brighenti, da questi verso Di Francesco, poi comunque ancora l'Avellino che prova a ripartire, si snoda sulla destra, questa azione la volta precedente sulla sinistra, adesso dall'altra parte del campo Avellino che guadagna una rimessa con le mani, con il pallone che viene immediatamente messo in gioco da Cancellotti, intanto c'è qualcosa da recuperare in questo primo tempo, siamo già nell'extra time con l'Avellino che resta in azione offensiva, poi Palmiero che allarga il gioco sulla sinistra, il cross al centro dell'area di rigore, saltano in tanti, la tocca a Brighenti che manda il pallone in calcio d'angolo e c'è il corner in favore della formazione irpina dalla bandierina alla sinistra stavolta della porta difesa da Pigliacelli, mentre è rimasto a terra un giocatore del Catanzaro, vediamo di chi si tratta del numero 23, quindi ancora Nicolò Brighenti stasera capitano in assenza di Pietro Iemmello, recuperato proprio in questi giorni dopo un mese d'assenza, ma è rimasto inizialmente in panchina, vedremo se poi Aquilani lo farà giocare, dipenderà molto dall'andamento di questa gara e soprattutto dal punteggio che per ora vede il Catanzaro in vantaggio per 1-0 grazie al gol realizzato da Simone Pontisso al 42esimo. Intanto l'Avellino sta per battere questo calcio d'angolo, si perde un po' di tempo, al centro dell'area di rigore qualche battibecco tra giocatori dell'una e dell'altra parte con l'arbitro, lo ricordiamo, il signor Livio Marinelli di Tivoli, che fa da paciere in questo caso e comunque ha redarguito in qualche modo i giocatori che si sono resi protagonisti di uno scambio vivace di battute. Attenzione, il corner che viene appunto battuto dall'Avellino, poi il pallone fuori dall'area di rigore, Palmiero all'indietro di testa verso Enrici, da questi verso Izzo, l'ultimo giocatore in difesa per l'Avellino, tutti in avanti in questo finale di tempo e ancora Avellino che guadagna un altro fallo laterale, resta in attacco la formazione irpina, poi l'arbitro fischia la fine del primo tempo, soltanto 2 minuti di recupero, si fa per dire soltanto, nel senso che non si era perso molto tempo ma neanche poco, le due squadre vanno negli spogliatoi per l'intervallo, ricordo il parziale alla fine del primo tempo qui allo stadio Ceravolo, turno preliminare dei playoff di Serie B, la seconda partita della giornata, il Catanzaro è in vantaggio sull'Avellino per 1-0, il gol di Pontisso al 42esimo e noi diamo la linea allo studio.
1: Bene, grazie ad Antonio Lopez, torneremo più tardi a seguire il secondo tempo di questo playoff di Serie B fra Catanzaro e Avellino, ora GR1, noi torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: TR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è partito per Pechino. Poco prima di andare ha risposto alle domande dei giornalisti. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
2: Prima della partenza per la Cina, Trump dichiara che parlerà a lungo con Xi Jinping della guerra con l'Iran, ma aggiunge di non necessitare di alcun aiuto con Teheran. Poi torna sull'alleanza atlantica, non abbiamo bisogno della NATO, che non c'era quando sarebbe servita. Sull'incontro con il presidente cinese si dice ottimista. Al centro del faccia a faccia ci saranno i dazi, le terre rare e la questione di Taiwan, oltre alla guerra in Iran. Sul fronte della guerra in Ucraina assicura di non avere alcuna intesa con Putin sul Donbass. Abbiamo l'Iran sotto controllo, dice Trump, sono già sconfitti e stringono un accordo o verranno decimati se non faranno la cosa giusta, finiremo il lavoro. La pace non può essere costruita con le minacce, replica Teheran, che avverte in caso di attacco siamo pronti a utilizzare il nucleare per fini militari e se da una parte il presidente Pezeshkian ritiene ancora possibili i negoziati, il presidente del Parlamento Ghalibaf difende il piano in 14 punti presentato dall'Iran e bocciato da Trump, al quale dice non c'è alternativa e dichiara che il paese è pronto a rispondere a un attacco in qualsiasi momento. Il Pentagono nel frattempo fa sapere che la guerra in Iran è costata finora 29 milioni di dollari. Secondo NBC News, infine, proprio il Pentagono starebbe valutando di ribattezzare la guerra con l'Iran da Epic Fury a Slay Jammer. Il cambio di nome consentirebbe infatti all'amministrazione di riprendere gli scontri aggirando il via libera del Congresso, obbligatorio dopo 60 giorni di guerra per proseguire il conflitto.
1: Cresce la pressione sul premier britannico Starmer dopo la pesante sconfitta dei laburisti alle amministrative. Alcuni viceministri e sottosegretari hanno lasciato il governo e quasi 100 deputati chiedono le dimissioni, ma lui non arretra. Continuerò a governare, ha ribadito dopo un teso consiglio dei ministri. Al suo fianco diversi esponenti di peso dell'esecutivo, tra cui il vice premier David Lammy. Antivirus, sale l'attenzione sul focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Ondius diretta ora a Rotterdam per la bonifica. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità i casi sono 11, 9 confermati e 2 probabili, 3 i decessi. Domani sarà eseguito il tampone sul marittimo calabrese già in quarantena, poi l'invio dei campioni allo Spallanzani di Roma. Nel nostro paese sono 4 le persone monitorate. La cronaca, il caso Garlasco, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, è a Roma per mettere a punto con i suoi legali la strategia difensiva. L'avvocata Angela Taccia.
3: Un conto è leggere dei brogliacci, un altro è sentire e bisognerà sentire anche il consulente informatico, che fino ad oggi comunque non ci sembra che sia veramente saltato fuori, la pistola fumante come da mesi la chiamano.
1: A Prato un 23enne è stato accoltellato dopo aver difeso una collega ed è ora ricoverato in prognosi riservata. Fermate 2 persone, tra loro anche un 16enne.
4: Ero lì a mangiare e allora io mi sono affacciato, ho visto ambulanza, polizia.
5: Una coltellata al cuore per aver difeso una collega. Aveva appena finito il turno di lavoro in un locale di Piazza Mercatale, il 24enne aggredito a Prato poco dopo 1 di notte. La violenza sarebbe avvenuta in strada, in 2 importunano la donna, chiedono del denaro, spunta la lama che colpisce il giovane cameriere. I soccorsi arrivano subito, la vittima in arresto cardiaco viene rianimata e portata in ospedale. Ora è ricoverata in condizioni critiche. Quasi immediato l'arrivo di una volante della polizia che ferma 2 persone, un italiano di 16 anni, un maggiorenne originario dell'Ecuador con piccoli precedenti. Le indagini della procura di Prato proseguono, testimoni e telecamere potranno dare riscontri importanti per verificare la ricostruzione e accertare le responsabilità. È stata un'aggressione lampo, il giorno dopo non si trovano segni sull'asfalto, ma l'accaduto ha lasciato non poco sconcerto tra chi frequenta la piazza e la città.
6: C'è un disastro, si spera che prendino a mano la situazione, ma ormai anni e va sempre più a peggiorare.
5: Prato, Ilaria Esposito, GR1.
1: Novità per la famiglia nel bosco. Simone Pillon, ex senatore della Lega, è il nuovo avvocato di Caterina e Nathan. I precedenti legali, che hanno rinunciato al mandato per la mancanza di una visione comune, erano subentrati a loro volta lo scorso novembre ad un altro avvocato che seguiva la coppia anglo-australiana. E ora la musica, parte il 29 maggio da Augusta in Sicilia, il Britin Tour 26, un nuovo maggio musicale che porterà l'energia e il sound inconfondibile di Alex Britti sui palchi di tutta Italia.
0: Ci sono cose nella vita che mi sembrano più vere ed altre che mi sembrano...
1: La tournée estiva sarà l'occasione per ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera, tra questi anche la nuova versione di Gelido realizzata in duetto con Mario Biondi. Un incontro che attraversa sonorità blues, jazz e black music. Ci fermiamo qui, linea allo sport.
7: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini. Fra pochissimo torneremo a parlare di Serie B per il secondo tempo di Catanzaro-Avellino, playoff, turno preliminare dei playoff con Antonio Lopez, e fra pochissimo ci trasferiremo anche agli internazionali di tennis di Roma per parlare di questa giornata di tennis che ha visto tanti italiani in campo. Tutto questo fra pochissimo.

0: Viaggio Antonacci con You and Me qui a Zona Cesarini, sono le 22:01, fra poco parleremo di tennis, è iniziata agli internazionali d'Italia la sfida fra l'argentino Tirante e il russo Medvedev al servizio Medvedev e 0-40 fin qui vicino al break Tirante subito nel primo game di questo match. Torniamo però solamente per ricordare come è finito questo primo tempo dei playoff di Serie B fra Catanzaro e Avellino e anche per capire fra quanto ripartirà la gara da Antonio Lopez.
1: Sì, dunque il primo tempo si è concluso sull'1-0 in favore del Catanzaro, è stato un primo tempo vibrante e tattico che si è chiuso appunto con la squadra di casa in vantaggio a sbloccare il punteggio al 41esimo. È stato un tiro di Simone Pontisso, il numero 20 dei padroni di casa, ricevuto al limite da Petriccione, entrato in area, ha fulminato Iannarilli con un preciso destro a giro raso terra, siglando così il suo quinto centro stagionale. L'inizio di gara era stato abbastanza equilibrato con occasioni da ambo le parti, Migliacelli ha salvato il Catanzaro prima su Sonas, un ex, e poi con un miracolo distinto su Besaggio, l'abbiamo descritto in cronaca diretta al 38esimo, dall'altra parte Pittarello aveva fallito un'ottima chance su assist di un ispirato Liberali. Pochi minuti dopo poi c'è stato il gol del vantaggio con la squadra di Aquilani che è andata al riposo blindando virtualmente il passaggio del turno. Nella ripresa infatti la squadra di Ballardini dovrà osare, sarà costretta a scoprirsi agli irpini. Servono necessariamente adesso due reti per ribaltare le sorti di questa partita e quindi la qualificazione. Squadre ancora negli spogliatoi per l'intervallo. Giacomo, io ti restituisco la linea.
0: Perfetto Antonio, torneremo da te quindi fra poco quando ripartirà il match. Ci trasferiamo invece agli internazionali d'Italia, a Roma, a tennis col nostro Emilio Mancuso. Ciao Emilio, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a voi tutti dal centrale del Foro Italico. Stai con Massimo Chiadroni alla parte tecnica, mi sentite bene ragazzi?
0: Ti sentiamo perfettamente. Ah. Allora, è stata una giornata molto interessante per i colori azzurri, 4 italiani in campo, ma soprattutto partirei Emilio dal derby tutto azzurro fra Sinner e Pellegrino. Ha vinto sì Jannik Sinner come ci si aspettava, però che bel percorso quello di Pellegrino a questo internazionale, no?
2: Non c'è dubbio, guarda, l'uomo copertina stasera è Luciano Dardari, perché ha fatto l'impresa del giorno, ha fatto davvero qualcosa di straordinario. Luciano è stato bravissimo in questo match pazzesco con Sasha Zverev, che adesso poi andremo a raccontare, perché davvero è qualcosa di incredibile, è Luciano Dardari. E invece Jannik Sinner ha regolato con una certa facilità 6-2-6-3 nel derby tutto azzurro Pellegrino, che il suo titolo l'aveva già vinto arrivando agli ottavi di finale, perché oggettivamente nessuno poteva immaginare, alzi la mano chi poteva immaginare alla vigilia del torneo di vedere Andrea Pellegrino agli ottavi di finale al torneo di Roma, e dunque un Masters 1000 sul campo centrale contro il numero uno del mondo. Credo veramente nessuno, tra l'altro non si erano mai affrontati nel circuito maggiore, ma si erano invece scontrati in un torneo 25.000 a Pula in Sardegna, parliamo del 2018, quando Jannik era intorno alla posizione numero 300, quindi capite bene che era davvero un secolo fa, parlando di tennis naturalmente. Invece è stata una bella partita, 6-2-6-3 vinta da Jannik Sinner, con Andrea Pellegrino che all'inizio del secondo set ha dato filo da torcere al numero uno del mondo. Se non fosse uscito un dritto incrociato, veramente questione di centimetri, poteva andare, era 3-2, 15-30, poteva andare 15-40 sul servizio di Jannik Sinner, che poi ha chiuso la sfida con Pellegrino e si è qualificato naturalmente per i quarti di finale. Abbiamo un po' di contributi, ce li giochiamo subito, perché Jannik tra l'altro domani non gioca, e quindi per lui può essere davvero importante la giornata di domani per ricaricare le batterie prima del rush finale, che sarà davvero intenso per Jannik, come abbiamo deciso di chiamarlo, il conquistatore, alla conquista anche del Foro Italico 50 anni dopo Adriano Panatta. Allora, primo estratto dell'intervista con Sinner, così a caldo, che parla anche del break importante suo di domani con la nostra domanda.
3: con Jannik Sinner, complimenti, 31esima vittoria consecutiva come Novak Djokovic, insomma di record in record. Domani giorno di riposo importante poi per ricaricare le batterie in vista del rush finale di questo torneo così importante.
4: Sì, no, ovviamente sono contento, domani giorno libero mi aiuta sicuramente un pochettino. E poi niente, cerchiamo di essere più pronti possibile per quarti di finale, vediamo anche a che ora giochiamo e poi speriamo in una bella partita.
0: Allora, Jannik Sinner che vince questo derby azzurro, fra poco parleremo anche di Dardari, sicuramente come l'hai definito tu uomo copertina di questa giornata per questa splendida vittoria con Zverev, però Jannik Sinner è il grande favorito di questo torneo, però da chi si deve guardare, visto che ci sono state eliminazioni importanti, c'è Hodar, insomma Ruud l'abbiamo visto in buona forma con Musetti, sono tanti i giocatori a cui insomma su cui bisogna ragionare per questo percorso di Sinner, no? verso la finale.
2: L'avversario naturale sarebbe stato ancora una volta, perché in pratica l'avversario che ha caratterizzato questo dualismo tra lui e Zverev le ha perse tutte le sfide con Sinner, sono 9 consecutive se non ricordo male, chissà che non abbia influito anche questo sulla partita pazzesca di oggi contro Luciano Dardari, che è stato straordinario. Zverev sarebbe stato il suo avversario logico, ovviamente il numero uno contro il numero due, la testa di serie numero due e numero tre del mondo, Sasha Zverev. Invece non ci sarà questo incrocio in finale, vedremo se Jannik arriverà in finale, insomma ci sono tutte le condizioni affinché questo possa avvenire, e vedremo poi nella parte bassa del tabellone chi davvero arriverà in finale. Intanto nei quarti di finale dopodomani affronterà il russo Andrei Rublev, 4 anni di differenza tra i due giocatori, adesso Rublev è numero 14, mi è stato molto molto più in alto in classifica, è un giocatore di sicuro livello, è un giocatore che ha battuto Jannik Sinner 3 volte in carriera, la prima a Vienna nel primo incrocio tra questi due giocatori nel 2020, poi vinse anche a Roland Garros, la ricordo quella partita, ero a vederla con il ritiro, però agevolato dal ritiro di Jannik Sinner, che dopo un primo set dominato ebbe un problema fisico, parliamo del 2022. Poi Rublev batté anche Jannik nell'Open del Canada di 2 anni fa, del 2024, 6-2 al terzo naturalmente sul cemento, mentre Sinner ha vinto gli ultimi 2 incroci a Cincinnati sempre nel 2024 e poi nei 16esimi di finale l'anno scorso a Parigi con un 6-1, 6-3, 6-4 sulla terra battuta, 7-3 confronti diretti tra questi due giocatori, e di sicuro l'avversario più importante che Jannik va ad affrontare in questa edizione degli internazionali BNL d'Italia, perché oggettivamente i 3 avversari affrontati finora, l'austriaco Hofner, l'australiano Popperin e oggi il nostro Pellegrino, che ha vinto il suo torneo, Andrea Pellegrino, arrivando agli ottavi di finale, insomma sono avversari decisamente meno forti rispetto a Rublev. Vedremo che Rublev arriverà nella sfida contro Sinner, oggi ha rischiato di perdere la partita contro il georgiano Bacilasvili, però alla fine è riuscito a portarsela a casa in un modo o nell'altro, 6-2 al terzo set. Andrei ad ascoltare altri 2 passaggi del pensiero post vittoria con Pellegrino di Jannik Sinner, intanto il pensiero di Sinner sugli avversari.
4: Ah, sai, io cerco sempre di fare i miei compiti, no? Prima di entrare in campo. Fa parte del lavoro e sono tanto attento su tanti dettagli. A volte lo prepari bene, a volte lo prepari pensando che fosse un altro tipo di gioco e poi lo devi ricambiare mentre sei in campo. Quindi secondo me fa anche parte del lavoro.
2: E dunque la duttilità importantissima per un giocatore di questo livello, e dunque essere bianco o nero, cambiare, variare in base anche a quello che succede in campo, in base al giocatore che hai di fronte. Ancora un estratto del Sinner pensiero.
4: Ma sai, non ti rendi conto, è una cosa che arriva no, col tempo. Io ripeto, sai, se vuoi essere un giocatore forte devi giocare su tutte le superfici, tutti i tornei al massimo, no? E quindi la testa fa tanta differenza, dipende come gestisci delle cose durante il torneo, le pressioni. E quindi secondo me io con il mio team stiamo andando verso la direzione giusta. Nell'altro senso c'è già la nuova generazione che sta arrivando, no? Se guardiamo quelli un pochettino più giovani, quindi adesso è il mio lavoro, no? di stare sempre sul presente, cercare di capire come sarà il tennis, che secondo me sarà sempre più veloce. Il servizio sarà un'arma importantissima anche per il futuro, quindi vediamo.
0: Questo Sinner, Emilio, rimani con noi, andiamo a Catanzaro per Catanzaro Avellino da Antonio Lopez.
1: Sì, perché c'è stato il raddoppio del Catanzaro, noi naturalmente non siamo intervenuti sulla risposta di Sinner, e la formazione di casa ha sfruttato un'opportunità sulla sinistra, c'è stato prima un tentativo col pallone che è stato deviato in calcio d'angolo, poi ancora sugli sviluppi dell'azione successiva un cross al centro, è intervenuto sotto porta di testa Di Francesco che ha deviato il pallone quel tanto che è bastato per farlo terminare in porta con Iannarilli, battuto dunque al minuto numero 7 in questo momento. Catanzaro in vantaggio, attenzione però c'è stato un silent check, l'arbitro ha annullato su indicazione dei collaboratori, dei suoi colleghi al VAR, meraviglia in Maggioni, dunque Marinelli annulla la rete del Catanzaro dopo un controllo VAR, c'è stata evidentemente una irregolarità e si resta sull'1-0 in favore del Catanzaro, annullata la rete di Francesca. A te Giacomo.
0: Grazie Antonio Lopez, torniamo ad Emilio Mancuso e parliamo di tennis, internazionali d'Italia, l'uomo copertina di questa giornata, Dardi con la vittoria con Zverev, si la potrà godere per una serata perché domani c'è poi un incontro importante, molto interessante con Odar, ma rimaniamo intanto sulla cronaca di questa bella vittoria con Zverev.
2: Straordinario, piaceva molto, se non ricordo male, a Giorgio Ormani e Luciano Dardi, perché è un combattente nato, lui che è nato in Argentina ma vissuto praticamente dall'età di 13 anni in Italia, ha scelto di giocare con il nostro paese, per fortuna ha trascorso tutta l'adolescenza nella capitale, vive dunque con il foro italico nel sangue, e per lui l'impresa compiuta oggi nella BNP Paribas Arena, che è l'arena all'interno dello Stadio dei Marmi con 7.000 spettatori, è davvero qualcosa di straordinario. Praticamente nello stesso momento in cui sul centrale c'erano Sinner e Pellegrino, sulla BNP Paribas Arena c'erano Dardi e Zverev, ed è stata un'impresona, perché oggettivamente dopo un primo set perso nettamente da Dardi contro Zverev 1-6, nessuno poteva immaginare che poi sarebbe successo quello che è successo, con un tie break infinito, con 4 match point salvati, e come detto una rimontona che lo proietta nei quarti di finale, tra l'altro con un terzo set pazzesco, ha dato 6-0 ragazzi, 6-0 a Zverev nel terzo set, Luciano Dardi, quindi quarti di finale, lui che sogna la semifinale, vedremo se il sogno diventerà realtà. E intanto andiamoci a godere questa intervista effettuata oggi proprio con Luciano Dardi, l'uomo copertina di questa giornata. Con Luciano Dardi un'altra grandissima vittoria pazzesca, quel tie break del secondo set credo che lo ricorderai a lungo, con i match point annullati.
5: Sì, sinceramente me l'hanno detto oggi che erano 4 match point, ricordo solo 2, quindi è stata una partita dura dall'aspetto mentale, perché ci sono stati momenti alti e bassi, set 5-3 sotto, quindi penso che dal punto di vista mentale ho lottato tanto, e questa è la cosa più importante, che non ho mai smesso di lottare in momenti anche quando ero giù, la gente ha aiutato veramente tanto al 5-4. lì ho girato la partita sul 5-4, penso che è stato un bel momento.
2: Senti, la vittoria più importante della tua carriera?
5: Sì, decisamente la più importante. Comunque qui a Roma top 3, primo top 10, quindi l'altro ieri con Tommy Paul, che comunque ha fatto semi, Sasha che ha vinto due anni qui, quindi è stata sicuramente la partita più importante. È emozionante perché essere qui nei quarti a Roma non me lo scorderò mai nella vita.
2: E poi adesso Odar, perché non c'è due senza tre.
5: Speriamo bene, perché comunque è un giocatore giovane che sta in salita, ha fatto grandissimi risultati non solo in un torneo, sennò da quando ha vinto Marrakesh, quindi darò del mio massimo per poter vincere. Ci sarà sicuramente il tifo dalla parte mia, quindi sono emozionato e contento, quindi cercherò di dare il massimo.
0: Questo è il pensiero di Dardari, che ha battuto Zverev, vittoria davvero importante, e domani nella serata a Roma incontrerà Odare, il talento spagnolo, e quindi sicuramente altra sfida tutta da seguire, che seguiremo insieme all'interno di Zona Cesarini. Emilio Mancuso, nota negativa di questa giornata, anche se sappiamo che non era al meglio fisicamente, la sconfitta di Musetti, arrivata con un Ruud in grande crescita in questo periodo, forse arrivata in maniera troppo netta per l'azzurro.
2: Sì, guarda, allora 6-3-6-1, il punteggio parla da solo. Musetti ha detto ha giocato con una gamba sola, perché non sta bene fisicamente. Lorenzo Musetti, purtroppo, da quell'infortunio maledetto, che è un giocatore che mi piace tantissimo, un giocatore con un rovescio sublime, un gesto tecnico meraviglioso da guardarlo la sera prima di addormentarsi, perché è troppo bello. È un giocatore che può davvero arrivare in alto, è arrivato già molto in alto, secondo me può arrivare anche ancora più in alto. E poi questo infortunio di gennaio, maledetto davvero, perché la partita con Djokovic l'aveva vinta in Australia e purtroppo per l'infortunio ha dovuto abdicare, gli ha rovinato tutta la stagione, la parte sulla terra in Sud America, la parte sul cemento americano con due Masters 1000 che ha vinto Jannik Sinner, ma Lorenzo praticamente non ha potuto giocarli, e tutta la stagione sulla terra dove difendeva una montagna di punti dell'anno scorso. E dunque è davvero sfortunatissimo Lorenzo Musetti. Oggi Ruud è stato bravo, perché Ruud è un signor giocatore, tre volte in semifinale in questo torneo, è testa di serie numero 23, però insomma è un giocatore che vale molto molto di più della classifica attuale. Ha vinto una bella partita, il 6-1 del secondo set è bugiardo, perché ci sono stati i primi due game del secondo set combattutissimi, soprattutto il primo con Musetti al servizio. Pensate, nel primo game del secondo set ha servito di più rispetto a tutto il primo set Lorenzo Musetti, quindi immaginate veramente quel game così lottato. Alla settima palla break Ruud ha breccato e poi è volato via e ha chiuso questa partita di ottavi di finale contro Lorenzo Musetti, la grande delusione di Musetti. Andiamo ad ascoltare la sua grande delusione.
6: Beh, abbastanza deluso ovviamente dello spettacolo che ho offerto al pubblico. Ovviamente chiedo scusa, ma oggi purtroppo la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto, e non ho voluto ritirarmi perché sono un po' stufo dei ritiri, specialmente davanti al pubblico di casa. Ho voluto onorare la partita fino in fondo.
0: E quindi Musetti, che ha resistito appunto per rispetto del pubblico che l'era venuto a vedere. Peccato davvero per un giocatore che sicuramente può esprimere al massimo il suo tennis a Roma, ma a causa dell'infortunio non c'è riuscito. L'appuntamento, Emilio Mancuso, è domani all'interno di Zona Cesarini, perché seguiremo insieme questa sfida fra Dardari e Odar. Quindi davvero domani tutti insieme a seguire l'azzurro, che ha già conquistato forse la sua miglior vittoria in carriera, come ha detto anche lui, ma adesso ha un altro obiettivo, quello di battere il talento spagnolo.
2: Prima volta nei magnifici otto in un torneo così importante per Luciano Dardari. Peccato che non ha quel giorno in più per rifiatare, che gli sarebbe servito, perché guarda, è un tour de force la rimonta contro Tommy Paul, durissima, una partita persa e vinta.
0: Appunto, quella non ha neanche tempo di festeggiare per questo traguardo raggiunto. Va bene, comunque domani la seguiremo insieme. Grazie Emilio Mancuso, a domani.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Ciao, grazie Emilio Mancuso. Torniamo al calcio, playoff di Serie B, il turno preliminare, Catanzaro Avellino, Antonio Lopez.
1: Quarto d'ora della ripresa, sempre 1-0 in favore del Catanzaro. Ricordo che poco fa è stata annullata una rete al Catanzaro dopo un controllo VAR per una posizione irregolare di Di Francesco, che era intervenuto su una magia di liberali. Di Francesco si trovava proprio a due passi dalla linea di porta, ma evidentemente al di là dell'ultimo difensore dell'Avellino. Dunque il VAR è intervenuto senza on field review, ma in ogni caso l'arbitro è stato chiamato attraverso la radiocuffia, gli hanno fatto notare l'irregolarità e non ha convalidato la rete del Catanzaro. Si continua dunque sull'1-0 per la formazione di casa. Nel frattempo da segnalare due sostituzioni nelle file del Catanzaro, dell'Avellino. Pandolfi, che tra l'altro un altro ex al posto di Besaggio, e Biasci, appunto due ex, al posto di Patierno, con Ballardini dunque che è andato a rivitalizzare il fronte offensivo. Ha sostituito un esterno e una punta centrale con Pandolfi e Biasci, due attaccanti. Entrambi, ripeto, hanno militato nel Catanzaro nella passata stagione. A Biasci addirittura qualche anno in più, ha fatto qualche campionato in più rispetto a Pandolfi. Mentre c'è da segnalare anche una bellissima girata di Petriccioni sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sempre in favore del Catanzaro, col centrocampista che all'altezza del limite dell'area piccola ha provato a girare verso la porta, ma il pallone ha preso una traiettoria strana, ha sfiorato il palo e è terminato comunque sul fondo. Adesso è l'Avellino che manovra, siamo nella metà campo del Catanzaro con questo tentativo della formazione irpina, che avanza a piccoli passi verso la porta di Pigliacelli, verso la difesa avversaria. Questo tentativo della squadra biancoverde, ancora un cross, poi il pallone che viene manovrato sulla destra, questa volta è Russo che manovra, c'è la possibilità di un inserimento centrale, poi c'è il cross al centro dell'area di rigore, è intervenuto di testa Antonini, ha liberato per la difesa del Catanzaro, ma il pallone resta tra i piedi dei giocatori dell'Avellino. Adesso è Insigne, che è entrato pure lui poco fa al posto di Sonas. Il tentativo, la conclusione a giro e la parata di Pigliacelli, compresa sicura al centro della porta, il portiere si è accartocciato sul pallone ed è riuscito appunto a parare questa conclusione. Quando siamo giunti al 18° minuto, sta per scoccare il 18° minuto della ripresa, col Catanzaro in vantaggio per 1-0 sull'Avellino. Ancora il rilancio del portiere della formazione di casa, addirittura va proprio nei pressi dell'area di rigore di Iannarilli. Dall'altra parte del campo Iannarilli è uscito dall'area di rigore, ha preso il pallone, lo ha portato dentro, lo ha preso con le mani e poi lo ha rilanciato. Adesso è l'Avellino che manovra con Palmiero, ha appena superato la linea mediana del campo, poi avanza sulla sinistra la squadra irpina, lo fa con Missori, il pallone è terminato in fallo laterale, ce l'ha rimessa con le mani in favore dell'Avellino, che resta in possesso di palla sempre con Enrici. Poi in avanti il tocco per Martin Palumbo, che manovra, siamo al limite dell'area di rigore del Catanzaro, il tentativo della squadra irpina non ha buon gioco, ne approfitta il Catanzaro che può venire in avanti e lo fa con Liberali, che poi perde il pallone. Ancora l'Avellino in possesso di palla, ancora questo tentativo, poi c'è un fallo forse commesso da Liberali che cerca di intercettare la sfera, non ci riesce. Avellino che viene in avanti, Antonini anticipa in questo caso un avversario e quindi il Catanzaro può ripartire sulla destra con Favasuli. All'indietro il tocco per Brighenti, poi da questi verso Pigliacelli, che esce dall'area piccola con i piedi, rilancio davanti a cercare Cassandro, lo trova, poi ancora il tentativo verso Liberali che viene anticipato. Avellino ancora in possesso di palla, resta in pressing la formazione irpina. Assistiamo a questa azione, poi daremo la linea allo studio mentre siamo giunti al minuto numero 19, che scocca proprio in questo istante. Ancora l'Avellino sulla destra, manovra questo pallone, lo fa con Cancellotti che avanza, la tocca per Pandolfi, poi da questi verso Insigne, perde la sfera, nulla di fatto e il Catanzaro può ripartire. Siamo alla 20° della ripresa, punteggio Catanzaro 1, Avellino 0, linea allo studio.
0: Buone notizie per quanto riguarda la pallanuoto maschile, perché c'è stata la vittoria, la qualificazione alla Final Four per la Prorecco nella quinta giornata dei quarti di finale della Champions League, appunto, di pallanuoto maschile. I liguri si sono imposti per 14-17 in casa dei croati dell'AVK Mladost, quindi restando al primo posto nel gruppo B e staccando il pass per la fase finale della manifestazione. Nell'altra gara del gruppo B, il Ferencváros ha liquidato 17-8 i tedeschi della Waspo Hannover. In classifica ora la Prorecco sale a quota 12 assieme agli ungheresi del Ferencváros, ma è prima in virtù degli scontri diretti. Prossima gara con la Prorecco che ospiterà i tedeschi dell'Hannover nell'ultima giornata. In caso di vittoria nei tempi regolamentari affronterebbe in semifinale la seconda classificata del gruppo A. Intanto però è arrivato il pass per le Final Four di Champions League per quanto riguarda la pallanuoto maschile per la Prorecco. Torniamo al calcio e torniamo a Catanzaro-Avellino, preliminare dei playoff di Serie B. Antonio Lopez.
1: 21esimo minuto della ripresa, sempre 1-0 in favore del Catanzaro, che sta per battere un calcio d'angolo dalla bandierina alla destra della porta difesa da Iannarilli. Da quella parte è andato Petriccione, che si ha messo il pallone a terra, si prepara per il cross, l'effetto a palla a rientrare con l'effetto, il pallone tocca la parte alta della traversa, poi torna nuovamente in campo, libera la difesa dell'Avellino, ma c'è Favasuli che è più veloce di tutti gli altri offre questo pallone adesso a Pigliacelli, che addirittura si è allontanato dall'area di rigore per una ventina di metri, quindi un po' spregiudicata l'azione del portiere del Catanzaro in questo caso, ma ha avuto efficacia perché è stato rilanciato in avanti con l'Avellino, che adesso può ripartire per imbastire una nuova azione offensiva. La formazione irpina che manovra sulla destra, questa volta lo fa con uno dei nuovi entrati, si tratta di Insigne, poi il pallone per Pandolfi in avanti, libera però in questo caso Cassandro, che era arretrato da quella parte del terreno di gioco, c'era vicino a lui anche Brighenti, poi ancora l'Avellino che riconquista il pallone, siamo all'altezza della linea mediana del campo, avanza la formazione irpina, lo fa con Palmiero, poi cede il pallone sulla sinistra dove c'è Biasci che è arretrato a caccia di palloni giocabili, ancora l'Avellino in avanti, ancora un cross al centro dell'area di rigore, ha liberato in questo caso Brighenti, poi ancora Avellino all'indietro addirittura per Iannarilli, che avanza, esce dall'area di rigore all'altezza della lunetta, poi rilancia in avanti, cerca un compagno, non lo trova, saltano in tanti e Cassandro che riesce a conquistare il pallone, poi viene anticipato e perde la sfera Liberali, la scaraventa direttamente in fallo laterale, Pontisso che è l'autore del gol realizzato al 42esimo del primo tempo, che porta e tiene in vantaggio il Catanzaro per una rete a zero. C'era stato, l'abbiamo raccontato, anche il raddoppio da parte di Di Francesco, ma è stato pescato in posizione irregolare dall'arbitro, che poi ha annullato su indicazione del VAR. C'è un'altra sostituzione, questa volta nelle file del Catanzaro, sta per entrare sul terreno di gioco con il numero 32 Rispoli ed esce proprio Federico Di Francesco, autore della rete annullata. Siamo al minuto numero 23 di questa ripresa, scocca proprio in questo istante, dunque c'è questo cambio con Rispoli che entra sul terreno di gioco, più o meno svolgono lo stesso ruolo nello scacchiere tattico, dunque cambia poco, sicuramente un uomo più fresco per quanto riguarda il Catanzaro, con Aquilani che comincia naturalmente adesso a speculare, visto e considerato che si trova in vantaggio di un gol e può sfruttare per la qualificazione al turno successivo, lo ricordiamo, anche eventualmente il pareggio, anche in caso di tempi supplementari, quindi se i tempi regolamentari dovessero finire in parità si andrebbe ai supplementari e il Catanzaro ha sempre a disposizione due risultati su tre, proprio in virtù del fatto che alla fine della stagione regolare, questo il regolamento, si è piazzato al quinto posto, quindi davanti all'Avellino. Avellino che resta in azione offensiva, lo fa Adesso manovrando questo pallone con Palmiero all'indietro per Missori, poi verso Enrici, da questi verso Izzo, poi Cancellotti che avanza sulla destra, non c'è vicino a lui un compagno, c'è Insigne che poi riceve, esce dall'area di rigore, si prepara per il cross, non l'effettua, ancora un tocco questa volta per Pandolfi che si prepara per il cross, viene fermato, pallone che termina in calcio d'angolo e c'è il corner in favore dell'Avellino. 24 minuti 20 secondi, punteggio Catanzaro 1 Avellino 0, Lina a Giacomo Peoreschi.
0: Grazie Antonio Lopez, due primati oltre al passaggio ai quarti di finale per Jannik Sinner, parliamo di tennis e degli internazionali d'Italia. In termini assoluti Sinner quest'oggi con la vittoria nel derby italiano contro Andrea Pellegrino agli ottavi di finale dell'ATP Masters Pille di Roma è riuscito ad inanellare 31 vittorie consecutive nei tornei di categoria ATP Masters 1000, eguagliando il primato del serbo Novak Djokovic che c'era riuscito nel 2015. A livello personale invece, dopo la battuta d'arresto all'ATP 500 di Doha, Sinner in questo caso a livello personale ha inanellato nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma ben 26 vittorie consecutive, eguagliando il proprio precedente primato, e quindi se dovesse vincere il prossimo match l'azzurro andrebbe a migliorare entrambi i record appena citati, sia quello assoluto delle 31 vittorie consecutive nei Masters 1000 e sia quello personale dei 26 delle 26 consecutive, quindi davvero altri record per Jannik Sinner in questo torneo, in un torneo in cui davvero tutti lo attendono, quello casalingo, il Masters 1000 a Roma, e dove giocherà la prossima partita giovedì 14 dopo aver battuto, come vi dicevo, nel derby italiano oggi Andrea Pellegrino agli ottavi di finale in 2-7. Torniamo a Catanzaro Avellino, playoff di Serie B, Antonio Lopez.
1: 26esimo minuto del secondo tempo, sempre Catanzaro in vantaggio per una rete a zero sull'Avellina. Adesso c'è stato un tentativo sulla destra, il pallone che è terminato sul fondo, o perlomeno così ci è sembrato, invece non è così, perché l'arbitro evidentemente aveva interrotto il gioco per un'azione, nell'azione precedente aveva segnalato una irregolarità da parte di un giocatore dell'Avellino, con il Catanzaro che sta per battere questo calcio di punizione sempre all'altezza della linea mediana del campo. Battuto, pallone per Pontisso, autore dell'unico gol realizzato e valido di questa partita, almeno fino a questo momento. Il tocco per Cassandro sulla sinistra, ancora all'indietro per Pigliacelli che esce dall'area di rigore, poi rilancia davanti a cercare un compagno, non lo trova, l'Avellino che ha buon gioco in fase difensiva con Izzo che ha servito un compagno di testa, e poi all'indietro addirittura verso Iannarilli che ridà la sfera sempre con i piedi ad Armando Izzo che rilancia in avanti, ancora l'Avellino in possesso di palla, adesso si gioca per linee orizzontali, Enrici, il tocco all'indietro per il numero 20 Insigne, poi ancora c'è questo tentativo, la possibilità per l'Avellino di venire in avanti sulla sinistra, c'è un tocco da parte di Petriccione che manda il pallone in fallo laterale, c'è la rimessa in gioco, la rimessa con le mani in favore dell'Avellino, già battuta, pallone che viene manovrato da Enrici, poi da questi verso Izzo, poi ancora il tocco per Patrick Enrici, il pallone in avanti a cercare un compagno, lo trova in Missori, poi Cancellotti che si è spostato a sinistra in questa ripresa dopo le sostituzioni che sono state effettuate appunto da Davide Ballardini, ricordiamo che un cambio lo ha effettuato anche il Catanzaro poco fa con Rispoli al posto di Francesco, ancora Catanzaro in possesso di palla, si gioca all'indietro, il pallone per Antonini, siamo nei pressi dell'area di rigore del Catanzaro, esce dall'area appunto il portiere Pigliacelli, rilancia davanti per un compagno, lo trova in Petriccione, poi perde la sfera, la guadagna Izzo che rilancia sulla sinistra a cercare Insigne, ma l'intervento in anticipo ancora una volta di Antonini di testa che mette il pallone in fallo laterale, rimessa con le mani sempre in favore dell'Avellino. che resta in possesso di palla, avanza sulla linea mediana del campo, c'è questo tentativo, poi il pallone che si sposta su, l'azione che si sposta sulla sinistra con Cancellotti che ha toccato per un compagno al centro per Luca Palmiero che allarga il gioco sulla destra, ancora Avellino con Izzo, ancora Palmiero, palla a cercare in profondità un attaccante, si trattava di Biasci che era smarcato nell'occasione ma non è riuscito il triangolo, ma l'Avellino resta ancora in possesso di palla, ancora Palmiero, siamo ancora in posizione offensiva per quanto riguarda la formazione irpina, c'è questo tentativo in area di rigore, Insigne che cerca di liberarsi con il sinistro, poi il pallone sulla destra, il cross, la ribattuta in fallo laterale da parte di Cassandro, rimessa con le mani in favore dell'Avellino. 29 minuti 20 secondi nel corso della ripresa in questo turno preliminare playoff tra Catanzaro ed Avellino, chi delle due passerà il turno affronterà il Palermo domenica, punteggio col Catanzaro in vantaggio per 1-0 e noi torniamo allo studio.
0: Perfetto, grazie Antonio Lopez, rimaniamo sui playoff di Serie B e ritorniamo alla gara che si è conclusa nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, quello fra Modena e Juve Stabia, con la Juve Stabia che ha battuto il Modena 1-0, anche un po' a sorpresa dobbiamo dire, e quindi ha passato il turno, rete di Zeroli appena entrato in campo che ha eliminato quindi i canarini, e adesso sfiderà il Monza in una gara tra andata e ritorno, Monza che ha chiuso il campionato al terzo posto. Gli scontri diretti del campionato dicono che il Monza è in vantaggio visto che ha tenuto una vittoria e un pareggio, però gare molto equilibrate, all'andata a Castellammare la gara era terminata 2-2 con le Vespe capaci di rimontare e di reagire sempre alle reti del Monza, nella gara di ritorno invece i Brianzoli hanno vinto 2-1 in rimonta, iniziale vantaggio firmato da Mosti e poi la rimonta appunto dei Brianzoli. Classifica invece che dice che il distacco è netto perché il Monza ha chiuso con ben 25 punti di vantaggio sulla Juve Stabia, però gli scontri diretti dicono di un sostanziale equilibrio, è una gara fra andata e ritorno e quindi sicuramente sarà tutta da seguire. Come è tutto da seguire questo playoff di Serie B, questo turno preliminare tra Catanzaro e Avellino? Allora torniamo da Antonio Lopez.
1: Eh sì, siamo giunti nel frattempo al 31esimo, nel tratto non collegato. Pandolfi ha sprecato un'opportunità clamorosa per l'Avellino, è entrato in area, si è trovato praticamente da solo davanti a Pigliacelli, ma di destro ha scaraventato fuori, di pochissimo al lato, alla sinistra della porta difesa appunto del portiere del Catanzaro, e sulla ripartenza, sulla replica, c'è stata un'azione di Pittarello che si è involato dalla tre quarti, ha superato due giocatori, poi ci ha provato.

0: perché l'Avellino si è impossessato nuovamente del pallone, prova una nuova azione offensiva, ancora Avellino in avanti, Pandolfi tocca per un compagno, poi viene in avanti Antonini con la sua prestanza fisica, adesso è Liberali che smarca sulla destra, Favasuli, c'è la conclusione e la deviazione in tuffo da parte di Iannarilli, che davvero con la punta delle dita riesce a toccare quel tanto che è bastato per deviare questa traiettoria, la traiettoria del pallone per il tentativo di Favasulli. Il pallone è terminato in calcio d'angolo alla sua destra con una sfera che ha sfiorato il palo, è terminata comunque fuori, quindi c'è il corner in favore del Catanzaro al 33esimo. Ricordo, è stato Favasulli ad avere una ghiotta opportunità che ha fatto il paio con quella di Pandolfi, ma c'era stata anche l'opportunità per Pittarello che vi abbiamo raccontato. Il corner, il colpo di testa da parte di un difensore dell'Avellino, si trattava di Izzo, ancora Catanzaro in avanti, ancora un tentativo, ancora una conclusione a giro da parte di Liberali, il pallone che viene deviato sempre da Izzo, ma Liberali ha commesso fallo e dunque c'è il calcio di punizione in favore del Catanzaro. Va a batterlo immediatamente Iannarilli, poi l'arbitro fischia perché ci sono dei cambi, triplo cambio per quanto riguarda il Catanzaro, doppio per quel che concerne l'Avellino, che resta però in possesso di palla perché adesso deve battere il suo calcio di punizione. Naturalmente sugli spalti c'è un clima abbastanza festoso da parte dei tifosi del Catanzaro, perché col vantaggio della propria squadra intravedono già la possibilità di presentarsi alla semifinale di domenica prossima contro il Palermo, se dovesse finire così, ma non si arrendono i tifosi dell'Avellino che sono attestati alla nostra destra nel settore della curva est, sono poco meno di un migliaio, continuano a sostenere i propri giocatori. Ancora c'è da giocare circa 10 minuti, poi ci sarà eventualmente anche da recuperare, sicuramente da recuperare qualcosa, quantomeno per le sostituzioni che sono state effettuate, quindi si andrà avanti oltre il 90esimo. Intanto Catanzaro in vantaggio per 1-0, gol di Pontisso, lo ricordiamo, al 42esimo del primo tempo, e noi ne approfittiamo per tirare il fiato e restituire per qualche minuto la linea allo studio a Giacomo Prioreschi.
1: Perfetto, grazie Antonio Lopez. Noi torniamo invece sul programma degli internazionali. Abbiamo detto dei quattro italiani in campo oggi: Musetti sconfitto da Rudd in 2 set, Dardari che ha battuto a sorpresa con un grande match Zverev in 3 set, e poi il derby azzurro fra Sinner e Pellegrino che è finito con la vittoria di Sinner 6-2 6-3. Si sta giocando la partita fra l'argentino Tirante e il russo Medvedev, siamo sempre agli ottavi di finale, il primo set è andato a Medvedev per 6-3, siamo nel secondo in questo momento con Medvedev al servizio, anzi con Tirante al servizio in questo momento, e sta per iniziare appunto il secondo set dopo il 6-3 di Medvedev. Sono state giocate 2 partite dei quarti di finale del tabellone femminile, quindi circuito WTA, la rumena Cristea ha battuto la lituana Ostapenko in 2 set, e proprio poco fa Coco Gauff l'americana ha sconfitto Andreeva in 3 set, quindi semifinale che sarà fra Cristea e Gauff, le due si incontreranno. Il programma di domani che prevede 2 match molto interessanti su tutti, quello della sera fra Hodar e Dardari, e quindi che avrà pochissimo tempo per riposare, e ricordiamo che lo seguiremo insieme col nostro Emilio Mancuso nella serata di Zona Cesarini a partire dalle 21. L'altro match del tabellone maschile agli internazionali di tennis d'Italia sarà quello fra Rud e Kachanov, mentre sulla terra battuta romana nel tabellone femminile Pegula contro Swiatek e Svitolina contro Rybakina, questi i 2 match. C'è anche un match del doppio con gli azzurri Bolelli e Vavassori che sfideranno il duo composto dallo svedese Goranson e dall'americano King, quindi questo per quanto riguarda gli ottavi di finale del torneo di doppio. Torniamo ai playoff di Serie B, Catanzaro Avellino, Antonio Lopez.
0: 37esimo che scocca proprio adesso con il Catanzaro in vantaggio per una rete a zero. Avellino ancora in possesso di palla, il pallone sulla sinistra dove c'è

0: C'era Biasci, poi è intervenuto in ripiegamento difensivo un giocatore del Catanzaro. Si trattava nell'occasione di Rispoli, che è ceduta all'indietro ad un compagno, poi avanza la formazione di casa, ancora questo tentativo centrale, il pallone sulla sinistra dove c'è Cassandro, attenzione, si prepara per il corso, non l'effettua, all'indietro il tocco per un compagno di squadra, ancora per Antonini che è l'ultimo giocatore in questa fase della difesa del Catanzaro. Poi sulla destra dove c'è Favasu, avanza ancora Cassandro, eccolo, si prepara per il cross, ancora verso Favasuli, la catena di destra del Catanzaro, Favasuli supera un avversario, entra in aria, la conclusione, il gol del Catanzaro, ha segnato il Catanzaro, ha raddoppiato con il numero 84, si tratta di Tommaso Cassandro, grande partita la sua, almeno fino a questo momento, è stato servito da Favasuli, erano entrambi all'altezza della linea che delimita l'area di rigore, poi ha fatto qualche passo, ha aperto il compasso delle gambe, ha calciato di destro, imparabile per Iannarilli che ha tentato l'intervento ma non è riuscito a intercettare la sfera, e Catanzaro dunque che si porta sul 2-0 al 38esimo minuto della ripresa. Il gol, ripeto, di Tommaso Cassandro, che non è nuovo a questo tipo di conclusioni, soprattutto a questo tipo di azioni con grande intesa, soprattutto con il compagno di fascia, di catena, come si dice in questi casi, in gergo tecnico, perlomeno quello che dicono gli allenatori, di destra Favasuli, peraltro calabrese puro sangue, gli ha appoggiato la sfera sul destro, qualche passo e poi la gran botta del difensore del Catanzaro, che è andata ad infilarsi proprio sotto la traversa, con Iannarilli che ha cercato di intervenire, non c'è riuscito, il portiere dell'Avellino che è stato molto bravo per tutta la gara a intercettare le conclusioni degli attaccanti del Catanzaro, e adesso però si è dovuto arrendere a quella di Cassandro. Partita che è già ripresa con l'Avellino in avanti, attenzione, c'è questo tentativo da parte della formazione di Davide Ballardini, ma riesce comunque la difesa del Catanzaro a liberare il tocco all'indietro, e ancora il rilancio verso Pittarello, che però è distante in questa fase, desiste anche dall'inseguire il pallone che viene manovrato dai difensori dell'Avellino. Ancora Izzo in avanti che cerca di dare la carica ai suoi compagni di squadra, col Catanzaro però che è ben piazzato, stavolta addirittura verso Pigliacelli, il lancio che esce dall'area piccola, intercetta il pallone prima con i piedi, poi lo prende con le mani, adesso fa passare, crediamo, un po' di tempo, è ovvio, ci sta pure in queste occasioni, l'abbiamo visto fare molte volte, e poi si prepara al rilancio, ha guadagnato sicuramente qualche secondo, mentre siamo giunti al 41esimo minuto della ripresa col Catanzaro in vantaggio per 2-0, ribadisco la sequenza delle reti almeno fino a questo momento, al 42esimo del primo tempo a Pontisso, al 38esimo, quindi poco fa, il raddoppio di Cassandro, in mezzo c'era stato anche un gol di Francesco che era stato annullato per posizione irregolare, posizione di fuori gioco. Bella adesso la sciarpata del pubblico di casa, la sciarpata giallorossa in tutti i settori, tranne naturalmente in quello destinato, dedicato ai sostenitori ospiti dell'Avellino, che comunque sventolano le loro bandiere con orgoglio nel settore della curva est. Sono poco meno di un migliaio. C'è un calcio di punizione in favore della formazione irpina allenata da Davide Ballardini, ancora l'Avellino che manovra questo pallone, lo fa con Izzo, poi il tocco verso il numero 11 Luca D'Andrea, uno dei subentrati in questa ripresa, ma c'è Liberali che di tacco riesce ad intervenire, poi a servire Petriccione che viene però anticipato in questa occasione da Martin Palumbo, e il rilancio del giocatore dell'Avellino, il pallone che viene manovrato, poi siamo già arrivati sulla tre quarti campo, ancora un tentativo della formazione irpina con D'Andrea sulla sinistra che cerca il dribbling, poi serve un compagno di squadra, ancora Martin Palumbo, il trequartista della squadra ospite, all'indietro, il tocco per il numero 56, si tratta in questo caso di Patrick Enrici, ancora l'Avellino davanti, siamo al limite dell'area di rigore del Catanzaro, c'è questo tentativo con Palmiero che manovra, poi ancora il tocco per Palumbo, il pallone che viene deviato in calcio d'angolo e c'è il corner in favore dell'Avellino dalla bandierina alla destra della porta, difesa da Pigliacelli. 42 minuti 40 secondi, punteggio Catanzaro 2 Avellino 0. Torniamo allo studio da Giacomo Prioreschi.
1: Grazie Antonio Lopez. Si sta giocando, oltre al playoff di Serie B fra Catanzaro e Avellino, anche si sta giocando una sola partita di Liga Spagnola valida per il 36esimo turno, ma se ne sono giocate altre due in questa giornata. Anticipi del 36esimo turno: il Levante in trasferta ha battuto 3-2 il Celta Vigo, vittoria importante per il Levante che va a 39 punti in fondo alla classifica, dove ci sono ben 5 squadre a 39 punti e il girone è terzultimo in zona retrocessione proprio a 39, e l'Alaves ne ha 37, quindi davvero lotta serrata. Siviglia a 40 punti, due giornate alla fine del campionato, 3 per chi non ha giocato quest'oggi, e davvero tantissime squadre che sono a rischio retrocessione in fondo alla classifica di questo campionato spagnolo. E poi si è giocato anche Betis-Elche, vittoria del Betis 2-1, Betis in questo momento quinto in classifica, 57 punti. Sono in campo Osasuna e Atletico Madrid, 53esimo minuto, Atletico Madrid in vantaggio per 1-0, ha segnato, pensate un po', sul rigore Lookman al 15esimo minuto, vecchia conoscenza della Serie A, giocava con l'Atalanta, ora alla corte di Simeone. Torniamo alla Serie B, Catanzaro Avellino, Antonio Lopez.
0: 44esimo che sta per scoccare qui allo stadio Ceravolo per questo turno preliminare dei playoff, la seconda partita di oggi col Catanzaro in vantaggio sull'Avellino per 2-0. C'è questa azione della formazione ospite, c'è questo tentativo, l'entrata in area di rigore di Luca D'Andrea, ancora una volta contratto da due giocatori del Catanzaro che riescono a liberare, poi ancora il tentativo in avanti a cercare Favasuli che sta per lanciarsi in ripartenza in contropiede, come si diceva una volta, ma il tentativo è stato immediatamente bloccato dai giocatori della formazione ospite. Adesso è Raffaele Russo che manovra, si prepara al cross e poi tocca in avanti per D'Andrea, in questo caso si gioca sulla sinistra, poi c'è Petriccione in scivolata che viene anticipato, la conclusione di un giocatore dell'Avellino, poi Biasci all'altezza del dischetto del rigore, ma libera Antonini che scaraventa il pallone in avanti e fa guadagnare alla squadra irpina un fallo laterale, ma c'era stato però un fallo commesso in precedenza ai danni di un difensore del Catanzaro. Pronto l'intervento dell'arbitro, lo ricordo stasera, Livio Marinelli della sezione di Tivoli, e c'è il calcio di punizione in favore del Catanzaro. 5 minuti di recupero, 45esimo che scocca proprio in questo istante, quindi si giocherà fino al 50esimo, ovvero sia il 95esimo complessivamente, dunque siamo già nel primo dei 5 minuti di recupero segnalati dall'arbitro con l'ausilio del quarto uomo e il suo tabellone elettronico. Ricordo il quarto uomo, si tratta del signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Pallone rilanciato in avanti da Pigliacelli, poi il Catanzaro che manovra adesso con Petriccione, siamo al poco avanti la linea mediana del campo, attenzione Pittarelli in area da solo, la conclusione, bravissimo Iannarilli che ha impedito ancora una volta a Pittarello di segnare, Pittarello che comunque è riuscito a riconquistare il pallone sulla ribattuta, adesso è circondato da due giocatori dell'Avellino. Siamo all'altezza della bandierina del calcio d'angolo alla destra della porta, difesa da Iannarilli che è stato davvero molto bravo anche in questa occasione, il portiere dell'Avellino sicuramente tra i migliori in campo, anche se a nostro modo di vedere bravissimo è stato per tutta la partita Mattia Liberali per il Catanzaro, se non il migliore sicuramente tra i migliori in campo tra i 22. Ancora Catanzaro in avanti, c'è questo tentativo, poi il tocco all'indietro, ancora Pittarello a cercare un compagno, attenzione c'è una buona opportunità per il Catanzaro, ancora Pittarello, poi Cassandro e c'è il calcio di rigore. Calcio di rigore in favore del Catanzaro. Fallo commesso ai danni di un giallorosso, un giocatore giallorosso, stasera il Catanzaro con la sua classica tenuta rossa con i bordi e i richiami gialli. L'arbitro non ha avuto esitazione, il fallo è stato commesso ai danni di Rispoli, non di Cassandro, vi chiedo scusa, ai danni di Rispoli. Fallo netto, ci è sembrato anche così ad occhio nudo, senza andare a guardare sul nostro monitor di servizio. C'è il calcio di rigore in favore del Catanzaro, con il pallone che è stato posizionato sul dischetto da Iemmello, che è entrato in uno dei tratti in cui non eravamo collegati. Adesso ha posizionato il pallone sul dischetto e si prepara al tentativo di trasformazione. Iemmello contro Iannarilli, attenzione alla rincorsa e palla in rete. Iemmello ha segnato e lui è implacabile, non solo dal dischetto, è uno dei giocatori sicuramente più prolifici non solo del Catanzaro ma dell'intero campionato di Serie B. Esattamente al 48esimo minuto, il terzo dei 5 minuti di recupero, il Catanzaro ha segnato la sua terza rete, ha chiuso praticamente i conti e si è qualificato, a meno di improbabili e imprevedibili rimonte da parte dell'Avellino negli ultimi 2 minuti, credo sarà oggettivamente difficile. Si è qualificata al turno successivo di questi playoff e domenica affronterà di nuovo qui al Ceravolo, nella semifinale d'andata, il Palermo. Dunque rete di Iemmello su calcio di rigore al minuto numero 48. Mancano meno di 2 minuti, 1 minuto e mezzo circa alla fine di questa partita, al 5° minuto di recupero. Catanzaro 3, Avellino 2. Rifiatiamo per l'ultima volta, linea Giacomo Prioreschi e poi il finale. A te Giacomo.
1: Bene, grazie Antonio, torneremo a breve da te perché siamo quasi in chiusura di questo match. E allora ricordiamo solo il parziale della sfida in corso in Liga Spagnola: Osasuna Atletico Madrid, sempre 1-0 per l'Atletico Madrid sul campo dell'Osasuna al 59esimo minuto. Questo è il 36esimo turno del massimo campionato spagnolo, assegnato su rigore una vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Lukman. Torniamo però da Antonio Lopez per seguire proprio gli ultimi minuti di Catanzaro Avellino.
0: Eccoci qua, 49-16, proprio in questo momento scocca sul nostro cronometro questo tempo. Avellino che ha già battuto e rilancia in avanti per un tentativo verso Biasci, che però viene anticipato, pallone che viene alzato a campanile da un difensore del Catanzaro, termina in fallo laterale, rimessa con le mani in favore della formazione irpina, in favore dell'Avellino. C'è Luca D'Andrea, che è stato molto bravo per la verità da quando è entrato sul terreno di gioco, è stato molto vivace, ha cercato di dare una scossa ai compagni, non c'è riuscito e dunque il Catanzaro è nettamente in vantaggio a pochi istanti dalla conclusione di questo match, turno preliminare playoff del campionato di Serie B. Fischia l'arbitro, fischia 3 volte, la partita è finita, il Catanzaro ha battuto l'Avellino per 3-0, supera il turno preliminare e domenica affronterà il Palermo nella semifinale d'andata dei playoff del torneo cadetto per la promozione in A. La successione delle reti: al 42esimo del primo tempo Pontisso, nella ripresa al 38esimo Cassandro ha raddoppiato, terzo gol poco fa su calcio di rigore del capitano Pietro Iemmello. È tutto dallo stadio Ceravolo, avrei concluso, se non avete altro da chiedere la linea può tornare a Giacomo Prioreschi a Saxarubra.
1: Bene, grazie ad Antonio Lopez. Quindi quadro completo per quanto riguarda i playoff di Serie B, e con questa vittoria del Catanzaro, quindi Juve Stabia che incontrerà il Monza e Catanzaro che incontrerà il Palermo in queste 2 gare d'andata e ritorno, che decideranno la terza squadra che andrà in Serie A dalla Serie B, già promosse Venezia e Frosinone, e questo è il risultato. Mentre invece per quanto riguarda la sfida di Liga Spagnola, Osasuna Atletico Madrid, sono sempre sul 1-0 per l'Atletico Madrid al 62esimo minuto.

con Crook Thief qui a Zona Cesarini. Ne siamo in chiusura, ringraziamo in regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Andrea Di Marco e Gianni Tola, in redazione Tony Tisi. Un saluto e buona serata anche da Giacomo Priereschi. Fra pochissimo il GR1 delle 23.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. Antivirus in primo piano, in serata ha effettuato un test su una turista argentina arrivata in Italia da una zona dove è presente il virus, lo rende noto il Ministero della Salute, aggiungendo che la donna è ricoverata a Messina per una polmonite. Il campione prelevato alla turista è stato ora inviato allo Spallanzani di Roma, dove sarà analizzato insieme a quello del 25enne calabrese in isolamento fiduciario. E sempre oggi è stato rintracciato a Milano un turista britannico che era sul volo con la moglie della prima vittima, ricoverato ora in quarantena all'ospedale Sacco. Con lui anche l'accompagnatore. Trump è in volo verso Pechino, la visita di 3 giorni del capo della Casa Bianca che incontrerà il presidente cinese Xi Jinping.
3: Ostenta ottimismo il capo della Casa Bianca, parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi si dice certo che il faccia a faccia con Xi Jinping andrà molto bene. A chi gli chiede se si aspetti che la Cina possa fornire aiuto nei confronti dell'Iran risponde: non abbiamo bisogno di aiuto, vinceremo in un modo o nell'altro. Il tycoon afferma anche di non aver bisogno della NATO per trattare con l'Iran perché abbiamo già vinto militarmente, dichiara Trump, che comunque non scarta l'opzione di un rilancio dell'offensiva. E intanto, interpellato sul conflitto in Ucraina, smentisce di avere un'intesa con Putin sulla cessione alla Russia dell'intero Donbass. Secondo NBC News, il Pentagono sta valutando di ribattezzare la guerra con l'Iran da Epic Fury a Sledgehammer. In questo modo, se la tregua non dovesse reggere, l'amministrazione potrebbe presentare la ripresa degli attacchi come una nuova operazione militare, facendo ripartire il conteggio dei 60 giorni per l'autorizzazione del Congresso. Nell'incontro con Xi Jinping la guerra in Iran sarà senz'altro in primo piano, così come Taiwan e la questione dei dazi dopo la dura guerra commerciale dell'anno scorso. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Spaccatura nel partito laburista britannico, cresce la pressione su Starmer dopo la pesante sconfitta alle amministrative del 7 maggio. Alcuni vice ministri e sottosegretari hanno lasciato il governo, oltre 80 deputati chiedono le dimissioni, ma il premier resiste: continuerò a governare, dice. Oltre 100 parlamentari hanno firmato un documento a suo sostegno. Torniamo in Italia con la cronaca. L'inchiesta sul giallo di Pietracatella si stringe il cerchio sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina. Il servizio di Pasquale Bartolomeo.
4: La pista familiare resta quella privilegiata dagli inquirenti. Poche persone, forse addirittura 2, le principali sospettate sulle quali la squadra mobile starebbe concentrando la propria attenzione, incrociando le dichiarazioni rese da amici e parenti con gli indizi raccolti nel corso dell'attività investigativa. Il fascicolo per duplice omicidio premeditato è ancora contro ignoti, ma resta in piedi anche l'ipotesi di omicidio colposo e lesioni, dove sono indagati 5 medici. In proposito sarà depositata entro domani l'istanza dei difensori di un medico del pronto soccorso per chiedere alla procura di Larino di ascoltare l'uomo che ha somministrato delle flebo a domicilio ad Antonella e Sara la sera del 26 dicembre. Un'attività avvenuta su richiesta della famiglia in presenza di sintomi di disidratazione. L'istanza dei legali nasce dal fatto che l'uomo, amico della famiglia di vita e professore di scienze infermieristiche, dopo aver riferito quanto a lui noto in questura, era già stato invitato formalmente a un'audizione per le indagini difensive, ma non aveva aderito. Ora, in caso di accoglimento da parte della procuratrice Elvira Antonelli, l'audizione dovrà avvenire in presenza proprio dei 2 legali di parte.
2: La famiglia nel bosco. Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dai legali della famiglia contro l'ordinanza che ha disposto l'allontanamento della madre dalla struttura protetta dove i 3 figli sono ospitati ormai da oltre 6 mesi. Ed è Simone Pillon, ex senatore della Lega, il nuovo avvocato di Catherine e Nathan dopo che tutti i precedenti legali della coppia hanno rinunciato al mandato. La musica in chiusura, al Via da Vienna la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest che celebra i 70 anni della manifestazione.
5: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
2: Accoglienza da star per Sal da Vinci, già qualificato alla finale come rappresentante di uno dei paesi fondatori e che quindi oggi si è esibito fuori gara. L'artista napoletano ha ricevuto un'ovazione del pubblico durante l'esibizione di Per sempre sì, lo ascoltiamo, accompagnata da ballerini e da una coreografia con una sposa dalla cui gonna è spuntato il tricolore italiano. Noi ci fermiamo qui su Radio 1, ora c'è il mix delle 23, prossimo GR1 a mezzanotte, buon proseguimento di ascolto.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: Così arrivammo al centro di Mafiopoli, la turrita città piena di gente che fa per professione l'ingannapopoli.
6: In queste zone non si poteva parlare di mafia.
7: E avevamo un po' paura tutti. Peppino invece no.
8: Peppino era un siciliano libero.
9: Era un comunista, era un rivoluzionario comunista.
10: La famiglia di Peppino era una famiglia storicamente mafiosa.
11: Da bravo figlio del 68, rompe con il padre e rompe anche con la mafia.
12: Peppino lo fece ammazzare badalamente.
13: Il 9 maggio del 1978, nelle stesse ore in cui l'Italia è sotto shock per il trovamento del cadavere di Aldo Moro in una piccolo paese della Sicilia, a 30 km da Palermo, muore dilaniato da una violenta esplosione Peppino Impastato. 30 anni militante della sinistra extraparlamentare, fin da ragazzo Impastato ha dichiarato guerra alla mafia denunciandone traffici illeciti e gli intrecci con la politica. A far uccidere Impastato è Don Tano Badalamenti, il capo indiscusso di Cosa Nostra negli anni 70 e bersaglio preferito di Impastato nelle sue trasmissioni dalla Radio Libera che aveva fondato. Ma cos'è la mafia in quelle terre? Sentiamo lo storico Salvatore Lupo.
14: Paese di questo genere, che cos'è la mafia? È un sistema di mediazione sociale in cui certi personaggi influenti, sia con il povero contadino, sia con il grande avvocato, si presentano come mediatori, sempre disponibili a trovare la soluzione del problema. Siccome molto spesso questa mediazione non funziona, questa bonomia apparente ha sempre dietro la minaccia di risolvere la questione con la violenza.
13: Un clima di intimidazione, di violenza, di omertà che Peppino respira fin dalla nascita. Suo padre Luigi Impastato, pur senza avere mai avuto un ruolo di primo piano, è comunque strettamente legato a Cosa Nostra. Suo cognato, infatti, è Cesare Manzella, il capo della cupola di Cosa Nostra negli anni 60. È lui che sposta gli interessi della mafia dalla campagna alla città ed è lui, soprattutto, ad avviare il traffico di droga con gli Stati Uniti. Sentiamo Giovanni, fratello di Peppino.
7: La mia famiglia è una famiglia di origine mafiosa.
15: Radio Italiana 531.
16: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:04.
2: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Allora, carissimi amici, cosa ne pensate di questo brano che abbiamo appena sentito? È un po' diverso da quello che dalla nostra musica, diciamo, di una volta, però è la musica di oggi, quindi perché no? Adesso, tornando all'almanacco di oggi, allora, il significato del nome Emma. Emma come nome che potrebbe derivare dall'antico tedesco Ami, col significato di gentile, fraterna, nutrice, oppure potrebbe costituire insieme a Irma un diminutivo di nomi sempre germanici comunque, come Ermenegilda, Ermelinda e Ermengarda. In questo caso sarebbe legato alla radice Ermen con il significato di universale. Comunque rimane sempre un bel nome. E per i nati di oggi, il 13 maggio, hanno spesso un notevole fascino che esercitano sia nella loro ristretta cerchia sociale, sia più in generale nella società. Essi raggiungono nella maniera più semplice e naturale quei riconoscimenti e quel successo che gli altri ottengono solo a prezzo di grandi fatiche. Ma proprio questo attira su di loro aspri rimproveri. La gente, infatti, li accusa di essere superficiali e di andare in cerca di un successo effimero, privo di reale profondità. Spesso il giro di boa dei nati in questo giorno è rappresentato da un evento traumatico, fisico, spirituale o emotivo, una sorta di crisi e di un punto di rottura dopo il quale l'individuo sarà in grado di crescere e approfondire la propria visione della vita. Quindi eccoci qua, secondo me, da quanto abbiamo letto, ecco, sono proprio felice di dire che i nati di oggi sono delle persone abbastanza particolari e molto fortunati. Non solo, sono anche della bella gente ad avere in giro, nel giro dei nostri amici. Quindi qualsiasi cosa facciate oggi, se è il vostro compleanno, se celebrate un anniversario, qualunque celebrazione, sempre benvenuta, tantissimi auguri e speriamo che la giornata sia assolutamente favolosa. Adesso torniamo alla musica. And Peter has chosen...
1: Parlo anche italiano.
0: Cosa hai scelto, Peter?
1: Ci godremo la canzone Musica Leggerissima di Colapesce e
0: Colapesce?
1: Di Martino.
0: E cosa canta? Mm-hmm, mm-hmm. Qual è il titolo della canzone, Peter?
1: Sì.
0: Il nome? Come si intitola la canzone?
1: Sì.
0: Sì, no, attenzione.

0: 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
3: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83-36-4416. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Mentre
6: un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Ramirez Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:02.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, mercoledì 13 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Gli australiani che percepiscono un salario riceveranno uno sgravio fiscale di $250 nell'ambito del bilancio laburista, finanziato da un prelievo fiscale su immobili, trust e altri investimenti. In un bilancio incentrato sulle disuguaglianze tra australiani più anziani e più giovani, sulla guerra in Medio Oriente e sulla scarsa produttività del paese, il ministro del Tesoro, Jim Chalmers, ha delineato i piani per una riforma del sistema fiscale e ha preannunciato la possibilità di ulteriori tagli alle tasse nei prossimi anni. Questo per riequilibrare un sistema più generoso nei confronti del patrimonio che del lavoro e a riequilibrare un sistema in cui i prezzi delle case si sono disaccoppiati dai redditi. Questo quanto dichiarato Chalmers al Parlamento federale martedì sera. Oltre 13 milioni di australiani con un reddito da lavoro riceveranno automaticamente un bonus di $250 in ogni dichiarazione dei redditi a partire da luglio 2027, in aggiunta alle riduzioni già annunciate nei bilanci precedenti. La misura è finanziata attraverso una riduzione delle agevolazioni fiscali per gli investitori immobiliari. Il Partito Laburista afferma che questa mossa aiuterà circa 75.000 australiani ad acquistare una casa. Per quanto riguarda il Sud Australia, Jim Chalmers, presentando il bilancio federale 2026-27, stanzierà nuovi finanziamenti per le difficoltà dell'acciaieria di Whyalla, la fiorente agenzia spaziale nazionale e la continua proliferazione algale, anche se è polemica perché sembra che i benefici di bilancio per il Sud Australia siano stati minori rispetto a quelli degli altri stati. Mentre il governo federale stanzierà 3,8 miliardi di dollari per un anello ferroviario suburbano in Victoria e oltre 812 milioni di dollari per ammodernare un tratto della Bruce Highway nel Queensland, le strade locali del Sud Australia riceveranno circa 231 milioni di dollari di lavori di ammodernamento nei prossimi 10 anni, mentre gran parte della spesa destinata al Sud Australia servirà a mantenere a galla le attività in difficoltà o proseguire i progetti già in corso. I documenti di bilancio rivelano un impegno di 409 milioni di dollari a sostegno dell'occupazione locale e delle attività in corso presso l'acciaieria di Whyalla nei prossimi 2 anni, mentre si continua a lavorare per trovare un nuovo proprietario a lungo termine. Ulteriori 57 milioni e mezzo di dollari saranno suddivisi tra gli impianti di fusione di Port Pirie e Hobart in Tasmania. Lungo le coste dello Stato, i continui impatti della dannosa fioritura algale hanno portato un impegno di 66,3 milioni di dollari volto a proteggere l'ambiente, garantire la resilienza delle imprese e dell'industria e mantenere il benessere sociale della comunità. Nei sobborghi meridionali di Adelaide, poi, la vendita e la ristrutturazione di Bedford Industries hanno attratto 17,6 milioni di dollari per garantire il sostegno ai suoi dipendenti e ai partecipanti al National Disability Insurance Scheme. Infine, l'Agenzia Spaziale Australiana, con sede ad Adelaide, riceverà 21 milioni e 700 mila dollari in 2 anni per proseguire le sue attività, tra cui lo sviluppo di collaborazioni internazionali e politiche spaziali. Non si fa menzione però dei finanziamenti previsti per inviare nello spazio Catherine Bennell Pegg, nominata australiana dell'anno. L'Agenzia Spaziale Europea le aveva chiesto di partecipare a una spedizione verso la Stazione Spaziale Internazionale, il che la renderebbe la prima persona a viaggiare nello spazio sotto la bandiera australiana. Tuttavia, la richiesta prevedeva un contributo di 100 milioni di dollari per la missione. Infine, stanziati 3,8 milioni di dollari nei prossimi 4 anni per i 2 panda giganti che vivono lo zoo di Adelaide. Cambiamo argomento. Per la prima volta ad Adelaide, un genitore è stato bandito dall'accesso agli edifici scolastici per un periodo massimo di 6 mesi. Si tratta di una madre che è entrata furiosamente in una classe di terza media per rivolgere a uno studente un'invettiva verbale scioccante, arrivando persino a minacciarlo. La pesante sanzione arriva mentre emerge che oltre 100 genitori sono stati allontanati dalle scuole nell'ultimo anno. Il governo ha approvato leggi più severe alla fine dell'anno scorso, raddoppiando la durata massima del divieto per i genitori violenti, portandola da 3 a 6 mesi. Il ministro dell'istruzione, Lucy Hood, ha affermato che le modifiche legislative introdotte alla fine dello scorso anno garantiscono che la protezione si estenda oltre i cancelli della scuola, includendo anche le minacce e i commenti denigratori online. Lo scorso anno un genitore ha preso a pugni in faccia un bambino mentre uscivano da una scuola superiore di campagna.
Tuttavia, poiché l'accaduto si è verificato appena fuori dal cancello della scuola, il genitore non ha potuto essere bandito dall'edificio scolastico a causa dell'aggressione. Le leggi aggiornate conferiscono invece ai presidi e ai direttori delle scuole dell'infanzia il potere di vietare agli adulti di avvicinarsi a meno di 25 metri dal campus o di partecipare a eventi esterni come campi estivi o gite scolastiche. Dall'Australia. L'Australia sta accelerando la costruzione di un maggior numero di fregate, veicoli blindati, missili e sottomarini con tecnologia a droni, mentre la guerra con l'Iran intensifica l'attenzione sulla difesa nazionale. Oltre 2 miliardi e mezzo di dollari saranno investiti nel programma Hunter, che rappresenta l'opzione che verrà messa in campo se all'Australia verrà chiesto di contribuire alla riapertura dello stretto di Hormuz. I documenti di bilancio mostrano che altri 12,3 miliardi di dollari sono stati stanziati in 5 anni per proseguire il programma dei sottomarini nucleari AUKUS, che saranno costruiti in Sud Australia. Saranno inoltre stanziati altri 6 pattugliatori d'altura di classe Arafura, per un costo di 256 milioni di dollari, e sarà accelerata l'adozione di nuove tecnologie per droni, tra cui il jet senza pilota Ghost Bat e il sottomarino Ghost Shark. Ulteriori 447 milioni di dollari saranno spesi per l'aggiornamento dei caccia F-35A Lightning II, mentre quasi 300 milioni di dollari saranno investiti in un nuovo sistema di cloud computing a prova di hacker per la rete segreta della difesa. Buon ascolto con Radio Italiana 531, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

Buongiorno, benvenuti a Impariamo Insieme, condotto da Mario Leusci. Questa mattina tanti ospiti come sempre, quindi fatevi un caffè e rimanete in ascolto. Trascorreremo 2 ore insieme. A tra poco.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Marussa, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
2: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
4: Qui a Radio Italiana 531.
2: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
4: Vieni a giocare alla tombola
2: e partecipa alla raffle.
4: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
2: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
4: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
2: Insieme possiamo fare
4: una grande differenza.
5: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04-22-95-77-86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
6: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
7: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
8: Matteo,
9: yes.
8: That you look, that problem is going to be solved, so we won't discuss it any further.
9: Yeah.
8: I think positive, consider it done.
9: Yeah.
8: You know, when I was working, my in basket was never empty.
9: No,
8: because as soon as it hits with, I knew,
9: more.
8: Consider it done.
9: Yeah,
8: you know.